0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 2:18.
2: Meteo.
3: Italia divisa dall'alta pressione che è ben consolidata al centro-sud, avremo invece condizioni più instabili sulle regioni settentrionali. In mattinata al nord sarà interessato da una maggiore nuvolosità ma senza precipitazioni di rilievo, mentre al centro-sud prevarranno cieli sereni e temperature elevate. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, con possibili marari sconfinamenti verso le alte pianure. Sul resto del paese non sono attese grandi variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 2:29.
1: Meteo.
2: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 2:44 minuti.
2: Meteo.
3: Italia divisa dall'alta pressione che è ben consolidata al centro-sud, avremo invece condizioni più instabili sulle regioni settentrionali. In mattinata al nord sarà interessato da una maggiore nuvolosità ma senza precipitazioni di rilievo, mentre al centro-sud prevarranno cieli sereni e temperature elevate. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, con possibili marari sconfinamenti verso le alte pianure. Sul resto del paese non sono attese grandi variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 2 e 59 minuti.
0: Meteo.
2: Italia divisa dall'alta pressione che è ben consolidata al centro-sud, avremo invece condizioni più instabili sulle regioni settentrionali. In mattinata al nord sarà interessato da una maggiore nuvolosità ma senza precipitazioni di rilievo, mentre al centro-sud prevarranno cieli sereni e temperature elevate. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, con possibili marari sconfinamenti verso le alte pianure. Sul resto del paese non sono attese grandi variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 15 minuti.
2: Meteo.
1: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 3 e 28 minuti.
1: Meteo.
2: Italia divisa dall'alta pressione che è ben consolidata al centro-sud, avremo invece condizioni più instabili sulle regioni settentrionali. In mattinata al nord sarà interessato da una maggiore nuvolosità ma senza precipitazioni di rilievo, mentre al centro-sud prevarranno cieli sereni e temperature elevate. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, con possibili marari sconfinamenti verso le alte pianure. Sul resto del paese non sono attese grandi variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 3 e 44 minuti.
2: Meteo.
3: Italia divisa dal punto di vista meteorologico. Alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Meteo.
2: Italia divisa dal punto di vista meteorologico. Alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 17 minuti.
2: Meteo.
3: Italia divisa dall'alta pressione che è ben consolidata al centro-sud, avremo invece condizioni più instabili sulle regioni settentrionali. In mattinata al nord sarà interessato da una maggiore nuvolosità ma senza precipitazioni di rilievo, mentre al centro-sud prevarranno cieli sereni e temperature elevate. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, con possibili marari sconfinamenti verso le alte pianure. Sul resto del paese non sono attese grandi variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 4 e 28 minuti.
1: Meteo.
2: Italia divisa dal punto di vista meteorologico. Alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 4 e 44 minuti.
2: Meteo.
3: Italia divisa dall'alta pressione che è ben consolidata al centro-sud, avremo invece condizioni più instabili sulle regioni settentrionali. In mattinata al nord sarà interessato da una maggiore nuvolosità ma senza precipitazioni di rilievo, mentre al centro-sud prevarranno cieli sereni e temperature elevate. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, con possibili marari sconfinamenti verso le alte pianure. Sul resto del paese non sono attese grandi variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 5.
1: Meteo.
2: Italia divisa dall'alta pressione, che è ben consolidata al centro-sud, avremo invece condizioni più instabili sulle regioni settentrionali. In mattinata al nord sarà interessato da una maggiore nuvolosità, ma senza precipitazioni di rilievo, mentre al centro-sud prevarranno cieli sereni e temperature elevate. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, con possibili ma rari sconfinamenti verso le alte pianure. Sul resto del paese non sono attese grandi variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 5 e 17 minuti.
2: Meteo.
1: Italia divisa dal punto di vista meteorologico. Alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: No, I can't take one more step towards you.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Meteo.
2: Italia divisa dall'alta pressione che è ben consolidata al centro-sud, avremo invece condizioni più instabili sulle regioni settentrionali. In mattinata al nord sarà interessato da una maggiore nuvolosità ma senza precipitazioni di rilievo, mentre al centro-sud prevarranno cieli sereni e temperature elevate. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, con possibili marari sconfinamenti verso le alte pianure. Sul resto del paese non sono attese grandi variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 5 e 48 minuti.
2: Meteo.
3: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 6:03.
0: Meteo.
3: Italia divisa dal punto di vista meteorologico. Alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 18 minuti.
2: Meteo.
3: Italia divisa dall'alta pressione che è ben consolidata al centro-sud, avremo invece condizioni più instabili sulle regioni settentrionali. In mattinata al nord sarà interessato da una maggiore nuvolosità ma senza precipitazioni di rilievo, mentre al centro-sud prevarranno cieli sereni e temperature elevate. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, con possibili marari sconfinamenti verso le alte pianure. Sul resto del paese non sono attese grandi variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 6 e 29 minuti.
0: Meteo.
3: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6:45 minuti.
2: Meteo.
3: Italia divisa dall'alta pressione che è ben consolidata al centro-sud, avremo invece condizioni più instabili sulle regioni settentrionali. In mattinata al nord sarà interessato da una maggiore nuvolosità ma senza precipitazioni di rilievo, mentre al centro-sud prevarranno cieli sereni e temperature elevate. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, con possibili marari sconfinamenti verso le alte pianure. Sul resto del paese non sono attese grandi variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Ragazzi, avremo luci, piscina, aria condizionata.
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 7 ed un minuto.
0: News.
6: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. La Cina, ha detto il tycoon, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illegalmente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico perché ha affermato non volevano che vincessi. Il comando centrale statunitense ha annunciato il lancio di una nuova massiccia ondata di attacchi mirati in Iran scattata alle 20 italiane. L'operazione militare, che segue due giorni di raid intensi, ha colpito centri strategici di comando, postazioni di difesa aerea e sistemi missilistici nelle aree chiave di Bandar Abbas e dell'isola di Keshm. I Pashdaran hanno attivato le difese aeree e promesso immediate rappresaglie, minacciando di estendere il conflitto a nuove aree del Medio Oriente. In Italia l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018 che provocò 43 morti. Castellucci è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualonga ad Avellino. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea. 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi, condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 Aspi. Infine condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonio Galatà, ex AD di Spea. Condanna a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Il caldo non dà tregua all'Italia e all'Europa. Dopo le prime due, il paese fa i conti con la terza ondata di calore che riporta diverse città italiane nel regime di bollino rosso. Nel frattempo al Ministero della Salute si è svolta una nuova riunione della cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del piano operativo nazionale sugli effetti del caldo. Durante la riunione è stato confermato un eccesso di mortalità in salita al più 3%, guardando il periodo dal 25 maggio al 30 giugno. Il ciclismo, Team Merlier non sbaglia, sono tre i successi per il belga. L'ex campione d'Europa al Tour de France porta avanti un'altra volata da fenomeno in una dodicesima tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
7: Italia divisa dall'alta pressione che è ben consolidata al centro-sud, avremo invece condizioni più instabili sulle regioni settentrionali. In mattinata al nord sarà interessato da una maggiore nuvolosità ma senza precipitazioni di rilievo, mentre al centro-sud prevarranno cieli sereni e temperature elevate. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, con possibili marari sconfinamenti verso le alte pianure. Sul resto del paese non sono attese grandi variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: La rassegna stampa.
8: È venerdì 17 luglio, buona giornata da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono tutte interne le notizie principali che troviamo sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola. Si va dall'approvazione nell'aula della Camera della riforma della legge elettorale alla sentenza sul ponte Morandi fino allo scontro tra Mattarella e Nordio sulla questione della grazia al gioielliere Roggero. E allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura, al centro della pagina c'è una foto, la commozione dei familiari delle vittime alla sentenza per il crollo del ponte Morandi. Genova, la sentenza, 25 assolti, ponte Morandi 32 condanne, 12 anni a Castellucci. Questo è il titolo principale. Dal lato opposto della pagina arriva il primo sì alla legge elettorale, scintille tra i partiti, Camera tra applausi e proteste. Al centro della pagina l'altra apertura, Mattarella, richiamo a Nordio. Questo il titolo, l'occhiello, la raccolta firme per Roggero e l'accelerazione del guarda sigilli, il Quirinale, potere esclusivo del presidente, istruttoria del ministro per la giustizia, la gioielliere che uccise i banditi, il Colle lo convoca. Di spalla anche l'inchiesta, report, le chat di La Vitola, i legami con la bomba. E c'è una notizia dall'estero che arriva da Kiev, le proteste, Kiev in piazza per il ministro cacciato, Ucraina, Zelensky, Silura, Fedorov, il genio dei droni. Andiamo su Repubblica, l'apertura, Mattarella ferma Nordio, il titolo a caratteri evidenti sulla parte a tutta pagina, il presidente convoca il ministro che aveva avviato l'iter per la grazia, Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni, lezione di costituzione al guardasigilli che ha agito con l'ok di Meloni, l'atto di clemenza e facoltà del capo dello Stato. E poi l'ex PM che cade sulle regole, c'è l'articolo di Francesco Merlo. Al centro della pagina, legge elettorale, primo sì, la norma che annulla i voti, e poi l'altra notizia, ponte Morandi, 12 anni a Castellucci, le famiglie, finalmente fatta giustizia, la sentenza. C'è anche l'anniversario del G8 di Genova, Placanica, Genova con Carlo Giuliani, sono morto pure io. Ci spostiamo adesso sulla stampa di Torino, anche qui Mattarella stop a Nordio, il titolo principale, politica e giustizia, il nuovo cortocircuito, al centro c'è il guardasigilli, il ministro avvia la procedura per la grazia al gioielliere Roggero, il giorno dopo la condanna il presidente lo convoca, la carta attribuisce la competenza della clemenza al Quirinale. C'è anche l'analisi, il fastidio del Colle, quel messaggio a chi scavalca la Costituzione, l'intervista alla figlia dell'orefice, clima diviso, vorrei solo la verità, io contro le armi. Al centro della pagina la stessa foto che abbiamo visto sul Corriere della Sera, un abbraccio di liberazione, condannati del Morandi, crollo del ponte, 32 colpevoli, 25 assolti, a Castellucci 12 anni, famiglie delle vittime in lacrime. Di taglio basso poi Torino e ATP Finals, la favola continua, confermata anche edizione del 2027, il piano per il 2030. Ci spostiamo sul Messaggero, che al centro della pagina riporta la notizia dello scontro tra Mattarella e Nordio, richiamo di Mattarella a Nordio, la grazia, il caso del gioielliere condannato per avere ucciso i ladri in fuga, il guardasigilli annuncia l'avvio di un'istruttoria per la clemenza a Roggero, poi la nota del Colle, facoltà esclusiva del capo dello Stato Salvini, pronti a tutto anche a candidarlo. E poi due fotonotizie, la Camera, maggioranza compatta, legge elettorale, primo sì nella bagarre, c'è l'editoriale, il valore della stabilità, la firma è di Luca Ricolfi. E poi ponte di Genova, 12 anni all'ex AD, Morandi 32 condanne, Castellucci, farò appello, la testimonianza, ancora mi chiedo perché sono vivo. Ci spostiamo anche sul Fatto Quotidiano, che usa un gioco di parole, per diciamo illustrare e aprire lo scontro tra Mattarella e Nordio, c'è un fotomontaggio alle spalle il Quirinale, poi i due protagonisti, Mattarella e Nordio appunto. Il titolo è un programma: clemenza senile, troppa grazia, Mattarella contro Nordio che vuole salvare il gioielliere killer, scrive il Fatto Quotidiano. La lavata di capo, gara tra Fratelli d'Italia, Italia Lega, Forza Italia e Futuro Nazionale pro Roggero, 14 anni per duplice omicidio. Il ministro apre pratica per la giustizia, il Colle dopo il caso Minetti lo striglia: non sta a te. E andiamo anche sulla Verità. Re Sergio stoppa il governo, questa è la lettura del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Dicevo, Re Sergio stoppa il governo che vuole graziare Roggero, sollevazione dopo la mazzata, quasi 15 anni al gioielliere, ha ucciso per difesa, Nordio avvia la procedura, ma Mattarella interviene: spetta a me, vedrete che non gliela darai, un borghese piccolo piccolo, non la Minetti o uno scafista, bisognerà sperare nel prossimo presidente, lui non si è ancora costituito, il centrodestra raccoglie firme a suo favore. Poi di spalla c'è Ranucci, la pista di Lavito l'ha intercettato persino Ranucci dopo la bomba e la foto al Cefalù. Andiamo sul Giornale, l'apertura in alto: vivo in una follia ma sento l'affetto, la foto è quella proprio del gioielliere, esclusivo colloquio con Roggero, sulla grazia il monito del Colle, il gioielliere ieri si è costituito, il governo aveva avvia l'istruttoria, Mattarella Nordio decido io, e poi al centro della pagina anche qui Ranucci, il cerchio si stringe, il conduttore giura, mai accusato il Giornale per la bomba, ma nelle carte spunta altro fango e anche il generale Mori querela tra lui e la Vitola, 72 contatti. Libero: è già partita la ola per liberare il Ringe, il conduttore giura, mai accusato il Giornale per la bomba, ma nelle carte spunta altro fango e anche il generale Mori querela tra lui e la Vitola, 72 contatti. Libero: è già partita la ola per liberare il gioielliere, il governo chiede il perdono, VIP mobilitati, ma

0: Legge elettorale, stabilità per l'Italia, primo via libera alla legge elettorale che impedisce inciuci e governi tecnici. Infine, uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, ZES 2.0 per investire 60 miliardi al sud, il titolo di apertura competitività, iniziativa della Banca dei Territori intesa assieme a Confindustria. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 7 e 13 minuti.
1: News.
3: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama il Ministro della Giustizia Carlo Nordio sulla possibile grazia a Mario Roggero. Il gioielliere è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio. Il guardasigilli aveva annunciato l'avvio dell'istruttoria mentre il centrodestra aveva promosso una raccolta di firme tra i parlamentari. Mattarella ha quindi incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del Ministro sugli atti di clemenza. Il Quirinale ricorda che la Costituzione assegna esclusivamente al capo dello Stato la facoltà di concedere la grazia. Roggero, intanto, risulta ancora libero. Secondo il fratello, si costituirà dopo la notifica dell'ordine di carcerazione.
4: La Camera approva a scrutinio segreto la nuova legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti. Il testo passa ora al Senato. La votazione è stata accompagnata da momenti di forte tensione. Le opposizioni hanno esposto cartelli con le scritte Meloni ha fallito e legge elettorale uguale legge truffa. Il centrodestra difende una riforma che sostiene e garantirà stabilità. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein definisce invece la maggioranza un colabrodo. Giuseppe Conte attacca il governo e dice non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle Oppio. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di divisioni. Matteo Salvini però torna a distinguersi sull'Ucraina. Durante un incontro con le imprese italiane in Russia ha affermato che le sanzioni non fermano la guerra e che l'Italia non dovrebbe rinunciare al gas russo.
3: L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Casellucci è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi. La tragedia avvenne a Genova il 14 agosto del 2018 e provocò la morte di 43 persone. Per Casellucci, già detenuto per il disastro del viadotto Acqualonga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche altri ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni a Michele Donferri Mitelli, 5 anni e 6 mesi a Paolo Berti e ad Antonino Galatà, 5 anni anche all'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti Coletta. I familiari delle vittime parlano di una sentenza che fa finalmente cadere la cortina di fumo che per anni ha aleggiato sulla verità.
4: Andiamo all'estero. Donald Trump accusa la Cina di aver realizzato nel 2020 la più vasta violazione di dati elettorali della storia americana. Secondo il presidente, Pechino avrebbe acquisito illegalmente le informazioni di 220 milioni di elettori e avrebbe contribuito alla sua sconfitta contro Joe Biden. Trump sostiene inoltre che l'FBI e alcuni esponenti dell'intelligence avrebbero minimizzato o nascosto informazioni sulle presunte interferenze. Ha annunciato la desecretazione di documenti sulle vulnerabilità del sistema di voto americano, criticando anche le macchine per il conteggio e i database elettorali. Il presidente ha affermato che circa 278.000 persone prive della cittadinanza americana sarebbero registrate per votare alle elezioni federali. Trump ha evocato anche un presunto complotto del governo venezuelano di Nicolás Maduro, senza però presentare prove che dimostrino un'effettiva manipolazione del voto del 2020.
3: E bufera in Ucraina per la decisione del presidente Volodymyr Zelensky di rimuovere il ministro della difesa Mikhailo Fedorov. Il giovane e popolare ministro sarebbe entrato in contrasto con il comandante dell'esercito Alexander Sirski, considerato molto vicino al presidente. Le dimissioni inserite nel rimpasto guidato dal nuovo premier Seri Koreski hanno provocato rare proteste di piazza in diverse città, compresa Kiev, nonostante una nuova notte di bombardamenti russi. Sul fronte medio orientale, l'Iran minaccia di chiudere con appoggio degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta commerciale di Suez. Gli Stati Uniti hanno risposto con una nuova ondata di raid.
4: E torniamo in Italia. Il picco dell'ondata di caldo è attesa per domani con 19 città italiane da bollino rosso e temperature estreme soprattutto in Sardegna. Nel Norese sono stati registrati fino a 46 gradi e le previsioni indicano possibili punte ancora più elevate. Secondo i dati del Ministero della Salute, nel secondo giugno più caldo mai registrato, i decessi

0: sono aumentati del 3%, soprattutto tra le persone con più di 65 anni. Torino è risultata la città con il maggior numero di giornate di allerta 23 tra il 25 maggio e il 30 giugno.
1: Chiudiamo con lo sport, calcio. La Juve ha ufficializzato l'ingaggio del terzino turco Zeki Selik. Il calciatore è svincolato dalla Roma dallo scorso 30 giugno, sembrava vicino al rinnovo con il club giallorosso, ma l'intervento dei bianconeri ha cambiato lo scenario. Ha firmato un contratto di 3 anni, valido fino al 30 giugno del 2022. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, venerdì 17 luglio, Sant'Alessio Mendicante, il sole sorge a Roma alle 5.46 e tramonta alle 20.42. A Milano sorge invece alle 5.49 e tramonta alle 21.08. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1885 la Statua della Libertà arriva a New York. Nel 1932 Amelia Earhart decolla per la prima traversata aerea atlantica senza scalo e in solitaria compiuta da una donna. Nel 1936 in Spagna i nazionalisti falangisti di Francisco Franco, determinati a rovesciare il governo d'impronta socialista, danno inizio ad una insurrezione con l'ammutinamento delle truppe di stanza in Marocco. Nasce così la guerra civile che metterà di fronte i sostenitori dei ribelli, appoggiati dai governi di Italia e Germania, e i cosiddetti republicanos, militari fedeli al governo democraticamente eletto e spalleggiati da Unione Sovietica, Inghilterra e Francia. Simbolo artistico di questo conflitto sarà il capolavoro di Pablo Picasso intitolato Guernica, che rappresenta il bombardamento tedesco sull'omonima città. Nel 1955 c'è l'apertura di Disneyland a Los Angeles. Si tratta del primo parco di divertimenti costruito come una città immaginaria parallela al mondo reale, in cui vivono tutti i protagonisti dei cartoni animati Disney. Nasce a Goro, in provincia di Ferrara, in questo giorno del 1939, Maria Ilva Biolcati, in arte Milva, che grazie alla sua carriera di cantante e attrice teatrale sarà tra le più apprezzate artiste a livello internazionale, una delle poche ad aver ricevuto le massime onorificenze sia in Italia che in Francia e Germania. Nota anche come Milva la Rossa, per il colore dei capelli e per le sue idee politiche, l'artista emiliana si orienterà quasi subito verso un genere di spettacolo particolarmente ricercato che attinge al teatro, soprattutto a quello tedesco di Bertolt Brecht. Milva muore a Milano il 23 aprile del 2021, dopo lunga malattia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
3: La rassegna stampa.
5: E venerdì 17 luglio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei quotidiani regionali, dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto, monopattini, le prime multe, questo il titolo. L'occhiello, RCA in vigore le nuove disposizioni. Il comune ha fatto sapere che invierà una diffida agli operatori non in regola. E poi il sommario: senza l'assicurazione sui mezzi da ieri obbligatoria, soprattutto le compagnie di sharing. Di spalla Corte Costituzionale, la Consulta bocce PM sulla Fondazione Milano Cortina. E poi il taglio più basso, legge elettorale, ancora voto anche ai fuorisede, la carica dei 145.000. Di taglio basso, via al nuovo Sacco Turco, rinnovati 13 padiglioni su 29 in totale, fondi PNRR, chiuso il cantiere, scoperto un affresco di Piero Portaluppi. E poi ancora mobilità verso il rincaro dei biglietti di Trenord fino al 3,8%, aumenta anche l'abbonamento. Restiamo a Milano, ci spostiamo però sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura: dopo due anni apre il nuovo sacco CUP e liste d'attesa, Bertolaso ottimista, la sanità che cambia. Il sommario: reparti, ambulatori, tecnologie riqualificati con 194 milioni del PNR, 13 edifici, l'assessore miglioramenti sulle prestazioni urgenti. Al centro della pagina la fotonotizia: Milano è aggressiva da padre mi preoccupa l'intervista, dall'immigrazione al degrado invito tutti i cittadini a rimboccarsi le maniche, lui è Gianfelice Facchetti. E poi di taglio basso il Festival del Corno d'Africa con i suoni da premio Nobel, l'esibizione di Adinkwo. Ci spostiamo anche a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura: siccità dalle centrali, più acqua per i fiumi e il Garda si abbassa, carenze idriche, Benaco giù a un centimetro al giorno. E poi scontro politico, la Camera dice sì alla legge elettorale, la riforma autonomia preintese approvate dal Senato. Al centro della pagina Vittoria Alata, mito in 40 scatti d'autore, si celebra il bicentenario. Ci spostiamo a Bergamo con l'Eco di Bergamo, l'apertura: Liguria, tragedia in piscina, bimba di Suisio in fin di vita, l'undicenne è rimasta incastrata con capelli nella pompa di aspirazione. E poi invece in alto, giochi di sprechi e meno verde, e ancora Sarri, ho voluto l'Atalanta. Di taglio basso anche Arranica, famiglia rapinata. Andiamo andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa: c'è un patto per comprare il Lingotto, il polo fieristico diventerà pubblico, questo è un virgolettato, per acquistarlo servono almeno 30 milioni, altri 50 sono necessari per riqualificarlo, in arrivo altri soci. E poi capofila Camera di Commercio e Compagnia di San Paolo, ora la trattativa con GL Events. Di spalla il processo fece esplodere il palazzo della ex Zip, condannato a 27 anni. Al centro della pagina l'odissea degli studenti al cinema, i liceali promuovono il film di Nolan, ci aiuta a capire la storia. C'è anche un spazio anche per una notizia che riguarda la viabilità, il Velox punisce 1600 automobilisti, corso Unità d'Italia non è più una pista. Andiamo adesso invece in Liguria, il Secolo XIX, l'apertura: Ponte Morandi, condanne per 177 anni di carcere, la pena più pesante per Castellucci e Don Ferri, assolti 25 imputati su 57. E poi le altre notizie, ma anche l'edizione Genova di Repubblica punta sulla sentenza del crollo del ponte, il virgolettato sul ponte, sentenza di verità, giornata storica per la città, 8 anni dopo il crollo del viadotto Morandi, l'ex AD Castellucci condannato a 12 anni in aula, presente la sindaca Silvia Salis, momenti di commozione tra i familiari delle vittime della tragedia. Andiamo adesso nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, Corte dei Conti, giochi, debiti per un miliardo, Regione Veneto, bilancio in ordine, ma non sono state Olimpiadi a costo zero. E poi il fronte giudiziario, Milano Cortina, l'inchiesta sulla corruzione verso lo stop. Ci spostiamo adesso in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, città 3, l'avvocata dei ricorsi nominata nel consiglio d'amministrazione di Ferrovie, altro esposto promosso da Fratelli d'Italia contro il provvedimento sui limiti stradali voluto dalla giunta, Silvia Marzotta assiste il tassista che lo firma, l'assessore Campaniello Buttad di destra. Al centro della pagina poi alloggi pubblici condivisi, prima pietra in viale Lenin, Clancy avanti così. E poi il maltempo, 300 alberi sdraticati, anche quello della Besta. Andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, al centro della pagina l'apertura: da Prato una valanga di hashish, in meno di 5 mesi sequestrati 641 chili. E poi caso H, respinti pronto moda, Prato, gli imprenditori cinesi hanno tentato invano di riprendere la merce. Lavori per 78 milioni per sistemare le scuole a Firenze. Il comune approfitta dell'estate. In Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, il gran pasticcio delle piste ciclabili, le inchieste del Messaggero da Villa De Santis fino all'Eur Ferratella, carreggiate ridotte, posti auto cancellati e traffico in tilt, corona anime di residenti automobilisti, scelta sbagliata. L'assessore Pataneci doveva consultare. Al centro della pagina, la dignità non è un algoritmo, premio Nobel Sharon Stone in Campidoglio al vertice sull'intelligenza artificiale. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, parcheggi in arrivo 30.000 strisce blu, questo è il titolo di apertura. In centro a Prati e Parioli, partiti lavori che entro il 2027 faranno sparire gli stalli bianchi e posti gratuiti. Per chiudere uno sguardo anche al Mattino, siamo in Campania, siamo a Napoli, al centro della pagina una fotonotizia, è solo per te Diego, l'Argentina in finale mondiali, esplosione di gioia ai quartieri, e c'è tanto di testimonianza naturalmente fotografica. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
6: Sono le 7 e 28 minuti.
3: News.
7: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. La Cina, ha detto il tycoon, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illegalmente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico, perché ha affermato non volevano che vincessi. Il comando centrale statunitense ha annunciato il lancio di una nuova massiccia ondata di attacchi mirati in Iran, scattata alle 20 italiane. L'operazione militare, che segue due giorni di raid intensi, ha colpito centri strategici di comando, postazioni di difesa aerea e sistemi missilistici nelle aree chiave di Bandar Abbas e dell'isola di Keshm. I Pashdaran hanno attivato le difese aeree e promesso immediate rappresaglie, minacciando di estendere il conflitto a nuove aree del Medio Oriente. In Italia, l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che provocò 43 morti. Castellucci è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualonga ad Avellino. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea. 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi, condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 Aspi. Infine condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonio Galatà, ex AD di Spea. Condanna a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Il caldo non dà tregua all'Italia e all'Europa. Dopo le prime due, il paese fa i conti con la terza ondata di calore che riporta diverse città italiane nel regime di bollino rosso. Nel frattempo, al Ministero della Salute si è svolta una nuova riunione della cabina di regia interistituzionale, prevista nell'ambito del piano operativo nazionale sugli effetti del caldo. Durante la riunione è stato confermato un eccesso di mortalità in salita al più 3%, guardando il periodo dal 25 maggio al 30 giugno. Il ciclismo, Team Merlier non sbaglia, sono tre i successi per il belga. L'ex campione d'Europa al Tour de France porta avanti un'altra volata da fenomeno in una dodicesima tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. È tutto, a più tardi.
3: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 7 e 32 minuti.
11: News.
1: Ancora una buona giornata, ben trovate ad ascolto dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama il Ministro della Giustizia Carlo Nordio sulla possibile grazia a Mario Roggero. Il gioielliere è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio. Il guardasigilli aveva annunciato l'avvio dell'istruttoria mentre il centrodestra aveva promosso una raccolta di firme tra i parlamentari. Mattarella ha quindi incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del Ministro sugli atti di clemenza. Il Quirinale ricorda che la Costituzione assegna esclusivamente al capo dello Stato la facoltà di concedere la grazia. Roggero, intanto, risulta ancora libero. Secondo il fratello, si costituirà dopo la notifica dell'ordine di carcerazione.
0: La Camera approva a scrutinio segreto la nuova legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari, 2 astenuti. Il testo passa ora al Senato. La votazione è stata accompagnata da momenti di forte tensione. Le opposizioni hanno esposto cartelli con le scritte Meloni ha fallito e legge elettorale uguale legge truffa. Il centrodestra difende una riforma che sostiene e garantirà stabilità. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein definisce invece la maggioranza un colabrodo. Giuseppe Conte attacca il governo e dice: non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle Oppio. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di divisioni. Matteo Salvini però torna a distinguersi sull'Ucraina. Durante un incontro con le imprese italiane in Russia ha affermato che le sanzioni non fermano la guerra e che l'Italia non dovrebbe rinunciare al gas russo.
1: L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Casellucci è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi. La tragedia avvenne a Genova il 14 agosto del 2018 e provocò la morte di 43 persone. Per Casellucci, già detenuto per il disastro del viadotto Acqualonga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche altri ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni a Michele Donferri Mitelli, 5 anni e 6 mesi a Paolo Berti e ad Antonino Galatà, 5 anni anche all'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti Coletta. I familiari delle vittime parlano di una sentenza che fa finalmente cadere la cortina di fumo che per anni ha aleggiato sulla verità.
0: Andiamo all'estero. Donald Trump accusa la Cina di aver realizzato nel 2020 la più vasta violazione di dati elettorali della storia americana. Secondo il presidente, Pechino avrebbe acquisito illegalmente le informazioni di 220 milioni di elettori e avrebbe contribuito alla sua sconfitta contro Joe Biden. Trump sostiene inoltre che l'FBI e alcuni esponenti dell'intelligence avrebbero minimizzato o nascosto informazioni sulle presunte interferenze, ha annunciato la desecretazione di documenti sulle vulnerabilità del sistema di voto americano, criticando anche le macchine per il conteggio e database elettorali. Il presidente ha affermato che circa 278.000 persone prive della cittadinanza americana sarebbero registrate per votare alle elezioni federali. Trump ha evocato anche un presunto complotto del governo venezuelano di Nicolás Maduro, senza però presentare prove che dimostrino un'effettiva manipolazione del voto del 2020.
1: E bufera in Ucraina per la decisione del presidente Volodymyr Zelensky di rimuovere il ministro della difesa Mykhailo Fedorov. Il giovane e popolare ministro sarebbe entrato in contrasto con il comandante dell'esercito Alexander Sirski, considerato molto vicino al presidente. Le dimissioni inserite nel rimpasto guidato dal nuovo premier Seri Koreski hanno provocato rare proteste di piazza in diverse città, compresa Kiev, nonostante una nuova notte di bombardamenti russi. Sul fronte medio orientale, l'Iran minaccia di chiudere con l'appoggio degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta commerciale di Suez. Gli Stati Uniti hanno risposto con una nuova ondata di raid.
0: E torniamo in Italia. Il picco dell'ondata di caldo caldo è attesa per domani con 19 città italiane da bollino rosso e temperature estreme soprattutto in Sardegna. Nel Norese sono stati registrati fino a 46 gradi. Le previsioni indicano possibili punte ancora più elevate. Secondo i dati del Ministero della Salute, nel secondo giugno più caldo mai registrato, i decessi sono aumentati del 3%, soprattutto tra le persone con più di 65 anni. Torino è risultata la città con il maggior numero di giornate di allerta, 23 tra il 25 maggio e il 30 giugno.
1: Chiudiamo con lo sport, calcio. La Juve ha ufficializzato l'ingaggio del terzino turco Zeki Selik. Il calciatore è svincolato dalla Roma dallo scorso 30 giugno, sembrava vicino al rinnovo con il club giallorosso, ma l'intervento dei bianconeri ha cambiato lo scenario. Ha firmato un contratto di 3 anni, valido fino al 30 giugno del 2029. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
11: Viabilità.
5: Anche questa mattina, come ogni venerdì, il traffico si presenta al momento meno intenso del solito e in generale piuttosto scorrevole. Da segnalare tuttavia circa 2 chilometri di code per lavori in A7 tra Binasco e Bereguardo verso Genova. In zona code anche sulla statale 35 tra Badile e Binasco nelle due direzioni. A Milano primi incolonnamenti in tangenziale ovest tra Rho e Settimo verso la 1, in nord da Monza verso Sesto e in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. Code anche in A4 tra Cormano e Cinisello verso Trieste. A Bologna code a tratti in A14 tra Borgo Panigale e Casalecchio e più avanti tra il Bivio per la 13 e San Lazzaro verso Taranto. Verso Roma code in A24 tra Tivoli e l'allacciamento con la 1.
11: Meteo.
2: Italia divisa dall'alta pressione che è ben consolidata al centro-sud, avremo invece condizioni più instabili sulle regioni settentrionali. In mattinata al nord sarà interessato da una maggiore nuvolosità ma senza precipitazioni di rilievo, mentre al centro-sud prevarranno cieli sereni e temperature elevate. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, con possibili marari sconfinamenti verso le alte pianure. Sul resto del paese non sono attese grandi variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
11: La rassegna stampa.
5: È venerdì 17 luglio. Buona giornata da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono tutte interne le notizie principali che troviamo sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola. Si va dall'approvazione nell'aula della Camera della riforma della legge elettorale alla sentenza sul Ponte Morandi fino allo scontro tra Mattarella e Nordio sulla questione della grazia al gioielliere Roggero. E allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura, al centro della pagina c'è una foto, la commozione dei familiari delle vittime alla sentenza per il crollo del Ponte Morandi. Genova, la sentenza, 25 assolti, Ponte Morandi 32 condanne, 12 anni a Castellucci. Questo è il titolo principale. Dal lato opposto della pagina arriva il primo sì alla legge elettorale, scintille tra i partiti, Camera tra applausi e proteste. Al centro della pagina l'altra apertura, Mattarella, richiamo a Nordio. Questo il titolo, l'occhiello, la raccolta firme per Roggero e l'accelerazione del guarda sigilli, il Quirinale, potere esclusivo del presidente, istruttoria del ministro per la giustizia, la gioielliere che uccise i banditi, il Colle lo convoca. Di spalla anche l'inchiesta, report, le chat di La Vitola e i legami con la bomba. E c'è una notizia dall'estero che arriva da Kiev, le proteste, Kiev in piazza per il ministro cacciato, Ucraina, Zelensky, Silura, Fedorov, il genio dei droni. Andiamo su Repubblica, l'apertura, Mattarella ferma Nordio, il titolo a caratteri evidenti sulla parte, a tutta pagina, il presidente convoca il ministro che aveva avviato l'iter per la grazia, Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni, lezione di costituzione al guardasigilli che ha agito con l'ok di Meloni, l'atto di clemenza e facoltà del capo dello Stato. E poi l'ex PM che cade sulle regole, c'è l'articolo di Francesco Merlo. Al centro della pagina, legge elettorale, primo sì, la norma che annulla i voti, e poi l'altra notizia, Ponte Morandi, 12 anni a Castellucci, le famiglie famiglie è finalmente fatta giustizia alla sentenza. C'è anche l'anniversario del G8 di Genova, Placanica, Genova con Carlo Giuliani, sono morto pure io. Ci spostiamo adesso sulla Stampa di Torino, anche qui Mattarella stop a Nordio, il titolo principale, politica e giustizia, il nuovo cortocircuito, al centro c'è il guardasigilli, il ministro avvia la procedura per la grazia al gioielliere Roggero, il giorno dopo la condanna il presidente lo convoca, la carta attribuisce la competenza della clemenza al Quirinale. C'è anche l'analisi, il fastidio del Colle, quel messaggio a chi scavalca la Costituzione, l'intervista alla figlia dell'orefice, clima diviso, vorrei solo la verità, io contro le armi. Al centro della pagina la stessa foto che abbiamo visto sul Corriere della Sera, un abbraccio di liberazione, condannati del Morandi, crollo del ponte, 32 colpevoli, 25 assolti, a Castellucci 12 anni, famiglie delle vittime in lacrime. Di taglio basso poi Torino ATP Finals, la favola continua, confermata anche edizione del 2027, il piano per il 2030. Ci spostiamo sul Messaggero, che al centro della pagina riporta la notizia dello scontro tra Mattarella e Nordio, richiamo di Mattarella a Nordio, la grazia, il caso del gioielliere condannato per avere ucciso i ladri in fuga, il guardasigilli annuncia l'avvio di un'istruttoria per la clemenza a Roggero, poi la nota del Colle, facoltà esclusiva del capo dello Stato Salvini, pronti a tutto anche a candidarlo. E poi due fotonotizie, la Camera, maggioranza compatta, legge elettorale, primo sì nella bagarre, c'è l'editoriale, il valore della stabilità, la firma è di Luca Ricolfi. E poi Ponte di Genova, 12 anni, Alex AD, Morandi 32 condanne, Castellucci, farò appello, la testimonianza, ancora mi chiedo perché sono vivo. Ci spostiamo anche sul Fatto Quotidiano, che usa un gioco di parole per illustrare e aprire lo scontro tra Mattarella e Nordio. C'è un fotomontaggio alle spalle il Quirinale, poi i due protagonisti, Mattarella e Nordio, appunto. Il titolo è un programma, clemenza senile, troppa grazia, Mattarella contro Nordio che vuole salvare il gioielliere killer, scrive il Fatto Quotidiano. La lavata di capo, gara tra Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Futuro Nazionale pro Roggero, 14 anni per duplice omicidio, il ministro apre pratica per la giustizia, il Colle dopo il caso Minetti lo striglia, non sta a te. E andiamo anche sulla Verità, Re Sergio stoppa il governo, questa è la lettura del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Dicevo, Re Sergio stoppa il governo che vuole graziare Roggero, sollevazione dopo la mazzata, quasi 15 anni al gioielliere, ha ucciso per difesa, Nordio avvia la procedura, ma Mattarella interviene, spetta a me, vedrete che non gliela darà, è un borghese piccolo piccolo, non la Minetti o uno scafista, bisognerà sperare nel prossimo presidente, lui non si è ancora costituito, il centrodestra raccoglie firme a suo favore. Poi di spalla c'è Ranucci, la pista di Lavito, l'ha intercettato persino Ranucci dopo la bomba e la foto al Cefalù. Andiamo sul Giornale, l'apertura in alto, vivo in una follia ma sento l'affetto, la foto è quella proprio del gioielliere, esclusivo colloquio con Roggero, sulla grazia il monito del Colle, il gioielliere ieri si è costituito, il governo aveva avvia l'istruttoria, Mattarella Nordio, decido io. E poi al centro della pagina anche qui Ranucci, il cerchio si stringe, il conduttore giura, mai accusato il giornale per la bomba, ma nelle carte spunta altro fango, e anche il generale Mori querela tra lui e la Vitola, 72 contatti. Libero, è già partita la ola per liberare il gioielliere, il governo chiede il perdono, VIP mobilitati, ma la sinistra lo vuole dentro, scontro Mattarella Nordio sulla grazia, frenata del Colle. Il Manifesto, anche su questo argomento, il titolo, un gioco di parole anche qui, disgrazia, e c'è la foto del ministro Nordio. Il Secolo XIX invece punta sulla legge elettorale, stabilità per l'Italia, primo via libera alla legge elettorale che impedisce inciuci e governi tecnici. Infine, uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, ZES 2.0 per investire 60 miliardi al sud, il titolo di apertura competitività, iniziativa della Banca dei Territori intesa assieme a Confindustria. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
11: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 7 e 46 minuti.
11: News.
7: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. La Cina, ha detto il tycoon, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illegalmente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico perché ha affermato non volevano che vincessi. Il comando centrale statunitense ha annunciato il lancio di una nuova massiccia ondata di attacchi mirati in Iran scattata alle 20 italiane. L'operazione militare che segue due giorni di raid intensi ha colpito centri strategici di comando, postazioni di difesa aerea e sistemi missilistici nelle aree chiave di Bandar Abbas e dell'isola di Keshm. I Pashdaran hanno attivato le difese aeree e promesso immediate rappresaglie, minacciando di estendere il conflitto a nuove aree del Medio Oriente. In Italia l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018 che provocò 43 morti. Castellucci è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualonga ad Avellino. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea. 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi, condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 Aspi. Infine condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonio Galatà, ex AD di Spea. Condanna a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti Coletta. Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Il caldo non dà tregua all'Italia e all'Europa. Dopo le prime due, il paese fa i conti con la terza ondata di calore che riporta diverse città italiane nel regime di bollino rosso. Nel frattempo al Ministero della Salute si è svolta una nuova riunione della cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del piano operativo nazionale sugli effetti del caldo. Durante la riunione è stato confermato un eccesso di mortalità in salita al più 3%, guardando il periodo dal 25 maggio al 30 giugno. Il ciclismo, Team Merlier non sbaglia, sono tre i successi per il belga. L'ex campione d'Europa al Tour de France porta avanti un'altra volata da fenomeno in una 12ª tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. È tutto, a più tardi.
11: Meteo.
2: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
11: Viabilità.
5: Anche questa mattina, come ogni venerdì, il traffico si presenta al momento meno intenso del solito e in generale piuttosto scorrevole. Da segnalare tuttavia circa 2 chilometri di code per lavori in A7 tra Binasco e Bereguardo verso Genova. In zona code anche sulla statale 35 tra Badile e Binasco nelle due direzioni. A Milano primi incolonnamenti in tangenziale ovest tra Rho e Settimo verso la 1, in nord da Monza verso Sesto, in est da Colonio Ovest a via Padova verso Bologna. Code anche in A4 tra Cormano e Cinisello verso Trieste. A Bologna code a trattino A14 tra Borgo Panigale e Casalecchio e più avanti tra Bivio per la 13 e San Lazzaro verso Taranto. Verso Roma code in A24 tra Tivoli e l'allacciamento con la 1.
12: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, venerdì 17 luglio, Sant'Alessio Mendicante, il sole sorge a Roma alle 5.46 e tramonta alle 20.42. A Milano sorge invece alle 5.49 e tramonta alle 21.08. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1885 la Statua della Libertà arriva a New York. Nel 1932 Amelia Earhart decolla per la prima traversata aerea atlantica senza scalo e in solitaria, compiuta da una donna. Nel 1936 in Spagna i nazionalisti falangisti di Francisco Franco, determinati a rovesciare il governo d'impronta socialista, danno inizio ad una insurrezione con l'ammutinamento delle truppe di stanza in Marocco. Nasce così la guerra civile che metterà di fronte i sostenitori dei ribelli, appoggiati dai governi di Italia e Germania, e i cosiddetti republicanos, militari fedeli al governo democraticamente eletto e spalleggiati da Unione Sovietica, Inghilterra e Francia. Simbolo artistico di questo conflitto sarà il capolavoro di Pablo Picasso intitolato Guernica, che rappresenta il bombardamento tedesco sull'omonima città. Nel 1955 c'è l'apertura di Disneyland a Los Angeles. Si tratta del primo parco di divertimenti costruito come una città immaginaria parallela al mondo reale, in cui vivono tutti i protagonisti dei cartoni animati Disney. Nasce a Goro, in provincia di Ferrara, in questo giorno del 1939, Maria Ilva Biolcati, in arte Milva, che grazie alla sua carriera di cantante e attrice teatrale sarà tra le più apprezzate artiste a livello internazionale, una delle poche ad aver ricevuto le massime onorificenze sia in Italia che in Francia e Germania. Nota anche come Milva la Rossa, per il colore dei capelli e per le sue idee politiche, l'artista emiliana si orienterà quasi subito verso un genere di spettacolo particolarmente ricercato che attinge al teatro, soprattutto a quello tedesco di Bertolt Brecht. Milva muore a Milano il 23 aprile del 2021, dopo lunga malattia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
12: La rassegna stampa.
5: È venerdì 17 luglio, siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei quotidiani regionali, dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura in alto, monopattini, le prime multe, questo il titolo, l'occhiello, RCA, in vigore le nuove disposizioni. Il comune ha fatto sapere che invierà una diffida agli operatori non in regola. E poi il sommario: senza l'assicurazione sui mezzi da ieri obbligatoria, soprattutto le compagnie di sharing. Di spalla Corte Costituzionale, la Consulta bocce PM sulla Fondazione Milano Cortina. E poi il taglio più basso, legge elettorale, ancora voto anche ai fuorisede, la carica dei 145.000. Di taglio basso, via al nuovo Sacco, rinnovati 13 padiglioni su 29 in totale, fondi PNRR, chiuso il cantiere, scoperto un affresco di Piero Portaluppi. E poi ancora mobilità verso il rincaro dei biglietti di Trenord, fino al 3,8% aumenta anche l'abbonamento. Restiamo a Milano, ci spostiamo però sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura: dopo due anni apre il nuovo sacco, CUP e liste d'attesa, Bertolaso ottimista, la sanità che cambia. Il sommario: reparti, ambulatori, tecnologie riqualificati con 194 milioni del PNR, 13 edifici, l'assessore miglioramenti sulle prestazioni urgenti. Al centro della pagina la fotonotizia: Milano è aggressiva da padre mi preoccupa l'intervista. Dall'immigrazione al degrado, invito tutti i cittadini a rimboccarsi le maniche, lui è Gianfelice Facchetti. E poi di taglio basso, il Festival del Corno d'Africa con i suoni da premio Nobel, l'esibizione di Adinkwo. Ci spostiamo anche a Brescia. Brescia oggi, l'apertura: siccità dalle centrali, più acqua per i fiumi e il Garda si abbassa, carenze idriche, Benaco giù a un centimetro al giorno. E poi scontro politico, la Camera dice sì alla legge elettorale, la riforma autonomia preintese approvate dal Senato. Al centro della pagina Cina, Vittoria Lata, mito in 40 scatti d'autore, si celebra il bicentenario. Ci spostiamo a Bergamo con l'eco di Bergamo, l'apertura Liguria, tragedia in piscina, bimba di Suisio in fin di vita, l'undicenne è rimasta incastrata con capelli nella pompa di aspirazione. E poi invece in alto giochi di sprechi e meno verde, e ancora a Sarri ho voluto l'Atalanta di taglio basso, anche a Ranica famiglia rapinata. Andiamo andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. C'è un patto per comprare il Lingotto, il polo fieristico diventerà pubblico, questo è un virgolettato, per acquistarlo servono almeno 30 milioni, altri 50 sono necessari per riqualificarlo, in arrivo altri soci. E poi capofila Camera di Commercio e Compagnia di San Paolo, ora la trattativa con GL Events. Di spalla il processo fece esplodere il palazzo della ex Zippo, condannato a 27 anni. Al centro della pagina l'odissea degli studenti al cinema, i liceali promuovono il film di Nolan, ci aiuta a capire la storia. C'è anche un spazio anche per una notizia che riguarda la viabilità, il Velox punisce 1600 automobilisti, corso Unità d'Italia non è più una pista. Andiamo adesso invece in Liguria, il secolo XIX, l'apertura, Ponte Morandi, condanne per 177 anni di carcere, la pena più pesante per Castellucci e Don Ferri, assolti 25 imputati su 57. E poi le altre notizie, ma anche l'edizione Genova di Repubblica punta sulla sentenza del crollo del ponte, il virgolettato sul ponte, sentenza di verità, giornata storica per la città, 8 anni dopo il crollo del viadotto Morandi, l'ex AD Castellucci condannato a 12 anni in aula, presente la sindaca Silvia Salis, momenti di commozione tra i familiari delle vittime della tragedia. Andiamo adesso nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, Corte dei Conti, giochi, debiti per un miliardo, Regione Veneto, bilancio in ordine, ma non sono state Olimpiadi a costo zero. E poi il fronte giudiziario, Milano Cortina, l'inchiesta sulla corruzione verso lo stop. Ci spostiamo adesso in Emilia-Romagna, edizione Bologna di Repubblica, città 3, l'avvocata dei ricorsi nominata nel consiglio d'amministrazione di Ferrovie, altro esposto promosso da Fratelli d'Italia contro il provvedimento sui limiti stradali voluto dalla giunta. Silvia Marzotta assiste il tassista che lo firma, l'assessore Campaniello Buttad di destra. Al centro della pagina poi alloggi pubblici condivisi, prima pietra in viale Lenin, Clancy avanti così. E poi il maltempo, 300 alberi sdraticati, anche quello della Besta. Andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, al centro della pagina l'apertura, da Prato una valanga di hashish, in meno di 5 mesi sequestrati 641 chili. E poi caso H, respinti pronto moda, Prato, gli imprenditori cinesi hanno tentato invano di riprendere la merce. Lavori per 78 milioni per sistemare le scuole a Firenze, il comune approfitta dell'estate. In Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, il gran pasticcio delle piste ciclabili, le inchieste del Messaggero da Villa De Santis fino all'Eur Ferratella, carreggiate ridotte, posti auto cancellati e traffico in tilt, coro unanime di residenti e automobilisti, scelta sbagliata, l'assessore Pataneci doveva consultare. Al centro della pagina la dignità non è un algoritmo, premio Nobel Sharon Stone in Campidoglio al vertice sull'intelligenza artificiale. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, parcheggi in arrivo 30.000 strisce blu, questo è il titolo di apertura, in centro a Prati e Parioli partiti i lavori che entro il 2027 faranno sparire gli stalli bianchi e posti gratuiti. Per chiudere uno sguardo anche al Mattino, siamo in Campania, siamo a Napoli, al centro della pagina una fotonotizia, è solo per te Diego, l'Argentina in finale mondiale, esplosione di gioia ai quartieri, e c'è tanto di testimonianza naturalmente fotografica. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
12: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin.
13: voglia di fare casa.
14: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
15: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
16: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
17: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
18: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
19: Sono le 8:02.
18: News. Il corsivo.
20: A cura di Ferruccio Bovio. In studio Roberto Frangipane.
21: Una situazione imbarazzante. A un mese esatto, sarà domani, dall'accordo preliminare raggiunto tra Stati Uniti e Iran, si concretizza sempre di più il ritorno di uno scenario di guerra aperta. Un conto sono infatti gli attacchi, limitati nel tempo e nell'estensione, cui americani e iraniani hanno fatto ricorso per consolidare nelle ultime settimane le loro rispettive posizioni negoziali. Un altro è invece riconoscere a chiare lettere il fallimento del memorandum d'intesa che le parti avevano appunto siglato lo scorso 18 giugno. Per la verità ci era parso fin da subito che il suddetto memorandum, frutto dell'ormai consueta diplomazia dell'improvvisazione statunitense, presentasse un vizio d'origine difficilmente sanabile in quell'articolo 5 che, sorprendentemente, ha riconosciuto all'Iran il diritto di definire la futura amministrazione e i servizi marittimi nello stretto di Hormuz. È ovvio che Teheran, avendo ricevuto su un piatto d'argento un regalo così insperato, adesso si rifiuti assolutamente di restituirlo all'incauto mittente. L'Iran non ha quindi ormai alcuna intenzione di rinunciare al controllo dello stretto, ben conscio del fatto che per quanto Donald Trump minacci fuoco e fiamme, la situazione in cui è andato a cacciarsi è una di quelle che consentono poche vie d'uscita dignitose. Infatti, dei tre obiettivi fondamentali che avevano dato lo start ai bombardamenti del 28 febbraio, neanche uno, almeno finora, è stato raggiunto. Né lo stop al programma dei missili balistici iraniani, né la fine del sostegno alle milizie alleate della regione e tantomeno l'abbandono dell'arricchimento del combustibile nucleare. Anzi, l'attacco ha prodotto al contrario l'imbarazzante risultato di creare uno stato di cose addirittura più favorevole alla Repubblica Islamica, la quale da un giorno all'altro si è infatti accorta di poter disporre di un'arma di pressione formidabile della quale in passato non era neanche mai stata consapevole. Tanto è vero che fino a pochi mesi fa nessun iraniano era mai venuto in mente di interdire la libera navigazione dello stretto. Di conseguenza, dopo mesi di morte e di distruzione che tra l'altro hanno coinvolto non solo il territorio iraniano ma anche i paesi del Golfo e le stesse basi americane situate in quella tormentata area, per la Casa Bianca, a meno che non decida sul serio di rilanciare su larghissima scala i suoi bombardamenti, risulta adesso quasi impossibile costringere Teheran ad abbassare le sue pretese, anche perché la fazione che al momento detiene il potere in Iran è quella più cinica e radicale del regime. Una fazione pronta a tutto, anche ad affrontare una nuova guerra, pur di consolidare la propria leadership, confidando nel fatto che tanto la soglia di sofferenza interna con cui deve fare i conti Washington sarà sempre molto più bassa rispetto a quella che una spietata dittatura è in grado di imporre alla sua sventurata popolazione.
18: Meteo.
2: Italia divisa dall'alta pressione che è ben consolidata al centro-sud, avremo invece condizioni più instabili sulle regioni settentrionali. In mattinata al nord sarà interessato da una maggiore nuvolosità ma senza precipitazioni di rilievo, mentre al centro-sud prevarranno cieli sereni e temperature elevate. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, con possibili ma rari sconfinamenti verso le alte pianure. Sul resto del paese non sono attese grandi variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: La rassegna stampa.
5: È venerdì 17 luglio, buona giornata da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono tutte interne le notizie principali che troviamo sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola. Si va dall'approvazione nell'aula della Camera della riforma della legge elettorale alla sentenza sul Ponte Morandi fino allo scontro tra Mattarella e Nordio sulla questione della grazia al gioielliere Roggero. E allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura, al centro della pagina c'è una foto, la commozione dei familiari delle vittime alla sentenza per il crollo del Ponte Morandi. Genova, la sentenza, 25 assolti, Ponte Morandi 32 condanne, 12 anni a Castellucci. Questo è il titolo principale. Dal lato opposto della pagina arriva il primo sì alla legge elettorale, scintille tra i partiti, Camera tra applausi e proteste. Al centro della pagina l'altra apertura, Mattarella, richiamo a Nordio. Questo il titolo, l'occhiello, la raccolta firme per Roggero e l'accelerazione del guarda sigilli, il Quirinale, potere esclusivo del presidente, istruttoria del ministro per la giustizia al gioielliere che uccise i banditi, il Colle lo convoca. Di spalla anche l'inchiesta, report, le chat di La Vitola e i legami con la bomba. E c'è una notizia dall'estero che arriva da Kiev, le proteste, Kiev in piazza per il ministro cacciato, Ucraina, Zelensky, Silura, Fedorov, il genio dei droni. Andiamo su Repubblica, l'apertura, Mattarella ferma Nordio, il titolo a caratteri evidenti sulla parte, a tutta pagina, il presidente convoca il ministro che aveva avviato l'iter per la grazia, Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni, lezione di costituzione al guardasigilli che ha agito con l'ok di Meloni, l'atto di clemenza e facoltà del capo dello Stato. E poi l'ex PM che cade sulle regole, c'è l'articolo di Francesco Merlo. Al centro della pagina, legge elettorale, primo sì, la norma che annulla i voti e poi l'altra notizia, Ponte Morandi 12 anni a Castellucci, le famiglie, finalmente fatta giustizia, la sentenza. C'è anche l'anniversario del G8 di Genova, Placanica, Genova con Carlo Giuliani, sono morto pure io. Ci spostiamo adesso sulla stampa di Torino, anche qui Mattarella stoppa Nordio, il titolo principale, politica e giustizia, il nuovo cortocircuito, al centro c'è il guardasigilli, il ministro avvia la procedura per la grazia al gioielliere Roggero, il giorno dopo la condanna il presidente lo convoca, la carta attribuisce la competenza della clemenza al Quirinale. C'è anche l'analisi, il fastidio del Colle, quel messaggio a chi scavalca la Costituzione, l'intervista alla figlia dell'orefice, clima diviso, vorrei solo la verità, io contro le armi. Al centro della pagina la stessa foto che abbiamo visto sul Corriere della Sera, un abbraccio di liberazione ai condannati del Morandi, crollo del ponte, 32 colpevoli, 25 assolti, a Castellucci 12 anni, famiglie delle vittime in lacrime. Di taglio basso poi Torino ATP Finals, la favola continua, confermata anche l'edizione del 2027, il piano per il 2030. Ci spostiamo sul Messaggero, che al centro della pagina riporta la notizia dello scontro tra Mattarella e Nordio, richiamo di Mattarella a Nordio, la grazia, il caso del gioielliere condannato per aver ucciso i ladri in fuga, il guardasigilli annuncia l'avvio di un'istruttoria per la clemenza a Roggero, poi la nota del Colle, facoltà esclusiva del capo dello Stato Salvini, pronti a tutto anche a candidarlo. E poi due fotonotizie, la Camera, maggioranza compatta, legge elettorale, primo sì nella bagarre, c'è l'editoriale, il valore della stabilità, la firma è di Luca Ricolfi. E poi Ponte di Genova, 12 anni all'ex AD, Morandi 32 condanne, Castellucci, farò appello, la testimonianza, ancora mi chiedo perché sono vivo. Ci spostiamo anche sul Fatto Quotidiano, che usa un gioco di parole, per illustrare e aprire lo scontro tra Mattarella e Nordio, c'è un fotomontaggio alle spalle Quirinale e poi i due protagonisti, Mattarella e Nordio appunto. Il titolo è un programma: clemenza senile, troppa grazia, Mattarella contro Nordio che vuole salvare il gioielliere killer, scrive il Fatto Quotidiano. La lavata di capo, gara tra Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Futuro Nazionale pro Roggero, 14 anni per duplice omicidio. Il ministro apre pratica per la giustizia, il Colle dopo il caso Minetti, lo striglia non sta a te. E andiamo anche sulla Verità, Re Sergio stoppa il governo, questa è la lettura del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Dicevo, Re Sergio stoppa il governo che vuole graziare Roggero, sollevazione dopo la mazzata, quasi 15 anni al gioielliere, ha ucciso per difesa, Nordio avvia la procedura, ma Mattarella interviene, spetta a me, vedrete che non gliela darà, è un borghese piccolo piccolo, non la Minetti o uno scafista, bisognerà sperare nel prossimo presidente, lui non si è ancora costituito, il centrodestra raccoglie firme a suo favore. Poi di spalla c'è Ranucci, la pista di Lavito l'ha intercettato persino Ranucci dopo la bomba e la foto al Cefalù. Andiamo sul Giornale, l'apertura in alto: vivo in una follia ma sento l'affetto. La foto è quella proprio del gioielliere, esclusivo colloquio con Roggero, sulla grazia il monito del Colle. Il gioielliere ieri si è costituito, il governo aveva avvia l'istruttoria, Mattarella Nordio decido io. E poi al centro della pagina anche qui Ranucci, il cerchio si stringe, il conduttore giura, mai accusato il giornale per la bomba, ma nelle carte spunta altro fango, e anche il generale Mori querela tra lui e la Vitola, 73 l'Annordio, decido io. E poi al centro della pagina anche qui Ranucci, il cerchio si stringe, il conduttore giura, mai accusato il giornale per la bomba, ma nelle carte spunta altro fango, e anche il generale Mori querela tra lui e la Vitola, 72 contatti. Libero, è già partita la

0: foto del ministro Nordio. Il Secolo XIX invece punta sulla legge elettorale, stabilità per l'Italia, primo via libera alla legge elettorale che impedisce inciuci e governi tecnici. Infine uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, ZES 2.0 per investire 60 miliardi al sud, il titolo di apertura competitività, iniziativa della Banca dei Territori intesa assieme a Confindustria. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 8 e 13 minuti.
1: News.
3: Buongiorno da Daniela Uballi. Il caso Roggero, il presidente Mattarella richiama il ministro Nordio sull'istruttoria per concedere la grazia al gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per il duplice omicidio di due rapinatori. Il Quirinale puntualizza i limiti di attribuzione del guardasigilli, il servizio di Alessio Galea.
4: Un richiamo immediato e formale per scongiurare un cortocircuito istituzionale. Il presidente Sergio Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Carlo Nordio sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato dalla Corte di Cassazione per l'uccisione nel 2021 di due rapinatori che avevano tentato di assaltare il suo negozio. Il capo dello Stato, fa sapere il Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato da una sentenza della Consulta del 2006. Fonti del Quirinale precisano che non si tratta di una questione di merito sulla grazia, anche perché le motivazioni della sentenza non sono state ancora rese note ed ogni ipotesi sarebbe prematura. È invece una questione di metodo che tocca direttamente i poteri del Presidente della Repubblica. Il ministro Nordio aveva avviato l'istruttoria per la grazia dopo l'appello lanciato dal vice premier Salvini. Proprio ieri era partita la raccolta firme tra i parlamentari di centrodestra, mentre nei giorni precedenti, in attesa della sentenza, i sostenitori di Vannacci avevano organizzato un presidio davanti alla Corte di Cassazione. Al momento Mario Roggero non è ancora in carcere dopo la condanna definitiva, l'uomo attende la notifica formale. Il fratello del gioielliere conferma, si costituirà spontaneamente non appena arriverà all'ordine di carcerazione.
3: Sarà una finale mondiale inedita quella che opporrà domenica nel New Jersey Spagna e Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America, il servizio di Jenny De Gaetano.
5: Sono come indios, se Scaloni si coccola i suoi gioielli, tre leoni inglesi si leccano le ferite. Godetevi questo momento, parla al popolo albiceleste Leo Messi. Numero 10, che più 10 non si può. Tre gol, assist, classe e carisma nel nome del dio Maradona. Oltre manica, nemmeno a dirlo, condannato senza appello per difensivismo il CT Tuchel. L'Inghilterra deve riporre così nello scrigno dei desideri la conquista del mondo, lontano ormai 60 anni. Di contro la selezione si prepara alla prima finale ridata della storia contro la Spagna, i campioni in carica e del Sud America, contro i padroni d'Europa che aspettano frementi Lamine Yamal, finora a scartamento ridotto ma certo galvanizzato dal duello con la Pulce che un tempo ammirava in maglia Barça. Le furie rosse puntano forte anche sul bomber che non t'aspetti, quel Mikel Oyarzabal, cuore Real Sociedad, lontano dalle stelle ma in terra americana già 5 gol, praticamente l'altro Lautaro iberico. Tutto sotto l'egida di De La Fuente, CT assunto con una inserzione della federazione. Appuntamento domenica al MetLife Stadium nel New Jersey. In tribuna, tra i tanti VIP, anche i reali di Spagna con la famiglia al completo. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
6: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, venerdì 17 luglio, Sant'Alessio Mendicante, il sole sorge a Roma alle 5.46 e tramonta alle 20.42. A Milano sorge invece alle 5.49 e tramonta alle 21.00.

0: 2008. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1885 la Statua della Libertà arriva a New York. Nel 1932 Amelia Earhart decolla per la prima traversata aerea atlantica senza scalo e in solitaria, compiuta da una donna. Nel 1936 in Spagna i nazionalisti falangisti di Francisco Franco, determinati a rovesciare il governo d'impronta socialista, danno inizio ad una insurrezione con l'ammutinamento delle truppe di stanza in Marocco. Nasce così la guerra civile che metterà di fronte i sostenitori dei ribelli, appoggiati dai governi di Italia e Germania, e i cosiddetti republicanos, militari fedeli al governo democraticamente eletto e spalleggiati da Unione Sovietica, Inghilterra e Francia. Simbolo artistico di questo conflitto sarà il capolavoro di Pablo Picasso intitolato Guernica, che rappresenta il bombardamento tedesco sull'omonima città. Nel 1955 c'è l'apertura di Disneyland a Los Angeles. Si tratta del primo parco di divertimenti costruito come una città immaginaria parallela al mondo reale, in cui vivono tutti i protagonisti dei cartoni animati Disney. Nasce a Goro, in provincia di Ferrara, in questo giorno del 1939, Maria Ilva Biolcati, in arte Milva, che grazie alla sua carriera di cantante e attrice teatrale sarà tra le più apprezzate artiste a livello internazionale, una delle poche ad aver ricevuto le massime onorificenze sia in Italia che in Francia e Germania. Nota anche come Milva la Rossa, per il colore dei capelli e per le sue idee politiche, l'artista emiliana si orienterà quasi subito verso un genere di spettacolo particolarmente ricercato che attinge al teatro, soprattutto a quello tedesco di Bertolt Brecht. Milva muore a Milano il 23 aprile del 2021, dopo lunga malattia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: La rassegna stampa.
2: È venerdì 17 luglio, siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei quotidiani regionali, dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura in alto, monopattini, le prime multe, questo il titolo, l'occhiello RCA, in vigore le nuove disposizioni. Il Comune ha fatto sapere che invierà una diffida agli operatori non in regola. E poi il sommario: senza l'assicurazione sui mezzi da ieri obbligatoria, soprattutto le compagnie di sharing. Di spalla Corte Costituzionale, la Consulta bocce PM sulla Fondazione Milano Cortina. E poi il taglio più basso, legge elettorale, ancora voto anche ai fuorisede, la carica dei 145.000. Di taglio basso, via al nuovo Sacco, rinnovati 13 padiglioni su 29 in totale, fondi PNRR, chiuso il cantiere, scoperto un affresco di Piero Portaluppi. E poi ancora mobilità verso il rincaro dei biglietti di Trenord, fino al 3,8% aumenta anche l'abbonamento. Restiamo a Milano, ci spostiamo però sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura: dopo due anni apre il nuovo sacco, CUP e liste d'attesa, Bertolaso ottimista, la sanità che cambia. Il sommario: reparti, ambulatori, tecnologie riqualificati con 194 milioni del PNR, 13 edifici, l'assessore miglioramenti sulle prestazioni urgenti. Al centro della pagina la fotonotizia: Milano è aggressiva da padre mi preoccupa l'intervista. Dall'immigrazione al degrado, invito tutti i cittadini a rimboccarsi le maniche, lui è Gianfelice Facchetti. E poi di taglio basso, il Festival del Corno d'Africa con i suoni da premio Nobel, l'esibizione di Adinkwo. Ci spostiamo anche a Brescia. Brescia oggi, l'apertura: siccità dalle centrali, più acqua per i fiumi e il Garda si abbassa, carenze idriche, Benaco giù a un centimetro al giorno. E poi scontro politico, la Camera dice sì alla legge elettorale, la riforma autonomia preintese approvate dal Senato. Al centro della pagina, vittoria alata, mito in 40 scatti d'autore, si celebra il bicentenario. Ci spostiamo a Bergamo con l'eco di Bergamo, l'apertura: Liguria, tragedia in piscina, bimba di Suisio in fin di vita, l'undicenne è rimasta incastrata con capelli nella pompa di aspirazione. E poi invece in alto, giochi di sprechi e meno verde, e ancora Sarri, ho voluto l'Atalanta. Di taglio basso anche Arranica, famiglia rapinata. Andiamo andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. C'è un patto per comprare il Lingotto, il polo fieristico diventerà pubblico, questo è un virgolettato, per acquistarlo servono almeno 30 milioni, altri 50 sono necessari per riqualificarlo, in arrivo altri soci. E poi capofila Camera di Commercio e Compagnia di San Paolo, ora la trattativa con GL Events di spalla. Il processo fece esplodere il palazzo della ex Zippo, condannato a 27 anni. Al centro della pagina l'odissea degli studenti, al cinema i liceali promuovono il film di Nolan, ci aiuta a capire la storia. C'è anche un spazio anche per una notizia che riguarda la viabilità, il Velox punisce 1600 automobilisti, corso Unità d'Italia non è più una pista. Andiamo adesso invece in Liguria, il secolo XIX, l'apertura Ponte Morandi, condanne per 177 anni di carcere, la pena più pesante per Castellucci e Don Ferri, assolti 25 imputati su 57. E poi le altre notizie, ma anche l'edizione Genova di Repubblica punta sulla sentenza del crollo del ponte, il virgolettato sul ponte, sentenza di verità, giornata storica per la città, 8 anni dopo il crollo del viadotto Morandi, l'ex AD Castellucci condannato a 12 anni in aula, presente la sindaca Silvia Salis, momenti di commozione tra i familiari delle vittime della tragedia. Andiamo adesso nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, Corte dei Conti, giochi, debiti per un miliardo, Regione Veneto, bilancio in ordine, ma non sono state Olimpiadi a costo zero. E poi il fronte giudiziario, Milano Cortina, l'inchiesta sulla corruzione verso lo stop. Ci spostiamo adesso in Emilia-Romagna, edizione Bologna di Repubblica, città 3, l'avvocata dei ricorsi nominata nel consiglio d'amministrazione di Ferrovie, altro esposto promosso da Fratelli d'Italia contro il provvedimento sui limiti stradali voluto dalla giunta. Silvia Marzotta assiste il tassista che lo firma, l'assessore Campaniello Buttad di destra. Al centro della pagina poi alloggi pubblici condivisi, prima pietra in viale Lenin, Clancy avanti così. E poi il maltempo, 300 alberi sdraticati, anche quello della Besta. Andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, al centro della pagina d'apertura, da Prato una valanga di hashish, in meno di 5 mesi sequestrati 641 chili. E poi caso H, respinti pronto moda, Prato, gli imprenditori cinesi hanno tentato invano di riprendere la merce. Lavori per 78 milioni per sistemare le scuole a Firenze, il comune approfitta dell'estate. In Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, il gran pasticcio delle piste ciclabili, le inchieste del Messaggero da Villa De Santis fino all'Eur Ferratella, carreggiate ridotte, posti auto cancellati e traffico in tilt, coro unanime di residenti e automobilisti, scelta sbagliata, l'assessore Pataneci dove doveva consultare. Al centro della pagina la dignità non è un algoritmo, premio Nobel Sharon Stone in Campidoglio al vertice sull'intelligenza artificiale. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, parcheggi in arrivo 30.000 strisce blu, questo è il titolo di apertura, in centro a Prati e Parioli partiti i lavori che entro il 2027 faranno sparire gli stalli bianchi e posti gratuiti. Per chiudere uno sguardo anche al Mattino, siamo in Campania, siamo a Napoli, al centro della pagina una fotonotizia, è solo per te Diego, l'Argentina in finale mondiale, esplosione di gioia ai quartieri, e c'è tanto di testimonianza naturalmente fotografica. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: Sono le 8 e 28 minuti. News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Il comando centrale statunitense ha annunciato il lancio di una nuova e massiccia ondata di attacchi mirati in Iran scattata alle 20 italiane. L'operazione militare, che segue giorni di raid intensi, ha colpito centri strategici di comando, postazioni di difesa aerea e sistemi missilistici nelle aree chiave di Bandar Abbas e dell'isola di Keshm. I Pashdaran hanno attivato le difese aeree e promesso immediate rappresaglie, minacciando di estendere il conflitto a nuove aree del Medio Oriente.
4: Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. La Cina, ha detto il tycoon, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico, perché ha affermato non volevano che vincessi.
5: Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica.
4: Daniele Rezza era perfettamente capace di intendere di volere quando ha accoltellato Manuel Mastrapasqua in strada a Rozzano per rubargli un paio di cuffiette. Questo è l'esito della perizia psichiatrica disposta durante il processo d'appello per l'omicidio nel milanese del 31enne, dopo che il 21enne era stato condannato in primo grado a 27 anni di carcere. Secondo la psichiatra Mara Bertini, nel giovane sono state ravvisate alterazioni della regolazione delle emozioni e un'aggressività reattiva, che però non vanno a definirne uno stato di infermità mentale.
5: Un cambio di passo nell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, la quindicenne svanita nel nulla ormai il 22 giugno 1983. Mercoledì scorso il fotografo Marco Accetti, 71enne indagato per sequestro di persona a scopo di estorsione, è stato interrogato per 6 ore dai carabinieri del reparto operativo di Roma. Il mio assistito ha risposto a tutte le domande di interrogatorio, ha assicurato il legale Giancarlo Germani. Come ha ricordato l'avvocato difensore, Accetti è indagato in concorso con ignoti da identificare sia per quanto riguarda la scomparsa di Orlandi che in merito alla presunta complicità nel rapimento di Mirella Gregori, quindicenne anche lei scomparsa nel 1983 e mai più ritrovata.
4: Cambiamo argomento. L'azienda aerospaziale USA SpaceX cancella il nuovo test in volo di Starship, il veicolo di SpaceX progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Il lancio era previsto a 00:45 italiane e sarebbe stato il 13esimo. Il volo avrebbe dovuto essere il primo da quando SpaceX si è quotata a Wall Street.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
3: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 8 e 32 minuti.
3: News.
10: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama il Ministro della Giustizia Carlo Nordio sulla possibile grazia a Mario Roggero. Il gioielliere è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio. Il guardasigilli aveva annunciato l'avvio dell'istruttoria, mentre il centrodestra aveva promosso una raccolta di firme tra i parlamentari. Mattarella ha quindi incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del Ministro ministro sugli atti di clemenza. Il Quirinale ricorda che la Costituzione assegna esclusivamente al capo dello Stato la facoltà di concedere la grazia. Rogero, intanto, risulta ancora libero. Secondo il fratello, si costituirà dopo la notifica dell'ordine di carcerazione.
11: La Camera approva a scrutinio segreto la nuova legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti. Il testo passa ora al Senato. La votazione è stata accompagnata da momenti di forte tensione. Le opposizioni hanno esposto cartelli con le scritte «Meloni ha fallito» e «Legge elettorale uguale legge truffa». Il centrodestra difende una riforma che sostiene e garantirà stabilità. La segretaria del Partito Democratico, Liz Schlein, definisce invece la maggioranza un colabrodo. Giuseppe Conte attacca il governo e dice: «Non vi permetteremo di confondere il Colle del Quirinale con Colle Oppio». La maggioranza ha votato unita dopo giorni di divisioni. Matteo Salvini però torna a distinguersi sull'Ucraina. Durante un incontro con imprese italiane in Russia ha affermato che le sanzioni non fermano la guerra e che l'Italia non dovrebbe rinunciare al gas russo.
10: L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Casellucci è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi. La tragedia avvenne a Genova il 14 agosto del 2018 e provocò la morte di 43 persone. Per Casellucci, già detenuto per il disastro del viadotto Acqualonga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche altri ex vertici di ASPI e SPEA, 11 anni a Michele Donferri Mitelli, 5 anni e 6 mesi a Paolo Berti e ad Antonino Galatà, 5 anni anche all'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti Coletta. I familiari delle vittime parlano di una sentenza che fa finalmente cadere la cortina di fumo che per anni ha aleggiato sulla verità.
11: Andiamo all'estero. Donald Trump accusa la Cina di aver realizzato nel 2020 la più vasta violazione di dati elettorali della storia americana. Secondo il presidente, Pechino avrebbe acquisito illegalmente le informazioni di 220 milioni di elettori e avrebbe contribuito alla sua sconfitta contro Joe Biden. Trump sostiene inoltre che l'FBI e alcuni esponenti dell'intelligence avrebbero minimizzato o nascosto informazioni sulle presunte interferenze. Ha annunciato la desecretazione di documenti sulle vulnerabilità del sistema di voto americano, criticando anche le macchine per il conteggio e database elettorali. Il presidente ha affermato che circa 278.000 persone prive della cittadinanza americana sarebbero registrate per votare alle elezioni federali. Trump ha evocato anche un presunto complotto dal governo venezuelano di Nicolás Maduro, senza però presentare prove che dimostrino un'effettiva manipolazione del voto del 2020.
10: E bufera in Ucraina per la decisione del presidente Volodymyr Zelensky di rimuovere il ministro della difesa Mikhailo Fedorov. Il giovane e popolare ministro sarebbe entrato in contrasto con il comandante dell'esercito Alexander Sirsky, considerato molto vicino al presidente. Le dimissioni inserite nel rimpasto guidato dal nuovo premier Seri Koreski hanno provocato rare proteste di piazza in diverse città, compresa Kiev, nonostante una nuova notte di bombardamenti russi. Sul fronte medio orientale, l'Iran minaccia di chiudere con appoggio degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta commerciale di Suez. Gli Stati Uniti hanno risposto con una nuova ondata di raid.
11: E torniamo in Italia. Il picco dell'ondata di caldo è attesa per domani, con 19 città italiane da bollino rosso e temperature estreme soprattutto in Sardegna. Nel Norese sono stati registrati fino a 46 gradi e le previsioni indicano possibili punte ancora più elevate. Secondo i dati del Ministero della Salute, nel secondo giugno più caldo mai registrato, i decessi sono aumentati del 3%, soprattutto tra le persone con più di 65 anni. Torino è risultata la città con il maggior numero di giornate di allerta, 23 tra il 25 maggio e il 30 giugno.
10: Chiudiamo con lo sport. Calcio: la Juve ha ufficializzato l'ingaggio del terzino turco Zeki Selik. Il calciatore è svincolato dalla Roma dallo scorso 30 giugno, sembrava vicino al rinnovo con il club giallorosso, ma l'intervento dei bianconeri ha cambiato lo scenario. Ha firmato un contratto di 3 anni, valido fino al 30 giugno del 2029. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Viabilità.
2: Traffico in rapido aumento attorno a Milano con code adesso in tangenziale ovest tra Roa e Cusago verso la 1, in nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna e da San Donato a Cam nelle due direzioni. A sud di Milano code inoltre in A1 all'altezza della barriera di Milano Sud tra la tangenziale esterna e Melegnano nelle due direzioni. A Bergamo circa 4 km di code in circonvallazione tra Abbonate Sopra e Bergamo Centro verso l'aeroporto. Verso Bergamo poi code per un incidente sulla statale 42 tra zona industriale Montello e Brusaporto. In A21 code per un incidente tra Ponte Vico e Cremona verso Torino. Code anche sulla statale 10 tra Vescovato e Gadesco nelle due direzioni. In A14 ancora code tra Borgo Panigale e Bivio per la 13 verso Taranto. Roma code sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna tra Prenestino e l'allacciamento con la 24. Verso Napoli per un incidente circa 5 km di code in A3 tra Torre Annunziata Nord ed Ercolano Scavi. Più a sud per il traffico in A2 code da Fisciano a Baronissi e per un incidente sulla tangenziale di Salerno code tra Torrione e Pastena verso Ponte Cagnano.
12: Il corsivo
13: a cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
14: Una situazione imbarazzante. A un mese esatto, sarà domani, dall'accordo preliminare raggiunto tra Stati Uniti e Iran, si concretizza sempre di più il ritorno di uno scenario di guerra aperta. Un conto sono infatti gli attacchi, limitati nel tempo e nell'estensione, cui americani e iraniani hanno fatto ricorso per consolidare nelle ultime settimane le loro rispettive posizioni negoziali. Un altro è invece riconoscere a chiare lettere il fallimento del memorandum d'intesa che le parti avevano appunto siglato lo scorso 18 giugno. Per la verità ci era parso fin da subito che il suddetto memorandum, frutto dell'ormai consueta diplomazia dell'improvvisazione statunitense, presentasse un vizio d'origine difficilmente sanabile in quell'articolo 5 che, sorprendentemente, ha riconosciuto all'Iran il diritto di definire la futura amministrazione e i servizi marittimi nello stretto di Hormuz. È ovvio che Teheran, avendo ricevuto su un piatto d'argento un regalo così insperato, adesso si rifiuti assolutamente di restituirlo all'incauto mittente. L'Iran non ha quindi ormai alcuna intenzione di rinunciare al controllo dello stretto, ben conscio del fatto che per quanto Donald Trump minacci fuoco e fiamme, la situazione in cui è andato a cacciarsi è una di quelle che consentono poche vie d'uscita dignitose. Infatti, dei tre obiettivi fondamentali che avevano dato lo start ai bombardamenti del 28 febbraio, neanche uno, almeno finora, è stato raggiunto. Né lo stop al programma dei missili balistici iraniani, né la fine del sostegno alle milizie alleate della regione e tantomeno l'abbandono dell'arricchimento del combustibile nucleare. Anzi, l'attacco ha prodotto al contrario l'imbarazzante risultato di creare uno stato di cose addirittura più favorevole alla Repubblica Islamica, la quale da un giorno all'altro si è infatti accorta di poter disporre di un'arma di pressione formidabile della quale in passato non era neanche mai stata consapevole. Tanto è vero che fino a pochi mesi fa nessun iraniano era mai venuto in mente di interdire la libera navigazione dello stretto. Di conseguenza, dopo mesi di morte e di distruzione che tra l'altro hanno coinvolto non solo il territorio iraniano ma anche i paesi del Golfo e le stesse basi americane situate in quella tormentata area, per la Casa Bianca, a meno che non decida sul serio di rilanciare su larghissima scala i suoi bombardamenti, risulta adesso quasi impossibile costringere Teheran ad abbassare le sue pretese, anche perché la fazione che al momento detiene il potere in Iran è quella più cinica e radicale del regime. Una fazione pronta a tutto, anche ad affrontare una nuova guerra, pur di consolidare la propria leadership, confidando nel fatto che tanto la soglia di sofferenza interna con cui deve fare i conti Washington sarà sempre molto più bassa rispetto a quella che una spietata dittatura è in grado di imporre alla sua sventurata popolazione.
12: Meteo.
9: Italia divisa dall'alta pressione che è ben consolidata al centro-sud, avremo invece condizioni più instabili sulle regioni settentrionali. In mattinata al nord sarà interessato da una maggiore nuvolosità ma senza precipitazioni di rilievo, mentre al centro-sud prevarranno cieli sereni e temperature elevate. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, con possibili marari sconfinamenti verso le alte pianure. Sul resto del paese non sono attese grandi variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
12: La rassegna stampa.
2: È venerdì 17 luglio, buona giornata da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono tutte interne le notizie principali che troviamo sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola. Si va dall'approvazione nell'aula della Camera della riforma della legge elettorale alla sentenza sul Ponte Morandi fino allo scontro tra Mattarella e Nordio sulla questione della grazia al gioielliere Roggero. E allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura, al centro della pagina c'è una foto, la commozione dei familiari delle vittime alla sentenza per il crollo del Ponte Morandi. Genova, la sentenza, 25 assolti, Ponte Morandi 32 condanne, 12 anni a Castellucci. Questo è il titolo principale. Dal lato opposto della pagina arriva il primo sì alla legge elettorale, scintille tra i partiti, Camera tra applausi e proteste. Al centro della pagina l'altra apertura, Mattarella, richiamo a Nordio. Questo il titolo, l'occhiello, la raccolta firme per Roggero e l'accelerazione del guarda sigilli, il Quirinale, potere esclusivo del presidente, istruttoria del ministro per la giustizia, il gioielliere che uccise i banditi, il Colle lo convoca. Di spalla anche l'inchiesta, report, le chat di La Vitola, i legami con la bomba. E c'è una notizia dall'estero che arriva da Kiev, le proteste, Kiev in piazza per il ministro cacciato, Ucraina, Zelensky, Silura, Fedorov, il genio dei droni. Andiamo su Repubblica, l'apertura, Mattarella ferma Nordio, il titolo a caratteri evidenti sulla parte a tutta pagina, il presidente convoca il ministro che aveva avviato l'iter per la grazia, Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni, lezione di costituzione al guardasigilli che ha agito con l'ok di Meloni, l'atto di clemenza e facoltà del capo dello Stato. E poi l'ex PM che cade sulle regole, c'è l'articolo di Francesco Merlo. Al centro della pagina, legge elettorale, primo sì, la norma che annulla i voti. E poi l'altra notizia, Ponte Morandi 12 anni a Castellucci, le famiglie, finalmente fatta giustizia, la sentenza. C'è anche l'anniversario del G8 di Genova, Placanica, Genova con Carlo Giuliani, sono morto pure io. Ci spostiamo adesso sulla Stampa di Torino, anche qui Mattarella stoppa a Nordio, il titolo principale, politica e giustizia, il nuovo cortocircuito, al centro c'è il guardasigilli, il ministro avvia la procedura per la grazia al gioielliere Roggero, il giorno dopo la condanna il presidente lo convoca, la carta attribuisce la competenza della clemenza al Quirinale. C'è anche l'analisi, il fastidio del Colle, quel messaggio a chi scavalca la Costituzione, l'intervista alla figlia dell'orefice, clima diviso, vorrei solo la verità, io contro le armi. Al centro della pagina la stessa foto che abbiamo visto sul Corriere della Sera, un abbraccio di liberazione ai condannati del Morandi, crollo del ponte, 32 colpevoli, 25 assolti, a Castellucci 12 anni, famiglie delle vittime in lacrime. Di taglio basso poi Torino ATP Finals, la favola continua, confermata anche l'edizione del 2027, il piano per il 2030. Ci spostiamo sul Messaggero, che al centro della pagina riporta la notizia dello scontro tra Mattarella e Nordio, richiamo di Mattarella a Nordio, la grazia, il caso del gioielliere condannato per avere ucciso i ladri in fuga, il guardasigilli annuncia l'avvio di un'istruttoria per la clemenza a Roggero, poi la nota del Colle e facoltà esclusiva del capo dello Stato Salvini, pronti a tutto anche a candidarlo. E poi due fotonotizie, la Camera, maggioranza compatta, legge elettorale, primo sì nella bagarre, c'è l'editoriale, il valore della stabilità, la firma è di Luca Ricolfi. E poi Ponte di Genova, 12 anni all'ex AD, Morandi 32 condanne, Castellucci, farò appello, la testimonianza, ancora mi chiedo perché sono vivo. Ci spostiamo anche sul Fatto Quotidiano, che usa un gioco di parole per illustrare e aprire lo scontro tra Mattarella e Nordio. C'è un fotomontaggio alle spalle Quirinale, poi i due protagonisti, Mattarella e Nordio, appunto. Il titolo è un programma, clemenza senile, troppa grazia, Mattarella contro Nordio che vuole salvare il gioielliere killer, scrive il Fatto Quotidiano. La lavata di capo, gara tra Fratelli d'Italia Italia Lega, Forza Italia e Futuro Nazionale Pro Roggero, 14 anni per duplice omicidio. Il ministro apre pratica per la giustizia, il Colle dopo il caso Minetti, lo striglia non sta a te. E andiamo anche sulla Verità, Re Sergio stoppa il governo, questa è la lettura del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Dicevo, Re Sergio stoppa il governo che vuole graziare Roggero, sollevazione dopo la mazzata, quasi 15 anni al gioielliere ha ucciso per difesa, Nordio avvia la procedura ma Mattarella interviene, spetta a me, vedrete che non gliela darà, è un borghese piccolo piccolo, non la Minetti o uno scafista, bisognerà sperare nel prossimo presidente, lui non si è ancora costituito, il centrodestra raccoglie firme a suo favore. Poi di spalla c'è Ranucci, la pista di Lavito l'ha intercettato persino Ranucci dopo la bomba e la foto al Cefalù. Andiamo sul Giornale, l'apertura in alto, vivo in una follia ma sento l'affetto, la foto è quella proprio del gioielliere, esclusivo colloquio con Roggero, sulla grazia il monito del Colle, il gioielliere ieri si è costituito, il governo aveva avvia l'istruttoria, Mattarella Nordio decido io, e poi al centro della pagina anche qui Ranucci, il cerchio si stringe, il conduttore giura mai accusato il Giornale per la bomba, ma nelle carte spunta altro fango e anche il generale Mori querela tra lui e la Vitola, 72 contatti. Libero, è già partita la ola per liberare il gioielliere, il governo chiede il perdono, VIP mobilitati, ma la sinistra lo vuole dentro, scontro Mattarella Nordio sulla grazia frenata del Colle. Il Manifesto, anche su questo argomento, il titolo, un gioco di parole anche qui, disgrazia, e c'è la foto del ministro Nordio. Il Secolo XIX invece punta sulla legge elettorale, stabilità per l'Italia, primo via libera alla legge elettorale che impedisce inciuci e governi tecnici. Infine uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, ZES 2.0 per investire 60 miliardi al sud, il titolo di apertura, competitività, iniziativa della Banca dei Territori intesa assieme a Confindustria. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
12: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
9: Sono le 8 e 49 minuti.
12: News.
15: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. Conclusa la sesta notte di raid americani in Iran con un bilancio di 7 morti, colpiti decine di obiettivi, l'area a ridosso di Hormuz, ponti, porti e la rete ferroviaria di Bandar Abbas. In risposta l'Iran ha lanciato numerosi attacchi militari contro Qatar, Bahrain e Kuwait. I Pasdaran intanto annunciano di aver condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando americano di Al-Tanf in Siria. Teheran minaccia di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Un richiamo immediato per scongiurare un cortocircuito istituzionale. Il presidente Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Nordio sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione nel 2021 di due rapinatori. Il capo dello Stato ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al presidente della Repubblica. L'Italia ancora nella morsa del caldo torrido. Oggi bollino rosso in 16 città, domani saliranno a 19, il picco in Sardegna 47 gradi, in provincia di Oristano 46 nel Nuorese. Ma è Torino la città considerata più calda, con ben 23 giorni in allerta in poco più di un mese. Oggi nuova riunione della cabina di regia al Ministero della Salute. Meno di 48 ore alla finale dei mondiali, per la prima volta nella storia di fronte l'Argentina campione del Sud America e la Spagna regina d'Europa. Appuntamento domenica al MetLife Stadium nel New Jersey. Ed è tutto, a più tardi.
12: Meteo.
16: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
12: Viabilità.
2: Traffico in rapido aumento attorno a Milano con code adesso in tangenziale ovest tra Roa e Cusago verso la 1, in nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna e da San Donato a Cam nelle due direzioni. A sud di Milano code inoltre in A1 all'altezza della barriera di Milano Sud tra la tangenziale esterna e Melegnano nelle due direzioni. A Bergamo circa 4 km di code in circonvallazione tra Abbonate Sopra e Bergamo Centro verso l'aeroporto. Verso Bergamo poi code per un incidente sulla statale 42 tra zona industriale Montello e Brusaporto. In A21 code per un incidente tra Ponte Vico e Cremona verso Torino. Code anche sulla statale 10 tra Vescovato e Gadesco nelle due direzioni. In A14 ancora code tra Borgo Panigale e Bivio per la 13 verso Taranto. Roma code sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna tra Prenestino e l'allacciamento con la 24. Verso Napoli per un incidente circa 5 km di code in A3 tra Torre Annunziata Nord ed Ercolano Scavi. Più a sud per il traffico in A2 code da Fisciano a Baronissi e per un incidente sulla tangenziale di Salerno code tra Torrione e Pastena verso Ponte Cagnano.
12: L'almanacco del giorno.
0: Oggi venerdì 17 luglio, Sant'Alessio Mendicante, il sole sorge a Roma alle 5.46 e tramonta alle 20.42. A Milano sorge invece alle 5.49 e tramonta alle 21.08. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1885 la Statua della Libertà arriva a New York. Nel 1932 Amelia Earhart decolla per la prima traversata aerea atlantica senza scalo e in solitaria, compiuta da una donna. Nel 1936 in Spagna i nazionalisti falangisti di Francisco Franco, determinati a rovesciare il governo d'impronta socialista, danno inizio ad una insurrezione con l'ammutinamento delle truppe di stanza in Marocco. Nasce così la guerra civile che metterà di fronte i sostenitori dei ribelli, appoggiati dai governi di Italia e Germania, e i cosiddetti republicanos, militari fedeli al governo democraticamente eletto e spalleggiati da Unione Sovietica, Inghilterra e Francia. Simbolo artistico di questo conflitto sarà il capolavoro di Pablo Picasso intitolato Guernica, che rappresenta il bombardamento tedesco sull'omonima città. Nel 1955 c'è l'apertura di Disneyland a Los Angeles. Si tratta del primo parco di divertimenti costruito come una città immaginaria parallela al mondo reale, in cui vivono tutti i protagonisti dei cartoni animati Disney. Nasce a Goro, in provincia di Ferrara, in questo giorno del 1939, Maria Ilva Biolcati, in arte Milva, che grazie alla sua carriera di cantante e attrice teatrale sarà tra le più apprezzate artiste a livello internazionale, una delle poche ad aver ricevuto le massime onorificenze sia in Italia che in Francia e Germania. Nota anche come Milva la Rossa, per il colore dei capelli e per le sue idee politiche, l'artista emiliana si orienterà quasi subito verso un genere di spettacolo particolarmente ricercato che attinge al teatro, soprattutto a quello tedesco di Bertolt Brecht. Milva muore a Milano il 23 aprile del 2021, dopo lunga malattia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
12: La rassegna stampa.
2: E venerdì 17 luglio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei quotidiani regionali, dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto, monopattini, le prime multe, questo il titolo, l'occhiello RCA, vigore le nuove disposizioni, il Comune ha fatto sapere che invierà una diffida agli operatori non in regola. E poi il sommario senza l'assicurazione sui mezzi da ieri obbligatoria, soprattutto le compagnie di sharing. Di spalla Corte Costituzionale, la Consulta boccia PM sulla Fondazione Milano Cortina. E poi il taglio più basso, legge elettorale, ancora voto anche ai fuorisede, la carica dei 145.000. Di taglio basso, via al nuovo sacco, rinnovati 13 padiglioni su 29 in totale, fondi PNRR, chiuso il cantiere, scoperto un affresco di Piero Portaluppi. E poi ancora mobilità verso il rincaro dei biglietti di Trenord fino al 3,8%, aumenta anche l'abbonamento. Restiamo a Milano, ci spostiamo però sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura, dopo due anni apre il nuovo sacco CUP e liste d'attesa, Bertolaso ottimista, la sanità che cambia, il sommario, reparti, ambulatori, tecnologie riqualificati con 194 milioni del PNR, 13 edifici, l'assessore miglioramenti sulle prestazioni urgenti. Al centro della pagina la fotonotizia, Milano è aggressiva da padre mi preoccupa l'intervista, dall'immigrazione al degrado invito tutti i cittadini a rimboccarsi le maniche, lui è Gianfelice Facchetti. E poi di taglio basso, il Festival del Corno d'Africa con i suoni da premio Nobel, l'esibizione di Adinkwo. Ci spostiamo anche a Brescia. Brescia oggi l'apertura, siccità dalle centrali, più acqua per i fiumi e il Garda si abbassa, carenze idriche, Benaco giù a un centimetro al giorno. E poi scontro politico, la Camera dice sì alla legge elettorale, la riforma autonomia preintese approvate dal Senato. Al centro della pagina Vittoria Alata, mito in 40 scatti d'autore, si celebra il bicentenario. Ci spostiamo a Bergamo con l'eco di Bergamo, l'apertura, Liguria, tragedia in piscina, bimba di Suisio in fin di vita, l'undicenne è rimasta incastrata con capelli nella pompa di aspirazione. E poi invece in alto, giochi di sprechi e meno verde, e ancora Sarri, ho voluto l'Atalanta. Di taglio basso anche a Ranica, famiglia rapinata. Andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, c'è un patto per comprare il Lingotto, il polo fieristico diventerà pubblico, questo è un virgolettato, per acquistarlo servono almeno 30 milioni, altri 50 sono necessari per riqualificarlo, in arrivo altri soci. E poi capofila Camera di Commercio e Compagnia di San Paolo, ora la trattativa con GL Events. Di spalla, il processo fece esplodere il palazzo della ex Zippo, condannato a 27 anni. Al centro della pagina l'odissea degli studenti, al cinema i liceali promuovono il film di Nolan, ci aiuta a capire la storia. C'è anche un spazio anche per una notizia che riguarda la viabilità, il Velox punisce 1600 automobilisti, corso Unità d'Italia non è più una pista. Andiamo adesso invece in Liguria, il secolo XIX, l'apertura, Ponte Morandi, condanne per 177 anni di carcere, la pena più pesante per Castellucci e Don Ferri, assolti 25 imputati su 57. E poi le altre notizie, ma anche l'edizione Genova di Repubblica punta sulla sentenza del crollo del ponte, il virgolettato sul ponte, sentenza di verità, giornata storica per la città, 8 anni dopo il crollo del viadotto Morandi, l'ex AD Castellucci condannato a 12 anni in aula, presente la sindaca Silvia Salis, momenti di commozione tra i familiari delle vittime della tragedia. Andiamo adesso nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, Corte dei Conti, giochi, debiti per un miliardo, Regione Veneto, bilancio in ordine, ma non sono state Olimpiadi a costo zero. E poi il fronte giudiziario, Milano Cortina, l'inchiesta sulla corruzione verso lo stop. Ci spostiamo adesso in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, città 3 30, l'avvocata dei ricorsi, nominata nel Consiglio d'amministrazione di Ferrovie. Altro esposto promosso da Fratelli d'Italia contro il provvedimento sui limiti stradali voluto dalla Giunta. Silvia Marzotta assiste il tassista che lo firma, l'assessore Campaniello Buttad di destra. Al centro della pagina poi alloggi pubblici condivisi, prima pietra in viale Lenin, Clancy, avanti così. E poi il maltempo, 300 alberi sradicati, anche quello della Besta. Andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, del Tirreno. Al centro della pagina d'apertura, da Prato una valanga di hashish, in meno di 5 mesi sequestrati 641 chili. E poi caso H, respinti Pronto Moda, Prato, gli imprenditori cinesi hanno tentato invano di riprendere la merce. Lavori per 78 milioni per sistemare le scuole a Firenze, il comune approfitta dell'estate. In Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, il gran pasticcio delle piste ciclabili, le inchieste del Messaggero da Villa De Santis fino all'Eur Ferratella, carreggiate ridotte, poste auto cancellate e traffico in tilt, corro unanime di residenti automobilisti, scelta sbagliata, l'assessore Pataneci dove doveva consultare. Al centro della pagina, la dignità non è un algoritmo, premio Nobel Sharon Stone in Campidoglio al vertice sull'intelligenza artificiale. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, parcheggi in arrivo 30.000 strisce blu, questo è il titolo di apertura. In centro a Prati e Parioli, partiti lavori che entro il 2027 faranno sparire gli stalli bianchi e posti gratuiti. Per chiudere uno sguardo anche al Mattino, siamo in Campania, siamo a Napoli, al centro della pagina una fotonotizia, è solo per te Diego, l'Argentina in finale mondiale, esplosione di gioia ai quartieri, e c'è tanto di testimonianza naturalmente fotografica. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
12: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
17: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
12: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 9:04.
12: News.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. La Cina ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia, ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. Anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico. Non volevano che vincessi, ha dichiarato il titolare della Casa Bianca, che ha puntato il dito anche contro i membri del cosiddetto Deep State, un gruppo di persone, in molti casi nella nostra intelligence, ha detto, ha lavorato per sopprimere e minimizzare le informazioni sulla portata della sinistra ingerenza elettorale della Cina, ha aggiunto Trump. La guerra tra Russia e Ucraina, 2 morti e 8 feriti, sono il bilancio di un attacco missilistico russo lanciato nella notte sulla città di Odessa, nel sud dell'Ucraina. Secondo quanto dichiarato dalle autorità locali, un missile ha colpito un edificio residenziale, 2 persone hanno perso la vita. Secondo le ultime informazioni, al momento si contano 8 feriti, tra cui 2 bambini, danneggiati edifici residenziali, un edificio religioso, una scuola materna, veicoli e altre infrastrutture civili. Tra le vittime figura una donna che al momento dell'attacco stava passeggiando in un parco con dei bambini. I bambini sono sopravvissuti. E scontro istituzionale sul caso della richiesta di grazia per il gioielliere Mario Roggero, il servizio della redazione.
18: Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama il ministro della giustizia Carlo Nordio sulla possibile grazia a Mario Roggero. Il gioielliere è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio. Il guardasigilli aveva annunciato l'avvio dell'istruttoria mentre il centrodestra aveva promosso una raccolta di firme tra i parlamentari. Mattarella ha quindi incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza. Il Quirinale ricorda che la Costituzione assegna esclusivamente al capo dello Stato la facoltà di concedere la grazia. Roggero intanto risulta ancora libero. Secondo il fratello si costituirà dopo la notifica dell'ordine di carcerazione.
2: L'isola di Capri omaggia Peppino Di Capri a pochi giorni dalla sua scomparsa. Lo farà con l'intitolazione di un luogo pubblico e con l'istituzione di un premio a lui intitolato. Ad annunciarlo è stato l'assessore ai grandi eventi della città di Capri, Salvatore Ciuccio, durante la seconda edizione dei Capri Music Awards, rassegna che ha preso il via mercoledì e che si conclude questa sera con un evento live nella Certosa di San Giacomo. La giunta è stata convocata già questa mattina per adottare l'atto ufficiale. Lo sport e il tennis: si ferma agli ottavi il percorso di Andrea Pellegrino nell'ETP 250 di Bastad per mano di Andrei Rublev. L'azzurro numero 138 al mondo cede soltanto al terzo set dopo 2 ore e 33 minuti di gioco al russo, testa di serie numero 1 del torneo, che si impone per 7-6, 6-7, 6-3. La Formula 1: Lando Norris partirà nel Gran Premio del Belgio con una penalità di 10 posizioni in griglia dopo aver dovuto cambiare nuovamente la batteria della sua vettura. Lo ha annunciato la McLaren, nel team britannico equipaggerà la vettura del campione del mondo con una quarta batteria dall'inizio della stagione, superando il limite di 3. La McLaren ha spiegato che la prima batteria del pilota britannico si è guastata in Cina, impedendo a Norris di prendere il via alla gara. La seconda si è poi danneggiata in Giappone, dove è stata riparata e reinstallata sulla sua vettura, ma si è guastata di nuovo a Monaco durante la seconda sessione di prove libere. Sebbene la terza batteria abbia funzionato senza problemi da allora, la McLaren sostiene che il suo fornitore di motori Mercedes ha introdotto un aggiornamento che risolve diversi problemi precedenti e le rende più affidabili. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.
12: Il corsivo,
13: a cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
14: Una situazione imbarazzante. A un mese esatto, sarà domani, dall'accordo preliminare raggiunto tra Stati Uniti e Iran, si concretizza sempre di più il ritorno di uno scenario di guerra aperta. Un conto sono infatti gli attacchi, limitati nel tempo e nell'estensione, cui americani e iraniani hanno fatto ricorso per consolidare nelle ultime settimane le loro rispettive posizioni negoziali. Un altro è invece riconoscere a chiare lettere il fallimento del memorandum d'intesa che le parti avevano appunto siglato lo scorso 18 giugno. Per la verità ci era parso fin da subito che il suddetto memorandum, frutto dell'ormai consueta diplomazia dell'improvvisazione statunitense, presentasse un vizio d'origine difficilmente sanabile in quell'articolo 5 che, sorprendentemente, ha riconosciuto all'Iran il diritto di definire la futura amministrazione e i servizi marittimi nello stretto di Hormuz. È ovvio che Teheran, avendo ricevuto su un piatto d'argento un regalo così insperato, adesso si rifiuti assolutamente di restituirlo all'incauto mittente. L'Iran non ha quindi ormai alcuna intenzione di rinunciare al controllo dello stretto, ben conscio del fatto che, per quanto Donald Trump minacci fuoco e fiamme, la situazione in cui è andato a cacciarsi è una di quelle che consentono poche vie d'uscita dignitose. Infatti, dei tre obiettivi fondamentali che avevano dato lo start ai bombardamenti del 28 febbraio, neanche uno, almeno finora, è stato raggiunto. Né lo stop al programma dei missili balistici iraniani, né la fine del sostegno alle milizie alleate della regione e tantomeno l'abbandono dell'arricchimento del combustibile nucleare. Anzi, l'attacco ha prodotto al contrario l'imbarazzante risultato di creare uno stato di cose addirittura più favorevole alla Repubblica Islamica, la quale da un giorno all'altro si è infatti accorta di poter disporre di un'arma di pressione formidabile e della quale in passato non era neanche mai stata consapevole. Tanto è vero che fino a pochi mesi fa nessun iraniano era mai venuto in mente di interdire la libera navigazione dello stretto. Di conseguenza, dopo mesi di morte e di distruzione che tra l'altro hanno coinvolto non solo il territorio iraniano ma anche i paesi del Golfo e le stesse basi americane situate in quella tormentata area, per la Casa Bianca, a meno che non decida sul serio di rilanciare su larghissima scala i suoi bombardamenti, risulta adesso quasi impossibile costringere Teheran ad abbassare le sue pretese, anche perché la fazione che al momento detiene il potere in Iran è quella più cinica e radicale del regime. Una fazione pronta a tutto, anche ad affrontare una nuova guerra, pur di consolidare la propria leadership, confidando nel fatto che tanto la soglia di sofferenza interna con cui deve fare i conti Washington sarà sempre molto più bassa rispetto a quella che una spietata dittatura è in grado di imporre alla sua sventurata popolazione.
12: Meteo.
16: Italia divisa dall'alta pressione che è ben consolidata al centro-sud, avremo invece condizioni più instabili sulle regioni settentrionali. In mattinata al nord sarà interessato da una maggiore nuvolosità ma senza precipitazioni di rilievo, mentre al centro-sud prevarranno cieli sereni e temperature elevate. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, con possibili marari sconfinamenti verso le alte pianure. Sul resto del paese non sono attese grandi variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
12: La rassegna stampa.
2: È venerdì 17 luglio. Buona giornata da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono tutte interne le notizie principali che troviamo sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola. Si va dall'approvazione nell'aula della Camera della riforma della legge elettorale alla sentenza sul ponte Morandi, fino allo scontro tra Mattarella e Nordio sulla questione della grazia al gioielliere Roggero. E allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura, al centro della pagina c'è una foto, la commozione dei familiari delle vittime alla sentenza per il crollo del ponte Morandi. Genova, la sentenza, 25 assolti, ponte Morandi 32 condanne, 12 anni a Castellucci. Questo è il titolo principale. Dal lato opposto della pagina arriva il primo sì alla legge elettorale, scintille tra i partiti, Camera tra applausi e proteste. Al centro della pagina l'altra apertura, Mattarella, richiamo a Nordio. Questo il titolo, l'occhiello, la raccolta firme per Roggina. Arriva il primo sì alla legge elettorale, scintille tra i partiti, Camera tra applausi e proteste. Al centro della pagina l'altra apertura, Mattarella, richiamo a Nordio. Questo il titolo, l'occhiello, la raccolta firme per Roggero e l'accelerazione del guardasigilli, il Quirinale, potere esclusivo.

Piazza per il ministro cacciato ucraina Zelensky, Silura Fedorov, il genio dei droni. Andiamo su Repubblica, l'apertura, Mattarella ferma Nordio, il titolo a caratteri evidenti sulla parte, a tutta pagina, il presidente convoca il ministro che aveva avviato l'iter per la grazia, Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni, lezione di costituzione al guardasigilli che ha agito con l'ok di Meloni, l'atto di clemenza e facoltà del capo dello Stato. E poi l'ex PM che cade sulle regole, c'è l'articolo di Francesco Merlo al centro della pagina, legge elettorale primo sì, la norma che annulla i voti. E poi l'altra notizia, Ponte Morandi 12 anni a Castellucci, le famiglie finalmente fatta giustizia, la sentenza. C'è anche l'anniversario del G8 di Genova, Placanica, Genova con Carlo Giuliani, sono morto pure io. Ci spostiamo adesso sulla Stampa di Torino, anche qui Mattarella stoppa Nordio, il titolo principale, politica e giustizia, il nuovo cortocircuito, al centro c'è il guardasigilli, il ministro avvia la procedura per la grazia al gioielliere Roggero, il giorno dopo la condanna il presidente lo convoca, la carta attribuisce la competenza della clemenza al Quirinale. C'è anche l'analisi, il fastidio del colle, quel messaggio a chi scavalca la Costituzione, l'intervista alla figlia dell'orefice, clima diviso, vorrei solo la verità, io contro le armi. Al centro della pagina la stessa foto che abbiamo visto sul Corriere della Sera, un abbraccio di liberazione, condannati del Morandi, crollo del ponte, 32 colpevoli, 25 assolti, a Castellucci 12 anni, famiglie delle vittime in lacrime. Di taglio basso poi Torino ATP Finals, la favola continua, confermata anche edizione del 2027, il piano per il 2030. Ci spostiamo sul Messaggero che al centro della pagina riporta la notizia dello scontro tra Mattarella e Nordio, richiamo di Mattarella a Nordio, la grazia, il caso del gioielliere condannato per avere ucciso i ladri in fuga, il guardasigilli annuncia l'avvio di un'istruttoria per la clemenza a Roggero, poi la nota del colle e facoltà esclusiva del capo dello Stato Salvini, pronti a tutto anche a candidarlo. E poi due fotonotizie, la Camera, maggioranza compatta, legge elettorale, primo sì nella bagarre, c'è l'editoriale, il valore della stabilità, la firma è di Luca Ricolfi. E poi Ponte di Genova, 12 anni, Alex AD, Morandi 32 condanne, Castellucci, farò appello, la testimonianza, ancora mi chiedo perché sono vivo. Ci spostiamo anche sul Fatto Quotidiano che usa un gioco di parole per illustrare e aprire lo scontro tra Mattarella e Nordio. C'è un fotomontaggio alle spalle il Quirinale, poi i due protagonisti, Mattarella e Nordio, appunto. Il titolo è un programma, clemenza senile, troppa grazia, Mattarella contro Nordio che vuole salvare il gioielliere killer, scrive il Fatto Quotidiano. La lavata di capo, gara tra Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Futuro Nazionale pro Roggero, 14 anni per duplice omicidio, il ministro apre pratica per la giustizia, il colle dopo il caso Minetti, lo striglia, non sta a te. E andiamo anche sulla Verità, Re Sergio stoppa il governo, questa è la lettura del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Dicevo, Re Sergio stoppa il governo che vuole graziare Roggero, sollevazione dopo la mazzata, quasi 15 anni al gioielliere, ha ucciso per difesa, Nordio avvia la procedura, ma Mattarella interviene, spetta a me, vedrete che non gliela darà, è un borghese piccolo piccolo, non la Minetti o uno scafista, bisognerà sperare nel prossimo presidente, lui non si è ancora costituito, il centrodestra raccoglie firme a suo favore. Poi di spalla c'è Ranucci, la pista di Lavito, l'ha intercettato persino Ranucci dopo la bomba e la foto al Cefalù. Andiamo sul Giornale, l'apertura in alto, vivo in una follia ma sento l'affetto, la foto è quella proprio del gioielliere, esclusivo colloquio con Roggero, sulla grazia il monito del colle, il gioielliere ieri si è costituito, il governo aveva avvia l'istruttoria, Mattarella Nordio, decido io. E poi al centro della pagina anche qui Ranucci, il cerchio si stringe, il conduttore giura, mai accusato il giornale per la bomba, ma nelle carte spunta altro fango e anche il generale Mori querela tra lui e la Vitola, 72 contatti. Libero, è già partita la ola per liberare il gioielliere.

0: Governo chiede il perdono, VIP mobilitati, ma la sinistra lo vuole dentro. Scontro Mattarella Nordio sulla Grazia, frenata del Colle. Il manifesto, anche su questo argomento, il titolo, un gioco di parole anche qui, disgrazia, e c'è la foto del ministro Nordio. Il Secolo XIX invece punta sulla legge elettorale, stabilità per l'Italia, Primo via libera alla legge elettorale che impedisce inciuci e governi tecnici. Infine, uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, ZES 2.0 per investire 60 miliardi al sud, il titolo di apertura competitività, iniziativa della Banca dei Territori intesa assieme a Confindustria. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 9 e 19 minuti.
1: News.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. Conclusa la sesta notte di raid americani in Iran con un bilancio di 7 morti, colpiti decine di obiettivi, l'area a ridosso di Hormuz, ponti, porti e la rete ferroviaria di Bandar Abbas. In risposta l'Iran ha lanciato numerosi attacchi militari contro Qatar, Bahrain e Kuwait. I Pasdaran intanto annunciano di aver condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando americano di Al-Tanf in Siria. Teheran minaccia di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Un richiamo immediato per scongiurare un cortocircuito istituzionale. Il presidente Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Nordio sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione nel 2021 di due rapinatori. Il capo dello Stato ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al presidente della Repubblica. L'Italia ancora nella morsa del caldo torrido. Oggi bollino rosso in 16 città, domani saliranno a 19, il picco in Sardegna 47 gradi, in provincia di Oristano 46 nel Nuorese. Ma è Torino la città considerata più calda, con ben 23 giorni in allerta in poco più di un mese. Oggi nuova riunione della cabina di regia al Ministero della Salute. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, venerdì 17 luglio, Sant'Alessio Mendicante, il sole sorge a Roma alle 5.46 e tramonta alle 20.42. A Milano sorge invece alle 5.49 e tramonta alle 21.08. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1885 la Statua della Libertà arriva a New York. Nel 1932 Amelia Earhart decolla per la prima traversata aerea atlantica senza scalo e in solitaria, compiuta da una donna. Nel 1936 in Spagna i nazionalisti falangisti di Francisco Franco, determinati a rovesciare il governo d'impronta socialista, danno inizio ad una insurrezione con l'ammutinamento delle truppe di stanza in Marocco. Nasce così la guerra civile che metterà di fronte i sostenitori dei ribelli, appoggiati dai governi di Italia e Germania, e i cosiddetti Republicanos, militari fedeli al governo democraticamente eletto e spalleggiati da Unione Sovietica, Inghilterra e Francia. Simbolo artistico di questo conflitto sarà il capolavoro di Pablo Picasso intitolato Guernica, che rappresenta il bombardamento tedesco sull'omonima città. Nel 1955 c'è l'apertura di Disneyland a Los Angeles. Si tratta del primo parco di divertimenti costruito come una città immaginaria parallela al mondo reale, in cui vivono tutti i protagonisti dei cartoni animati Disney. Nasce a Goro, in provincia di Ferrara, in questo giorno del 1939, Maria Ilva Biolcati, in arte Milva, che grazie alla sua carriera di cantante e attrice teatrale sarà tra le più apprezzate artiste a livello internazionale, una delle poche ad aver ricevuto le massime onorificenze sia in Italia che in Francia e Germania. Nota anche come Milva la Rossa, per il colore dei capelli e per le sue idee politiche, l'artista emiliana si orienterà quasi subito verso un genere di spettacolo particolarmente ricercato che attinge al teatro, soprattutto a quello tedesco di Bertolt Brecht. Milva muore a Milano il 23 aprile del 2021, dopo lunga malattia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: La rassegna stampa.
0: E venerdì 17 luglio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei quotidiani regionali, dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto, monopattini, le prime multe, questo il titolo. L'occhiello, RCA in vigore le nuove disposizioni, il comune ha fatto sapere che invierà una diffida agli operatori non in regola. E poi il sommario: senza l'assicurazione sui mezzi da ieri obbligatoria, soprattutto le compagnie di sharing. Di spalla Corte Costituzionale, la Consulta bocce PM sulla Fondazione Milano Cortina. E poi taglio più basso, legge elettorale, ancora voto anche ai fuorisede, la carica dei 145.000. Di taglio basso, via al nuovo sacco, rinnovati 13 padiglioni su 29 in totale, fondi PNRR, chiuso il cantiere, scoperto un affresco di Piero Portaluppi. E poi ancora mobilità verso il rincaro dei biglietti di Trenord, fino al 3,8% aumenta anche l'abbonamento. Restiamo a Milano, ci spostiamo però sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura: dopo due anni apre il nuovo sacco, CUP e liste d'attesa, Bertolaso ottimista, la sanità che cambia. Il sommario: reparti, ambulatori, tecnologie riqualificati con 194 milioni del PNR, 13 edifici, l'assessore miglioramenti sulle prestazioni urgenti. Al centro della pagina la fotonotizia: Milano è aggressiva da padre mi preoccupa l'intervista. Dall'immigrazione al degrado, invito tutti i cittadini a rimboccarsi le maniche, lui è Gianfelice Facchetti. E poi di taglio basso, il Festival del Corno d'Africa con i suoni da premio Nobel, l'esibizione di Adinkwo. Ci spostiamo anche a Brescia. Brescia oggi l'apertura: siccità dalle centrali, più acqua per i fiumi e il Garda si abbassa, carenze idriche, Benaco giù a un centimetro al giorno. E poi scontro politico, la Camera dice sì alla legge elettorale, la riforma autonomia preintese approvate dal Senato. Al centro della pagina, vittoria alata, mito in 40 scatti d'autore, si celebra il bicentenario. Ci spostiamo a Bergamo con l'eco di Bergamo, l'apertura: Liguria, tragedia in piscina, bimba di Suisio in fin di vita, l'undicenne è rimasta incastrata con capelli nella pompa di aspirazione. E poi invece in alto, giochi di sprechi e meno verde, e ancora Sarri, ho voluto l'Atalanta. Di taglio basso anche Arranica, famiglia rapinata. Andiamo andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. C'è un patto per comprare il Lingotto, il polo fieristico diventerà pubblico, questo è un virgolettato. Per acquistarlo servono almeno 30 milioni, altri 50 sono necessari per riqualificarlo, in arrivo altri soci. E poi capofila Camera di Commercio e Compagnia di San Paolo, ora la trattativa con GL Events. Di spalla, il processo fece esplodere il palazzo della ex ZIP. Poe, condannato a 27 anni. Al centro della pagina l'odissea degli studenti al cinema. I liceali promuovono il film di Nolan, ci aiuta a capire la storia. C'è anche un spazio anche per una notizia che riguarda la viabilità. Il Velox punisce 1600 automobilisti, corso Unità d'Italia non è più una pista. Andiamo adesso invece in Liguria. Il secolo XIX, l'apertura, Ponte Morandi, condanne per 177 anni di carcere, la pena più pesante per Castellucci e Don Ferri, assolti 25 imputati su 57. E poi le altre notizie, ma anche l'edizione Genova di Repubblica punta sulla sentenza del crollo del ponte, il virgolettato sul ponte, sentenza di verità, giornata storica per la città, 8 anni dopo il crollo del viadotto Morandi, l'ex AD Castellucci condannato a 12 anni in aula, presente la sindaca Silvia Salis, momenti di commozione tra i familiari delle vittime della tragedia. Andiamo adesso nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, Corte dei Conti, giochi, debiti per un miliardo, Regione Veneto, bilancio in ordine, ma non sono state Olimpiadi a costo zero. E poi il fronte giudiziario, Milano Cortina, l'inchiesta sulla corruzione verso lo stop. Ci spostiamo adesso in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, città 3. L'avvocata dei ricorsi nominata nel consiglio d'amministrazione di Ferrovie, altro esposto promosso da Fratelli d'Italia contro il provvedimento sui limiti stradali voluto dalla giunta. Silvia Marzotta assiste il tassista che lo firma, l'assessore Campaniello Buttad di destra. Al centro della pagina poi alloggi pubblici condivisi, prima pietra in viale Lenin, Clancy avanti così, e poi il maltempo, 300 alberi sdrati, anche quello della Besta. Andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, al centro della pagina d'apertura, da Prato una valanga di hashish, in meno di 5 mesi sequestrati 641 chili e poi caso H, respinti pronto moda, Prato, gli imprenditori cinesi hanno tentato invano di riprendere la merce. Lavori per 78 milioni per sistemare le scuole a Firenze, il comune approfitta dell'estate. In Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, il gran pasticcio delle piste ciclabili, le inchieste del Messaggero da Villa De Santis fino all'Eur Ferratella, carreggiate ridotte, posti auto cancellati e traffico in tilt, coro unanime di residenti e automobilisti, scelta sbagliata, l'assessore Pataneci dove consultare. Al centro della pagina la dignità non è un algoritmo, premio Nobel Sharon Stone in Campidoglio al vertice sull'intelligenza artificiale. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, parcheggi in arrivo 30.000 strisce blu, questo è il titolo di apertura, in centro a Prati e Parioli partiti lavori che entro il 2027 faranno sparire gli stalli bianchi e posti gratuiti. Per chiudere uno sguardo anche al Mattino, siamo in Campania, siamo a Napoli, al centro della pagina una fotonotizia, è solo per te Diego, l'Argentina in finale mondiale, esplosione di gioia ai quartieri, e c'è tanto di testimonianza naturalmente fotografica. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
6: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo, ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Sono le 9:32.
1: News, GR News.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Buongiorno. Dei pinoli.
9: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 9 e 33 minuti.
12: News. Buongiorno dalla redazione.
13: Esteri in primo piano, il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran ha annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanf nel sud-est della Siria, condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando delle operazioni speciali del nemico, si legge sul canale Telegram della TV di Stato. A febbraio gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro dalla base di Al-Tanf e la cessione del controllo all'esercito siriano.
12: Gli Stati Uniti starebbero valutando di assumere l'amministrazione temporanea del Venezuela, una mossa che ufficialmente sarebbe giustificata con la necessità, secondo Washington, di fornire al popolo sudamericano un'alternativa più efficiente per guidare la ricostruzione dopo il devastante sisma che ha fatto già quasi 5.000 morti e soprattutto per preparare il terreno alle elezioni dopo la cattura del presidente in carica Nicolás Maduro e l'instaurazione ad interim della sua vice Delcy Rodriguez. A riportarlo la testata statunitense ABC, secondo cui il piano prevederebbe anche il dispiegamento di 3.000 tecnici affiancati da esperti nelle infrastrutture, nella pianificazione urbana e nella logistica.
13: Ora la cronaca: nella tarda serata di ieri a Collegno, Torino, un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile che era fuggito in auto. La sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. La vittima aveva 80 anni.
12: Sempre nella serata di ieri, ma ad Arluno, un comune in provincia di Milano, un uomo è stato ferito a una coscia mentre si trovava a bordo della sua automobile. Sul posto sono intervenuti sia gli operatori sanitari del 118 che le forze dell'ordine. Le indagini sono in corso per ricostruire l'accaduto.
13: Il caldo estremo ha le ore contate. Arriva infatti la svolta che metterà fine, almeno per il momento, alla terza ondata di calore delle ultime settimane. Già da domenica ci sarà un graduale calo delle temperature che prima al nord e poi al centro-sud diminuiranno anche di 10 gradi entro la metà della prossima settimana, complice il passaggio sull'Italia di aria fresca proveniente dal nord Atlantico.
12: Voltiamo pagina. La bestia nera alle elementari resta la matematica, col 40% degli alunni che ignora le conoscenze di base. Ma gli studenti italiani, secondo i dati Invalsi, zoppicano anche in italiano, che raggiunge livelli accettabili solo all'ultimo anno delle superiori. Le buone notizie riguardano l'inglese e le competenze digitali, con standard di apprendimento più che sufficienti. Sia per l'italiano che per l'inglese diminuisce intanto il divario nord-sud, con un avanzamento delle performance degli alunni del meridione. Si riduce anche la dispersione scolastica, restano però lontani i livelli di istruzione pre-Covid a 6 anni dalla pandemia.
13: Era l'ultima notizia, a più tardi con i prossimi aggiornamenti.
11: Il corsivo.
6: A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
14: Una situazione imbarazzante. A un mese esatto, sarà domani, dall'accordo preliminare raggiunto tra Stati Uniti e Iran, si concretizza sempre di più il ritorno di uno scenario di guerra aperta. Un conto sono infatti gli attacchi, limitati nel tempo e nell'estensione, cui americani e iraniani hanno fatto ricorso per consolidare nelle ultime settimane le loro rispettive posizioni negoziali. Un altro è invece riconoscere a chiare lettere il fallimento del memorandum d'intesa che le parti avevano appunto siglato lo scorso 18 giugno. Per la verità ci era parso fin da subito che il suddetto memorandum, frutto dell'ormai consueta diplomazia dell'improvvisazione statunitense, presentasse un vizio d'origine difficilmente sanabile in quell'articolo 5 che, sorprendentemente, ha riconosciuto all'Iran il diritto di definire la futura amministrazione e i servizi marittimi nello stretto di Hormuz. È ovvio che Teheran, avendo ricevuto su un piatto d'argento un regalo così insperato, adesso si rifiuti assolutamente di restituirlo all'incauto mittente. L'Iran non ha quindi ormai alcuna intenzione di rinunciare al controllo dello stretto, ben conscio del fatto che, per quanto Donald Trump minacci fuoco e fiamme, la situazione in cui è andato a cacciarsi è una di quelle che consentono poche vie d'uscita dignitose. Infatti, dei 3 obiettivi fondamentali che avevano dato lo start ai bombardamenti del 28 febbraio, neanche uno, almeno finora, è stato raggiunto. Né lo stop al programma dei missili balistici iraniani, né la fine del sostegno alle milizie alleate della regione e tantomeno l'abbandono dell'arricchimento del combustibile nucleare. Anzi, l'attacco ha prodotto
15: ottenuto al contrario l'imbarazzante risultato di creare uno stato di cose addirittura più favorevole alla Repubblica Islamica, la quale da un giorno all'altro si è infatti accorta di poter disporre di un'arma di pressione formidabile della quale in passato non era neanche mai stata consapevole. Tanto è vero che fino a pochi mesi fa nessun iraniano era mai venuto in mente di interdire la libera navigazione dello stretto. Di conseguenza, dopo mesi di morte e di distruzione, che tra l'altro hanno coinvolto non solo il territorio iraniano, ma anche i paesi del Golfo e le stesse basi americane situate in quella tormentata area, per la Casa Bianca, a meno che non decida sul serio di rilanciare su larghissima scala i suoi bombardamenti, risulta adesso quasi impossibile costringere Teheran ad abbassare le sue pretese, anche perché la fazione che al momento detiene il potere in Iran è quella più cinica e radicale del regime. Una fazione pronta a tutto, anche ad affrontare una nuova guerra, pur di consolidare la propria leadership, confidando nel fatto che tanto la soglia di sofferenza interna con cui deve fare i conti Washington sarà sempre molto più bassa rispetto a quella che una spietata dittatura è in grado di imporre alla sua sventurata popolazione.
11: Meteo.
4: Italia divisa dall'alta pressione, che è ben consolidata al centro-sud, avremo invece condizioni più instabili sulle regioni settentrionali. In mattinata al nord sarà interessato da una maggiore nuvolosità, ma senza precipitazioni di rilievo, mentre al centro-sud prevarranno cieli sereni e temperature elevate. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, con possibili marari sconfinamenti verso le alte pianure. Sul resto del paese non sono attese grandi variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
11: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, venerdì 17 luglio, Sant'Alessio Mendicante, il sole sorge a Roma alle 5.46 e tramonta alle 20.42. A Milano sorge invece alle 5.49 e tramonta alle 21.08. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1885 la Statua della Libertà arriva a New York. Nel 1932 Amelia Earhart decolla per la prima traversata aerea atlantica senza scalo e in solitaria, compiuta da una donna. Nel 1936 in Spagna i nazionalisti falangisti di Francisco Franco, determinati a rovesciare il governo d'impronta socialista, danno inizio ad una insurrezione con l'ammutinamento delle truppe di stanza in Marocco. Nasce così la guerra civile che metterà di fronte i sostenitori dei ribelli, appoggiati dai governi di Italia e Germania, e i cosiddetti republicanos, militari fedeli al governo democraticamente eletto e spalleggiati da Unione Sovietica, Inghilterra e Francia. Simbolo artistico di questo conflitto sarà il capolavoro di Pablo Picasso intitolato Guernica, che rappresenta il bombardamento tedesco sull'omonima città. Nel 1955 c'è l'apertura di Disneyland a Los Angeles. Si tratta del primo parco di divertimenti costruito come una città immaginaria parallela al mondo reale, in cui vivono tutti i protagonisti dei cartoni animati Disney. Nasce a Goro, in provincia di Ferrara, in questo giorno del 1939, Maria Ilva Biolcati, in arte Milva, che grazie alla sua carriera di cantante e attrice teatrale sarà tra le più apprezzate artiste a livello internazionale, una delle poche ad aver ricevuto le massime onorificenze sia in Italia che in Francia e Germania. Nota anche come Milva la Rossa, per il colore dei capelli e per le sue idee politiche, l'artista emiliana si orienterà quasi subito verso un genere di spettacolo particolarmente ricercato che attinge al teatro, soprattutto a quello tedesco di Bertolt Brecht. Milva muore a Milano il 23 aprile del 2021, dopo lunga malattia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
11: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
4: Sono le 9 e 42 minuti.
11: News.
0: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. La Cina ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia, acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. Anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il ribaltamento rivale democratico. Non volevano che vincessi, ha dichiarato il titolare della Casa Bianca, che ha puntato il dito anche contro i membri del cosiddetto Deep State, un gruppo di persone, in molti casi nella nostra intelligence, ha detto, ha lavorato per sopprimere e minimizzare le informazioni sulla portata della sinistra ingerenza elettorale della Cina, ha aggiunto Trump. La guerra tra Russia e Ucraina, 2 morti e 8 feriti sono il bilancio di un attacco missilistico russo lanciato nella notte sulla città di Odessa, nel sud dell'Ucraina. Secondo quanto dichiarato dalle autorità locali, un missile ha colpito un edificio residenziale, 2 persone hanno perso la vita. Secondo le ultime informazioni, al momento si contano 8 feriti, tra cui 2 bambini, danneggiati edifici residenziali, un edificio religioso, una scuola materna, veicoli e altre infrastrutture civili. Tra le vittime figura una donna che al momento dell'attacco stava passeggiando in un parco con dei bambini. I bambini sono sopravvissuti. E scontro istituzionale sul caso della richiesta di grazia per il gioielliere Mario Roggero, il servizio della redazione.
16: Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama il ministro della giustizia Carlo Nordio sulla possibile grazia a Mario Roggero. Il gioielliere è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori dopo l'assalto al suo negozio. Il guardasigilli aveva annunciato l'avvio dell'istruttoria, mentre il centrodestra aveva promosso una raccolta di firme tra i parlamentari. Mattarella ha quindi incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza. Il Quirinale ricorda che la Costituzione assegna esclusivamente al capo dello Stato la facoltà di concedere la grazia. Roggero intanto risulta ancora libero. Secondo il fratello si costituirà dopo la notifica dell'ordine di carcerazione.
0: L'isola di Capri omaggia Peppino di Capri a pochi giorni dalla sua scomparsa. Lo farà con l'intitolazione di un luogo pubblico e con l'istituzione di un premio a lui intitolato. Ad annunciarlo è stato l'assessore ai grandi eventi della città di Capri, Salvatore Ciuccio, durante la seconda edizione dei Capri Music Awards, rassegna che ha preso il via mercoledì e che si conclude questa sera con un evento live nella Certosa di San Giacomo. La giunta è stata convocata già questa mattina per adottare l'atto ufficiale. Lo sport e il tennis: si ferma agli ottavi il percorso di Andrea Pellegrino nell'ATP 250 di Bastad per mano di Andrei Rublev. L'azzurro numero 138 al mondo cede soltanto al terzo set dopo 2 ore e 33 minuti di gioco al russo, testa di serie numero 1 del torneo, che si impone per 7-6, 6-7, 6-3. La Formula 1: Lando Norris partirà nel Gran Premio del Belgio con una penalità di 10 posizioni in griglia dopo aver dovuto cambiare nuovamente la batteria della sua vettura. Lo ha annunciato la McLaren, nel team britannico equipaggerà la vettura del campione del mondo con una 1/4 batteria dall'inizio della stagione, superando il limite di 3. La McLaren ha spiegato che la prima batteria del pilota britannico si è guastata in Cina, impedendo a Norris di prendere il via alla gara. La seconda si è poi danneggiata in Giappone, dove è stata riparata e reinstallata sulla sua vettura, ma si è guastata di nuovo a Monaco durante la seconda sessione di prove libere. Sebbene la terza batteria abbia funzionato senza problemi da allora, la McLaren sostiene che il suo fornitore di motori Mercedes ha introdotto un aggiornamento che risolve diversi problemi precedenti e le rende più affidabili. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
17: Meteo.
4: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
17: News.
18: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. Annunciata aperta la declassificazione di rapporti di intelligence che a suo dire dimostrerebbero scioccanti vulnerabilità nei sistemi di voto in America. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. E si è conclusa la sesta notte consecutiva di raid americani sull'Iran, che in risposta ha bersagliato le basi statunitensi nei paesi del Golfo. Teheran minaccia inoltre di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e sulla rotta di Suez. E crisi diplomatica tra Italia e Nicaragua. Nella notte l'ambasciata italiana a Managua ha ricevuto una lettera di protesta trasmessa alla Farnesina, dove si annuncia la rottura con Roma per le parole del ministro degli esteri Tajani. Al vertice del Partito Popolare di Madrid, il vice premier e leader di Forza Italia ha accusato il paese centroamericano di continuare a proteggere il terrorista Alessio Casimirri, ex esponente dell'EBR condannato in via definitiva a 6 ergastoli per il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro. Casimirri vive in Nicaragua dagli anni 80 e ha cittadinanza nel paese, la cui costituzione non consente l'estradizione dei cittadini. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni, l'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. L'Italia resta nella morsa dell'AFA, oggi bollino rosso in 16 città. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Una tregua dalle temperature torride è attesa dall'inizio della prossima settimana. L'informazione torna più tardi.
6: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
17: Economy News.
15: Buon venerdì 17 e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nel corso della tradizionale conferenza stampa estiva, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha espresso ufficialmente la sua disapprovazione nei confronti di quello che ha definito l'approccio aggressivo adottato dalla banca italiana Unicredit nel piano di acquisizione della tedesca Commerzbank. Merz ha riconosciuto che una notevole maggioranza degli azionisti di Commerzbank ha accettato l'offerta di Unicredit, ma ha pure sottolineato come il suo governo non l'abbia fatto. Secondo il cancelliere, l'istituto italiano deve infatti rispondere a domande sul suo modello di business, poiché Commerzbank svolge un ruolo vitale per le piccole e medie imprese e per l'economia tedesca nel suo complesso. Una nota della Coldiretti segnala che l'ondata di caldo eccezionale e la mancanza di precipitazioni stanno provocando danni sempre più gravi all'agricoltura italiana, con il rischio di compromettere i raccolti estivi e autunnali e anche con effetti sulla produzione di latte. L'associazione agricola sottolinea in particolare la situazione di crescente emergenza, soprattutto nelle regioni del centro-nord, dove mais, soia, ortaggi, frutta, oliveti, vigneti e foraggi sono sottoposti a un forte stress idrico, mentre nelle stalle il caldo provoca un calo della produzione di latte fino almeno 20%. In alcune aree il mais rischia addirittura l'azzeramento del raccolto, mentre per la soia si stimano perdite fino al 40%, per il foraggio tra il 20 e il 30% e per diverse produzioni orticole riduzioni delle rese fino al 20%. E a tutte queste criticità si aggiungono pure l'aumento dei costi per irrigazione ed energia, oltre ad una crescente pressione sulle risorse idriche. Dinanzi a una situazione che rischia di aggravarsi con il protrarsi del caldo, Coldiretti rilancia l'urgenza di velocizzare gli investimenti mirati ad aumentare la capacità di raccolta dell'acqua piovana attraverso la realizzazione di una rete di invasi di accumulo con sistemi di pompaggio, con il potenziamento delle infrastrutture irrigue e con la riduzione delle perdite della rete. Oggi infatti l'Italia trattiene solamente l'11% dell'acqua piovana che cade sul territorio, una percentuale chiaramente inadeguata per garantire la sicurezza idrica di agricoltura, cittadini e imprese in un contesto di eventi climatici sempre più estremi. La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro tutti gli Stati membri dell'Unione, quindi anche contro l'Italia, per non aver percepito la cosiddetta direttiva Case Green entro la scadenza del 29 maggio. Ad annunciarlo è una nota di Bruxelles che spiega come i vari governi abbiano adesso 2 mesi di tempo per notificare il recepimento della Commissione stessa, la quale, in mancanza di una risposta, potrà emettere un parere motivato portando così avanti l'iter di infrazione. A marzo Bruxelles aveva già aperto un'infrazione contro Italia e altri 18 paesi, inclusi Francia e Germania, per non aver presentato la bozza del piano nazionale di ristrutturazione degli edifici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
19: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 9:52 minuti.
19: News. Il corsivo.
6: A cura di Ferruccio Bovio. In studio Roberto Frangipane.
15: Una situazione imbarazzante. A un mese esatto, sarà domani, dall'accordo preliminare raggiunto tra Stati Uniti e Iran, si concretizza sempre di più il ritorno di uno scenario di guerra aperta. Un conto sono infatti gli attacchi, limitati nel tempo e nell'estensione, cui americani e iraniani hanno fatto ricorso per consolidare nelle ultime settimane le loro rispettive posizioni negoziali. Un altro è invece riconoscere a chiare lettere il fallimento del memorandum d'intesa che le parti avevano appunto siglato lo scorso 18 giugno. Per la verità ci era parso fin da subito che il suddetto memorandum, frutto dell'ormai consueta diplomazia dell'improvvisazione statunitense, presentasse un vizio d'origine difficilmente sanabile in quell'articolo 5 che, sorprendentemente, ha riconosciuto all'Iran il diritto di definire la futura amministrazione e i servizi marittimi nello stretto di Hormuz. È ovvio che Teheran, avendo ricevuto su un piatto d'argento un regalo così insperato, adesso si rifiuti assolutamente di restituirlo all'incauto mittente. L'Iran non ha quindi ormai alcuna intenzione di rinunciare al controllo dello stretto, ben conscio del fatto che per quanto Donald Trump minacci fuoco e fiamme, la situazione in cui è andato a cacciarsi è una di quelle che consentono poche vie d'uscita dignitose. Infatti, dei tre obiettivi fondamentali che avevano dato lo start ai bombardamenti del 28 febbraio, neanche uno, almeno finora, è stato raggiunto. Né lo stop al programma dei missili balistici iraniani, né la fine del sostegno alle milizie alleate della regione e tantomeno l'abbandono dell'arricchimento del combustibile nucleare. Anzi, l'attacco prodotto al contrario l'imbarazzante risultato di creare uno stato di cose addirittura più favorevole alla Repubblica Islamica, la quale da un giorno all'altro si è infatti accorta di poter disporre di un'arma di pressione formidabile della quale in passato non era neanche mai stata consapevole. Tanto è vero che fino a pochi mesi fa nessun iraniano era mai venuto in mente di interdire la libera navigazione dello stretto. Di conseguenza, dopo mesi di morte e di distruzione che tra l'altro hanno coinvolto non solo il territorio iraniano ma anche i paesi del Golfo e le stesse basi americane situate in quella tormentata area, per la Casa Bianca, a meno che non decida sul serio di rilanciare su larghissima scala i suoi bombardamenti, risulta adesso quasi impossibile costringere Teheran ad abbassare le sue pretese, anche perché la fazione che al momento detiene il potere in Iran è quella più cinica e radicale del regime. Una fazione pronta a tutto, anche ad affrontare una nuova guerra, pur di consolidare la propria leadership, confidando nel fatto che tanto la soglia di sofferenza interna con cui deve fare i conti Washington sarà sempre molto più bassa rispetto a quella che una spietata dittatura è in grado di imporre alla sua sventurata popolazione.
19: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, venerdì 17 luglio, Sant'Alessio Mendicante, il sole sorge a Roma alle 5:46 e tramonta alle 20:42. A Milano sorge invece alle 5:49 e tramonta alle 21:08. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1885 la Statua della Libertà arriva a New York. Nel 1932 Amelia Earhart decolla per la prima traversata aerea atlantica senza scalo e in solitaria, compiuta da una donna. Nel 1936 in Spagna i nazionalisti falangisti di Francisco Franco, determinati a rovesciare il governo d'impronta socialista, danno inizio ad una insurrezione con l'ammutinamento delle truppe di stanza in Marocco. Nasce così la guerra civile che metterà di fronte i sostenitori dei ribelli, appoggiati dai governi di Italia e Germania, e i cosiddetti republicanos, militari fedeli al governo democraticamente eletto e spalleggiati da Unione Sovietica, Inghilterra e Francia. Simbolo artistico di questo conflitto sarà il capolavoro di Pablo Picasso intitolato Guernica, che rappresenta il bombardamento tedesco sull'omonima città. Nel 1955 c'è l'apertura di Disneyland a Los Angeles. Si tratta del primo parco di divertimenti costruito come una città immaginaria parallela al mondo reale, in cui vivono tutti i protagonisti dei cartoni animati Disney. Nasce a Goro, in provincia di Ferrara, in questo giorno del 1939, Maria Ilva Biolcati, in arte Milva, che grazie alla sua carriera di cantante e attrice teatrale sarà tra le più apprezzate artiste a livello internazionale. Una delle poche ad aver ricevuto le massime onorificenze sia in Italia che in Francia e Germania. Nota anche come Milva la Rossa, per il colore dei capelli e per le sue idee politiche, l'artista emiliana si orienterà quasi subito verso un genere di spettacolo particolarmente ricercato che attinge al teatro, soprattutto a quello tedesco di Bertolt Brecht. Milva muore a Milano il 23 aprile del 2021, dopo lunga malattia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
17: News.
18: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. Il più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. Annunciata la declassificazione di rapporti di intelligence che a suo dire dimostrerebbero scioccanti vulnerabilità nei sistemi di voto in America. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. E si è conclusa la sesta notte consecutiva di raid americani sull'Iran che in risposta ha bersagliato le basi statunitensi nei paesi del Golfo. Teheran minaccia inoltre di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e sulla rotta di Suez. E crisi diplomatica tra Italia e Nicaragua. Nella notte l'ambasciata italiana a Managua ha ricevuto una lettera di protesta trasmessa alla Farnesina dove si annuncia la rottura con Roma per le parole del ministro degli esteri Tajani. Al vertice del Partito Popolare di Madrid il vice premier e leader di Forza Italia ha accusato il paese centroamericano di continuare a proteggere il terrorista Alessio Casimirri, ex esponente dell'EBR condannato in via definitiva a 6 ergastoli per il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro. Casimirri vive in Nicaragua dagli anni 80 e ha cittadinanza nel paese, la cui costituzione non consente l'estradizione dei cittadini. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno in provincia di Torino ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni, l'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. L'Italia resta nella morsa dell'AFA, oggi bollino rosso in 16 città, nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Una tregua dalle temperature torride è attesa dall'inizio della prossima settimana. L'informazione torna più tardi.
17: GR News.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
20: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
21: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
22: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
23: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
17: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 10 ed un minuto.
17: News. Il corsivo.
6: A cura di Ferruccio Bovio. In studio Roberto Frangipane.
15: Una situazione imbarazzante. a un mese esatto, sarà domani, dall'accordo preliminare raggiunto tra Stati Uniti e Iran, si concretizza sempre di più il ritorno di uno scenario di guerra aperta. Un conto sono infatti gli attacchi, limitati nel tempo e nell'estensione, cui americani e iraniani hanno fatto ricorso per consolidare nelle ultime settimane le loro rispettive posizioni negoziali. Un altro è invece riconoscere a chiare lettere il fallimento del memorandum d'intesa che le parti avevano appunto siglato lo scorso 18 giugno. Per la verità ci era parso fin da subito che il suddetto memorandum, frutto dell'ormai consueta diplomazia dell'improvvisazione statunitense, presentasse un vizio d'origine difficilmente sanabile in quell'articolo 5 che, sorprendentemente, ha riconosciuto all'Iran il diritto di definire la futura amministrazione e i servizi marittimi nello stretto di Hormuz. È ovvio che Teheran, avendo ricevuto su un piatto d'argento un regalo così insperato, adesso si rifiuti assolutamente di restituirlo all'incauto mittente. L'Iran non ha quindi ormai alcuna intenzione di rinunciare al controllo dello stretto, ben conscio del fatto che per quanto Donald Trump minacci fuoco e fiamme, la situazione in cui è andato a cacciarsi è una di quelle che consentono poche vie d'uscita dignitose. Infatti, dei tre obiettivi fondamentali che avevano dato lo start ai bombardamenti del 28 febbraio, neanche uno, almeno finora, è stato raggiunto. Né lo stop al programma dei missili balistici iraniani, né la fine del sostegno alle milizie alleate della regione e tantomeno l'abbandono dell'arricchimento del combustibile nucleare. Anzi, l'attacco ha prodotto al contrario l'imbarazzante risultato di creare uno stato di cose addirittura più favorevole alla Repubblica Islamica, la quale da un giorno all'altro si è infatti accorta di poter disporre di un'arma di pressione formidabile della quale in passato non era neanche mai stata consapevole. Tanto è vero che fino a pochi mesi fa nessun iraniano era mai venuto in mente di interdire la libera navigazione dello stretto. Di conseguenza, dopo mesi di morte e di distruzione che tra l'altro hanno coinvolto non solo il territorio iraniano ma anche i paesi del Golfo e le stesse basi americane situate in quella tormentata area, per la Casa Bianca, a meno che non decida sul serio di rilanciare su larghissima scala i suoi bombardamenti, risulta adesso quasi impossibile costringere Teheran ad abbassare le sue pretese, anche perché la fazione che al momento detiene il potere in Iran è quella più cinica e radicale del regime. Una fazione pronta a tutto, anche ad affrontare una nuova guerra, pur di consolidare la propria leadership, confidando nel fatto che tanto la soglia di sofferenza interna con cui deve fare i conti Washington sarà sempre molto più bassa rispetto a quella che una spietata dittatura è in grado di imporre alla sua sventurata popolazione.
19: Meteo.
4: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
19: Sport.
12: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, cresce l'attesa per l'appuntamento di domani alle 21 ore italiane. Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. L'Albi Celeste ha infatti vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi tra campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, per delineare il podio della competizione. E ieri sono arrivate decisioni in ambito sportivo da parte della Corte europea. Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di due ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene, dal 30 giugno 2021 del club fino a gennaio 2023. Voltiamo pagina, inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al settimo posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti al commento di Sarri. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana o dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta, ha esordito il CT nella conferenza stampa di presentazione. E siamo al ciclismo. Tim Merlier non sbaglia, sono 3 i successi per il belga ex campione d'Europa al Tour de France, altra volata da fenomeno in una 12ª tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. Il volley, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7, resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Volleyball Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime 2 gare della fase preliminare. E siamo al Gran Premio del Belgio, 10º round del Mondiale di Formula 1 in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con la prima sessione di prove libere, in programma alle 13.30, seguita alle 17 dalle prove libere 2. Domani alle 12.30 semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Poi domenica alle 15 il via alla gara. Siamo al tennis. Nel 2027 le ATP Finals restano a Torino. All'annuncio di Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, nel corso della presentazione del masterplan della NITO ATP Finals, ha fatto seguito anche il comunicato dell'ATP. Torino ha dimostrato in questi anni di essere una sede straordinaria, ha spiegato Binaghi. Abbiamo deciso di proseguire insieme anche nel 2027. È una scelta di continuità e di fiducia verso una città, una regione e un sistema di istituzioni partner che hanno lavorato con passione e competenza, ha detto, contribuendo a rendere questo appuntamento uno dei più apprezzati nel calendario mondiale del tennis. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
19: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 10 e 9 minuti.
19: News.
12: Buongiorno, bentrovati dalla redazione.
13: Ancora attacchi statunitensi contro Teheran che dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto, 8 i morti. Nel corso del suo discorso alla nazione Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran, ancora attacchi nella notte su Kuwait, Bahrain e Qatar.
12: Le tensioni nello stretto di Hormuz costano care, gravano sul portafoglio degli italiani. I prezzi di benzina e diesel alla pompa sono tornati a salire. Gli automobilisti italiani che si muoveranno quest'estate per le vacanze di luglio e agosto potranno arrivare a spendere in carburante quasi 1,5 miliardi di euro in più rispetto al 2025.
13: Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, che sono una facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica.
12: E la cronaca ci porta in provincia di Savona, dove un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato in un Luna Park. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvarlo.
13: Il caldo estremo ha le ore contate. Arriva infatti la svolta che metterà fine, almeno per il momento, alla terza ondata di calore delle ultime settimane. Già da domenica ci sarà un graduale calo delle temperature che prima al nord e poi al centro-sud diminuiranno anche di 10 gradi entro la metà della prossima settimana, complice il passaggio sull'Italia di aria fresca proveniente dal nord Atlantico. Intanto un breve violento acquazzone si è abbattuto questa mattina prima dell'alba su Milano e provincia, non si registrano danni particolari.
12: L'allarme per la pessima qualità dell'aria a New York e New Jersey minaccia la marcia di avvicinamento alla finale dei mondiali 2026 tra Spagna e Argentina. Il fumo denso provocato dagli incendi boschivi in Canada ha spinto le autorità locali a sconsigliare qualsiasi tipo di attività fisica all'aperto. Le condizioni ambientali nella zona dell'impianto di East Rutherford sono peggiorate drasticamente a causa delle particelle inquinanti, registrando valori fino a 7 volte superiori agli standard dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
13: Era l'ultima notizia, più tardi.
19: Meteo.
4: Italia divisa dall'alta pressione che è ben consolidata al centro-sud, avremo invece condizioni più instabili sulle regioni settentrionali. In mattinata al nord sarà interessato da una maggiore nuvolosità ma senza precipitazioni di rilievo, mentre al centro-sud prevarranno cieli sereni e temperature elevate. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, con possibili marari sconfinamenti verso le alte pianure. Sul resto del paese non sono attese grandi variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
19: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. L'almanacco del giorno.
1: Oggi, venerdì 17 luglio, Sant'Alessio Mendicante, il sole sorge a Roma alle 5.46 e tramonta alle 20.42. A Milano sorge invece alle 5.49 e tramonta alle 21.08. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1885 la Statua della Libertà arriva a New York. Nel 1932 Amelia Earhart decolla per la prima traversata aerea atlantica senza scalo e in solitaria, compiuta da una donna. Nel 1936 in Spagna i nazionalisti falangisti di Francisco Franco, determinati a rovesciare il governo d'impronta socialista, danno inizio ad una insurrezione con l'ammutinamento delle truppe di stanza in Marocco. Nasce così la guerra civile che metterà di fronte i sostenitori dei ribelli, appoggiati dai governi di Italia e Germania, e i cosiddetti republicanos, militari fedeli al governo democraticamente eletto e spalleggiati da Unione Sovietica, Inghilterra e Francia. Simbolo artistico di questo conflitto sarà il capolavoro di Pablo Picasso intitolato Guernica, che rappresenta il bombardamento tedesco sull'omonima città. Nel 1955 c'è l'apertura di Disneyland a Los Angeles. Si tratta del primo e Francia. Simbolo artistico di questo conflitto sarà il capolavoro di Pablo Picasso intitolato Guernica, che rappresenta il bombardamento tedesco sull'omonima città. Nel 1955 c'è l'apertura di Disneyland a Los Angeles. Si tratta del primo parco di divertimenti costruito come una città immaginaria.

0: livello internazionale, una delle poche ad aver ricevuto le massime onorificenze sia in Italia che in Francia e Germania. Nota anche come Milva la Rossa, per il colore dei capelli e per le sue idee politiche, l'artista emiliana si orienterà quasi subito verso un genere di spettacolo particolarmente ricercato che attinge al teatro, soprattutto a quello tedesco di Bertolt Brecht. Milva muore a Milano il 23 aprile del 2021, dopo lunga malattia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: Economy News.
2: Buon venerdì 17 e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nel corso della tradizionale conferenza stampa estiva, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha espresso ufficialmente la sua disapprovazione nei confronti di quello che ha definito l'approccio aggressivo adottato dalla banca italiana Unicredit nel piano di acquisizione della tedesca Commerzbank. Merz ha riconosciuto che una notevole maggioranza degli azionisti di Commerzbank ha accettato l'offerta di Unicredit, ma ha pure sottolineato come il suo governo non l'abbia fatto. Secondo il cancelliere, l'istituto italiano deve infatti rispondere a domande sul suo modello di business, poiché Commerzbank svolge un ruolo vitale per le piccole e medie imprese e per l'economia tedesca nel suo complesso. Una nota della Coldiretti segnala che l'ondata di caldo eccezionale e la mancanza di precipitazioni stanno provocando danni sempre più gravi all'agricoltura italiana, con il rischio di compromettere i raccolti estivi e autunnali e anche con effetti sulla produzione di latte. L'associazione agricola sottolinea in particolare la situazione di crescente emergenza, soprattutto nelle regioni del centro-nord, dove mais, soia, ortaggi, frutta, oliveti, vigneti e foraggi sono sottoposti a un forte stress idrico, mentre nelle stalle il caldo provoca un calo della produzione di latte fino al meno 20%. In alcune aree il mais rischia addirittura l'azzeramento del raccolto, mentre per la soia si stimano perdite fino al 40%, per il foraggio tra il 20 e il 30% e per diverse produzioni orticole riduzioni delle rese fino al 20%. E a tutte queste criticità si aggiungono pure l'aumento dei costi per irrigazione ed energia, oltre ad una crescente pressione sulle risorse idriche. Dinanzi a una situazione che rischia di aggravarsi con il protrarsi del caldo, Coldiretti rilancia l'urgenza di velocizzare gli investimenti mirati ad aumentare la capacità di raccolta dell'acqua piovana attraverso la realizzazione di una rete di invasi di accumulo con sistemi di pompaggio, con il potenziamento delle infrastrutture irrigue e con la riduzione delle perdite della rete. Oggi infatti l'Italia trattiene solamente l'11% dell'acqua piovana che cade sul territorio, una percentuale chiaramente inadeguata per garantire la sicurezza idrica di agricoltura, cittadini e imprese in un contesto di eventi climatici sempre più estremi. La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro tutti gli Stati membri dell'Unione, quindi anche contro l'Italia, per non aver percepito la cosiddetta direttiva Case Green entro la scadenza del 29 maggio. Ad annunciarlo è una nota di Bruxelles che spiega come i vari governi abbiano adesso 2 mesi di tempo per notificare il recepimento della Commissione stessa, la quale, in mancanza di una risposta, potrà emettere un parere motivato portando così avanti l'iter di infrazione. A marzo Bruxelles aveva già aperto un'infrazione contro Italia e altri 18 paesi, inclusi Francia e Germania, per non aver presentato la bozza del piano nazionale di ristrutturazione degli edifici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 10 e 18 minuti.
1: News.
4: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. E scontro istituzionale sul caso della richiesta di grazia per il gioielliere Mario Roggero. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il Ministro della Giustizia Carlo Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del Ministro in tema di concessione della grazia, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006. E quanto scritto in una nota dopo che il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia in favore di Roggero. Ieri intanto il primo via libera alla riforma della legge elettorale, il servizio della redazione.
5: La Camera approva a scrutinio segreto la nuova legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti. Il testo passa ora al Senato. La votazione è stata accompagnata da momenti di forte tensione. Le opposizioni hanno esposto cartelli con le scritte: Meloni ha fallito e legge elettorale uguale a legge

0: e truffa. Il centrodestra difende una riforma che sostiene e garantirà stabilità. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, definisce invece la maggioranza un colabrodo. Giuseppe Conte attacca il governo e dice: non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle Oppio. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di divisioni.
1: Dall'estero, gli Stati Uniti hanno completato la loro ultima serie di attacchi all'Iran, colpendo decine di target militari. Lo afferma il US CENTCOM, sottolineando che è stata la sesta serata consecutiva di raid. Nella notte Washington ha condotto diversi attacchi contro la Repubblica Islamica, colpendo diversi ponti nel tentativo di interrompere le vie di rifornimento verso una città portuale e base navale nello stretto di Hormuz, usate dall'Iran per attaccare le navi. Sotto le bombe anche la stazione di Bandar Abbas, attacco che ha provocato diversi morti e feriti e al quale Teheran ha detto di voler dare una risposta rapida e decisiva poco prima di sferrare attacchi con droni contro obiettivi militari statunitensi in Bahrain. Il caldo estremo degli ultimi giorni spinge i consumi energetici, che nelle ultime 36 ore hanno raggiunto i massimi dell'anno, secondo quanto si evince dai dati riportati sul portale di Terna, dove sono raccolte tutte le statistiche sulla domanda. Nella giornata del 15 luglio si è registrata tra le 15 e le 16 la massima punta oraria di fabbisogno del 2026, pari a 57.985 megawatt. Il dato provvisorio è soggetto a rettifica, in aumento del 4,6% rispetto al picco del 2025, pari a 55.450 megawatt. Momenti di grande apprensione nella Belinese, dove è stato liberato dopo diverse ore di lavoro l'operaio che era caduto in un profondo tombino all'interno di un cantiere a Caposele. Il 38enne del posto è rimasto incastrato senza riuscire a liberarsi autonomamente. Sono intervenuti i vigili del fuoco che, insieme al personale specializzato dell'USAR, al gruppo operativo speciale, al nucleo spelio alpino fluviale, hanno utilizzato elettrodemolitori per ricavare lo spazio necessario al recupero. Lo sport, il calcio, blitz della Juve per Zelik, il servizio della redazione.
2: La Juve ha ufficializzato l'ingaggio del terzino turco Zeki Selik. Il calciatore è svincolato dalla Roma dallo scorso 30 giugno, sembrava vicino al rinnovo con il club giallorosso, ma l'intervento dei bianconeri ha cambiato lo scenario. Ha firmato un contratto di 3 anni, valido fino al 30 giugno del 2029.
1: Nuovo acquisto per la viola di Fabio Grosso. In una nota ufficiale la Fiorentina comunica di aver acquistato a titolo temporaneo con diritto d'opzione i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alejandro Jiménez Sánchez dal Bournemouth. Jiménez, nato a Leganés in Spagna l'8 maggio 2005, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è arrivato in Italia e con la maglia del Milan ha collezionato 26 presenze in Serie A, 6 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana, competizione vinta nella stagione 2024-2025. Il nuovo calciatore viola nell'ultima stagione attivo 31 presenze ed un gol in Premier League. Jiménez ha inoltre indossato in 3 occasioni la maglia della nazionale under 21 spagnola. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Il corsivo
4: a cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
5: Una situazione imbarazzante. A un mese esatto, sarà domani, dall'accordo preliminare raggiunto tra Stati Uniti e Iran, si concretizza sempre di più il ritorno di uno scenario di guerra aperta. Un conto sono infatti gli attacchi, limitati nel tempo e nell'estensione, cui americani e iraniani hanno fatto ricorso per consolidare nelle ultime settimane le loro rispettive posizioni negoziali. Un altro è invece riconoscere a chiare lettere il fallimento del memorandum d'intesa che le parti avevano appunto siglato lo scorso 18 giugno. Per la verità ci era parso fin da subito che il suddetto memorandum, frutto dell'ormai consueta diplomazia dell'improvvisazione statunitense, presentasse un vizio d'origine difficilmente sanabile in quell'articolo 5 che, sorprendentemente, ha riconosciuto all'Iran il diritto di definire la futura amministrazione e i servizi marittimi nello stretto di Hormuz. È ovvio che Teheran, avendo ricevuto su un piatto d'argento un regalo così insperato, adesso si rifiuti assolutamente di restituirlo all'incauto mittente. L'Iran non ha quindi ormai alcuna intenzione di rinunciare al controllo dello stretto, ben conscio del fatto che, per quanto Donald Trump minacci fuoco e fiamme, la situazione in cui è andato a cacciarsi è una di quelle che consentono poche vie d'uscita dignitose. Infatti, dei 3 obiettivi fondamentali che avevano dato lo start ai bombardamenti del 28 febbraio, neanche uno, almeno finora, è stato raggiunto. Né lo stop al programma dei missili balistici iraniani, né la fine del sostegno alle milizie alleate della regione e tantomeno l'abbandono dell'arricchimento del combustibile nucleare. Anzi, l'attacco ha prodotto prodotto al contrario l'imbarazzante risultato di creare uno stato di cose addirittura più favorevole alla Repubblica Islamica, la quale da un giorno all'altro si è infatti accorta di poter disporre di un'arma di pressione formidabile della quale in passato non era neanche mai stata consapevole. Tanto è vero che fino a pochi mesi fa nessun iraniano era mai venuto in mente di interdire la libera navigazione dello stretto. Di conseguenza, dopo mesi di morte e di distruzione, che tra l'altro hanno coinvolto non solo il territorio iraniano, ma anche i paesi del Golfo e le stesse basi americane situate in quella tormentata area, per la Casa Bianca, a meno che non decida sul serio di rilanciare su larghissima scala i suoi bombardamenti, risulta adesso quasi impossibile costringere Teheran ad abbassare le sue pretese, anche perché la fazione che al momento detiene il potere in Iran è quella più cinica e radicale del regime. Una fazione pronta a tutto, anche ad affrontare una nuova guerra, pur di consolidare la propria leadership, confidando nel fatto che tanto la soglia di sofferenza interna con cui deve fare i conti Washington sarà sempre molto più bassa rispetto a quella che una spietata dittatura è in grado di imporre alla sua sventurata popolazione.
6: Meteo. Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, venerdì 17 luglio, Sant'Alessio Mendicante, il sole sorge a Roma alle 5.46 e tramonta alle 20.42. A Milano sorge invece alle 5.49 e tramonta alle 21.08. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1885 la Statua della Libertà arriva a New York. Nel 1932 Amelia Earhart decolla per la prima traversata aerea atlantica senza scalo e in solitaria compiuta da una donna. Nel 1936 in Spagna i nazionalisti falangisti di Francisco Franco, determinati a rovesciare il governo d'impronta socialista, danno inizio ad una insurrezione con l'ammutinamento delle truppe di stanza in Marocco. Nasce così la guerra civile che metterà di fronte i sostenitori dei ribelli, appoggiati dai governi di Italia e Germania, e i cosiddetti republicanos, militari fedeli al governo democraticamente eletto e spalleggiati da Unione Sovietica, Inghilterra e Francia. Simbolo artistico di questo conflitto sarà il capolavoro di Pablo Picasso intitolato Guernica, che rappresenta il bombardamento tedesco sull'omonima città. Nel 1955 c'è l'apertura di Disneyland a Los Angeles. Si tratta del primo parco di divertimenti costruito come una città immaginaria parallela al mondo reale, in cui vivono tutti i protagonisti dei cartoni animati Disney. Nasce a Goro, in provincia di Ferrara, in questo giorno del 1939, Maria Ilva Biolcati, in arte Milva, che grazie alla sua carriera di cantante e attrice teatrale sarà tra le più apprezzate artiste a livello internazionale, una delle poche ad aver ricevuto le massime onorificenze sia in Italia che in Francia e Germania. Nota anche come Milva la Rossa, per il colore dei capelli e per le sue idee politiche, l'artista emiliana si orienterà quasi subito verso un genere di spettacolo particolarmente ricercato che attinge al teatro, soprattutto a quello tedesco di Bertolt Brecht. Milva muore a Milano il 23 aprile del 2021, dopo lunga malattia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
3: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Radio GR News.
11: Sono le 10:29.
10: News. Il corsivo.
4: A cura di Ferruccio Bovio. In studio Roberto Frangipane.
5: Una situazione imbarazzante. A un mese esatto, sarà domani, dall'accordo preliminare raggiunto tra Stati Uniti e Iran, si concretizza sempre di più il ritorno di uno scenario di guerra aperta. Un conto sono infatti gli attacchi, limitati nel tempo e nell'estensione, cui americani e iraniani hanno fatto ricorso per consolidare nelle ultime settimane le loro rispettive posizioni negoziali. Un altro è invece riconoscere a chiare lettere il fallimento del memorandum d'intesa che le parti avevano appunto siglato lo scorso 18 giugno. Per la verità ci era parso fin da subito che il suddetto memorandum, frutto dell'ormai consueta diplomazia dell'improvvisazione statunitense, presentasse un vizio d'origine difficilmente sanabile in quell'articolo 5 che, sorprendentemente, ha riconosciuto all'Iran il diritto di definire la futura amministrazione e i servizi marittimi nello stretto di Hormuz. È ovvio che Teheran, avendo ricevuto su un piatto d'argento un regalo così insperato, adesso si rifiuti assolutamente di restituirlo all'incauto mittente. L'Iran non ha quindi ormai alcuna intenzione di rinunciare al controllo dello stretto, ben conscio del fatto che per quanto Donald Trump minacci fuoco e fiamme, la situazione in cui è andato a cacciarsi è una di quelle che consentono poche vie d'uscita dignitose. Infatti, dei tre obiettivi fondamentali che avevano dato lo start ai bombardamenti del 28 febbraio, neanche uno, almeno finora, è stato raggiunto. Né lo stop al programma dei missili balistici iraniani, né la fine del sostegno alle milizie alleate della regione e tantomeno l'abbandono dell'arricchimento del combustibile nucleare. Anzi, l'attacco ha prodotto al contrario l'imbarazzante risultato di creare uno stato di cose addirittura più favorevole alla Repubblica Islamica, la quale da un giorno all'altro si è infatti accorta di poter disporre di un'arma di pressione formidabile della quale in passato non era neanche mai stata consapevole. Tanto è vero che fino a pochi mesi fa nessun iraniano era mai venuto in mente di interdire la libera navigazione dello stretto. Di conseguenza, dopo mesi di morte e di distruzione che tra l'altro hanno coinvolto non solo il territorio iraniano ma anche i paesi del Golfo e le stesse basi americane situate in quella tormentata area, per la Casa Bianca, a meno che non decida sul serio di rilanciare su larghissima scala i suoi bombardamenti, risulta adesso quasi impossibile costringere Teheran ad abbassare le sue pretese, anche perché la fazione che al momento detiene il potere in Iran è quella più cinica e radicale del regime. Una fazione pronta a tutto, anche ad affrontare una nuova guerra, pur di consolidare la propria leadership, confidando nel fatto che tanto la soglia di sofferenza interna con cui deve fare i conti Washington sarà sempre molto più bassa rispetto a quella che una spietata dittatura è in grado di imporre alla sua sventurata popolazione.
10: Meteo.
6: Italia divisa dall'alta pressione che è ben consolidata al centro-sud, avremo invece condizioni più instabili sulle regioni settentrionali. In mattinata al nord sarà interessato da una maggiore nuvolosità ma senza precipitazioni di rilievo, mentre al centro-sud prevarranno cieli sereni e temperature elevate. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, con possibili marari sconfinamenti verso le alte pianure. Sul resto del paese non sono attese grandi variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
10: Sport.
11: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, cresce l'attesa per l'appuntamento di domani alle 21 ore italiane. Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. L'Albi Celeste ha infatti vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi tra campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, per delineare il podio della competizione. Ieri sono arrivate decisioni in ambito sportivo da parte della Corte europea. Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di due ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene, dal 30 giugno 2021 del club fino a gennaio 2023. Voltiamo pagina, inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al settimo posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti, al commento di Sarri. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana, ho dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta, ha esordito il CT nella conferenza stampa di presentazione. E siamo al ciclismo. Tim Merlier non sbaglia, sono 3 i successi per il belga, ex campione d'Europa al Tour de France, altra volata da fenomeno in una 12ª tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. Il volley, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7, resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Volleyball Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime 2 gare della fase preliminare. E siamo al Gran Premio del Belgio, 10º round del Mondiale di Formula 1 in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con la prima sessione di prove libere, in programma alle 13.30, seguita alle 17 dalle prove libere 2. Domani alle 12.30 semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Poi domenica alle 15 il via alla gara. Siamo al tennis. Nel 2027 le ATP Finals restano a Torino. All'annuncio di Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, nel corso della presentazione del masterplan della NITO ATP Finals, ha fatto seguito anche il comunicato dell'ATP. Torino ha dimostrato in questi anni di essere una sede straordinaria, ha spiegato Binaghi. Abbiamo deciso di proseguire insieme anche nel 2027. È una scelta di continuità e di fiducia verso una città, una regione e un sistema di istituzioni partner che hanno lavorato con passione e competenza, ha detto, contribuendo a rendere questo appuntamento uno dei più apprezzati nel calendario mondiale del tennis. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
12: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
13: Sono le 10 e 36 minuti.
12: News.
11: Buongiorno, bentrovati dalla redazione.
14: Ancora attacchi statunitensi contro Teheran che dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto. 8 i morti. Nel corso del suo discorso alla nazione Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte su Kuwait, Bahrain e Qatar.
11: Le tensioni nello stretto di Hormuz costano care, gravano sul portafoglio degli italiani. I prezzi di benzina e diesel alla pompa sono tornati a salire. Gli automobilisti italiani che si muoveranno quest'estate per le vacanze di luglio e agosto potranno arrivare a spendere in carburante quasi 1,5 miliardi di euro in più rispetto al 2025.
14: Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, che sono una facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica.
11: E la cronaca ci porta in provincia di Savona, dove un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato in un Luna Park. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvarlo.
14: Il caldo estremo ha le ore contate. Arriva infatti la svolta che metterà fine, almeno per il momento, alla terza ondata di calore delle ultime settimane. Già da domenica ci sarà un graduale calo delle temperature che prima al nord e poi al centro-sud diminuiranno anche di 10 gradi entro la metà della prossima settimana, complice il passaggio sull'Italia di aria fresca proveniente dal nord Atlantico. Intanto un breve violento acquazzone si è abbattuto questa mattina prima dell'alba su Milano e provincia, non si registrano danni particolari.
11: L'allarme per la pessima qualità dell'aria a New York e New Jersey minaccia la marcia di avvicinamento alla finale dei mondiali 2026 tra Spagna e Argentina. Il fumo denso provocato dagli incendi boschivi in Canada ha spinto le autorità locali a sconsigliare qualsiasi tipo di attività fisica all'aperto. Le condizioni ambientali nella zona dell'impianto di East Rutherford sono peggiorate drasticamente a causa delle particelle inquinanti, registrando valori fino a 7 volte superiori agli standard dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
14: Era l'ultima notizia, più tardi.
12: Meteo.
6: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
15: Sport.
11: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, cresce l'attesa per l'appuntamento di domani alle 21 ore italiane. Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. L'Albi Celeste ha infatti vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi tra campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, per delineare il podio della competizione. E ieri sono arrivate decisioni in ambito sportivo da parte della Corte europea. Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di due ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene, dal 30 giugno 2021 a del club fino a gennaio 2023. Voltiamo pagina, inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al settimo posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti, e il commento di Sarri. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana, o dei ragazzi determinati, e voglio che si calino nella mentalità giusta, ha esordito il CT nella conferenza stampa di presentazione. E siamo al ciclismo. Tim Merlier non sbaglia, sono tre i successi per il belga, ex campione d'Europa al Tour de France, altra volata da fenomeno in una dodicesima tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. Il volley, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7, resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Volleyball Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare della fase preliminare. E siamo al Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1 in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con la prima sessione di prove libere, in programma alle 13.30, seguita alle 17 dalle prove libere 2. Domani alle 12.30 semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Poi domenica alle 15 il via alla gara. Siamo al tennis. Nel 2027 le ATP Finals restano a Torino. All'annuncio di Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, nel corso della presentazione del masterplan della NITO ATP Finals, ha fatto seguito anche il comunicato dell'ATP. Torino ha dimostrato in questi anni di essere una sede straordinaria, ha spiegato Binaghi. Abbiamo deciso di proseguire insieme anche nel 2027. È una scelta di continuità e di fiducia verso una città, una regione e un sistema di istituzioni partner che hanno lavorato con passione e competenza, ha detto, contribuendo a rendere questo appuntamento uno dei più apprezzati nel calendario mondiale del tennis. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
12: Economy News.
16: Buon venerdì 17 e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nel corso della tradizionale conferenza stampa estiva, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha espresso ufficialmente la sua disapprovazione nei confronti di quello che ha definito l'approccio aggressivo adottato dalla banca italiana UniCredit nel piano di acquisizione della tedesca Commerzbank. Merz ha riconosciuto che una notevole maggioranza degli azionisti di Commerzbank ha accettato l'offerta di UniCredit, ma ha pure sottolineato come il suo governo non l'abbia fatto. Secondo il cancelliere, l'Istituto Italiano deve infatti rispondere a domande sul suo modello di business, poiché Commerzbank svolge un ruolo vitale per le piccole e medie imprese e per l'economia tedesca nel suo complesso. Una nota della Coldiretti segnala che l'ondata di caldo eccezionale e la mancanza di precipitazioni stanno provocando danni sempre più gravi all'agricoltura italiana, con il rischio di compromettere i raccolti estivi e autunnali e anche con effetti sulla produzione di latte. L'Associazione Agricola sottolinea in particolare la situazione di crescente emergenza, soprattutto nelle regioni del centro-nord, dove mais, soia, ortaggi, frutta, oliveti, vigneti e foraggi sono sottoposti a un forte stress idrico, mentre nelle stalle il caldo provoca un calo della produzione di latte fino al meno 20%. In alcune aree il mais rischia addirittura l'azzeramento del raccolto, mentre per la soia si stimano perdite fino al 40%, per il foraggio tra il 20 e il 30% e per diverse produzioni orticole riduzioni delle rese fino al 20%. E a tutte queste criticità si aggiungono pure l'aumento dei costi per irrigazione ed energia, oltre ad una crescente pressione sulle risorse idriche. Dinanzi a una situazione che rischia di aggravarsi con il protrarsi del caldo, Coldiretti rilancia l'urgenza di velocizzare gli investimenti mirati ad aumentare la capacità di raccolta dell'acqua piovana attraverso la realizzazione di una rete di invasi di accumulo con sistemi di pompaggio, con il potenziamento delle infrastrutture irrigue e con la riduzione delle perdite della rete. Oggi infatti l'Italia trattiene solamente l'11% dell'acqua piovana che cade sul territorio, una percentuale chiaramente inadeguata per garantire la sicurezza idrica di agricoltura, cittadini e imprese in un contesto di eventi climatici sempre più estremi. La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro tutti gli Stati membri dell'Unione, quindi anche contro l'Italia, per non aver percepito la cosiddetta direttiva Case Green entro la scadenza del 29 maggio. Ad annunciarlo è una nota di Bruxelles che spiega come i vari governi abbiano adesso 2 mesi di tempo per notificare il recepimento della Commissione stessa, la quale, in mancanza di una risposta, potrà emettere un parere motivato portando così avanti l'iter di infrazione. A marzo Bruxelles aveva già aperto un'infrazione contro Italia e altri 18 paesi, inclusi Francia e Germania, per non aver presentato la bozza del piano nazionale di ristrutturazione degli edifici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
12: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
13: Sono le 10 e 46 minuti.
12: News.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. E scontro istituzionale sul caso della richiesta di grazia per il gioielliere Mario Roggero. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il Ministro della Giustizia Carlo Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del Ministro in tema di concessione della grazia, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come è confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006. E quanto scritto in una nota dopo che il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia in favore di Roggero. Ieri intanto il primo via libera alla riforma della legge elettorale, il servizio della redazione.
0: La Camera approva a scrutinio segreto la nuova legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari, 2 astenuti. Il testo passa ora al Senato. La votazione è stata accompagnata da momenti di forte tensione. Le opposizioni hanno esposto cartelli con le scritte Meloni ha fallito e legge elettorale uguale legge truffa. Il centrodestra difende una riforma che sostiene e garantirà stabilità. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, definisce invece la maggioranza un colabrodo. Giuseppe Conte attacca il governo e dice: non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle Oppio. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di divisioni.
1: Dall'estero gli Stati Uniti hanno completato la loro ultima serie di attacchi all'Iran colpendo decine di target militari, lo afferma il US CENTCOM, sottolineando che è stata la sesta serata consecutiva di raid. Nella notte Washington ha condotto diversi attacchi contro la Repubblica Islamica colpendo diversi ponti nel tentativo di interrompere le vie di rifornimento verso una città portuale e base navale nello stretto di Hormuz usate dall'Iran per attaccare le navi. Sotto le bombe anche la stazione di Bandar Abbas, attacco che ha provocato diversi morti e feriti e al quale Teheran ha detto di voler dare una risposta rapida e decisiva. poco prima di sferrare attacchi con droni contro obiettivi militari statunitensi in Bahrain. Il caldo estremo degli ultimi giorni spinge i consumi energetici, che nelle ultime 36 ore hanno raggiunto i massimi dell'anno, secondo quanto si evince dai dati riportati sul portale di Terna, dove sono raccolte tutte le statistiche sulla domanda. Nella giornata del 15 luglio si è registrata tra le 15 e le 16 la massima punta oraria di fabbisogno del 2026, pari a 57.985 megawatt. Il dato provvisorio è soggetto a rettifica, in aumento del 4,6% rispetto al picco del 2025, pari a 55.450 megawatt. Momenti di grande apprensione nella Velinese, dove è stato liberato dopo diverse ore di lavoro l'operaio che era caduto in un profondo tombino all'interno di un cantiere a Caposele. Il 38enne del posto è rimasto incastrato senza riuscire a liberarsi autonomamente. Sono intervenuti i vigili del fuoco che, insieme al personale specializzato dell'USAR, al gruppo operativo speciale, al nucleo spelio alpino fluviale, hanno utilizzato elettrodemolitori per ricavare lo spazio necessario al recupero. Lo sport, il calcio, blitz della Juve per Zelic, il servizio della redazione.
2: La Juve ha ufficializzato l'ingaggio del terzino turco Zeki Selik. Il calciatore è svincolato dalla Roma dallo scorso 30 giugno, sembrava vicino al rinnovo con il club giallorosso, ma l'intervento dei bianconeri ha cambiato lo scenario. Ha firmato un contratto di 3 anni, valido fino al 30 giugno del 2029.
1: Nuovo acquisto per la viola di Fabio Grosso. In una nota ufficiale, la Fiorentina comunica di aver acquistato a titolo temporaneo, con diritto d'opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alejandro Jiménez Sánchez dal Bournemouth. Jiménez, nato a Leganés in Spagna l'8 maggio 2005, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è arrivato in Italia e con la maglia del Milan ha collezionato 26 presenze in Serie A, 6 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana, competizione vinta nella stagione 2024-2025. Il nuovo calciatore viola nell'ultima stagione ha attivo 31 presenze ed un gol in Premier League. Jiménez ha inoltre indossato in 3 occasioni la maglia della nazionale Under 21 spagnola. Abbiamo terminato, a più tardi.
12: Il corsivo.
4: A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
16: Una situazione imbarazzante. A un mese esatto, sarà domani, dall'accordo preliminare raggiunto tra Stati Uniti e Iran, si concretizza sempre di più il ritorno di uno scenario di guerra aperta. Un conto sono infatti gli attacchi, limitati nel tempo e nell'estensione, cui americani e iraniani hanno fatto ricorso per consolidare nelle ultime settimane le loro rispettive posizioni negoziali. Un altro è invece riconoscere a chiare lettere il fallimento del memorandum d'intesa che le parti avevano appunto siglato lo scorso 18 giugno. Per la verità ci era parso fin da subito che il suddetto memorandum, frutto dell'ormai consueta diplomazia dell'improvvisazione statunitense, presentasse un vizio d'origine difficilmente sanabile in quell'articolo 5 che, sorprendentemente, ha riconosciuto all'Iran il diritto di definire la futura amministrazione e i servizi marittimi nello stretto di Hormuz. È ovvio che Teheran, avendo ricevuto su un piatto d'argento un regalo così insperato, adesso si rifiuti assolutamente di restituirlo all'incauto mittente. L'Iran non ha quindi ormai alcuna intenzione di rinunciare al controllo dello stretto, ben conscio del fatto che, per quanto Donald Trump minacci fuoco e fiamme, la situazione in cui è andato a cacciarsi è una di quelle che consentono poche vie d'uscita dignitose. Infatti, dei 3 obiettivi fondamentali che avevano dato lo start ai bombardamenti del 28 febbraio, neanche uno, almeno finora, è stato raggiunto. Né lo stop al programma dei missili balistici iraniani, né la fine del sostegno alle milizie alleate della regione e tantomeno l'abbandono dell'arricchimento del combustibile nucleare. Anzi, l'attacco ha prodotto al contrario l'imbarazzante risultato di creare uno stato di cose addirittura più favorevole alla Repubblica Islamica, la quale da un giorno all'altro si è infatti accorta di poter disporre di un'arma di pressione formidabile della quale in passato non era neanche mai stata consapevole. Tanto è vero che fino a pochi mesi fa nessun iraniano era mai venuto in mente di interdire la libera navigazione dello stretto. Di conseguenza, dopo mesi di morte e di distruzione che tra l'altro hanno coinvolto non solo il territorio iraniano ma anche i paesi del Golfo e le stesse basi americane situate in quella tormentata area, per la Casa Bianca, a meno che non decida sul serio di rilanciare su larghissima scala i suoi bombardamenti, risulta adesso quasi impossibile costringere Teheran ad abbassare le sue pretese, anche perché la fazione che al momento detiene il potere in Iran è quella più cinica e radicale del regime. Una fazione pronta a tutto, anche ad affrontare una nuova guerra, pur di consolidare la propria leadership, confidando nel fatto che tanto la soglia di sofferenza interna con cui deve fare i conti Washington sarà sempre molto più bassa rispetto a quella che una spietata dittatura è in grado di imporre alla sua sventurata popolazione.
12: Meteo.
6: Italia divisa dall'alta pressione che è ben consolidata al centro-sud, avremo invece condizioni più instabili sulle regioni settentrionali. In mattinata al nord sarà interessato da una maggiore nuvolosità ma senza precipitazioni di rilievo, mentre al centro-sud prevarranno cieli sereni e temperature elevate. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, con possibili marari sconfinamenti verso le alte pianure. Sul resto del paese non sono attese grandi variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
12: Sport.
11: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, cresce l'attesa per l'appuntamento di domani alle 21 ore italiane. Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. L'Albi Celeste ha infatti vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi tra campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, per delineare il podio della competizione. E ieri sono arrivate decisioni in ambito sportivo da parte della Corte europea. Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di due ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene, dal 30 giugno 2021 del club fino a gennaio 2023. Voltiamo pagina, inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al settimo posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti, e il commento di Sarri. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana, o dei ragazzi determinati, e voglio che si calino nella mentalità giusta, ha esordito il CT nella conferenza stampa di presentazione. E siamo al ciclismo. Tim Merlier non sbaglia, sono tre i successi per il belga ex campione d'Europa al Tour de France, altra volata da fenomeno in una dodicesima tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. Il volley, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7, resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Volleyball Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare della fase preliminare. E siamo al Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1 in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con la prima sessione di prove libere, in programma alle 13.30, seguita alle 17 dalle prove libere 2. Domani alle 12.30 semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Poi domenica alle 15 il via alla gara. Siamo al tennis. Nel 2027 le ATP Finals restano a Torino. All'annuncio di Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, nel corso della presentazione del masterplan della NITO ATP Finals, ha fatto seguito anche il comunicato dell'ATP. Torino ha dimostrato in questi anni di essere una sede straordinaria, ha spiegato Binaghi. Abbiamo deciso di proseguire insieme anche nel 2027. È una scelta di continuità e di fiducia verso una città, una regione e un sistema di istituzioni partner che hanno lavorato con passione e competenza, ha detto, contribuendo a rendere questo appuntamento uno dei più apprezzati nel calendario mondiale del tennis. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
12: News. Meteo.
6: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
15: Sport.
11: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, cresce l'attesa per l'appuntamento di domani alle 21 ore italiane. Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. L'Albi Celeste ha infatti vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi tra campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, per delineare il podio della competizione. Ieri sono arrivate decisioni in ambito sportivo da parte della Corte europea. Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di due ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene, dal 30 giugno 2021 del club fino a gennaio 2023. Voltiamo pagina, inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al settimo posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti, al commento di Sarri. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana, o dei ragazzi determinati, e voglio che si calino nella mentalità giusta, ha esordito il CT nella conferenza stampa di presentazione. E siamo al ciclismo. Tim Merlier non sbaglia, sono tre i successi per il belga, ex campione d'Europa al Tour de France, altra volata da fenomeno in una dodicesima tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. Il volley, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7, resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Volleyball Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare della fase preliminare. E siamo al Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1 in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con la prima sessione di prove libere, in programma alle 13.30, seguita alle 17 dalle prove libere 2. Domani alle 12.30 semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Poi domenica alle 15 il via alla gara. Siamo al tennis. Nel 2027 le ATP Finals restano a Torino. All'annuncio di Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, nel corso della presentazione del master plan della NITO ATP Finals, ha fatto seguito anche il comunicato dell'ATP. Torino ha dimostrato in questi anni di essere una sede straordinaria, ha spiegato Binaghi. Abbiamo deciso di proseguire insieme anche nel 2027. È una scelta di continuità e di fiducia verso una città, una regione e un sistema di istituzioni partner che hanno lavorato con passione e competenza, ha detto, contribuendo a rendere questo appuntamento uno dei più apprezzati nel calendario mondiale del tennis. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
15: GR News.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
18: Giulia, ma quindi
15: la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata.
18: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce e tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
12: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 11:03.
12: News.
11: Bentrovati dalla redazione.
14: In apertura la cronaca, un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. Le indagini sono in corso.
11: È morta Alice, la bambina di 11 anni di Suisio, rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante. La famiglia ha deciso di donare gli organi. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio ai bagni Segesta sul lungomare di Sestri Levante. A dare l'allarme un altro bambino che si era accorto che Alice non si trovava volontariamente sott'acqua ma non riusciva più a riemergere. I suoi capelli erano rimasti incastrati nel bocchettone collegato al sistema di aspirazione della vasca. Il titolare dello stabilimento si era tuffato e utilizzando un paio di forbici era riuscito a tagliarli e a liberarla.
14: Nella tarda serata di ieri a Collegno, Torino, un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile, la cui posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. La vittima aveva 80 anni.
11: Dall'estero ancora attacchi USA contro Teheran dopo che Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto, 8 i morti. Nel corso del suo discorso alla nazione Donald Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte sul Kuwait, Bahrain e Qatar. E le tensioni nello stretto di Hormuz costano care, i prezzi di benzina e diesel alla pompa infatti sono tornati a salire e per gli spostamenti gli automobilisti italiani potranno arrivare a spendere in carburante quasi 1,5 miliardi in più di euro rispetto al 2025.
14: Il Parlamento giapponese ha approvato la revisione della legge sulla casa imperiale per contrastare la progressiva riduzione dei membri della famiglia, confermando la successione esclusivamente maschile. In un sondaggio favorevole all'allargamento il 70% dei giapponesi. Due novità: riammessi i futuri discendenti maschi, celibi o over 15, di 11 linee dinastiche escluse dopo la guerra e il rango imperiale mantenuto per le principesse che sposano un cittadino comune. La tradizione fa risalire l'impero al 660 a.C. senza interruzioni.
11: Il calcio: in chiusura il Napoli di Massimiliano Allegri arriverà oggi in Trentino alle 18 e ci sarà il primo allenamento a porte aperte. Per il 15° anno il club partenopeo prepara la prossima stagione in Val di Sole con il quartiere generale lo Sport Hotel Rosatti. Da questa mattina, nonostante l'ondata di maltempo, tantissimi tifosi azzurri hanno preso d'assalto i parcheggi per assicurarsi il miglior posto possibile per l'arrivo della squadra.
14: È tutto, a più tardi.
12: Meteo.
6: Italia divisa dall'alta pressione che è ben consolidata al centro-sud, avremo invece condizioni più instabili sulle regioni settentrionali. In mattinata al nord sarà interessato da una maggiore nuvolosità ma senza precipitazioni di rilievo, mentre al centro-sud prevarranno cieli sereni e temperature elevate. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, con possibili marari sconfinamenti verso le alte pianure. Sul resto del paese non sono attese grandi variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
12: Sport.
11: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, cresce l'attesa per l'appuntamento di domani alle 21 ore italiane. Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. L'Albi Celeste ha infatti vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi tra campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, per delineare il podio della competizione. Ieri sono arrivate decisioni in ambito sportivo da parte della Corte europea. Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di due ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene, dal 30 giugno 2021 a D del club fino a gennaio 2023. Voltiamo pagina, inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al settimo posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti, al commento di Sarri. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana, ho dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta, ha esordito il CT nella conferenza stampa di presentazione. E siamo al ciclismo. Tim Merlier non sbaglia, sono tre i successi per il belga ex campione d'Europa al Tour de France, altra volata da fenomeno in una dodicesima tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. Il volley, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7, resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Volleyball Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare della fase preliminare. E siamo al Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1 in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con la prima sessione di prove libere, in programma alle 13.30, seguita alle 17 dalle prove libere 2. Domani alle 12.30 semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Poi domenica alle 15 il via alla gara. Siamo al tennis. Nel 2027 le ATP Finals restano a Torino. All'annuncio di Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, nel corso della presentazione del masterplan della NITO ATP Finals, ha fatto seguito anche il comunicato dell'ATP. Torino ha dimostrato in questi anni di essere una sede straordinaria, ha spiegato Binaghi. Abbiamo deciso di proseguire insieme anche nel 2027. È una scelta di continuità e di fiducia verso una città, una regione e un sistema di istituzioni partner che hanno lavorato con passione e competenza, ha detto, contribuendo a rendere questo appuntamento uno dei più apprezzati nel calendario mondiale del tennis. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
12: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
13: Sono le 11 e 10 minuti.
12: News.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Non si fa attendere la replica della Cina alle accuse di Trump di ingerenze nelle elezioni americane. L'ambasciata cinese a Washington ha dichiarato di non aver mai interferito e non interferirà mai nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti. La sede diplomatica ha sottolineato che la Cina ha sempre rispettato il principio della non ingerenza negli affari interni di altri stati. Le elezioni negli Stati Uniti sono una questione interna degli Stati Uniti. Il loro esito è determinato dal voto del popolo americano, si legge nella dichiarazione. Sul fronte interno, intanto, perplessità sulle rivendicazioni del presidente sono arrivati dai Dem, ma non solo, anche Fox, emittente storicamente vicina al tycoon, non ha fornito cieco supporto all'inquilino della Casa Bianca. I suoi reporter hanno spiegato di non essere in grado di corroborare le dichiarazioni del presidente sul voto. Fox è uno dei network che ha trasmesso in diretta TV il discorso del presidente, mentre altri hanno deciso di non farlo in TV, ma solo sulle altre piattaforme, perché non convinti della rilevanza del discorso e preoccupate dalla possibilità di spargere bugie. Proprio contro i media che hanno deciso di boicottarlo, Trump si è scagliato duramente nel suo discorso. Ultima pagina, l'azienda aerospaziale americana SpaceX cancella il nuovo test in volo di Starship, il veicolo progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Il lancio era previsto a 12:45 italiane. e sarebbe stato il 13esimo. Il volo avrebbe dovuto essere il primo da quando SpaceX si è quotata a Wall Street. In Italia, ieri la sentenza di primo grado per il crollo del ponte Morandi, il servizio della redazione.
19: L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Casellucci è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi. La tragedia avvenne a Genova il 14 agosto del 2018 e provocò la morte di 43 persone. Per Casellucci, già detenuto per il disastro del viadotto Acqualonga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche altri ex vertici di ASPI e SPEA. 11 anni a Michele Donferri Mitelli, 5 anni e 6 mesi a Paolo Berti e ad Antonino Galatà. 5 anni anche all'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. I familiari delle vittime parlano di una sentenza che fa finalmente cadere la cortina di fumo che per anni ha aleggiato sulla verità.
1: È morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante. La bambina era stata portata d'urgenza all'ospedale pediatrico Gaslini in condizioni critiche, ma non ce l'ha fatta. Tragedia della follia nella tarda serata di ieri a Collegno in provincia di Torino, dove un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile. La vittima aveva 80 anni. Lo sport e il calcio. Gli Stati Uniti ospiteranno i mondiali di calcio femminile del 2031, lo afferma il capo della task force della Casa Bianca per la Coppa del Mondo, Andrew Giuliani, in un'intervista Politico. Uno dei nodi da sciogliere nelle trattative con la FIFA, tuttavia, è quello della politica sulle atlete transgender. L'amministrazione vuole infatti che la federazione si adegui alle norme americane che escludono le persone transgender dalle attività sportive. Intanto le conferenze stampa prima della finale dei mondiali saranno aperte al pubblico per chi vorrà spendere $80 per accedervi di persona. I biglietti disponibili sono limitati. Oltre agli allenatori di Argentina e Spagna, ci sarà il presidente della FIFA Gianni Infantino. All'evento parteciperà anche Rio Ferdinand. Pubblico per chi vorrà spendere $80 per accedervi di persona. I biglietti disponibili sono limitati. Oltre agli allenatori di Argentina e Spagna, ci sarà il presidente della FIFA Gianni Infantino. All'evento parteciperà anche Rio Ferdinand. Chi vorrà avere un autografo

0: un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
2: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, cresce l'attesa per l'appuntamento di domani alle 21 ore italiane. Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. L'Albi Celeste ha infatti vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi tra campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, per delineare il podio della competizione. E ieri sono arrivate decisioni in ambito sportivo da parte della Corte europea. Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di due ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene, dal 30 giugno 2021 a del club fino a gennaio 2023. Voltiamo pagina, inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al settimo posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti, e il commento di Sarri. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana o dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta, ha esordito il CT nella conferenza stampa di presentazione. E siamo al ciclismo. Tim Merlier non sbaglia, sono tre i successi per il belga, ex campione d'Europa al Tour de France, altra volata da fenomeno in una dodicesima tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. Il volley, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7, resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Volleyball Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare della fase preliminare. E siamo al Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1 in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con la prima sessione di prove libere, in programma alle 13.30, seguita alle 17 dalle prove libere 2. Domani alle 12.30 semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Poi domenica alle 15 il via alla gara. Siamo al tennis. Nel 2027 le ATP Finals restano a Torino. All'annuncio di Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, nel corso della presentazione del masterplan della NITO ATP Finals, ha fatto seguito anche il comunicato dell'ATP. Torino ha dimostrato in questi anni di essere una sede straordinaria, ha spiegato Binaghi. Abbiamo deciso di proseguire insieme anche nel 2027. È una scelta di continuità e di fiducia verso una città, una regione e un sistema di istituzioni partner che hanno lavorato con passione e competenza, ha detto, contribuendo a rendere questo appuntamento uno dei più apprezzati nel calendario mondiale del tennis. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
3: Economy News.
4: Buon venerdì 17 e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nel corso della tradizionale conferenza stampa estiva, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha espresso ufficialmente la sua disapprovazione nei confronti di quello che ha definito l'approccio aggressivo adottato dalla banca italiana Unicredit nel piano di acquisizione della tedesca Commerzbank. Merz

0: ha riconosciuto che una notevole maggioranza degli azionisti di Commerzbank ha accettato l'offerta di Unicredit, ma ha pure sottolineato come il suo governo non l'abbia fatto. Secondo il cancelliere, l'istituto italiano deve infatti rispondere a domande sul suo modello di business, poiché Commerzbank svolge un ruolo vitale per le piccole e medie imprese e per l'economia tedesca nel suo complesso. Una nota della Coldiretti segnala che l'ondata di caldo eccezionale e la mancanza di precipitazioni stanno provocando danni sempre più gravi all'agricoltura italiana, con il rischio di compromettere i raccolti estivi e autunnali e anche con effetti sulla produzione di latte. L'associazione agricola sottolinea in particolare la situazione di crescente emergenza, soprattutto nelle regioni del centro-nord, dove mais, soia, ortaggi, frutta, oliveti, vigneti e foraggi sono sottoposti a un forte stress idrico, mentre nelle stalle il caldo provoca un calo della produzione di latte fino al meno 20%. In alcune aree il mais rischia addirittura l'azzeramento del raccolto, mentre per la soia si stimano perdite fino al 40%, per il foraggio tra il 20 e il 30% e per diverse produzioni orticole riduzioni delle rese fino al 20%. E a tutte queste criticità si aggiungono pure l'aumento dei costi per irrigazione ed energia, oltre ad una crescente pressione sulle risorse idriche. Dinanzi a una situazione che rischia di aggravarsi con il protrarsi del caldo, Coldiretti rilancia l'urgenza di velocizzare gli investimenti mirati ad aumentare la capacità di raccolta dell'acqua piovana attraverso la realizzazione di una rete di invasi di accumulo con sistemi di pompaggio, con il potenziamento delle infrastrutture irrigue e con la riduzione delle perdite della rete. Oggi infatti l'Italia trattiene solamente l'11% dell'acqua piovana che cade sul territorio, una percentuale chiaramente inadeguata per garantire la sicurezza idrica di agricoltura, cittadini e imprese in un contesto di eventi climatici sempre più estremi. La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro tutti gli Stati membri dell'Unione, quindi anche contro l'Italia, per non aver percepito la cosiddetta direttiva Case Green entro la scadenza del 29 maggio. Ad annunciarlo è una nota di Bruxelles che spiega come i vari governi abbiano adesso 2 mesi di tempo per notificare il recepimento della Commissione stessa, la quale, in mancanza di una risposta, potrà emettere un parere motivato portando così avanti l'iter di infrazione. A marzo Bruxelles aveva già aperto un'infrazione contro Italia e altri 18 paesi, inclusi Francia e Germania, per non aver presentato la bozza del piano nazionale di ristrutturazione degli edifici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 11 e 22 minuti.
1: News.
2: Bentrovati dalla redazione. In apertura la cronaca, un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. Le indagini sono in corso.
3: È morta Alice, la bambina di 11 anni di Suisio, rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante. La famiglia ha deciso di donare gli organi. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio ai bagni Segesta sul lungomare di Sestri Levante. A dare l'allarme un altro bambino che si era accorto che Alice non si trovava volontariamente sott'acqua ma non riusciva più a riemergere. I suoi capelli erano rimasti incastrati nel bocchettone collegato al sistema di aspirazione della vasca. Il titolare dello stabilimento si era tuffato e utilizzando un paio di forbici era riuscito a tagliarli e a liberarla.
2: Nella tarda serata di ieri a Collegno, Torino, un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile, la cui posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. La vittima aveva 80 anni.
3: Dall'estero ancora attacchi USA contro Teheran dopo che Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto, 8 i morti. Nel corso del suo discorso alla nazione Donald Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte sul Kuwait, Bahrain e Qatar. E le tensioni nello stretto di Hormuz costano care. I prezzi di benzina e diesel alla pompa infatti sono tornati a salire. E per gli spostamenti gli automobilisti italiani potranno arrivare a spendere in carburante quasi 1,5 miliardi in più di euro rispetto al 2021. 2025.
2: Il Parlamento giapponese ha approvato la revisione della legge sulla casa imperiale per contrastare la progressiva riduzione dei membri della famiglia, confermando la successione esclusivamente maschile. In un sondaggio favorevole all'allargamento il 70% dei giapponesi. Due novità: riammessi i futuri discendenti maschi, celibi o over 15, di 11 linee dinastiche escluse dopo la guerra e il rango imperiale mantenuto per le principesse che sposano un cittadino comune. La tradizione fa risalire l'impero al 660 a.C. senza interruzioni.
3: Il calcio: in chiusura al Napoli di Massimiliano Allegri arriverà oggi in Trentino alle 18 e ci sarà il primo allenamento a porte aperte. Per il 15° anno il club partenopeo prepara la prossima stagione in Val di Sole con il quartiere generale e lo Sport Hotel Rosatti. Da questa mattina, nonostante l'ondata di maltempo, tantissimi tifosi azzurri hanno preso d'assalto i parcheggi per assicurarsi il miglior posto possibile per l'arrivo della squadra.
2: È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Italia divisa dall'alta pressione che è ben consolidata al centro-sud, avremo invece condizioni più instabili sulle regioni settentrionali. In mattinata al nord sarà interessato da una maggiore nuvolosità ma senza precipitazioni di rilievo, mentre al centro-sud prevarranno cieli sereni e temperature elevate. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, con possibili marari sconfinamenti verso le alte pianure. Sul resto del paese non sono attese grandi variazioni. Per ora è tutto. Tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
3: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio: cresce l'attesa per l'appuntamento di domani alle 21 ore italiane. Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. L'Albi Celeste ha infatti vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi tra campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, per delineare il podio della competizione. E ieri sono arrivate decisioni in ambito sportivo da parte della Corte europea. Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di due ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene, dal 30 giugno 2021 a del club fino a gennaio 2023. Voltiamo pagina, inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al settimo posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti, al commento di Sarri. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana, o dei ragazzi determinati, e voglio che si calino nella mentalità giusta, ha esordito il CT nella conferenza stampa di presentazione. E siamo al ciclismo. Tim Merlier non sbaglia, sono tre i successi per il belga, ex campione d'Europa al Tour de France, altra volata da fenomeno in una 12ª tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. Il volley: missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7 e resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Volleyball Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare della fase preliminare. E siamo al Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1 in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con la prima sessione di prove libere, in programma alle 13.30, seguita alle 17 dalle prove libere 2. Domani alle 12.30 semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Poi domenica alle 15 il via alla gara. Siamo al tennis. Nel 2027 le ATP Finals restano a Torino. All'annuncio di Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, nel corso della presentazione del Masterplan della NITO ATP Finals, Ha fatto seguito anche il comunicato dell'ATP. Torino ha dimostrato in questi anni di essere una sede straordinaria, ha spiegato Binaghi. Abbiamo deciso di proseguire insieme anche nel 2027. È una scelta di continuità e di fiducia verso una città, una regione e un sistema di istituzioni partner che hanno lavorato con passione e competenza, ha detto, contribuendo a rendere questo appuntamento uno dei più apprezzati nel calendario mondiale del tennis. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: News.
5: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Non si fa attendere la replica della Cina alle accuse di Trump di ingerenze nelle elezioni americane. L'ambasciata cinese a Washington ha dichiarato di non aver mai interferito e non interferirà mai nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti. La sede diplomatica ha sottolineato che la Cina ha sempre rispettato il principio della non ingerenza negli affari interni di altri stati. Le elezioni negli Stati Uniti sono una questione interna degli Stati Uniti. Il loro esito è determinato dal voto del popolo americano, si legge nella dichiarazione. Sul fronte interno, intanto, perplessità sulle rivendicazioni del presidente sono arrivati dai Dem, ma non solo, anche Fox, emittente storicamente vicina al tycoon, non ha fornito cieco supporto all'inquilino della Casa Bianca. I suoi reporter hanno spiegato di non essere in grado di corroborare le dichiarazioni del presidente sul voto. Fox è uno dei network che ha trasmesso in diretta TV il discorso del presidente, mentre altri hanno deciso di non farlo in TV, ma solo sulle altre piattaforme, perché non convinti della rilevanza del discorso e preoccupati dalla possibilità di spargere bugie. Proprio contro i media che hanno deciso di boicottarlo, Trump si è scagliato duramente nel suo discorso. Ultima pagina, l'azienda aerospaziale americana SpaceX cancella il nuovo test in volo di Starship, il veicolo progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Il lancio era previsto a 12:45 italiane e sarebbe stato il 13esimo. Il volo avrebbe dovuto essere il primo da quando SpaceX si è quotata a Wall Street. In Italia, ieri la sentenza di primo grado per il crollo del ponte Morandi, il servizio della redazione.
6: L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Casellucci è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi. La tragedia avvenne a Genova il 14 agosto del 2018 e provocò la morte di 43 persone. Per Casellucci, già detenuto per il disastro del viadotto Acqualonga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche altri ex vertici di ASPI e SPEA. 11 anni a Michele Donferri Mitelli, 5 anni e 6 mesi a Paolo Berti e ad Antonino Galatà. 5 anni anche all'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. I familiari delle vittime parlano di una sentenza che fa finalmente cadere la cortina di fumo che per anni ha aleggiato sulla verità.
5: È morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante. La bambina era stata portata d'urgenza all'ospedale pediatrico Gaslini in condizioni critiche, ma non ce l'ha fatta. Tragedia della follia nella tarda serata di ieri a Collegno in provincia di Torino, dove un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile. La vittima aveva 80 anni. Lo sport e il calcio. Gli Stati Uniti ospiteranno i mondiali di calcio femminile del 2031, lo afferma il capo della task force della Casa Bianca per la Coppa del Mondo, Andrew Giuliani, in un'intervista a Politico. Uno dei nodi da sciogliere nelle trattative con la FIFA, tuttavia, è quello della politica sulle atlete transgender. L'amministrazione vuole infatti che la federazione si adegui alle norme americane che escludono le persone transgender dalle attività sportive. Intanto le conferenze stampa prima della finale dei mondiali saranno aperte al pubblico per chi vorrà spendere $80 per accedervi di persona. I biglietti disponibili sono limitati. Oltre agli allenatori di Argentina e Spagna, ci sarà il presidente della FIFA Gianni Infantino. All'evento parteciperà anche Rio Ferdinand. Chi vorrà avere un autografo o farsi scattare una foto con lui dovrà, secondo indiscrezioni, pagare più di $100. Questa era anche l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. A più tardi.
1: GR News.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 11:35.
1: News.
2: Bentrovati dalla redazione. In apertura la cronaca, un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato a Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. Le indagini sono in corso.
3: È morta Alice, la bambina di 11 anni di Suisio, rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante. La famiglia ha deciso di donare gli organi. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio ai bagni Segesta sul lungomare di Sestri Levante. A dare l'allarme un altro bambino che si era accorto che Alice non si trovava volontariamente sott'acqua ma non riusciva più a riemergere. I suoi capelli erano rimasti incastrati nel bocchettone collegato al sistema di aspirazione della vasca. Il titolare dello stabilimento si era tuffato e utilizzando un paio di forbici era riuscito a tagliarli e a liberarla.
2: Nella tarda serata di ieri a Collegno, Torino, un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile, la cui posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. La vittima aveva 80 anni.
3: Dall'estero ancora attacchi USA contro Teheran dopo che Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto, 8 i morti. Nel corso del suo discorso alla nazione Donald Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte sul Kuwait, Bahrain e Qatar. E le tensioni nello stretto di Hormuz costano care, i prezzi di benzina e diesel alla pompa infatti sono tornati a salire e per gli spostamenti gli automobilisti italiani potranno arrivare a spendere in carburante quasi 1,5 miliardi in più di euro rispetto al 2025.
2: Il Parlamento giapponese ha approvato la revisione della legge sulla casa imperiale per contrastare la progressiva riduzione dei membri della famiglia, confermando la successione esclusivamente maschile. In un sondaggio favorevole all'allargamento il 70% dei giapponesi. Due novità: riammessi i futuri discendenti maschi, celibi o over 15, di 11 linee dinastiche escluse dopo la guerra e il rango imperiale mantenuto per le principesse che sposano un cittadino comune. La tradizione fa risalire l'impero al 660 a.C. senza interruzioni.
3: Il calcio in chiusura: il Napoli di Massimiliano Allegri arriverà oggi in Trentino alle 18 e ci sarà il primo allenamento a porte aperte. Per il 15° anno il club partenopeo prepara la prossima stagione in Val di Sole con il quartiere generale lo Sport Hotel Rosatti. Da questa mattina, nonostante l'ondata di maltempo, tantissimi tifosi azzurri hanno preso d'assalto i parcheggi per assicurarsi il miglior posto possibile per l'arrivo della squadra.
2: È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: News.
12: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. Annunciata stata la declassificazione di rapporti di intelligence che a suo dire dimostrerebbero scioccanti vulnerabilità nei sistemi di voto in America. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. E si è conclusa la sesta notte consecutiva di raid americani sull'Iran, che in risposta ha bersagliato le basi statunitensi nei paesi del Golfo. Teheran minaccia inoltre di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e sulla rotta di Suez. E crisi diplomatica tra Italia e Nicaragua. Nella notte l'ambasciata italiana a Managua ha ricevuto una lettera di protesta trasmessa alla Farnesina, dove si annuncia la rottura con Roma per le parole del ministro degli esteri Tajani. Al vertice del Partito Popolare di Madrid, il vice premier e leader di Forza Italia ha accusato il paese centroamericano di continuare a proteggere il terrorista Alessio Casimirri, ex esponente delle BR condannato in via definitiva a 6 ergastoli per il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro. Casimirri vive in Nicaragua dagli anni 80 e ha cittadinanza nel paese, la cui costituzione non consente l'estradizione dei cittadini. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni, l'omicida, un uomo sulla 60ina, era fuggito in auto. L'Italia resta nella morsa dell'AFA, oggi bollino rosso in 16 città, nel secondo giugno più caldo di sempre i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Una tregua dalle temperature torride è attesa dall'inizio della prossima settimana. L'informazione torna più tardi.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
11: Sono le 11 e 41 minuti.
1: News.
5: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Non si fa attendere la replica della Cina alle accuse di Trump di ingerenze nelle elezioni americane. L'ambasciata cinese a Washington ha dichiarato di non aver mai interferito e non interferirà mai nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti. La sede diplomatica ha sottolineato che la Cina ha sempre rispettato il principio della non ingerenza negli affari interni di altri stati. Le elezioni negli Stati Uniti sono una questione interna degli Stati Uniti. Il loro esito è determinato dal voto del popolo americano, si legge nella dichiarazione. Sul fronte interno, intanto, perplessità sulle rivendicazioni del presidente sono arrivati dai Dem, ma non solo. Anche Fox, emittente storicamente vicina al tycoon, non ha fornito cieco supporto all'inquilino della Casa Bianca. I suoi reporter hanno spiegato di non essere in grado di corroborare le dichiarazioni del presidente sul voto. Fox è uno dei network che ha trasmesso in diretta TV il discorso del presidente, mentre altri hanno deciso di non farlo in TV, ma solo sulle altre piattaforme, perché non convinti della rilevanza del discorso e preoccupate dalla possibilità di spargere bugie. Proprio contro i media che hanno deciso di boicottarlo, Trump si è scagliato duramente nel suo discorso. Ultima pagina: l'azienda aerospaziale americana SpaceX cancella il nuovo test in volo di Starship, il veicolo progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Il lancio era previsto a 12:45 italiane e sarebbe stato il 13esimo. Il volo avrebbe dovuto essere il primo da quando SpaceX si è quotata a Wall Street. In Italia, ieri la sentenza di primo grado per il crollo del ponte Morandi, il servizio della redazione.
6: L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Casellucci è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi. La tragedia avvenne a Genova il 14 agosto del 2018 e provocò la morte di 43 persone. Per Casellucci, già detenuto per il disastro del viadotto Acqualonga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche altri ex vertici di Aspi e Spea. 11 anni a Michele Donferri Mitelli, 5 anni e 6 mesi a Paolo Berti e ad Antonino Galatà. 5 anni anche all'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. I familiari delle vittime parlano di una sentenza che fa finalmente cadere la cortina di fumo che per anni ha aleggiato sulla verità.
5: È morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante. La bambina era stata portata d'urgenza all'ospedale pediatrico Gaslini in condizioni critiche, ma non ce l'ha fatta. Tragedia della follia nella tarda serata di ieri a Collegno, in provincia di Torino, dove un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile. La vittima aveva 80 anni. Lo sport, il calcio, gli Stati Uniti ospiteranno i mondiali di calcio femminile del 2031, lo afferma il capo della task force della Casa Bianca per la Coppa del Mondo, Andrew Giuliani, in un'intervista Politico. Uno dei nodi da sciogliere nelle trattative con la FIFA, tuttavia, è quello della politica sulle atlete transgender. L'amministrazione vuole infatti che la federazione si adegui alle norme americane che escludono le persone transgender dalle attività sportive. Intanto le conferenze stampa prima della finale dei mondiali saranno aperte al pubblico per chi vorrà spendere $80 per accedervi di persona. I biglietti disponibili sono limitati. Oltre agli allenatori di Argentina e Spagna, ci sarà il presidente della FIFA Gianni Infantino. All'evento parteciperà anche Rio Ferdinand. Chi vorrà avere un autografo o farsi scattare una foto con lui dovrà, secondo indiscrezioni, pagare più di $100. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Meteo.
4: Italia divisa dall'alta pressione che è ben consolidata al centro-sud, avremo invece condizioni più instabili sulle regioni settentrionali. In mattinata al nord sarà interessato da una maggiore nuvolosità ma senza precipitazioni di rilievo, mentre al centro-sud prevarranno cieli sereni e temperature elevate. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, con possibili marari sconfinamenti verso le alte pianure. Sul resto del paese non sono attese grandi variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
3: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, cresce l'attesa per l'appuntamento di domani alle 21 ore italiane. Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. L'Albi Celeste ha infatti vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi tra campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, per delineare il podio della competizione. E ieri sono arrivate decisioni in ambito sportivo da parte della Corte europea. Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di due ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene, dal 30 giugno 2021 a del club fino a gennaio 2023. Voltiamo pagina, inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al settimo posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti, e il commento di Sarri. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana o dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta, ha esordito il CT nella conferenza stampa di presentazione. E siamo al ciclismo. Tim Merlier non sbaglia, sono tre i successi per il belga, ex campione d'Europa al Tour de France, altra volata da fenomeno in una dodicesima tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. Il volley, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7, resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Volleyball Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare della fase preliminare. E siamo al Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1 in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con la prima sessione di prove libere, in programma alle 13.30, seguita alle 17 dalle prove libere 2. Domani alle 12.30 semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Poi domenica alle 15 il via alla gara. Siamo al tennis. Nel 2027 le ATP Finals restano a Torino. All'annuncio di Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, nel corso della presentazione del Masterplan della NITO ATP Finals, Ha fatto seguito anche il comunicato dell'ATP. Torino ha dimostrato in questi anni di essere una sede straordinaria, ha spiegato Binaghi. Abbiamo deciso di proseguire insieme anche nel 2027. È una scelta di continuità e di fiducia verso una città, una regione e un sistema di istituzioni partner che hanno lavorato con passione e competenza, ha detto, contribuendo a rendere questo appuntamento uno dei più apprezzati nel calendario mondiale del tennis. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
13: Economy News.
0: Buon venerdì 17 e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nel corso della tradizionale conferenza stampa estiva, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha espresso ufficialmente la sua disapprovazione nei confronti di quello che ha definito l'approccio aggressivo adottato dalla banca italiana Unicredit nel piano di acquisizione della tedesca Commerzbank. Merz ha riconosciuto che una notevole maggioranza degli azionisti di Commerzbank ha accettato l'offerta di Unicredit, ma ha pure sottolineato come il suo governo non l'abbia fatto. Secondo il cancelliere, l'istituto italiano deve infatti rispondere a domande sul suo modello di business, poiché Commerzbank svolge un ruolo vitale per le piccole e medie imprese e per l'economia tedesca nel suo complesso. Una nota della Coldiretti segnala che l'ondata di caldo eccezionale e la mancanza di precipitazioni stanno provocando danni sempre più gravi all'agricoltura italiana, con il rischio di compromettere i raccolti estivi e autunnali e anche con effetti sulla produzione di latte. L'associazione agricola sottolinea in particolare la situazione di crescente emergenza, soprattutto nelle regioni del centro-nord, dove mais, soia, ortaggi, frutta, oliveti, vigneti e foraggi sono sottoposti a un forte stress idrico, mentre nelle stalle il caldo provoca un calo della produzione di latte fino al meno 20%. In alcune aree il mais rischia addirittura l'azzeramento del raccolto, mentre per la soia si stimano perdite fino al 40%, per il foraggio tra il 20 e il 30% e per diverse produzioni orticole riduzioni delle rese fino al 20%. E a tutte queste criticità si aggiungono pure l'aumento dei costi per irrigazione ed energia, oltre ad una crescente pressione sulle risorse idriche. Dinanzi a una situazione che rischia di aggravarsi con il protrarsi del caldo, Coldiretti rilancia l'urgenza di velocizzare gli investimenti mirati ad aumentare la capacità di raccolta dell'acqua piovana attraverso la realizzazione di una rete di invasi di accumulo con sistemi di pompaggio, con il potenziamento delle infrastrutture irrigue e con la riduzione delle perdite della rete. Oggi infatti l'Italia trattiene solamente l'11% dell'acqua piovana che cade sul territorio, una percentuale chiaramente inadeguata per garantire la sicurezza idrica di agricoltura, cittadini e imprese in un contesto di eventi climatici sempre più estremi. La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro tutti gli Stati membri dell'Unione, quindi anche contro l'Italia, per non aver percepito la cosiddetta direttiva Case Green entro la scadenza del 29 maggio. Ad annunciarlo è una nota di Bruxelles che spiega come i vari governi abbiano adesso 2 mesi di tempo per notificare il recepimento della Commissione stessa, la quale, in mancanza di una risposta, potrà emettere un parere motivato portando così avanti l'iter di infrazione. A marzo Bruxelles aveva già aperto un'infrazione contro Italia e altri 18 paesi, inclusi Francia e Germania, per non aver presentato la bozza del piano nazionale di ristrutturazione degli edifici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
11: Sono le 11 e 53 minuti.
13: News.
2: Bentrovati dalla redazione. In apertura la cronaca, un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. Le indagini sono in soccorso.
3: È morta Alice, la bambina di 11 anni di Suisio, rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante. La famiglia ha deciso di donare gli organi. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio ai bagni Segesta sul lungomare di Sestri Levante. A dare l'allarme un altro bambino che si era accorto che Alice non si trovava volontariamente sott'acqua ma non riusciva più a riemergere. I suoi capelli erano rimasti incastrati nel bocchettone collegato al sistema di aspirazione della vasca. Il titolare dello stabilimento si era tuffato e utilizzando un paio di forbici era riuscito a tagliarli e a liberarla.
2: Nella tarda serata di ieri a Collegno, Torino, un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile, la cui posizione ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. La vittima aveva 80 anni.
3: Dall'estero ancora attacchi USA contro Teheran dopo che Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto, 8 i morti. Nel corso del suo discorso alla nazione Donald Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte sul Kuwait, Bahrain e Qatar. E le tensioni nello stretto di Hormuz costano care, i prezzi di benzina e diesel alla pompa infatti sono tornati a salire. E per gli spostamenti gli automobilisti italiani potranno arrivare a spendere in carburante quasi 1,5 miliardi in più di euro rispetto al 2025.
2: Il Parlamento giapponese ha approvato la revisione della legge sulla casa imperiale per contrastare la progressiva riduzione dei membri della famiglia, confermando la successione esclusivamente maschile. In un sondaggio favorevole all'allargamento il 70% dei giapponesi. Due novità: riammessi i futuri discendenti maschi, celibi o over 15, di 11 linee dinastiche escluse dopo la guerra e il rango imperiale mantenuto per le principesse che sposano un cittadino comune. La tradizione fa risalire l'impero al 660 avanti Cristo senza interruzioni.
3: Il calcio: in chiusura il Napoli di Massimiliano Allegri arriverà oggi in Trentino alle 18 e ci sarà il primo allenamento a porte aperte. Per il 15° anno il club partenopeo prepara la prossima stagione in Val di Sole con il quartiere generale lo Sport Hotel Rosatti. Da questa mattina, nonostante l'ondata di maltempo, tantissimi tifosi azzurri hanno preso d'assalto i parcheggi per assicurarsi il miglior posto possibile per l'arrivo della squadra.
2: È tutto, a più tardi.
1: News.
14: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È morta la ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante in Liguria. La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare dove la bambina era arrivata con la famiglia da anni cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina della struttura poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica, sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. E sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spoturno. Un ragazzo di 15 anni è morto folgorato dopo essere stato investito da una forte scarica elettrica mentre stava giocando nei pressi, sembra, di un punchball. Il ragazzino, che era in vacanza con la famiglia di un amico, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine, tra le ipotesi al vaglio quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni. L'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. 16 città da bollino rosso oggi, domani il picco con 19 città in allerta per l'ondata di caldo estremo che secondo le previsioni dovrebbe avere le ore contate. Da lunedì l'AFA dovrebbe infatti cedere il passo a nuove perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature. Oggi temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, ma al nord è allerta nubifragi. Un violento temporale poco prima dell'alba nel milanese ha provocato disagi e alberi caduti. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: News.
5: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Non si fa attendere la replica della Cina alle accuse di Trump di ingerenze nelle elezioni americane. L'ambasciata cinese a Washington ha dichiarato di non aver mai interferito e non interferirà mai nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti. La sede diplomatica ha sottolineato che la Cina ha sempre rispettato il principio della non ingerenza negli affari interni di altri stati. Le elezioni negli Stati Uniti sono una questione interna degli Stati Uniti. Il loro esito è determinato dal voto del popolo americano, si legge nella dichiarazione. Sul fronte interno, intanto, perplessità sulle rivendicazioni del presidente sono arrivati dai Dem, ma non solo. Anche Fox, emittente storicamente vicina al tycoon, non ha fornito cieco supporto all'inquilino della Casa Bianca. I suoi reporter hanno spiegato di non essere in grado di corroborare le dichiarazioni del presidente sul voto. Fox è uno dei network che ha trasmesso in diretta TV il discorso del presidente, mentre altri hanno deciso di non farlo in TV, ma solo sulle altre piattaforme, perché non convinti della rilevanza del discorso e preoccupati dalla possibilità di spargere bugie. Proprio contro i media che hanno deciso di boicottarlo, Trump si è scagliato duramente nel suo discorso. Ultima pagina: l'azienda aerospaziale americana SpaceX cancella il nuovo test in volo di Starship, il veicolo progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Il lancio era previsto a 12:45 italiane e sarebbe stato il 13esimo. Il volo avrebbe dovuto essere il primo da quando SpaceX si è quotata a Wall Street. In Italia, ieri la sentenza di primo grado per il crollo del ponte Morandi, il servizio della redazione.
6: L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Casellucci è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi. La tragedia avvenne a Genova il 14 agosto del 2018 e provocò la morte di 43 persone. Per Casellucci, già detenuto per il disastro del viadotto Acqualonga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche altri ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni a Michele Donferri Mitelli, 5 anni e 6 mesi a Paolo Berti e ad Antonino Galatà, 5 anni anche all'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti Coletta. I familiari delle vittime parlano di una sentenza che fa finalmente cadere la cortina di fumo che per anni ha aleggiato sulla verità.
5: È morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante. La bambina era stata portata d'urgenza all'ospedale pediatrico Gaslini in condizioni critiche, ma non ce l'ha fatta. Tragedia della follia nella tarda serata di ieri a Collegno in provincia di Torino, dove un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile. La vittima aveva 80 anni. Lo sport e il calcio. Gli Stati Uniti ospiteranno i mondiali di calcio femminile del 2031, lo afferma il capo della task force della Casa Bianca per la Coppa del Mondo, Andrew Giuliani, in un'intervista a Politico. Uno dei nodi da sciogliere nelle trattative con la FIFA, tuttavia, è quello della politica sulle atlete transgender. L'amministrazione vuole infatti che la federazione si adegui alle norme americane che escludono le persone transgender dalle attività sportive. Intanto le conferenze stampa prima della finale dei mondiali saranno aperte al pubblico per chi vorrà spendere $80 per accedervi di persona. I biglietti disponibili sono limitati. Oltre agli allenatori di Argentina e Spagna, ci sarà il presidente della FIFA Gianni Infantino. All'evento parteciperà anche Rio Ferdinand. Chi vorrà avere un autografo o farsi scattare una foto con lui dovrà, secondo indiscrezioni, pagare più di $100. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: GR News.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin.
15: Voglia di fare casa.
16: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
13: Stai ascoltando Radio GR News.
11: Sono le 12 e 4 minuti.
13: News.
3: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Savonese il 15 luglio. La piccola è morta la scorsa notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente.
3: E un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e per il ragazzo non c'è stato nulla da fare nonostante due ore di tentata rianimazione. Le indagini sono in corso, ma secondo una prima ricostruzione il quindicenne stava giocando scalzo con un calciometro. Si ipotizza sia stato investito da una forte scarica elettrica dopo un contatto con una parte della struttura. Poco prima dell'episodio sulla zona c'era stato un acquazzone.
2: Un ottantenne è stato accoltellato dopo una lite stradale a Collegno, Torino. L'anziano a piedi avrebbe tardato a liberare la carreggiata dopo che un automobilista gli aveva chiesto strada suonando il clacson. È partita una discussione e l'uomo al volante è sceso e ha coltellato l'ottantenne. È fuggito, ma successivamente è stato rintracciato dai carabinieri di Rivoli.
3: Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di emergenza di pubblica utilità sono state oltre 1000, le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare e oggi sono 19. Sardegna sulla graticola, in particolare 46 gradi nel Nuorese. E nelle ultime 36 ore si registra anche un boom di consumi di energia.
2: Ora gli esteri, ancora attacchi statunitensi contro Teheran che dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bale Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto. 8 i morti. Nel corso del suo discorso alla nazione Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte su Kuwait, Bahrain e Qatar.
3: Salgono ancora i prezzi dei carburanti con la benzina che in autostrada sfonda il tetto di 2 euro al litro. In base ai dati rilevati oggi dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,921 euro al litro per la benzina e 2,059 euro al litro per il gasolio. Un incremento di circa 0,01 euro per la benzina e 0,02 per il gasolio. Sulle autostrade si sfonda invece il tetto dei 2 euro. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,010 euro per la benzina e di 2,134 euro per il gasolio.
2: Ed è tutto, a più tardi.
13: Meteo.
4: Italia divisa dall'alta pressione che è ben consolidata al centro-sud, avremo invece condizioni più instabili sulle regioni settentrionali. In mattinata al nord sarà interessato da una maggiore nuvolosità ma senza precipitazioni di rilievo, mentre al centro-sud prevarranno cieli sereni e temperature elevate. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, con possibili marari sconfinamenti verso le alte pianure. Sul resto del paese non sono attese grandi variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
13: News.
14: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È morta la ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante in Liguria. La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare dove la bambina era arrivata con la famiglia da anni cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina della struttura poco più grande grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica, sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. E sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spoturno. Un ragazzo di 15 anni è morto folgorato dopo essere stato investito da una forte scarica elettrica mentre stava giocando nei pressi, sembra, di un punchball. Il ragazzino, che era in vacanza con la famiglia di un amico, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine, tra le ipotesi al vaglio quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni. L'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. 16 città da bollino rosso oggi, domani il picco, con 19 città in allerta per l'ondata di caldo estremo che, secondo le previsioni, dovrebbe avere le ore contate. Da lunedì l'AFA dovrebbe infatti cedere il passo a nuove perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature. Oggi temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, ma al nord è allerta nubifragi. Un violento temporale poco prima dell'alba nel milanese ha provocato disagi e alberi caduti. Ed è tutto, a più tardi.
13: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
11: Sono le 12 e 10 minuti.
13: Sport.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura il doppio lutto nel mondo del calcio: è morto Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. È una tragedia, ha colpito la famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21 dell'Italia e CT ad interim della nazionale maggiore. All'età di 30 anni si è spenta la figlia del tecnico Valentina, affetta dalla nascita da forma grave di tetraparesi spastica. Gli Stati Uniti ospiteranno i mondiali di calcio femminile del 2031, lo afferma il capo della task force della Casa Bianca per la Coppa del Mondo, Andrew Giuliani, in un'intervista a Politico. Uno dei nodi da sciogliere nelle trattative con la FIFA, tuttavia, è quello della politica sulle atlete transgender. L'amministrazione vuole infatti che la federazione si adegui alle norme americane che escludono le persone transgender dalle attività sportive. Intanto le conferenze stampa prima della finale dei mondiali saranno aperte al pubblico per chi vorrà spendere $80 per accedervi di persona. I biglietti disponibili sono limitati. Oltre agli allenatori di Argentina e Spagna, ci sarà il presidente della FIFA Gianni Infantino. All'evento parteciperà anche Rio Ferdinand. Chi vorrà avere un autografo e farsi scattare una foto con lui dovrà, secondo indiscrezioni, pagare più di $100. Il calcio mercato blitz della Juve per Celik, il servizio della redazione.
15: La Juve ha ufficializzato l'ingaggio del terzino turco Zeki Selik. Il calciatore è svincolato dalla Roma dallo scorso 30 giugno, sembrava vicino al rinnovo con il club giallorosso, ma l'intervento dei bianconeri ha cambiato lo scenario. Ha firmato un contratto di 3 anni, valido fino al 30 giugno del 2029.
5: Nuovo acquisto per la Viola di Fabio Grosso. In una nota ufficiale la Fiorentina comunica di aver acquistato a titolo temporaneo, con diritto d'opzione, diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alejandro Jimenez Sanchez dal Bournemouth. Jimenez, nato a Leganés in Spagna l'8 maggio 2005, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è arrivato in Italia e con la maglia del Milan ha collezionato 26 presenze in Serie A, 6 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana, competizione vinta nella stagione 2024-2025. Il nuovo calciatore viola nell'ultima stagione ha all'attivo 31 presenze e un gol in Premier League. Jimenez ha inoltre indossato in 3 occasioni la maglia della nazionale Under 21 spagnola. Il tennis si ferma agli ottavi, il percorso di Andrea Pellegrino nell'ATP 250 di Bastad per mano di Andrei Rublev. L'azzurro numero 138 al mondo cede soltanto al terzo set dopo 2 ore e 33 minuti di gioco al russo, testa di serie numero 1 del torneo, che si impone per 7-6 6-7-6-3. La Formula 1, Lando Norris partirà nel Gran Premio del Belgio con una penalità di 10 posizioni in griglia dopo aver dovuto cambiare nuovamente la batteria della sua vettura, ha annunciato la McLaren. Nel team britannico equipaggerà la vettura del campione del mondo con una quarta batteria dall'inizio della stagione, superando il limite di 3. La McLaren ha spiegato che la prima batteria del pilota britannico si è guastata in Cina, impedendo a Norris di prendere il via alla gara. La seconda si è poi danneggiata in Giappone, dove è stata riparata e reinstallata sulla sua vettura, ma si è guastata di nuovo a Monaco durante la seconda sessione di prove libere. Sebbene la terza batteria abbia funzionato senza problemi da allora, la McLaren sostiene che il suo fornitore di motori, Mercedes, ha introdotto un aggiornamento che risolve diversi problemi precedenti e le rende più affidabili. Il ciclismo: Tim Merlier cala il tris in volata nella 12ª tappa del Tour de France. Il belga si impone davanti a Olav Kooi e a Jasper Philipsen. Resta in maglia gialla Tadej Pogacar. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
17: Meteo.
4: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
17: News.
14: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È morta la ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante in Liguria. La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza.
17: News.
14: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È morta la ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante in Liguria. La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia

0: barchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. E sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spoturno. Un ragazzo di 15 anni è morto folgorato dopo essere stato investito da una forte scarica elettrica mentre stava giocando nei pressi, sembra, di un punchball. Il ragazzino, che era in vacanza con la famiglia di un amico, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine. Tra le ipotesi al vaglio, quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni. L'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. 16 città da bollino rosso oggi, domani il picco, con 19 città in allerta per l'ondata di caldo estremo che, secondo le previsioni, dovrebbe avere le ore contate. Da lunedì l'AFA dovrebbe infatti cedere il passo a nuove perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature. Oggi temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, ma al nord è allerta nubifragi. Un violento temporale poco prima dell'alba nel Milanese ha provocato disagi e alberi caduti. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon venerdì 17 e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nel corso della tradizionale conferenza stampa estiva, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha espresso ufficialmente la sua disapprovazione nei confronti di quello che ha definito l'approccio aggressivo adottato dalla banca italiana Unicredit nel piano di acquisizione della tedesca Commerzbank. Merz ha riconosciuto che una notevole maggioranza degli azionisti di Commerzbank ha accettato l'offerta di Unicredit, ma ha pure sottolineato come il suo governo non l'abbia fatto. Secondo il cancelliere, l'istituto italiano deve infatti rispondere a domande sul suo modello di business, poiché Commerzbank svolge un ruolo vitale per le piccole e medie imprese e per l'economia tedesca nel suo complesso. Una nota della Coldiretti segnala che l'ondata di caldo eccezionale e la mancanza di precipitazioni stanno provocando danni sempre più gravi all'agricoltura italiana, con il rischio di compromettere i raccolti estivi e autunnali e anche con effetti sulla produzione di latte. L'associazione agricola sottolinea in particolare la situazione di crescente emergenza, soprattutto nelle regioni del centro-nord, dove mais, soia, ortaggi, frutta, oliveti, vigneti e foraggi sono sottoposti a un forte stress idrico, mentre nelle stalle il caldo provoca un calo della produzione di latte fino al meno 20%. In alcune aree il mais rischia addirittura l'azzeramento del raccolto, mentre per la soia si stimano perdite fino al 40%, per il foraggio tra il 20 e il 30% e per diverse produzioni orticole riduzioni delle rese fino al 20%. E a tutte queste criticità si aggiungono pure l'aumento dei costi per irrigazione ed energia, oltre ad una crescente pressione sulle risorse idriche. Dinanzi a una situazione che rischia di aggravarsi con il protrarsi del caldo, Coldiretti rilancia l'urgenza di velocizzare gli investimenti mirati ad aumentare la capacità di raccolta dell'acqua piovana attraverso la realizzazione di una rete di invasi di accumulo con sistemi di pompaggio, con il potenziamento delle infrastrutture irrigue e con la riduzione delle perdite della rete. Oggi infatti l'Italia trattiene solamente l'11% dell'acqua piovana che cade sul territorio, una percentuale chiaramente inadeguata per garantire la sicurezza idrica di agricoltura, cittadini e imprese in un contesto di eventi climatici sempre più estremi. La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro tutti gli Stati membri dell'Unione, quindi anche contro l'Italia, per non aver percepito la cosiddetta direttiva Case Green entro la scadenza del 29 maggio. Ad annunciarlo è una nota di Bruxelles che spiega come i vari governi abbiano adesso 2 mesi di tempo per notificare il recepimento della Commissione stessa, la quale, in mancanza di una risposta, potrà emettere un parere motivato portando così avanti l'iter di infrazione. A marzo Bruxelles aveva già aperto un'infrazione contro Italia e altri 18 paesi, inclusi Francia e Germania, per non aver presentato la bozza del piano nazionale di ristrutturazione degli edifici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News.

0: Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 12 e 20 minuti.
0: News.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Non si fa attendere la replica della Cina alle accuse di Trump di ingerenze nelle elezioni americane. L'ambasciata cinese a Washington ha dichiarato di non aver mai interferito e non interferirà mai nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti. La sede diplomatica ha sottolineato che la Cina ha sempre rispettato il principio della non ingerenza negli affari interni di altri stati. Le elezioni negli Stati Uniti sono una questione interna degli Stati Uniti. Il loro esito è determinato dal voto del popolo americano, si legge nella dichiarazione. Sul fronte interno, intanto, perplessità sulle rivendicazioni del presidente sono arrivati dai Dem, ma non solo. Anche Fox, emittente storicamente vicina al tycoon, non ha fornito cieco supporto all'inquilino della Casa Bianca. I suoi reporter hanno spiegato di non essere in grado di corroborare le dichiarazioni del presidente sul voto. Fox è uno dei network che ha trasmesso in diretta TV il discorso del presidente, mentre altri hanno deciso di non farlo in TV, ma solo sulle altre piattaforme, perché non convinti della rilevanza del discorso e preoccupati dalla possibilità di spargere bugie. Proprio contro i media che hanno deciso di boicottarlo, Trump si è scagliato duramente nel suo discorso. Ultima pagina: l'azienda aerospaziale americana SpaceX cancella il nuovo test in volo di Starship, il veicolo progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Il lancio era previsto a 12:45 italiana e sarebbe stato il 13esimo. Il volo avrebbe dovuto essere il primo da quando SpaceX si è quotata a Wall Street. In Italia, ieri la sentenza di primo grado per il crollo del ponte Morandi, il servizio della redazione.
3: L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Casellucci è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi. La tragedia avvenne a Genova il 14 agosto del 2018 e provocò la morte di 43 persone. Per Casellucci, già detenuto per il disastro del viadotto Acqualonga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche altri ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni a Michele Donferri Mitelli, 5 anni e 6 mesi a Paolo Berti e ad Antonino Galatà, 5 anni anche all'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti Coletta. I familiari delle vittime parlano di una sentenza che fa finalmente cadere la cortina di fumo che per anni ha aleggiato sulla verità.
2: È morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante. La bambina era stata portata d'urgenza all'ospedale pediatrico Gasdlini in condizioni critiche, ma non ce l'ha fatta. Tragedia della follia nella tarda serata di ieri a Collegno in provincia di Torino, dove un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile. La vittima aveva 80 anni. Lo sport e il calcio. Gli Stati Uniti ospiteranno i mondiali di calcio femminile del 2031, lo afferma il capo della task force della Casa Bianca per la Coppa del Mondo, Andrew Giuliani, in un'intervista a Politico. Uno dei nodi da sciogliere nelle trattative con la FIFA, tuttavia, è quello della politica sulle atlete transgender. L'amministrazione vuole infatti che la federazione si adegui alle norme americane che escludono le persone transgender dalle attività sportive. Intanto le conferenze stampa prima della finale dei mondiali saranno aperte al pubblico per chi vorrà spendere $80 per accedervi di persona. I biglietti disponibili sono limitati. Oltre agli allenatori di Argentina e Spagna, ci sarà il presidente della FIFA Gianni Infantino. All'evento parteciperà anche Rio Ferdinand. Chi vorrà avere un autografo o farsi scattare una foto con lui dovrà, secondo indiscrezioni, pagare più di $100. Questa era anche l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. A più tardi.
0: Meteo.
1: Italia divisa dall'alta pressione che è ben consolidata al centro-sud, avremo invece condizioni più instabili sulle regioni settentrionali. In mattinata al nord sarà interessato da una maggiore nuvolosità ma senza precipitazioni di rilievo, mentre al centro-sud prevarranno cieli sereni e temperature elevate. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, con possibili ma rari sconfinamenti verso le alte pianure. Sul resto del paese non sono attese grandi variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È morta la ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante in Liguria. La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare dove la bambina era arrivata con la famiglia da anni cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina della struttura poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. E sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spoturno. Un ragazzo di 15 anni è morto folgorato dopo essere stato investito da una forte scarica elettrica mentre stava giocando nei pressi, sembra, di un punchball. Il ragazzino, che era in vacanza con la famiglia di un amico, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine, tra le ipotesi al vaglio quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni. L'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. 16 città da bollino rosso oggi, domani il picco, con 19 città in allerta per l'ondata di caldo estremo che secondo le previsioni dovrebbe avere le ore contate. Da lunedì l'AFA dovrebbe infatti cedere il passo a nuove perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature. Oggi temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, ma al nord è allerta nubifragi. Un violento temporale poco prima dell'alba nel Milanese ha provocato disagi e alberi caduti. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura il doppio lutto nel mondo del calcio: è morto Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. È una tragedia, ha colpito la famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21 dell'Italia e CT ad interim della nazionale maggiore. All'età di 30 anni si è spenta la figlia del tecnico Valentina, affetta dalla nascita da forma grave di tetraparesi spastica. Gli Stati Uniti ospiteranno i mondiali di calcio femminile del 2031, lo afferma il capo della task force della Casa Bianca per la Coppa del Mondo, Andrew Giuliani, in un'intervista a Politico. Uno dei nodi da sciogliere nelle trattative con la FIFA, tuttavia, è quello della politica sulle atlete transgender. L'amministrazione vuole infatti che la federazione si adegui alle norme americane che escludono le persone transgender dalle attività sportive. Intanto le conferenze stampa prima della finale dei mondiali saranno aperte al pubblico per chi vorrà spendere $80 per accedervi di persona. I biglietti disponibili sono limitati. Oltre agli allenatori di Argentina e Spagna, ci sarà il presidente della FIFA Gianni Infantino. All'evento parteciperà anche Rio Ferdinand. Chi vorrà avere un autografo e farsi scattare una foto con lui dovrà, secondo le indiscrezioni, pagare più di $100. Il calcio mercato blitz della Juve per Celik, il servizio della redazione.
5: La Juve ha ufficializzato l'ingaggio del terzino turco Zeki Selik. Il calciatore è svincolato dalla Roma dallo scorso 30 giugno, sembrava vicino al rinnovo con il club giallorosso, ma l'intervento dei bianconeri ha cambiato lo scenario. Ha firmato un contratto di 3 anni, valido fino al 30 giugno del 2029.
2: Nuovo acquisto per la Viola di Fabio Grosso. In una nota ufficiale, la Fiorentina comunica di aver acquistato a titolo temporaneo, con diritto d'opzione, diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alejandro Jiménez Sánchez dal Bournemouth. Jiménez, nato a Leganés in Spagna l'8 maggio 2005, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è arrivato in Italia e con la maglia del Milan ha collezionato 26 presenze in Serie A, 6 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana, competizione vinta nella stagione 2024-2025. Il nuovo calciatore viola nell'ultima stagione ha all'attivo 31 presenze e un gol in Premier League. Jiménez ha inoltre indossato in 3 occasioni la maglia della nazionale Under 21. 21 spagnola. Il tennis si ferma agli ottavi il percorso di Andrea Pellegrino nell'ATP 250 di Bastad per mano di Andrei Rublev. L'azzurro numero 138 al mondo cede soltanto al terzo set dopo 2 ore e 33 minuti di gioco al russo, testa di serie numero 1 del torneo, che si impone per 7-6, 6-7, 6-3. La Formula 1, Lando Norris partirà nel Gran Premio del Belgio con una penalità di 10 posizioni in griglia dopo aver dovuto cambiare nuovamente la batteria della sua vettura, ha annunciato la McLaren. Nel team britannico equipaggerà la vettura del campione del mondo con una quarta batteria dall'inizio della stagione, superando il limite di 3. La McLaren ha spiegato che la prima batteria del pilota britannico si è guastata in Cina, impedendo a Norris di prendere il via alla gara. La seconda si è poi danneggiata in Giappone, dove è stata riparata e reinstallata sulla sua vettura, ma si è guastata di nuovo a Monaco durante la seconda sessione di prove libere. Sebbene la terza batteria abbia funzionato senza problemi da allora, la McLaren sostiene che il suo fornitore di motori, Mercedes, ha introdotto un aggiornamento che risolve diversi problemi precedenti e le rende più affidabili. Il ciclismo, Tim Merlier cala il tris in volata nella 12ª tappa del Tour de France. Il belga si impone davanti a Olav Kooi e a Jasper Philipsen. Resta in maglia gialla Tadej Pogacar. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Meteo.
1: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: News.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Apriamo con la cronaca. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Savonese il 15 luglio. La piccola è morta la scorsa notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente.
8: E un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e per il ragazzo non c'è stato nulla da fare nonostante 2 ore di tentata rianimazione. Le indagini sono in corso, ma secondo una prima ricostruzione il quindicenne stava giocando scalzo con un calciometro. Si ipotizza sia stato investito da una forte scarica elettrica dopo un contatto con una parte della struttura. Poco prima dell'episodio sulla zona c'era stato un acquazzone.
7: Un 80enne è stato accoltellato dopo una lite stradale a Collegno, Torino. L'anziano a piedi avrebbe tardato a liberare la carreggiata dopo che un automobilista gli aveva chiesto strada suonando il clacson. È partita una discussione e l'uomo al volante è sceso e ha coltellato l'ottantenne. È fuggito, ma successivamente è stato rintracciato dai carabinieri di Rivoli.
8: Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di emergenza di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare e oggi sono 19. Sardegna sulla graticola, in particolare 46 gradi nel Nuorese. E nelle ultime 36 ore si registra anche un boom di consumi di energia.
7: Ora gli esteri, ancora attacchi statunitensi contro Teheran, che dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione, un aeroporto, 8 i morti. Nel corso del suo discorso alla nazione, Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte su Kuwait, Bahrain e Qatar.
8: Salgono ancora i prezzi dei carburanti, con la benzina che in autostrada sfonda il tetto di 2 euro al litro. In base ai dati rilevati oggi dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,921 euro al litro per la benzina e 2,05 0,59 euro al litro per il gasolio. Un incremento di circa 0,01 euro per la benzina e 0,02 per il gasolio. Sulle autostrade si sfonda invece il tetto dei 2 euro. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,010 euro per la benzina e di 2,134 euro per il gasolio.
7: Ed è tutto, a più tardi.
0: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
12: Sono le 12 e 36 minuti.
11: News.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Non si fa attendere la replica della Cina alle accuse di Trump di ingerenze nelle elezioni americane. L'ambasciata cinese a Washington ha dichiarato di non aver mai interferito e non interferirà mai nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti. La sede diplomatica ha sottolineato che la Cina ha sempre rispettato il principio della non ingerenza negli affari interni di altri stati. Le elezioni negli Stati Uniti sono una questione interna degli Stati Uniti. Il loro esito è determinato dal voto del popolo americano, si legge nella dichiarazione. Sul fronte interno, intanto, perplessità sulle rivendicazioni del presidente sono arrivati dai Dem, ma non solo. Anche Fox, emittente storicamente vicina al tycoon, non ha fornito cieco supporto all'inquilino della Casa Bianca. I suoi reporter hanno spiegato di non essere in grado di corroborare le dichiarazioni del presidente sul voto. Fox è uno dei network che ha trasmesso in diretta TV il discorso del presidente, mentre altri hanno deciso di non farlo in TV, ma solo sulle altre piattaforme, perché non convinti della rilevanza del discorso e preoccupati dalla possibilità di spargere bugie. Proprio contro i media che hanno deciso di boicottarlo, Trump si è scagliato duramente nel suo discorso. Ultima pagina: l'azienda aerospaziale americana SpaceX cancella il nuovo test in volo di Starship, il veicolo progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Il lancio era previsto a 12:45 italiane e sarebbe stato il 13esimo. Il volo avrebbe dovuto essere il primo da quando SpaceX si è quotata a Wall Street. In Italia, ieri la sentenza di primo grado per il crollo del ponte Morandi, il servizio della redazione.
3: L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Casellucci è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi. La tragedia avvenne a Genova il 14 agosto del 2018 e provocò la morte di 43 persone. Per Casellucci, già detenuto per il disastro del viadotto Acqualonga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche altri ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni a Michele Donferri Mitelli, 5 anni e 6 mesi a Paolo Berti e ad Antonino Galatà, 5 anni anche all'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti Coletta. I familiari delle vittime parlano di una sentenza che fa finalmente cadere la cortina di fumo che per anni ha aleggiato sulla verità.
2: È morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante. La bambina era stata portata d'urgenza all'ospedale pediatrico Gaslini in condizioni critiche, ma non ce l'ha fatta. Tragedia della follia nella tarda serata di ieri a Collegno, in provincia di Torino, dove un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile. La vittima aveva 80 anni. Lo sport, il calcio, gli Stati Uniti ospiteranno i mondiali di calcio femminile del 2031, lo afferma il capo della task force della Casa Bianca per la Coppa del Mondo, Andrew Giuliani, in un'intervista a Politico. Uno dei nodi da sciogliere nelle trattative con la FIFA, tuttavia, è quello della politica sulle atlete transgender. L'amministrazione vuole infatti che la federazione si adegui alle norme americane che escludono le persone transgender dalle attività sportive. Intanto le conferenze stampa prima della finale dei mondiali saranno aperte al pubblico per chi vorrà spendere $80 per accedervi di persona. I biglietti disponibili sono limitati. Oltre agli allenatori di Argentina e Spagna ci sarà il presidente della FIFA Gianni Infantino. All'evento parteciperà anche Rio Ferdinand. Chi vorrà avere un autografo o farsi scattare una foto con lui dovrà, secondo indiscrezioni, pagare più di $100. Questa era anche l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. A più tardi.
11: Meteo.
1: Italia divisa dall'alta pressione che è ben consolidata al centro-sud, avremo invece condizioni più instabili sulle regioni settentrionali. In mattinata al nord sarà interessato da una maggiore nuvolosità ma senza precipitazioni di rilievo, mentre al centro-sud prevarranno cieli sereni e temperature elevate. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, con possibili marari sconfinamenti verso le alte pianure. Sul resto del paese non sono attese grandi variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
11: News.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È morta la ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante in Liguria. La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare dove la bambina era arrivata con la famiglia da anni cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina della struttura poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. E sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spoturno. Un ragazzo di 15 anni è morto folgorato dopo essere stato investito da una forte scarica elettrica mentre stava giocando nei pressi, sembra, di un punchball. Il ragazzino, che era in vacanza con la famiglia di un amico, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine, tra le ipotesi al vaglio quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni. L'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. 16 città da bollino rosso oggi, domani il picco con 19 città in allerta per l'ondata di caldo estremo che secondo le previsioni dovrebbe avere le ore contate. Da lunedì l'AFA dovrebbe infatti cedere il passo a nuove perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature. Oggi temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, ma al nord è allerta nubifragi. Un violento temporale poco prima dell'alba nel Milanese ha provocato disagi e alberi caduti. Ed è tutto, a più tardi.
11: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
12: Sono le 12 e 43 minuti.
11: Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura il doppio lutto nel mondo del calcio: è morto Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. È una tragedia, ha colpito la famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21 dell'Italia e CT ad interim della nazionale maggiore. All'età di 30 anni si è spenta la figlia del tecnico. tecnico Valentina, affetta dalla nascita da forma grave di tetraparesi spastica. Gli Stati Uniti ospiteranno i mondiali di calcio femminile del 2031, lo afferma il capo della task force della Casa Bianca per la Coppa del Mondo, Andrew Giuliani, in un'intervista a Politico. Uno dei nodi da sciogliere nelle trattative con la FIFA, tuttavia, è quello della politica sulle atlete transgender. L'amministrazione vuole infatti che la federazione si adegui alle norme americane che escludono le persone transgender dalle attività sportive. Intanto le conferenze stampa prima della finale dei mondiali saranno aperte al pubblico per chi vorrà spendere $80 per accedervi di persona. I biglietti disponibili sono limitati. Oltre agli allenatori di Argentina e Spagna ci sarà il presidente della FIFA Gianni Infantino. All'evento parteciperà anche Rio Ferdinand. Chi vorrà avere un autografo e farsi scattare una foto con lui dovrà, secondo indiscrezioni, pagare più di $100. Il calcio mercato blitz della Juve per Celik, il servizio della redazione.
5: La Juve ha ufficializzato l'ingaggio del terzino turco Zeki Celik. Il calciatore è svincolato dalla Roma dallo scorso 30 giugno, sembrava vicino al rinnovo con il club giallorosso, ma l'intervento dei bianconeri ha cambiato lo scenario. Ha firmato un contratto di 3 anni, valido fino al 30 giugno del 2029.
2: Nuovo acquisto per la Viola di Fabio Grosso. In una nota ufficiale la Fiorentina comunica di aver acquistato a titolo temporaneo con diritto d'opzione i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alejandro Jiménez Sánchez dal Bournemouth. Jiménez, nato a Leganés in Spagna l'8 maggio 2005, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è arrivato in Italia e con la maglia del Milan ha collezionato 26 presenze in Serie A, 6 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana, competizione vinta nella stagione 2024-2025. Il nuovo calciatore viola nell'ultima stagione ha all'attivo 31 presenze e un gol in Premier League. Jiménez ha inoltre indossato in 3 occasioni la maglia della nazionale under 21 spagnola. Il tennis si ferma agli ottavi, il percorso di Andrea Pellegrino nell'ATP 250 di Bastad per mano di Andrei Rublev. L'azzurro numero 138 al mondo cede soltanto al terzo set dopo 2 ore e 33 minuti di gioco al russo, testa di serie numero 1 del torneo, che si impone per 7-6, 6-7, 6-3. La Formula 1, Lando Norris partirà nel Gran Premio del Belgio con una penalità di 10 posizioni in griglia dopo aver dovuto cambiare nuovamente la batteria della sua vettura, ha annunciato la McLaren. Nel team britannico equipaggerà la vettura del campione del mondo con una quarta batteria dall'inizio della stagione, superando il limite di 3. La McLaren ha spiegato che la prima batteria del pilota britannico si è guastata in Cina, impedendo a Norris di prendere il via alla gara. La seconda si è poi danneggiata in Giappone, dove è stata riparata e reinstallata sulla sua vettura, ma si è guastata di nuovo a Monaco durante la seconda sessione di prove libere. Sebbene la terza batteria abbia funzionato senza problemi da allora, la McLaren sostiene che il suo fornitore di motori, Mercedes, ha introdotto un aggiornamento che risolve diversi problemi precedenti e le rende più affidabili. Il ciclismo, Tim Merlier cala il tris in volata nella 12ª tappa del Tour de France. Il belga si impone davanti a Olav Kooi e a Jasper Philipsen, resta in maglia gialla Tadej Pogacar. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
11: Meteo.
1: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
11: News.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È morta la ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante in Liguria. La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare dove la bambina era arrivata con la famiglia da anni cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina della struttura poco più grande grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica, sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. E sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spoturno. Un ragazzo di 15 anni è morto folgorato dopo essere stato investito da una forte scarica elettrica mentre stava giocando nei pressi, sembra, di un punchball. Il ragazzino, che era in vacanza con la famiglia di un amico, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine. Tra le ipotesi al vaglio, quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni. L'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. 16 città da bollino rosso oggi, domani il picco, con 19 città in allerta per l'ondata di caldo estremo che, secondo le previsioni, dovrebbe avere le ore contate. Da lunedì l'AFA dovrebbe infatti cedere il passo a nuove perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature. Oggi temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, ma al nord è allerta nubifragi. Un violento temporale poco prima dell'alba nel Milanese ha provocato disagi e alberi caduti. Ed è tutto, a più tardi.
13: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
14: Economy News.
15: Buon venerdì 17 e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nel corso della tradizionale conferenza stampa estiva, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha espresso ufficialmente la sua disapprovazione nei confronti di quello che ha definito l'approccio aggressivo adottato dalla banca italiana Unicredit nel piano di acquisizione della tedesca Commerzbank. Merz ha riconosciuto che una notevole maggioranza degli azionisti di Commerzbank ha accettato l'offerta di Unicredit, ma ha pure sottolineato come il suo governo non l'abbia fatto. Secondo il cancelliere, l'istituto italiano deve infatti rispondere a domande sul suo modello di business, poiché Commerzbank svolge un ruolo vitale per le piccole e medie imprese e per l'economia tedesca nel suo complesso. Una nota della Coldiretti segnala che l'ondata di caldo eccezionale e la mancanza di precipitazioni stanno provocando danni sempre più gravi all'agricoltura italiana, con il rischio di compromettere i raccolti estivi e autunnali e anche con effetti sulla produzione di latte. L'associazione agricola sottolinea in particolare la situazione di crescente emergenza, soprattutto nelle regioni del centro-nord, dove mais, soia, ortaggi, frutta, oliveti, vigneti e foraggi sono sottoposti a un forte stress idrico, mentre nelle stalle il caldo provoca un calo della produzione di latte fino almeno 20%. In alcune aree il mais rischia addirittura l'azzeramento del raccolto, mentre per la soia si stimano perdite fino al 40%, per il foraggio tra il 20 e il 30% e per diverse produzioni orticole riduzioni delle rese fino al 20%. E a tutte queste criticità si aggiungono pure l'aumento dei costi per irrigazione ed energia, oltre ad una crescente pressione sulle risorse idriche. Dinanzi a una situazione che rischia di aggravarsi con il protrarsi del caldo, Coldiretti rilancia l'urgenza di velocizzare gli investimenti mirati ad aumentare la capacità di raccolta dell'acqua piovana attraverso la realizzazione di una rete di invasi di accumulo con sistemi di pompaggio, con il potenziamento delle infrastrutture irrigue e con la riduzione delle perdite della rete. Oggi infatti l'Italia trattiene solamente l'11% dell'acqua piovana che cade sul territorio, una percentuale chiaramente inadeguata per garantire la sicurezza idrica di agricoltura, cittadini e imprese in un contesto di eventi climatici sempre più estremi. La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro tutti gli Stati membri dell'Unione, quindi anche contro l'Italia, per non aver percepito la cosiddetta direttiva Case Green entro la scadenza del 29 maggio. Ad annunciarlo è una nota di Bruxelles che spiega come i vari governi abbiano adesso 2 mesi di tempo per notificare il recepimento della Commissione stessa, la quale, in mancanza di una risposta, potrà emettere un parere motivato portando così avanti l'iter di infrazione.
14: A marzo Bruxelles aveva già aperto un'infrazione contro Italia e altri 18 paesi, inclusi Francia e Germania, per non aver presentato la bozza del piano nazionale di ristrutturazione degli edifici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
12: Sono le 12 e 54 minuti.
11: News.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Diventa un caso politico la vicenda della grazia al gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Dopo l'avvio dell'istruttoria, Mattarella richiama il ministro Nordio e puntualizza i limiti di attribuzioni del guardasigilli. Il servizio di Alessio Galea.
16: Nuovo scontro tra Nordio e il Quirinale. Mattarella ha richiamato il guardasigilli in relazione all'istruttoria per la grazia al gioielliere piemontese condannato per l'uccisione di due rapinatori. Il capo dello Stato, fanno sapere fonti del Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Nordio aveva già avviato l'istruttoria per la grazia mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Sul piede di guerra le opposizioni, di vergognosa operazione di propaganda parlano i 5 Stelle, pericolosissima l'idea di farsi giustizia da sé, sottolinea Fratoianni AVS, mentre la Dem Deborah Serracchiani definisce il guardasigilli ancora una volta inadeguato. Rogero il 28 aprile 2021 reagì a una rapina inseguendo i malviventi in fuga, uccidendone due a colpi di pistola e ferendone un terzo. I rapinatori erano entrati nella sua gioielleria nel Cuneese armati di pistola giocattolo e coltello. Il 15 luglio la condanna definitiva a 14 anni a 9 mesi. Rogero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, conferma il fratello.
4: È morta la ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piccola piscina a Sestri Levante in Liguria. La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova non ha mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare dove la famiglia era da tempo cliente. Al vaglio la dinamica sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. Sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spotorno, dove un quindicenne è morto folgorato. Il ragazzino era in vacanza con la famiglia di un amico ed è stato immediatamente soccorso, ma invano. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine. Tra le ipotesi al vaglio, quella di un cortocircuito. A che punto è la ricerca sulla prevenzione e cura dell'Alzheimer e in che modo affrontare in modo responsabile una patologia che con l'invecchiamento della popolazione diventerà sempre più diffusa? Se ne è parlato in un recente convegno in Vaticano. Sentiamo Cristina Scarpa.
17: In Italia sono oltre 600.000 le persone con Alzheimer, più di 3 milioni familiari e caregiver che si occupano quotidianamente di loro. L'appello a non lasciarli soli, secondo quanto ricordato da Papa Leone XIV, la salute non è un lusso per pochi, ma una condizione essenziale, è stato ribadito in occasione dell'incontro Alzheimer, bisogno sociale, responsabilità collettiva, ospitato a Roma dal Palazzo della Cancelleria Vaticana. La senatrice Beatrice Lorenzin, copresidente dell'intergruppo Alzheimer, spiega che la sfida è rappresentata anche dall'aumento della longevità.
18: E quindi noi su questo abbiamo bisogno che ci sia una linea di azione europea che permetta da un lato di strutturare prevenzione, le reti di diagnostica precoce con i biomarcatori e anche l'accesso ai farmaci, e dall'altro la parte sociale, assistenza, caregiver, luoghi dove poter vivere e modi diversi di affrontare la malattia.
17: Sulla prevenzione c'è ormai l'evidenza scientifica che nella demenza il 45% dei fattori di rischio sono modificabili. Mario Zappia, presidente Società Italiana di Neurologia, ordinario di Neurologia Università di Catania.
19: Cura del sonno, cura dell'igiene, dell'alimentazione, cura dell'attività fisica, cura dell'attività mentale, cura della socializzazione, non rimanere isolati. Sono tutti fattori che possono sicuramente diminuire l'incidenza di questa patologia.
4: Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. Dopo una brillante carriera come giocatore, conclusa nel 1973, era passato alle sfide in panchina, che lo hanno portato a guidare, tra le varie squadre, Cesena, Verona, Genoa e infine Inter. Sale l'attesa per la finale del Mondiale, che vede domenica nel New Jersey fronteggiarsi Spagna e Argentina. Il servizio di Jenny De Gaetano.
20: Sono come Indios. Se Scaloni si coccola i suoi gioielli, tre leoni inglesi si leccano le ferite. Godetevi questo momento, parla al popolo albiceleste Leo Messi. Numero 10, che più 10 non si può. Tre gol, assist, classe e carisma nel nome del dio Maradona. Oltre manica, nemmeno a dirlo, condannato senza appello per difensivismo il CT Tuchel. L'Inghilterra deve riporre così nello scrigno dei desideri la conquista del mondo, lontano ormai 60 anni. Di contro la selezione si prepara alla prima finale data della storia contro la Spagna, i campioni in carica, e del Sud America contro i padroni d'Europa, che aspettano frementi Lamine Yamal, finora a scartamento ridotto, ma certo galvanizzato dal duello con la Pulce che un tempo ammirava in maglia Barça. Le furie rosse puntano forte anche sul bomber che non t'aspetti, quel Mikel Oyarzabal, cuore Real Sociedad, lontano dalle stelle, ma in terra americana già 5 gol, praticamente l'altro Lautaro iberico. Tutto sotto l'egida di De La Fuente, CT assunto con una inserzione della federazione. Appuntamento domenica al MetLife Stadium nel New Jersey. In tribuna, tra i tanti VIP, anche i reali di Spagna con la famiglia al completo.
4: Ed è tutto. Buon pomeriggio.
11: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
21: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
22: Sono le 13.
21: News.
23: Buon pomeriggio dalla redazione.
24: Apriamo con gli esteri. Durante il discorso rivolto alla nazione, Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. La Cina, ha detto il tycoon, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Trump ha poi aggiunto che l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico perché ha affermato non volevano che vincessi.
23: E un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. Le indagini sono in corso ma secondo una prima ricostruzione il 15enne stava giocando scalzo con un calciometro e si ipotizza sia stato investito da una forte scarica elettrica dopo un contatto con una parte della struttura. Poco prima dell'episodio sulla zona c'era stato un acquazzone.
24: E non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Savonese il 15 luglio. La piccola è morta la scorsa notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente.
23: Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Nato a Milano nel 1935, aveva mosso i primi passi nel calcio professionistico nel Milan come centrocampista a metà anni 50. Poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spalla e Verbania, prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 1973. Da lì via l'avventura in panchina.
24: E una tragedia colpisce anche la famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under under 21 dell'Italia ECT ad interim della nazionale maggiore. Nelle scorse ore, all'età di 30 anni, si è spenta la figlia del tecnico Valentina, affetta dalla nascita da una forma grave di tetraparesi spastica, lo riporta il Corriere dello Sport.
6: Ora il tennis. Matteo Arnaldi cede dopo una lotta di quasi 4 ore con Damir Zumur, finisce 7-6, 6-7, 7-6. Una partita per lunghi tratti di altissimo livello, con l'azzurro che paga qualche errore di troppo nel tie-break decisivo. Intanto si apprende che lo spagnolo Carlos Alcaraz potrebbe rientrare sul circuito ATP nel Master 1000 di Cincinnati, tornando così a battagliare con Jannik Sinner e con il tedesco Alexander Zverev per il numero 1 della classifica mondiale. Al momento l'iberico è numero 3 ATP, ma in Ohio potrebbe presentarsi di nuovo da numero 2. Ed è tutto, a più tardi.
7: Meteo. Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio, soprattutto in montagna al nord, mentre sul resto del paese il tempo resterà per lo più stabile e caldissimo. In serata e nella prossima notte qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare ancora le Alpi e le prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in pianura. Sempre buono al centro-sud, massime oltre i 40 gradi al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
21: Sport.
6: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Nato a Milano nel 1935, aveva mosso i primi passi nel calcio professionistico nel Milan come centrocampista a metà anni 50. Poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spalla e Verbania, prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 1973. Da lì via l'avventura in panchina che lo ha portato a guidare Solbiatese, Como, Rimini, Fano, Cesena, Verona, Genoa e infine Inter. Cresce l'attesa per la finale del Mondiale 2026, che vedrà sfidarsi Spagna e Argentina. L'Albi Celeste ha vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'appuntamento è per domani alle 21 italiane. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, per delineare il podio della competizione. Tour de France con la 13ª tappa da Dole a Belfort. Dopo un paio di volate si torna a scalare alla Grande Boucle. Tappa tranquilla per i primi 137 chilometri. Dal traguardo volante di Mélisey la corsa entrerà nel vivo e si potrà probabilmente assistere a un altro duello tra uomini di classifica. Tra la maglia gialla di Tadej Pogacar e i suoi contendenti. Prima l'antipasto del Côte de Croix, gran premio di terza categoria di 5,1 km al 4,8%. Poi la portata principale dei Monti Vosgi, il Ballon d'Alsace, lungo quasi 9 km per una pendenza media che sfiora il 7%. Una volta scollinato mancheranno all'arrivo 30 km segnati soprattutto da una ripida discesa. Sarà la tappa più lunga di questa edizione del Tour, con 205,8 km. Ora il tennis. Matteo Arnaldi cede dopo una lotta di quasi 4 ore con Damir Zumur, finisce 7-6, 6-7, 7-6. Una partita per lunghi tratti di altissimo livello, con l'azzurro che paga qualche errore di troppo nel tie-break decisivo. Intanto si apprende che lo spagnolo Carlos Alcaraz potrebbe rientrare sul circuito ATP nel Master 1000 di Cincinnati, tornando così a battagliare con Jannik Sinner e con il tedesco Alexander Zverev per il numero 1 della classifica mondiale. Al momento l'iberico è numero 3 ATP, ma in Ohio potrebbe presentarsi di nuovo da numero 2. Il Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1, in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con le prime due sessioni di prove libere e domani alle 12:30 a semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Domenica alle 15 il via alla gara.
21: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
22: Sono le 13 e 7 minuti.
21: News.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Duro attacco frontale di Donald Trump a Pechino. Il tycoon accusa la Cina di aver messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia. Il servizio della redazione.
8: Secondo il presidente, Pechino avrebbe acquisito illegalmente le informazioni di 220 milioni di elettori e avrebbe contribuito alla sua sconfitta contro Joe Biden. Trump sostiene inoltre che l'FBI e alcuni esponenti dell'intelligence avrebbero minimizzato, nascosto informazioni sulle presunte interferenze. Ha annunciato la desecretazione di documenti sulle vulnerabilità del sistema di voto americano, criticando anche le macchine per il conteggio e database elettorali. Il presidente ha affermato che circa 278.000 persone prive della cittadinanza americana sarebbero registrate per votare alle elezioni federali. Trump ha evocato anche un presunto complotto dal governo venezuelano di Nicolás Maduro, senza però presentare prove che dimostrino un'effettiva manipolazione del voto del 2020.
2: Gli ucraini in piazza sfidano anche le bombe russe per protestare contro una decisione del presidente Zelensky. Il servizio della redazione.
0: È bufera in Ucraina per la decisione del presidente Volodymyr Zelensky di rimuovere il ministro della difesa Mykhailo Fedorov. Il giovane e popolare ministro sarebbe entrato in contrasto con il comandante dell'esercito Alexander Sirsky, considerato molto vicino al presidente. Le dimissioni inserite nel rimpasto guidato dal nuovo premier Seri Koreski hanno provocato rare proteste di piazza in diverse città, compresa Kiev, nonostante una nuova notte di bombardamenti russi.
2: Dal 2022 abbiamo recuperato 520.000 studenti che prima, nella migliore delle ipotesi, stavano sul divano oppure erano impiegati nel lavoro nero o nella criminalità. A dirlo in un'intervista alla stampa il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, commentando il rapporto Invalsi di quest'anno. Ci sono risultati storici, come li ha definiti il presidente di Invalsi Ricci. Innanzitutto la dispersione esplicita, che calerebbe addirittura al 7,3% rispetto al dato già molto buono dell'8,2% dell'anno scorso, un risultato che pone l'Italia ben al di sotto della media europea del 9%, spiega il ministro. Un breve e violento acquazzone si è abbattuto questa mattina prima dell'alba su Milano e provincia. Non si registrano danni particolari, anche se sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere rami o alberi caduti sulle carreggiate. La zona più colpita sembra essere quella di Pieve Emanuele, ad una decina di chilometri a sud del capoluogo lombardo. Il caro carburanti sta mettendo a dura prova gli operatori del trasporto pubblico. A Napoli il comitato tassisti di base ha inviato una lettera aperta al presidente della regione Campania Roberto Fico e al sindaco Gaetano Manfredi. Servono, spiegano, interventi immediati per fronteggiare l'impennata dei prezzi del carburante che sta mettendo in ginocchio il settore. Nell'appello spedito anche all'assessore regionale ai trasporti, i lavoratori denunciano che l'aumento del gasolio e della benzina, sommato a manutenzione, assicurazioni e spese di gestione, sta compromettendo la sostenibilità economica delle famiglie e degli operatori. Il comitato chiede quindi misure di sostegno concrete. Una notizia di economia in chiusura: la guerra in Medio Oriente ha indebolito le prospettive dell'area dell'euro. La crescita dovrebbe rallentare dall'1,4% del 2025 allo 0,9% del 2026 e all'1,2% nel 2027, lo afferma il Fondo Monetario Internazionale, prevedendo un aumento dell'inflazione al 2,9% quest'anno e al 2,3% del successivo. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
7: Meteo. Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio, soprattutto in montagna al nord, mentre sul resto del paese il tempo resterà per lo più stabile e caldissimo. In serata e nella prossima notte qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare ancora le Alpi e le Prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in pianura. Sempre buono al centro-sud, massime oltre i 40 gradi al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
21: News.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È morta la ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante in Liguria. La piccola, ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova, è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare, dove la bambina era arrivata con la famiglia da anni cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina della struttura poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica, sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. E sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spoturno. Un ragazzo di 15 anni è morto folgorato dopo essere stato investito da una forte scarica elettrica mentre stava giocando nei pressi, sembra, di un punchball. Il ragazzino, che era in vacanza con la famiglia di un amico, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine. Tra le ipotesi al vaglio, quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni. L'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. 16 città da bollino rosso oggi, domani il picco, con 19 città in allerta per l'ondata di caldo estremo che, secondo le previsioni, dovrebbe avere le ore contate. Da lunedì l'AFA dovrebbe infatti cedere il passo a nuove perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature. Oggi temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, ma al nord è allerta nubifragi. Un violento temporale poco prima dell'alba nel Milanese ha provocato disagi e alberi caduti. Ed è tutto, a più tardi.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
21: Economy News.
15: Buon venerdì 17 e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nel corso della tradizionale conferenza stampa estiva, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha espresso ufficialmente la sua disapprovazione nei confronti di quello che ha definito l'approccio aggressivo adottato dalla banca italiana Unicredit nel piano di acquisizione della tedesca Commerzbank. Merz ha riconosciuto che una notevole maggioranza degli azionisti di Commerzbank ha accettato l'offerta di Unicredit, ma ha pure sottolineato come il suo governo non l'abbia fatto. Secondo il cancelliere, l'istituto italiano deve infatti rispondere a domande sul suo modello di business, poiché Commerzbank svolge un ruolo vitale per le piccole e medie imprese e per l'economia tedesca nel suo complesso. Una nota della Coldiretti segnala che l'ondata di caldo eccezionale e la mancanza di precipitazioni stanno provocando danni sempre più gravi all'agricoltura italiana, con il rischio di compromettere i raccolti estivi e autunnali e anche con effetti sulla produzione di latte. L'associazione agricola sottolinea in particolare la situazione di crescente emergenza, soprattutto nelle regioni del centro-nord, dove mais, soia, ortaggi, frutta, oliveti, vigneti e foraggi sono sottoposti a un forte stress idrico, mentre nelle stalle il caldo provoca un calo della produzione di latte fino al meno 20%. In alcune aree il mais rischia addirittura l'azzeramento del raccolto, mentre per la soia si stimano perdite fino al 40%. I foraggi sono sottoposti a un forte stress idrico, mentre nelle stalle il caldo provoca un calo della produzione di latte fino al meno 20%. In alcune aree il mais rischia addirittura l'azzeramento del raccolto, mentre per la soia si stimano perdite fino al 40%, per il foraggio tra il 20% e il 30% e per diverse

0: Giorgetti rilancia l'urgenza di velocizzare gli investimenti mirati ad aumentare la capacità di raccolta dell'acqua piovana attraverso la realizzazione di una rete di invasi di accumulo con sistemi di pompaggio, con il potenziamento delle infrastrutture irrigue e con la riduzione delle perdite della rete. Oggi infatti l'Italia trattiene solamente l'11% dell'acqua piovana che cade sul territorio, una percentuale chiaramente inadeguata per garantire la sicurezza idrica di agricoltura, cittadini e imprese in un contesto di eventi climatici sempre più estremi. La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro tutti gli Stati membri dell'Unione, quindi anche contro l'Italia, per non aver percepito la cosiddetta direttiva Case Green entro la scadenza del 29 maggio. Ad annunciarlo è una nota di Bruxelles che spiega come i vari governi abbiano adesso 2 mesi di tempo per notificare il recepimento della Commissione stessa, la quale, in mancanza di una risposta, potrà emettere un parere motivato portando così avanti l'iter di infrazione. A marzo Bruxelles aveva già aperto un'infrazione contro Italia e altri 18 paesi, inclusi Francia e Germania, per non aver presentato la bozza del piano nazionale di ristrutturazione degli edifici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 13 e 17 minuti.
1: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Diventa un caso politico la vicenda della grazia al gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori. Dopo l'avvio dell'istruttoria, Mattarella richiama il ministro Nordio e puntualizza i limiti di attribuzioni del guardasigilli. Il servizio di Alessio Galea.
4: Nuovo scontro tra Nordio e il Quirinale. Mattarella ha richiamato il guardasigilli in relazione all'istruttoria per la grazia al gioielliere piemontese condannato per l'uccisione di 2 rapinatori. Il capo dello Stato, fanno sapere fonti del Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Nordio aveva già avviato l'istruttoria per la grazia mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Sul piede di guerra le opposizioni, di vergognosa operazione di propaganda parlano i 5 Stelle, pericolosissima l'idea di farsi giustizia da sé, sottolinea Fratoianni AVS, mentre la Dem Deborah Serracchiani definisce il guardasigilli ancora una volta inadeguato. Rogero il 28 aprile 2021 reagì a una rapina inseguendo i malviventi in fuga, uccidendone 2 a colpi di pistola e ferendone 1/3. I rapinatori erano entrati nella sua gioielleria nel Cuneese armati di pistola giocattolo e coltello. Il 15 luglio la condanna definitiva, 14 anni a 9 mesi. Rogero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, conferma il fratello.
3: È morta la ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piccola piscina a Sestri Levante in Liguria. La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova non ha mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare dove la famiglia era da tempo cliente. Al vaglio la dinamica, sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. E sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spotorno, dove un 15enne è morto folgorato. Il ragazzino era in vacanza con la famiglia di un amico ed è stato immediatamente soccorso, ma invano. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine, tra le ipotesi al vaglio quella di un cortocircuito. A che punto è la ricerca sulla prevenzione e cura dell'Alzheimer e in che modo affrontare in modo responsabile una patologia che con l'invecchiamento della popolazione diventerà sempre più diffusa? Se ne è parlato in un recente convegno in Vaticano. Sentiamo Cristina Scarpa.
5: In Italia sono oltre 600.000 le persone con Alzheimer, più di 3 milioni i familiari e caregiver che si occupano quotidianamente di loro. L'appello a non lasciarli soli, secondo quanto ricordato da Papa Leone XIV, la salute non è un lusso per pochi, ma una condizione essenziale, è stato ribadito in occasione dell'incontro Alzheimer, bisogno sociale e responsabilità collettiva, ospitato a Roma dal Palazzo della Cancelleria Vaticana. La senatrice Beatrice Lorenzin, copresidente dell'intergruppo Alzheimer, spiega che la sfida è rappresentata anche dall'aumento della longevità.
6: E quindi noi su questo abbiamo bisogno che ci sia una linea di azione europea che permetta da un lato di strutturare prevenzione, le reti di diagnostica precoce con i biomarcatori e anche l'accesso ai farmaci, e dall'altro la parte sociale, assistenza, caregiver.

0: river, luoghi dove poter vivere e modi diversi di affrontare la malattia.
1: Sulla prevenzione c'è ormai l'evidenza scientifica che nella demenza il 45% dei fattori di rischio sono modificabili. Mario Zappia, presidente Società Italiana di Neurologia, ordinario di Neurologia Università di Catania.
2: Cura del sonno, cura dell'igiene, dell'alimentazione, cura dell'attività fisica, cura dell'attività mentale, cura della socializzazione, non rimanere isolati. Sono tutti fattori che possono sicuramente diminuire l'incidenza di questa patologia.
3: Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. Dopo una brillante carriera come giocatore, conclusa nel 1973, era passato alle sfide in panchina, che lo hanno portato a guidare, tra le varie squadre, Cesena, Verona, Genoa e infine Inter. Sale l'attesa per la finale del Mondiale che vede domenica nel New Jersey fronteggiarsi Spagna e Argentina. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Sono come Indios. Se Scaloni si coccola i suoi gioielli, tre leoni inglesi si leccano le ferite. Godetevi questo momento, parla al popolo albiceleste Leo Messi. Numero 10, che più 10 non si può. Tre gol, assist, classe e carisma nel nome del dio Maradona. Oltre manica, nemmeno a dirlo, condannato senza appello per difensivismo il CT Tuchel. L'Inghilterra deve riporre così nello scrigno dei desideri la conquista del mondo, lontano ormai 60 anni. Di contro la selezione si prepara alla prima finale data della storia contro la Spagna, i campioni in carica e del Sud America contro i padroni d'Europa che aspettano frementi Lamine Yamal, finora a scartamento ridotto ma certo galvanizzato dal duello con la Pulce che un tempo ammirava in maglia Barça. Le furie rosse puntano forte anche sul bomber che non t'aspetti, quel Mikel Oyarzabal, cuore Real Sociedad, lontano dalle stelle ma in terra americana già 5 gol, praticamente l'altro Lautaro iberico. Tutto sotto l'egida di De La Fuente, CT assunto con una inserzione della federazione. Appuntamento domenica al MetLife Stadium nel New Jersey. In tribuna, tra i tanti VIP, anche i reali di Spagna con la famiglia al completo.
3: Ed è tutto. Buon pomeriggio.
5: Meteo. Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio, soprattutto in montagna al nord, mentre sul resto del paese il tempo resterà per lo più stabile e caldissimo. In serata e nella prossima notte qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare ancora le Alpi e le Prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in pianura. Sempre buono al centro-sud, massime oltre i 40 gradi al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Buongiorno da Daniela Ubaldi. Diventa un caso politico la vicenda della grazia al gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Dopo l'avvio dell'istruttoria, Mattarella richiama il ministro Nordio e puntualizza i limiti di attribuzioni del guardasigilli. Il servizio di Alessio Galea.
6: Nuovo scontro tra Nordio e il Quirinale. Mattarella ha richiamato il guardasigilli in relazione all'istruttoria per la grazia al gioielliere piemontese condannato per l'uccisione di due rapinatori. Il capo dello Stato, fanno sapere fonti del Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Nordio aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Sul piede di guerra le opposizioni, di vergognosa operazione di propaganda parlano i 5 Stelle, pericolosissima l'idea di farsi giustizia da sé, sottolinea Fratoianni AVS, mentre la Dem Deborah Serracchiani definisce il guardasigilli ancora una volta inadeguato. Rogero il 28 aprile 2021 reagì a una rapina inseguendo i malviventi in fuga, uccidendone due a colpi di pistola e ferendone un terzo. I rapinatori erano entrati nella sua gioielleria nel Cuneese armati di pistola giocattolo e coltello. Il 15 luglio la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi.
3: È morta la ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piccola piscina a Sestri Levante in Liguria. La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova non ha mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare e sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spotorno, dove un 15enne è morto folgorato. Il ragazzino era in vacanza con la famiglia. famiglia di un amico ed è stato immediatamente soccorso, ma invano. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine. Sale l'attesa per la finale del mondiale che vede domenica nel New Jersey fronteggiarsi Spagna e Argentina. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Sono come Indios, se Scaloni si coccola i suoi gioielli, tre leoni inglesi si leccano le ferite. Godetevi questo momento, parla al popolo albiceleste Leo Messi. Numero 10, che più 10 non si può, tre gol, assist, classe e carisma nel nome del dio Maradona. Oltre manica, nemmeno a dirlo, condannato senza appello per difensivismo il CT Tuchel. L'Inghilterra deve riporre così nello scrigno dei desideri la conquista del mondo, lontano ormai 60 anni. Di contro la selezione si prepara alla prima finale data della storia contro la Spagna, i campioni in carica e del Sud America contro i padroni d'Europa che aspettano frementi Lamine Yamal, finora a scartamento ridotto ma certo galvanizzato dal duello con la Pulce che un tempo ammirava in maglia Barça. Le furie rosse puntano forte anche sul bomber che non t'aspetti, quel Mikel Oyarzabal, cuore Real Sociedad, lontano dalle stelle ma in terra americana già 5 gol, praticamente l'altro Lautaro iberico. Tutto sotto l'egida di De La Fuente, CT assunto con una inserzione della federazione. Appuntamento domenica al MetLife Stadium nel New Jersey.
3: Ed è tutto, buon pomeriggio.
7: Sport.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura il doppio lutto nel mondo del calcio: è morto Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. È una tragedia, ha colpito la famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21 dell'Italia e CT ad interim della nazionale maggiore. All'età di 30 anni si è spenta la figlia del tecnico Valentina, affetta dalla nascita da forma grave di tetraparesi spastica. Gli Stati Uniti ospiteranno i mondiali di calcio femminile del 2031, lo afferma il capo della task force della Casa Bianca per la Coppa del Mondo Andrew Giuliani in un'intervista a Politico. Uno dei nodi da sciogliere nelle trattative con la FIFA, tuttavia, è quello della politica sulle atlete transgender. L'amministrazione vuole infatti che la federazione si adegui alle norme americane che escludono le persone transgender dalle attività sportive. Intanto le conferenze stampa prima della finale dei mondiali saranno aperte al pubblico per chi vorrà spendere $80 per accedervi di persona. I biglietti disponibili sono limitati, oltre agli allenatori di Argentina e Spagna ci sarà il presidente della FIFA Gianni Infantino. All'evento parteciperà anche Rio Ferdinand. Chi vorrà avere un autografo e farsi scattare una foto con lui dovrà, secondo indiscrezioni, pagare più di $100. Il calcio mercato blitz della Juve per Celik, il servizio della redazione.
9: La Juve ha ufficializzato l'ingaggio del terzino turco Zeki Selik. Il calciatore è svincolato dalla Roma dallo scorso 30 giugno, sembrava vicino al rinnovo con il club giallorosso, ma l'intervento dei bianconeri ha cambiato lo scenario. Ha firmato un contratto di 3 anni, valido fino al 30 giugno del 2029.
8: Nuovo acquisto per la Viola di Fabio Grosso. In una nota ufficiale la Fiorentina comunica di aver acquistato a titolo temporaneo con diritto d'opzione i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alejandro Jimenez Sanchez dal Bournemouth. Jimenez, nato a Leganés in Spagna l'8 maggio 2005, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è arrivato in Italia e con la maglia del Milan ha collezionato 26 presenze in Serie A, 6 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana, competizione vinta nella stagione 2024-2025. Il nuovo calciatore viola nell'ultima stagione ha all'attivo 31 presenze e un gol in Premier League. Jimenez ha inoltre indossato in 3 occasioni la maglia della nazionale Under 21 spagnola. Il tennis si ferma agli ottavi, il percorso di Andrea Pellegrino nell'ATP 250 di Bastad per mano di Andrei Rublev. L'azzurro numero 138 al mondo cede soltanto al terzo set dopo 2 ore e 33 minuti di gioco al russo, testa di serie numero 1 del torneo, che si impone per 7-6, 6-7, 6-3. La Formula 1, Lando Norris partirà nel Gran Premio del Belgio con una penalità di 10 posizioni in griglia dopo aver dovuto cambiare nuovamente la batteria della sua vettura, ha annunciato la McLaren. Nel team britannico equipaggerà la vettura del campione del mondo con una quarta batteria dall'inizio della stagione, superando il limite di 3. La McLaren ha spiegato che la prima batteria del pilota britannico si è guastata in Cina, impedendo a Norris di prendere il via alla gara. La seconda si è poi danneggiata in Giappone, dove è stata riparata e reinstallata sulla sua vettura, ma si è guastata di nuovo a Monaco durante la seconda sessione di prove libere. Sebbene la terza batteria abbia funzionato senza problemi da allora, la McLaren sostiene che il suo fornitore di motori, Mercedes, ha introdotto un aggiornamento che risolve diversi problemi precedenti e le rende più affidabili. Il ciclismo: Tim Merlier cala il tris in volata nella 12ª tappa del Tour de France. Il belga si impone davanti a Olav Kooi e a Jasper Philipsen. Resta in maglia gialla Tadej Pogacar. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
7: Meteo.
5: Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio, soprattutto in montagna al nord, mentre sul resto del paese il tempo resterà per lo più stabile e caldissimo. In serata e nella prossima notte qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare ancora le Alpi e le Prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in pianura. Sempre buono al centro-sud, massime oltre i 40 gradi al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Apriamo con gli esteri. Durante il discorso rivolto alla nazione, Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. La Cina, ha detto il tycoon, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Trump ha poi aggiunto che l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico, perché ha affermato non volevano che vincessi.
10: Un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e, nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. Le indagini sono in corso, ma secondo una prima ricostruzione il 15enne stava giocando scalzo con un calciometro e si ipotizza sia stato investito da una forte scarica elettrica dopo un contatto con una parte della struttura. Poco prima dell'episodio sulla zona c'era stato un acquazzone.
11: E non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Savonese il 15 luglio. La piccola è morta la scorsa notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente.
10: Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Nato a Milano nel 1935, aveva mosso i primi passi nel calcio professionistico nel Milan come centrocampista a metà anni 50. Poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spalla e Verbania, prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 1973. Da lì via all'avventura in panchina.
11: E una tragedia colpisce anche la famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'anno 21 dell'Italia e CT ad interim della nazionale maggiore. Nelle scorse ore, all'età di 30 anni, si è spenta la figlia del tecnico, Valentina, affetta dalla nascita da una forma grave di tetraparesi spastica, lo riporta il Corriere dello Sport.
10: Ora il tennis. Matteo Arnaldi cede dopo una lotta di quasi 4 ore con Damir Zumur, finisce 7-6, 6-7, 7-6. Una partita per lunghi tratti di altissimo livello, con l'azzurro che paga qualche errore di troppo nel tie-break decisivo. Intanto si apprende che lo spagnolo Carlos Alcaraz potrebbe rientrare sul circuito ATP nel Master 1000 di Cincinnati, tornando così a battagliare con Jannik Sinner e con il tedesco Alexander Zverev per il numero 1 della classifica mondiale. Al momento l'iberico è numero 3 ATP, ma in Ohio potrebbe presentarsi di nuovo da numero 2.
11: Ed è tutto, a più tardi.
7: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Buon pomeriggio, Italia.
13: Tutte le news su Radio GR News.
14: Sono le 13 e 35 minuti.
13: News.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Duro attacco frontale di Donald Trump a Pechino. Il tycoon accusa la Cina di aver messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia. Il servizio della redazione.
15: Secondo il presidente, Pechino avrebbe acquisito illegalmente le informazioni di 220 milioni di elettori e avrebbe contribuito alla sua sconfitta contro Joe Biden. Trump sostiene inoltre che l'FBI e alcuni esponenti dell'intelligence avrebbero minimizzato o nascosto informazioni sulle presunte interferenze, ha annunciato la desecretazione di documenti sulle vulnerabilità del sistema di voto americano, criticando anche le macchine per il conteggio e database elettorali. Il presidente ha affermato che circa 278.000 persone prive della cittadinanza americana sarebbero registrate per votare alle elezioni federali. Trump ha evocato anche un presunto complotto dal governo venezuelano di Nicolás Maduro, senza però presentare prove che dimostrino un'effettiva manipolazione del voto del 2020.
8: Gli ucraini in piazza sfidano anche le bombe russe per protestare contro una decisione del presidente Zelensky, il servizio della redazione.
16: È bufera in Ucraina per la decisione del presidente Volodymyr Zelensky di rimuovere il ministro della difesa Mykhailo Fedorov. Il giovane e popolare ministro sarebbe entrato in contrasto con il comandante dell'esercito Alexander Sirsky, considerato molto vicino al presidente. Le dimissioni inserite nel rimpasto guidato dal nuovo premier Serhiy Koretskiy hanno provocato rare proteste di piazza in diverse città, compresa Kiev, nonostante una nuova notte di bombardamenti russi.
8: Dal 2022 abbiamo recuperato 520.000 studenti che prima, nella migliore delle ipotesi, stavano sul divano oppure erano impiegati nel lavoro nero o nella criminalità. A dirlo in un'intervista alla stampa il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, commentando il rapporto Invalsi di quest'anno. Ci sono risultati storici, come li ha definiti il presidente di Invalsi Ricci. Innanzitutto la dispersione esplicita, che calerebbe addirittura al 7,3% rispetto al dato già molto buono dell'8,2% dell'anno scorso, un risultato che pone l'Italia ben al di sotto della media europea del 9%, spiega il ministro. Un breve e violento acquazzone si è abbattuto questa mattina prima dell'alba su Milano e provincia. Non si registrano danni particolari, anche se sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere rami o alberi caduti sulle carreggiate. La zona più colpita sembra essere quella di Pieve Emanuele, ad una decina di chilometri a sud del capoluogo lombardo. Il caro carburanti sta mettendo a dura prova gli operatori del trasporto pubblico. A Napoli il comitato tassisti di base ha inviato una lettera aperta al presidente della regione Campania Roberto Fico e al sindaco Gaetano Manfredi. Servono, spiegano, interventi immediati per fronteggiare l'impennata dei prezzi del carburante che sta mettendo in ginocchio il settore. Nell'appello spedito anche all'assessore regionale ai trasporti, i lavoratori denunciano che l'aumento del gasolio e della benzina, sommato a manutenzione, assicurazioni e spese di gestione, sta compromettendo la sostenibilità economica delle famiglie e degli operatori. Il comitato chiede quindi misure di sostegno concrete. Una notizia di economia: in chiusura, la guerra in Medio Oriente ha indebolito le prospettive dell'area dell'euro. La crescita dovrebbe rallentare dall'1,4% del 2025 allo 0,9% del 2026 e all'1,2% nel 2027, lo afferma il Fondo Monetario Internazionale, prevedendo un aumento dell'inflazione al 2,9% quest'anno e al 2,3% del successivo. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
13: Meteo.
5: Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio, soprattutto in montagna al nord, mentre sul resto del paese il tempo resterà per lo più stabile e caldissimo. In serata e nella prossima notte qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare ancora le Alpi e le Prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in pianura. Sempre buono al centro-sud, massime oltre i 40 gradi al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È morta la ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante in Liguria. La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare dove la bambina era arrivata con la famiglia da anni cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina della struttura poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. E sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spoturno. Un ragazzo di 15 anni è morto folgorato dopo essere stato investito da una forte scarica elettrica mentre stava giocando nei pressi, sembra, di un punchball. Il ragazzino, che era in vacanza con la famiglia di un amico, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine, tra le ipotesi al vaglio quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni. L'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. 16 città da bollino rosso oggi, domani il picco, con 19 città in allerta per l'ondata di caldo estremo che secondo le previsioni dovrebbe avere le ore contate. Da lunedì l'AFA dovrebbe infatti cedere il passo a nuove perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature. Oggi temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, ma al nord è allerta nubifragi. Un violento temporale poco prima dell'alba nel Milanese ha provocato disagi e alberi caduti. Ed è tutto, a più tardi.
13: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
14: Sono le 13:42.
13: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Diventa un caso politico la vicenda della grazia al gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Dopo l'avvio dell'istruttoria, Mattarella richiama il ministro Nordio e puntualizza i limiti di attribuzioni del guardasigilli. Il servizio di Alessio Galea.
6: Nuovo scontro tra Nordio e il Quirinale. Mattarella ha richiamato il guardasigilli in relazione all'istruttoria per la grazia al gioielliere piemontese condannato per l'uccisione di due rapinatori. Il capo dello Stato, fanno sapere fonti del Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Nordio aveva già avviato l'istruttoria per la grazia mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Sul piede di guerra le opposizioni, di vergognosa operazione di propaganda, parlano i 5 Stelle, pericolosissima l'idea di farsi giustizia da sé, sottolinea Fratoianni AVS, mentre la Dem Deborah Serracchiani definisce il guardasigilli ancora una volta inadeguato. Rogero, il 28 aprile 2021, reagì a una rapina inseguendo i malviventi in fuga, uccidendone due a colpi di pistola e ferendone un terzo. I rapinatori erano entrati nella sua gioielleria nel Cuneese armati di pistola giocattolo e coltello. Il 15 luglio la condanna definitiva, 14 anni a 9 mesi. Rogero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, conferma il fratello.
3: È morta la ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piccola piscina a Sestri Levante in Liguria. La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova non ha mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare dove la famiglia era da tempo cliente. Al vaglio la dinamica sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. Sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spoturno, dove un quindicenne è morto folgorato. Il ragazzino era in vacanza con la famiglia di un amico ed è stato immediatamente soccorso, ma invano. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine, tra le ipotesi al vaglio quella di un cortocircuito. A che punto è la ricerca sulla prevenzione e cura dell'Alzheimer e in che modo affrontare affrontare in modo responsabile una patologia che con l'invecchiamento della popolazione diventerà sempre più diffusa? Se ne è parlato in un recente convegno in Vaticano. Sentiamo Cristina Scarpa.
1: In Italia sono oltre 600.000 le persone con Alzheimer, più di 3 milioni familiari e caregiver che si occupano quotidianamente di loro. L'appello a non lasciarli soli, secondo quanto ricordato da Papa Leone XIV, la salute non è un lusso per pochi, ma una condizione essenziale, è stato ribadito in occasione dell'incontro Alzheimer, bisogno sociale, responsabilità collettiva, ospitato a Roma dal Palazzo della Cancelleria Vaticana. La senatrice Beatrice Lorenzin, copresidente dell'intergruppo Alzheimer, spiega che la sfida è rappresentata anche dall'aumento della longevità.
0: E quindi noi su questo abbiamo bisogno che ci sia una linea di azione europea che permetta da un lato di strutturare prevenzione, le reti di diagnostica precoce con i biomarcatori e anche l'accesso ai farmaci, e dall'altro la parte sociale, assistenza, caregiver, luoghi dove poter vivere e modi diversi di affrontare la malattia.
1: Sulla prevenzione c'è ormai l'evidenza scientifica che nella demenza il 45% dei fattori di rischio sono modificabili. Mario Zappia, presidente Società Italiana di Neurologia, ordinario di Neurologia Università di Catania.
2: Cura del sonno, cura dell'igiene, dell'alimentazione, cura dell'attività fisica, cura dell'attività mentale, cura della socializzazione, non rimanere isolati. Sono tutti fattori che possono sicuramente diminuire l'incidenza di questa patologia.
3: Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. Dopo una brillante carriera come giocatore, conclusa nel 1973, era passato alle sfide in panchina, che lo hanno portato a guidare, tra le varie squadre, Cesena, Verona, Genoa e infine Inter. Sale l'attesa per la finale del Mondiale che vede domenica nel New Jersey fronteggiarsi Spagna e Argentina. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Sono come Indios. Se Scaloni si coccola i suoi gioielli, tre leoni inglesi si leccano le ferite. Godetevi questo momento, parla il popolo al biceleste Leo Messi. Numero 10, che più 10 non si può. Tre gol, assist, classe e carisma nel nome del dio Maradona. Oltre manica, nemmeno a dirlo, condannato senza appello per difensivismo il CT Tuchel. L'Inghilterra deve riporre così nello scrigno dei desideri la conquista del mondo, lontana ormai 60 anni. Di contro la selezione si prepara alla prima finale ridata della storia contro la Spagna, i campioni in carica e del Sud America, contro i padroni d'Europa che aspettano frementi Lamine Yamal, finora a scartamento ridotto ma certo galvanizzato dal duello con la Pulce che un tempo ammirava in maglia Barça. Le furie rosse puntano forte anche sul bomber che non t'aspetti, quel Mikel Oyarzabal, cuore Real Sociedad, lontano dalle stelle ma in terra americana ha già 5 gol, praticamente l'altro Lautaro iberico. Tutto sotto l'egida di De La Fuente, CT assunto con una inserzione della federazione. Appuntamento domenica al MetLife Stadium nel New Jersey. In tribuna, tra i tanti VIP, anche i reali di Spagna con la famiglia al completo.
3: Ed è tutto. Buon pomeriggio.
9: Meteo.
5: Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio, soprattutto in montagna al nord, mentre sul resto del paese il tempo resterà per lo più stabile e caldissimo. In serata e nella prossima notte qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare ancora le Alpi e le Prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in pianura. Sempre buono al centro-sud, massime oltre i 40 gradi al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: Sport.
10: Ben trovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni, la notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Nato a Milano nel 1935, aveva mosso i primi passi nel calcio professionistico nel Milan come centrocampista a metà anni 50. Poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spalle e Verbania, prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 1973. Da lì via l'avventura in panchina che lo ha portato a guidare Solbiatese, Como, Rimini, Fano, Cesena, Verona, Genoa e infine Inter. Cresce l'attesa per la finale del Mondiale 2026 che vedrà sfidarsi Spagna e Argentina. L'Albi Celeste ha vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'appuntamento è per domani alle 21 italiane. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra per delineare il podio della competizione. Tour de France con la 13ª tappa da Dole a Belfort. Dopo un paio di volate si torna a scalare alla Grande Boucle. Tappa tranquilla per i primi 137 chilometri. Dal traguardo volante di Mélisey la corsa entrerà nel vivo e si potrà probabilmente assistere a un altro duello tra uomini di classifica. Tra la maglia gialla di Tadej Pogacar e i suoi contendenti. Prima l'antipasto del Côte d'Croix, gran premio di terza categoria di 5,1 chilometri al 4,8%. Poi la portata principale dei Monti Vosgi, il Ballon d'Alsace lungo quasi 9 chilometri per una pendenza media che sfiora il 7%. Una volta scollinato mancheranno all'arrivo 30 chilometri segnati soprattutto da una ripida discesa. Sarà la tappa più lunga di questa edizione del Tour con 205,8 chilometri. Ora il tennis. Matteo Arnaldi cede dopo una lotta di quasi 4 ore con Damir Zumur. Finisce 7-6, 6-7, 7-6. Una partita per lunghi tratti di altissimo livello con l'azzurro che paga qualche errore di troppo nel tie-break decisivo. Intanto si apprende che lo spagnolo Carlos Alcaraz potrebbe rientrare sul circuito ATP nel Master 1000 di Cincinnati, tornando così a battagliare con Jannik Sinner e con il tedesco Alexander Zverev per il numero 1 della classifica mondiale. Al momento l'iberico è numero 3 ATP, ma in Ohio potrebbe presentarsi di nuovo da numero 2. Il Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1 in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con le prime due sessioni di prove libere e domani alle 12:30 a semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Domenica alle 15 il via alla gara.
13: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
17: Economy News.
18: Buon venerdì 17 e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nel corso della tradizionale conferenza stampa estiva, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha espresso ufficialmente la sua disapprovazione nei confronti di quello che ha definito l'approccio aggressivo adottato dalla banca italiana Unicredit nel piano di acquisizione della tedesca Commerzbank. Merz ha riconosciuto che una notevole maggioranza degli azionisti di Commerzbank ha accettato l'offerta di Unicredit, ma ha pure sottolineato come il suo governo non l'abbia fatto. Secondo il cancelliere, l'istituto italiano deve infatti rispondere a domande sul suo modello di business, poiché Commerzbank svolge un ruolo vitale per le piccole e medie imprese e per l'economia tedesca nel suo complesso. Una nota della Coldiretti segnala che l'ondata di caldo eccezionale e la mancanza di precipitazioni stanno provocando danni sempre più gravi all'agricoltura italiana, con il rischio di compromettere i raccolti estivi e autunnali e anche con effetti sulla produzione di latte. L'associazione agricola sottolinea in particolare la situazione di crescente emergenza, soprattutto nelle regioni del centro-nord, dove mais, soia, ortaggi, frutta, oliveti, vigneti e foraggi sono sottoposti a un forte stress idrico, mentre nelle stalle il caldo provoca un calo della produzione di latte fino al meno 20%. In alcune aree il mais rischia addirittura l'azzeramento del raccolto, mentre per la soia si stimano perdite fino al 40%, per il foraggio tra il 20 e il 30% e per diverse produzioni orticole riduzioni delle rese fino al 20%. E a tutte queste criticità si aggiungono pure l'aumento dei costi per irrigazione ed energia, oltre ad una crescente pressione sulle risorse idriche. Dinanzi a una situazione che rischia di aggravarsi con il protrarsi del caldo, Coldiretti rilancia l'urgenza di velocizzare gli investimenti mirati ad aumentare la capacità di raccolta dell'acqua piovana attraverso la realizzazione di una rete di invasi di accumulo con sistemi di pompaggio, con il potenziamento delle infrastrutture irrigue e con la riduzione delle perdite della rete. Oggi infatti l'Italia trattiene solamente l'11% dell'acqua piovana che cade sul territorio, una percentuale chiaramente inadeguata per garantire la sicurezza idrica di agricoltura, cittadini e imprese in un contesto di eventi climatici sempre più estremi. La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro tutti gli Stati membri dell'Unione, quindi anche contro l'Italia, per non aver percepito la cosiddetta direttiva Case Green entro la scadenza del 29 maggio. Ad annunciarlo è una nota di Bruxelles che spiega come i vari governi abbiano adesso 2 mesi di tempo per notificare il recepimento della Commissione stessa, la quale, in mancanza di una risposta, potrà emettere un parere motivato portando così avanti l'iter di infrazione. A marzo Bruxelles aveva già aperto un'infrazione contro Italia e altri 18 paesi, inclusi Francia e Germania, per non aver presentato la bozza del piano nazionale di ristrutturazione degli edifici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
17: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
14: Sono le 13 e 55 minuti.
17: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Apriamo con gli esteri. Durante il discorso rivolto alla nazione, Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. La Cina, ha detto il tycoon, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Trump ha poi aggiunto che l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico perché ha affermato non volevano che vincessi.
10: Un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. Le indagini sono in corso ma secondo una prima ricostruzione il 15enne stava giocando scalzo con un calciometro e si ipotizza sia stato investito da una forte scarica elettrica dopo un contatto con una parte della struttura. Poco prima dell'episodio sulla zona c'era stato un acquazzone.
11: E non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Savonese il 15 luglio. La piccola è morta la scorsa notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente.
10: Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione di Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Nato a Milano nel 1935, aveva mosso i primi passi nel calcio professionistico nel Milan come centrocampista a metà anni 50. Poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spalla e Verbania, prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 1973. Da lì via l'avventura in panchina.
11: E una tragedia colpisce anche la famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'Andrea 21 dell'Italia e CT ad interim della Nazionale Maggiore. Nelle scorse ore, all'età di 30 anni, si è spenta la figlia del tecnico Valentina, affetta dalla nascita da una forma grave di tetraparesi spastica, lo riporta il Corriere dello Sport.
10: Ora il tennis, Matteo Arnaldi cede dopo una lotta di quasi 4 ore con Damir Zumur, finisce 7-6, 6-7, 7-6. Una partita per lunghi tratti di altissimo livello, con l'azzurro che paga qualche errore di troppo nel tie-break decisivo. Intanto si apprende che lo spagnolo Carlos Alcaraz potrebbe rientrare sul circuito ATP nel Master 1000 di Cincinnati, tornando così a battagliare con Jannik Sinner e con il tedesco Alexander Zverev per il numero 1 della classifica mondiale. Al momento l'iberico è numero 3 ATP, ma in Ohio potrebbe presentarsi di nuovo da numero 2.
11: Ed è tutto, a più tardi.
17: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Diventa un caso politico la vicenda della grazia al gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori. Dopo l'avvio dell'istruttoria, Mattarella richiama il ministro Nordio e puntualizza i limiti di attribuzioni del guardasigilli. Il servizio di Alessio Galea.
6: Nuovo scontro tra Nordio e il Quirinale. Mattarella ha richiamato il guardasigilli in relazione all'istruttoria per la grazia al gioielliere piemontese condannato per l'uccisione di 2 rapinatori. Il capo dello Stato, fanno sapere fonti del Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Nordio aveva già avviato l'istruttoria per la grazia mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Sul piede di guerra le opposizioni di vergognarsi vergognosa operazione di propaganda parlano i 5 Stelle. Pericolosissima l'idea di farsi giustizia da sé, sottolinea Fratoianni AVS, mentre la Dem Deborah Serracchiani definisce il guardasigilli ancora una volta inadeguato. Rogero, il 28 aprile 2021, reagì a una rapina inseguendo i malviventi in fuga, uccidendone due a colpi di pistola e ferendone un terzo. I rapinatori erano entrati nella sua gioielleria nel Cuneese armati di pistola giocattolo e coltello. Il 15 luglio la condanna definitiva, 14 anni e 9 mesi.
3: È morta la ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piccola piscina a Sestri Levante in Liguria. La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova non ha mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare e sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spotorno, dove un 15enne è morto folgorato. Il ragazzino era in vacanza con la famiglia di un amico ed è stato immediatamente soccorso, ma invano. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine. Sale l'attesa per la finale del mondiale che vede domenica nel New Jersey fronteggiarsi Spagna e Argentina. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Sono come Indios. Se Scaloni si coccola i suoi gioielli, tre leoni inglesi si leccano le ferite. Godetevi questo momento, parla al popolo albiceleste Leo Messi. Numero 10, che più 10 non si può. Tre gol, assist, classe e carisma nel nome del dio Maradona. Oltre manica, nemmeno a dirlo, condannato senza appello per difensivismo il CT Tuchel. L'Inghilterra deve riporre così nello scrigno dei desideri la conquista del mondo, lontana ormai 60 anni. Di contro la selezione si prepara alla prima finale data della storia contro la Spagna, i campioni in carica, e del Sud America contro i padroni d'Europa che aspettano frementi Lamine Yamal, finora a scartamento ridotto ma certo galvanizzato dal duello con la Pulce che un tempo ammirava in maglia Barça. Le furie rosse puntano forte anche sul bomber che non t'aspetti, quel Mikel Oyarzabal, cuore Real Sociedad, lontano dalle stelle ma in terra americana già 5 gol, praticamente l'altro Lautaro iberico. Tutto sotto l'egida di De La Fuente, CT assunto con una inserzione della federazione. Appuntamento domenica al MetLife Stadium nel New Jersey.
3: Ed è tutto, buon pomeriggio.
13: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
17: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
14: Sono le 14 e 2 minuti.
17: News.
8: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran ha annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanf nel sud-est della Siria. Secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, l'aviazione ha condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando delle operazioni speciali del nemico nella regione di Al-Tanf in Siria, ha scritto la televisione di Stato su Telegram. Poco prima gli Stati Uniti avevano annunciato di aver completato la loro ultima serie di attacchi all'Iran colpendo decine di target militari. Nella notte Washington ha condotto diversi attacchi contro la Repubblica Islamica colpendo diversi ponti nel tentativo di interrompere le vie di rifornimento verso una città portuale e base navale nello stretto di Hormuz usate dall'Iran per attaccare le navi, sotto le bombe anche la stazione di Bandar Abbas. In Italia adesso è scontro istituzionale sul caso della richiesta di grazia per il gioielliere Mario Roggero, il servizio della redazione.
9: Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama il ministro della giustizia Carlo Nordio sulla possibile grazia a Mario Roggero. Il gioielliere è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio. Il guardasigilli aveva annunciato l'avvio dell'istruttoria mentre il centrodestra aveva promosso una raccolta di firme tra i parlamentari. Mattarella ha quindi incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza. Il Quirinale ricorda che la Costituzione Costituzione assegna esclusivamente al capo dello Stato la facoltà di concedere la grazia. Rogero, intanto, risulta ancora libero. Secondo il fratello, si costituirà dopo la notifica dell'ordine di carcerazione.
8: Tragedia a Spotorno, in provincia di Savona, dove un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato al Luna Park. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona e, nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvarlo. Secondo una prima ricostruzione, la tragedia sarebbe avvenuta mentre il giovane giocava con un punch ball quando è stato investito da una forte scarica elettrica. La polizia locale ha sequestrato la parte di baracconi coinvolta nell'incidente. In seguito alla tragedia, il sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini, ha emesso un'ordinanza di chiusura totale del Luna Park. A Milano i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme scoppiate sul tetto di uno stabile nei pressi della Rinascente, accanto a Piazza Duomo. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. Dal palazzo, che si trova al civico 31 di Corso Vittorio Emanuele, si è alzata un'alta nube di fumo di odore acre. I vigili sono intervenuti con numerosi mezzi, comprese autoscale. Parliamo di clima. In chiusura, nelle prossime ore raggiungeremo il picco assoluto del caldo. Il sud si avvicinerà alla soglia dei 50 gradi, mentre al nord si accenderanno nuovi focolai temporaleschi a tratti molto forti. Secondo gli esperti, nelle prossime ore si raggiungeranno 42 gradi a Cagliari, 41 a Foggia, 40 a Terni, 39 gradi a Matera e Ascoli Piceno, 38 a Firenze, 37 a Roma, 36 a Milano, con vertiginosi picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna e 45 gradi in quelle della Sicilia. La buona notizia è che si va verso una graduale fine della terza ondata di caldo a partire da lunedì 20 luglio. Abbiamo terminato, a più tardi.
9: Meteo.
5: Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio, soprattutto in montagna al nord, mentre sul resto del paese il tempo resterà per lo più stabile e caldissimo. In serata e nella prossima notte qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare ancora le Alpi e le Prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in pianura. Sempre buono al centro-sud, massime oltre i 40 gradi al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È morta la ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. La piccola, ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova, è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare, dove la bambina era arrivata con la famiglia da anni cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina della struttura, poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica, sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. E sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spotorno. Un ragazzo di 15 anni è morto folgorato dopo essere stato investito da una forte scarica elettrica mentre stava giocando nei pressi, sembra, di un punch ball. Il ragazzino, che era in vacanza con la famiglia di un amico, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine. Tra le ipotesi al vaglio, quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni. L'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. 16 città da bollino rosso oggi, domani il picco, con 19 città in allerta per l'ondata di caldo estremo che, secondo le previsioni, dovrebbe avere le ore contate. Da lunedì l'AFA dovrebbe infatti cedere il passo a nuove perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature. Oggi temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, ma al nord è allerta nubifragi. Un violento temporale poco prima dell'alba nel Milanese ha provocato disagi e alberi caduti. Ed è tutto, a più tardi.
13: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
14: Sono le 14:09.
13: News.
19: Buon pomeriggio dalla redazione.
20: La premier Giorgia Meloni sul suo profilo X ha pubblicato un post in cui spiega l'idea della base di uno dei principali temi del nuovo disegno di legge sulla sicurezza, approvato mercoledì nel Consiglio dei Ministri. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari, ha scritto. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Intanto è stato firmato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero.
19: Omicidio oggi a Modena, un uomo di nazionalità italiana di età compresa tra i 30 e i 35 anni è stato ucciso a coltellate nell'androne di un palazzo in via Tignale del Garda in zona Morane, all'imbocco delle scale condominiali. È successo poco dopo le 7. A dare l'allarme, stando a quanto reso noto finora, sarebbero stati dei residenti dopo aver sentito delle urla.
20: Tragedia sul lavoro a Masitorello, in provincia di Ferrara. Un operaio di 38 anni, originario del Pakistan, è morto all'ospedale maggiore di Bologna, dove era stato ricoverato in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di ieri. L'uomo era impegnato in alcuni lavori di manutenzione e all'improvviso ha perso l'equilibrio ed è caduto da circa 8 metri d'altezza. L'impatto con il suolo è stato violento e le condizioni dell'operaio sono apparse subito gravissime. Il 38enne è deceduto dopo quasi 24 ore.
19: Continua il caldo sull'Italia, oggi allerta rossa a Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Domani Cagliari dal bollino rosso scenderà al giallo, ma si aggiunge Civitavecchia che passerà dall'arancione al rosso. Domenica infine allerta rossa a Bari e Napoli, ma migliorano dal rosso al giallo Bologna, Brescia, Milano e Torino.
20: Salgono ancora i prezzi dei carburanti con la benzina che in autostrada sfonda il tetto dei 2 euro al litro. In base ai dati rilevati oggi dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari circa a 1,921 euro al litro per la benzina e 2,059 euro al litro per il gasolio. Un incremento di circa 0,01 euro per la benzina e 0,02 per il gasolio. In autostrada, sia benzina che diesel, sono oltre i 2 euro al litro.
19: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-1985. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Con il Verona, l'impresa più grande grazie alla conquista dell'unico scudetto della storia del club nel 1985. Una squadra che ha fatto letteralmente la storia della Serie A, da Garella a Brigel, passando per Galderisi e Di Gennaro.
20: È tutto, al prossimo aggiornamento.
13: Meteo.
5: Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio, soprattutto in montagna al nord, mentre sul resto del paese il tempo resterà per lo più stabile e caldissimo. In serata nella prossima notte qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare ancora le Alpi e le Prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in pianura. Sempre buono al centro-sud, massime oltre i 40 gradi al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: News.
21: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Diventa un caso politico la vicenda della grazia al gioielliere piemontese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Dopo l'avvio dell'istruttoria, Mattarella richiama il ministro Nordio e puntualizza i limiti di attribuzioni del guardasigilli. Il servizio di Alessio Galea.
6: Nuovo scontro tra Nordio e il Quirinale. Mattarella ha richiamato il guardasigilli in relazione all'istruttoria per la grazia al gioielliere piemontese condannato per l'uccisione di due rapinatori. Il capo dello Stato, fanno sapere fonti del Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Nordio aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Sul piede di guerra le opposizioni, di vergognosa operazione di propaganda parlano i 5 Stelle, pericolosissima l'idea di farsi giustizia da sé, sottolinea Fratoianni AVS, mentre la Dem Deborah Serracchiani definisce il guardasigilli ancora una volta inadeguato. Rogero, il 28 aprile 2021, reagì a una rapina inseguendo i malviventi in fuga, uccidendone due a colpi di pistola e ferendone un terzo. I rapinatori erano entrati nella sua gioielleria nel Cuneese armati di pistola giocattolo e coltello. Il 15 luglio la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. mesi.
21: È morta la ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piccola piscina a Sestri Levante in Liguria. La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova non ha mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare e sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spoturno, dove un 15enne è morto folgorato. Il ragazzino era in vacanza con la famiglia di un amico ed è stato immediatamente soccorso, ma invano. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine. Sale l'attesa per la finale del mondiale che vede domenica nel New Jersey fronteggiarsi Spagna e Argentina. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Sono come Indios, se Scaloni si coccola i suoi gioielli, tre leoni inglesi si leccano le ferite. Godetevi questo momento, parla il popolo al biceleste Leo Messi. Numero 10, che più 10 non si può. Tre gol, assist, classe e carisma nel nome del dio Maradona. Oltre manica, nemmeno a dirlo, condannato senza appello per difensivismo il CT Tuchel. L'Inghilterra deve riporre così nello scrigno dei desideri la conquista del mondo, lontano ormai 60 anni. Di contro la selezione si prepara alla prima finale data della storia contro la Spagna, i campioni in carica e del Sud America contro i padroni d'Europa che aspettano frementi Lamine Yamal, finora a scartamento ridotto ma certo galvanizzato dal duello con la Pulce che un tempo ammirava in maglia Barça. Le furie rosse puntano forte anche sul bomber che non t'aspetti, quel Mikel Oyarzabal, cuore Real Sociedad, lontano dalle stelle ma in terra americana già 5 gol, praticamente l'altro Lautaro iberico. Tutto sotto l'egida di De La Fuente, CT assunto con una inserzione della federazione. Appuntamento domenica al MetLife Stadium nel New Jersey.
21: Ed è tutto, buon pomeriggio.
17: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco si è sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News.

0: Di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nel corso della tradizionale conferenza stampa estiva, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha espresso ufficialmente la sua disapprovazione nei confronti di quello che ha definito l'approccio aggressivo adottato dalla banca italiana UniCredit nel piano di acquisizione della tedesca Commerzbank. Merz ha riconosciuto che una notevole maggioranza degli azionisti di Commerzbank ha accettato l'offerta di UniCredit, ma ha pure sottolineato come il suo governo non l'abbia fatto. Secondo il cancelliere, l'istituto italiano deve infatti rispondere a domande sul suo modello di business, poiché Commerzbank svolge un ruolo vitale per le piccole e medie imprese e per l'economia tedesca nel suo complesso. Una nota della Coldiretti segnala che l'ondata di caldo eccezionale e la mancanza di precipitazioni stanno provocando danni sempre più gravi all'agricoltura italiana, con il rischio di compromettere i raccolti estivi e autunnali e anche con effetti sulla produzione di latte. L'associazione agricola sottolinea in particolare la situazione di crescente emergenza, soprattutto nelle regioni del centro-nord, dove mais, soia, ortaggi, frutta, oliveti, vigneti e foraggi sono sottoposti a un forte stress idrico, mentre nelle stalle il caldo provoca un calo della produzione di latte fino al meno 20%. In alcune aree il mais rischia addirittura l'azzeramento del raccolto, mentre per la soia si stimano perdite fino al 40%, per il foraggio tra il 20 e il 30% e per diverse produzioni orticole riduzioni delle rese fino al 20%. E a tutte queste criticità si aggiungono pure l'aumento dei costi per irrigazione ed energia, oltre ad una crescente pressione sulle risorse idriche. Dinanzi a una situazione che rischia di aggravarsi con il protrarsi del caldo, Coldiretti rilancia l'urgenza di velocizzare gli investimenti mirati ad aumentare la capacità di raccolta dell'acqua piovana attraverso la realizzazione di una rete di invasi di accumulo con sistemi di pompaggio, con il potenziamento delle infrastrutture irrigue e con la riduzione delle perdite della rete. Oggi infatti l'Italia trattiene solamente l'11% dell'acqua piovana che cade sul territorio, una percentuale chiaramente inadeguata per garantire la sicurezza idrica di agricoltura, cittadini e imprese in un contesto di eventi climatici sempre più estremi. La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro tutti gli Stati membri dell'Unione, quindi anche contro l'Italia, per non aver percepito la cosiddetta direttiva Case Green entro la scadenza del 29 maggio. Ad annunciarlo è una nota di Bruxelles che spiega come i vari governi abbiano adesso 2 mesi di tempo per notificare il recepimento della Commissione stessa, la quale, in mancanza di una risposta, potrà emettere un parere motivato portando così avanti l'iter di infrazione. A marzo Bruxelles aveva già aperto un'infrazione contro Italia e altri 18 paesi, inclusi Francia e Germania, per non aver presentato la bozza del piano nazionale di ristrutturazione degli edifici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 14 e 20 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran ha annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanf nel sud-est della Siria. Secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, l'aviazione ha condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando delle operazioni speciali del nemico nella regione di Al-Tanf in Siria, ha scritto la televisione di Stato su Telegram. Poco prima gli Stati Uniti avevano annunciato di aver completato la loro ultima serie di attacchi all'Iran colpendo decine di target militari. Nella notte Washington ha condotto diversi attacchi contro la Repubblica Islamica colpendo diversi ponti nel tentativo di interrompere le vie di rifornimento verso una città portuale e base navale nello stretto di Hormuz usate dall'Iran per attaccare le navi, sotto le bombe anche la stazione di Bandar Abbas. In Italia adesso è scontro istituzionale sul caso della richiesta di grazia per il gioielliere Mario Roggero e il servizio della redazione.
4: Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama il ministro della giustizia Carlo Nordio sulla possibile grazia a Mario Roggero. Il gioielliere è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori dopo l'assalto al suo negozio. Il guardasigilli aveva annunciato l'avvio dell'istruttoria mentre il centrodestra aveva promosso una raccolta di firme tra i parlamentari. Mattarella ha quindi incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza. Il Quirinale ricorda che la Costituzione assegna esclusivamente al capo dello Stato la facoltà di concedere la grazia. Roggero intanto risulta ancora libero. Secondo il fratello si costituirà dopo la notifica dell'ordine di carcerazione.
3: Tragedia a Spotorno in provincia di Savona, dove un ragazzo di 15 anni è morto

0: morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato al Luna Park. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona e nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie i sanitari non sono riusciti a salvarlo. Secondo la prima ricostruzione la tragedia sarebbe avvenuta mentre il giovane giocava con un punch ball quando è stato investito da una forte scarica elettrica. La polizia locale ha sequestrato la parte di baracconi coinvolta nell'incidente. In seguito alla tragedia, il sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini, ha emesso un'ordinanza di chiusura totale del Luna Park. A Milano i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme scoppiate sul tetto di uno stabile nei pressi della Rinascente accanto a Piazza Duomo. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. Dal palazzo che si trova al civico 31 di corso Vittorio Emanuele si è alzata un'alta nube di fumo di odore acre. I vigili sono intervenuti con numerosi mezzi, comprese autoscale. Parliamo di clima. In chiusura, nelle prossime ore raggiungeremo il picco assoluto del caldo. Il sud si avvicina la soglia dei 50 gradi, mentre al nord si accenderanno nuovi focolai temporaleschi a tratti molto forti. Secondo gli esperti, nelle prossime ore si raggiungeranno 42 gradi a Cagliari, 41 a Foggia, 40 a Terni, 39 gradi a Matera e Ascoli Piceno, 38 a Firenze, 37 a Roma, 36 a Milano, con vertiginosi picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna e 45 gradi in quelle della Sicilia. La buona notizia è che si va verso una graduale fine della terza ondata di caldo a partire da lunedì 20 luglio. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo. Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio, soprattutto in montagna al nord, mentre sul resto del paese il tempo resterà per lo più stabile e caldissimo. In serata e nella prossima notte qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare ancora le Alpi e le Prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in pianura. Sempre buono al centro-sud, massime oltre i 40 gradi al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Buongiorno da Daniela Ubaldi. È morta la ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante in Liguria. La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare dove la bambina era arrivata con la famiglia da anni cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina della struttura poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica, sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. E sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spotorno. Un ragazzo di 15 anni è morto folgorato dopo essere stato investito da una forte scarica elettrica mentre stava giocando nei pressi, sembra, di un punch ball. Il ragazzino, che era in vacanza con la famiglia di un amico, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine, tra le ipotesi al vaglio quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni. L'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. 16 città da bollino rosso oggi, domani il picco, con 19 città in allerta per l'ondata di caldo estremo che secondo le previsioni dovrebbe avere le ore contate. Da lunedì l'AFA dovrebbe infatti cedere il passo a nuove perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature. Oggi temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, ma al nord è allerta nubifragi. Un violento temporale poco prima dell'alba nel milanese ha provocato disagi e alberi caduti. Ed è tutto, a più tardi.
3: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: La premier Giorgia Meloni sul suo profilo X ha pubblicato un post in cui spiega l'idea della base di uno dei principali temi del nuovo disegno di legge sulla sicurezza approvato mercoledì nel Consiglio dei Ministri. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari, ha scritto. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Intanto è stato firmato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero.
4: Omicidio oggi a Modena, un uomo di nazionalità italiana di età compresa tra i 30 e i 35 anni è stato ucciso a coltellate nell'androne di un palazzo in via Tignale del Garda in zona Morane, all'imbocco delle scale condominiali. È successo poco dopo le 7. A dare l'allarme, stando a quanto reso noto finora, sarebbero stati dei residenti dopo aver sentito delle urla.
5: Tragedia sul lavoro a Masitorello, in provincia di Ferrara. Un operaio di 38 anni, originario del Pakistan, è morto all'ospedale maggiore di Bologna, dove era stato ricoverato in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di ieri. L'uomo era impegnato in alcuni lavori di manutenzione e all'improvviso ha perso l'equilibrio ed è caduto da circa 8 metri d'altezza. L'impatto con il suolo è stato violento e le condizioni dell'operaio sono apparse subito gravissime. Il 38enne è deceduto dopo quasi 24 ore.
4: Continua il caldo sull'Italia, oggi allerta rossa a Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Domani Cagliari dal bollino rosso scenderà al giallo, ma si aggiunge Civitavecchia che passerà dall'arancione al rosso. Domenica infine allerta rossa a Bari e Napoli, ma migliorano dal rosso al giallo Bologna, Brescia, Milano e Torino.
5: Salgono ancora i prezzi dei carburanti con la benzina che in autostrada sfonda il tetto dei 2 euro al litro. In base ai dati rilevati oggi dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari circa a 1,921 euro al litro per la benzina e 2,059 euro al litro per il gasolio. Un incremento di circa 0,01 euro per la benzina e 0,02 per il gasolio. In autostrada, sia benzina che diesel, sono oltre i 2 euro al litro.
4: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-1985. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Con il Verona, l'impresa più grande grazie alla conquista dell'unico scudetto della storia del club nel 1985. Una squadra che ha fatto letteralmente la storia della Serie A, da Garella a Brigel, passando per Galderisi e Di Gennaro.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo. Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio, soprattutto in montagna al nord, mentre sul resto del paese il tempo resterà per lo più stabile e caldissimo. In serata e nella prossima notte qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare ancora le Alpi e le prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in pianura. Sempre buono al centro-sud, massime oltre i 40 gradi al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran ha annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanf nel sud-est della Siria. Secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, l'aviazione ha condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando delle operazioni speciali del nemico nella regione di Al-Tanf in Siria, ha scritto la televisione di Stato su Telegram. Poco prima gli Stati Uniti avevano annunciato di aver completato la loro ultima serie di attacchi all'Iran, colpendo decine di target militari. Nella notte Washington ha condotto diversi attacchi contro la Repubblica Islamica, colpendo diversi ponti nel tentativo di interrompere le vie di rifornimento verso una città portuale e base navale nello stretto di Hormuz, usate dall'Iran per attaccare le navi, sotto le bombe anche la stazione di Bandar Abbas. In Italia adesso è scontro istituzionale sul caso della richiesta di grazia per il gioielliere Mario Roggero. Il servizio della redazione.
6: Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama il ministro della giustizia Carlo Nordio sulla possibile grazia a Mario Roggero. Il gioielliere è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori dopo l'assalto al suo negozio. Il guardasigilli aveva annunciato l'avvio dell'istruttoria, mentre il centrodestra aveva promosso una raccolta di firme tra i parlamentari. Mattarella ha quindi incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza. Il Quirinale ricorda che la Costituzione assegna esclusivamente al capo dello Stato la facoltà di concedere la grazia. Roggero, intanto, risulta ancora libero. Secondo il fratello, si costituirà dopo la notifica dell'ordine di carcerazione.
0: Tragedia a Spotorno, in provincia di Savona, dove un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato al Luna Park. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona e, nonostante oltre due ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvarlo. Secondo la prima ricostruzione, la tragedia sarebbe avvenuta mentre il giovane giocava con un punch ball quando è stato investito da una forte scarica elettrica. La polizia locale ha sequestrato la parte di baracconi coinvolta nell'incidente. In seguito alla tragedia, il sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini, ha emesso un'ordinanza di chiusura totale del Luna Park. A Milano i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme scoppiate sul tetto di uno stabile nei pressi della Rinascente, accanto a Piazza Duomo. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. Dal palazzo, che si trova al civico 31 di corso Vittorio Emanuele, si è alzata un'alta nube di fumo di odore acre. I vigili sono intervenuti con numerosi mezzi, comprese autoscale. Parliamo di clima. In chiusura, nelle prossime ore raggiungeremo il picco assoluto del caldo. Il sud si avvicinerà la soglia dei 50 gradi, mentre al nord si accenderanno nuovi focolai temporaleschi a tratti molto forti. Secondo gli esperti, nelle prossime ore si raggiungeranno 42 gradi a Cagliari, 41 a Foggia, 40 a Terni, 39 gradi a Matera e Ascoli Piceno, 38 a Firenze, 37 a Roma, 36 a Milano, con vertiginosi picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna e 45 gradi in quelle della Sicilia. La buona notizia è che si va verso una graduale fine della terza ondata di caldo a partire da lunedì 20 luglio. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: GR News.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 14 e 33 minuti.
9: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: La premier Giorgia Meloni, sul suo profilo X, ha pubblicato un post in cui spiega l'idea della base di uno dei principali temi del nuovo disegno di legge sulla sicurezza, approvato mercoledì nel Consiglio dei Ministri. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari, ha scritto. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Intanto è stato firmato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero.
11: Omicidio oggi a Modena, un uomo di nazionalità italiana di età compresa tra i 30 e i 35 anni è stato ucciso a coltellate nell'androne di un palazzo in via Tignale del Garda in zona Morane, all'imbocco delle scale condominiali. È successo poco dopo le 7. A dare l'allarme, stando a quanto reso noto finora, sarebbero stati dei residenti dopo aver sentito delle urla.
5: Tragedia sul lavoro a Masitorello, in provincia di Ferrara. Un operaio di 38 anni, originario del Pakistan, è morto all'ospedale maggiore di Bologna, dove era stato ricoverato in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di ieri. L'uomo era impegnato in alcuni lavori di manutenzione e all'improvviso ha perso l'equilibrio ed è caduto da circa 8 metri d'altezza. L'impatto con il suolo è stato violento e le condizioni dell'operaio sono apparse subito gravissime. Il 38enne è deceduto dopo quasi 24 ore.
11: Continua il caldo sull'Italia, oggi allerta rossa a Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Domani Cagliari dal bollino rosso scenderà al giallo, ma si aggiunge Civitavecchia che passerà dall'arancione al rosso. Domenica infine allerta rossa a Bari e Napoli, ma migliorano dal rosso al giallo Bologna, Brescia, Milano e Torino.
5: Salgono ancora i prezzi dei carburanti con la benzina che in autostrada sfonda il tetto dei 2 euro al litro. In base ai dati rilevati oggi dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari circa a 1,921 euro al litro per la benzina e 2,059 euro al litro per il gasolio. Un incremento di circa 0,01 euro per la benzina e 0,02 per il gasolio. In autostrada sia benzina che diesel sono oltre i 2 euro al litro.
11: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-1985. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Con il Verona l'impresa più grande grazie alla conquista dell'unico scudetto della storia del club nel 1985. Una squadra che ha fatto letteralmente la storia della Serie A, da Garella a Brigel, passando per Galderisi e Di Gennaro.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo. Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio, soprattutto in montagna al nord, mentre sul resto del paese il tempo resterà per lo più stabile e caldissimo. In serata e nella prossima notte qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare ancora le Alpi e le Prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in pianura. Sempre buono al centro-sud, massime oltre i 40 gradi al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Diventa un caso politico la vicenda della grazia al gioielliere piemontese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori. Dopo l'avvio dell'istruttoria, Mattarella richiama il ministro Nordio e puntualizza i limiti di attribuzioni del guardasigilli. Il servizio di Alessio Galea.
12: Nuovo scontro tra Nordio e il Quirinale. Mattarella ha richiamato il guardasigilli in relazione all'istruttoria per la grazia al gioielliere piemontese condannato per l'uccisione di 2 rapinatori. Il capo dello Stato, fanno sapere fonti del Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Nordio aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Sul piede di guerra le opposizioni, di vergognosa operazione di propaganda parlano i 5 Stelle, pericolosissima l'idea di farsi giustizia da sé, sottolinea Fratoianni AVS, mentre la Dem Deborah Serracchiani definisce il guardasigilli ancora una volta inadeguato. Rogero il 28 aprile 2021 reagì a una rapina inseguendo i malviventi in fuga, uccidendone 2 a colpi di pistola e ferendone un terzo. I rapinatori erano entrati nella sua gioielleria nel Cuneese armati di pistola giocattolo e coltello. Il 15 luglio la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi.
2: È morta la ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piccola piscina a Sestri Levante in Liguria. La piccola, ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova, non ha mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare e sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spotorno, dove un 15enne è morto folgorato. Il ragazzino era in vacanza con la famiglia di un amico ed è stato immediatamente soccorso, ma invano. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine. Sale l'attesa per la finale del mondiale, che vede domenica nel New Jersey fronteggiarsi Spagna e Argentina. Il servizio di Jenny De Gaetano.
13: Sono come Indios. Se Scaloni si coccola i suoi gioielli, 3 leoni inglesi si leccano le ferite. Godetevi questo momento, parla al popolo albiceleste Leo Messi. Numero 10, che più 10 non si può. 3 gol, assist, classe e carisma nel nome del dio Maradona. Oltre manica, nemmeno a dirlo, condannato senza appello per difensivismo il CT Tuchel. L'Inghilterra deve riporre così nello scrigno dei desideri la conquista del mondo, lontano ormai 60 anni. Di contro la selezione si prepara alla prima finale data della storia contro la Spagna, i campioni in carica, e del Sud America contro i padroni d'Europa, che aspettano frementi Lamine Yamal, finora a scartamento ridotto ma certo galvanizzato dal duello con la Pulce che un tempo ammirava in maglia Barça. Le furie rosse puntano forte anche sul bomber che non t'aspetti, quel Mikel Oyarzabal, cuore Real Sociedad, lontano dalle stelle ma in terra americana già 5 gol, praticamente l'altro Lautaro iberico. Tutto sotto l'egida di De La Fuente, CT assunto con una inserzione della federazione. Appuntamento domenica al MetLife Stadium nel New Jersey.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
10: Sono le 14 e 40 minuti.
9: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran ha annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanf nel sud-est della Siria. Secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, l'aviazione ha condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando delle operazioni speciali del nemico nella regione di Al-Tanf in Siria, ha scritto la televisione di Stato su Telegram. Poco prima gli Stati Uniti avevano annunciato di aver completato la loro ultima serie di attacchi all'Iran colpendo decine di target militari. Nella notte Washington ha condotto diversi attacchi contro la Repubblica Islamica colpendo diversi ponti nel tentativo di interrompere le vie di rifornimento verso una città portuale e base navale nello stretto di Hormuz usate dall'Iran per attaccare le navi, sotto le bombe anche la stazione di Bandar Abbas. In Italia adesso è scontro istituzionale sul caso della richiesta di grazia per il gioielliere Mario Roggero. Il servizio della redazione.
6: Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama il ministro della giustizia Carlo Nordio sulla possibile grazia a Mario Roggero. Il gioielliere è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio. Il guardasigilli aveva annunciato l'avvio dell'istruttoria mentre il centrodestra aveva promosso una raccolta di firme tra i parlamentari. Mattarella ha quindi incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza. Il Quirinale ricorda che la Costituzione assegna esclusivamente al capo dello Stato la facoltà di concedere la grazia. Roggero intanto risulta ancora libero. Secondo il fratello si costituirà dopo la notifica dell'ordine di carcerazione.
0: Tragedia a Spotorno in provincia di Savona, dove un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato al Luna Park. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona e nonostante oltre due ore di manovre rianimatorie i sanitari non sono riusciti a salvarlo. Secondo la prima ricostruzione, la tragedia sarebbe avvenuta mentre il giovane giocava con un punch ball quando è stato investito da una forte scarica elettrica. La polizia locale ha sequestrato la parte di baracconi coinvolta nell'incidente. In seguito alla tragedia, il sindaco di Spotorno Mattia Fiorini ha emesso un'ordinanza di chiusura totale del Luna Park. A Milano i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme scoppiate sul tetto di uno stabile nei pressi della Rinascente accanto a Piazza Duomo. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. Dal palazzo che si trova al civico 31 di corso Vittorio Emanuele si è alzata un'alta nube di fumo di odore acre. I vigili sono intervenuti con numerosi mezzi, comprese autoscale. Parliamo di clima. In chiusura, nelle prossime ore raggiungeremo il picco assoluto del caldo. Il sud si avvicinerà alla soglia dei 50 gradi, mentre al nord si accenderanno nuovi focolai temporaleschi a tratti molto forti. Secondo gli esperti, nelle prossime ore si raggiungeranno 42 gradi a Cagliari, 41 a Foggia, 40 a Terni, 39 gradi a Matera e Ascoli Piceno, 38 a Firenze, 37 a Roma, 36 a Milano, con vertiginosi picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna e 45 gradi in quelle della Sicilia. La buona notizia è che si va verso una graduale fine della terza ondata di caldo a partire da lunedì 20 luglio. Abbiamo terminato, a più tardi.
9: Meteo.
1: Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio, soprattutto in montagna al nord, mentre sul resto del paese il tempo resterà per lo più stabile e caldissimo. In serata e nella prossima notte qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare ancora le Alpi e le Prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in pianura. Sempre buona al centro-sud, massime oltre i 40 gradi al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
14: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Si sblocca la procedura esecutiva nella vicenda giudiziaria di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane e Cavour nel Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio nel 2021 di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Nella tarda mattinata la procura di Asti ha firmato l'ordine di carcerazione. Il 62enne, rimasto a piede libero nelle ultime ore, ha atteso la notifica dell'atto in un albergo vicino Milano e ora si appresta a costituirsi trasferirsi nel carcere di Bollate. Intanto la moglie ha ufficialmente depositato la domanda di grazia, unendosi ai vari appelli e alle istruttorie di stampo politico sollevate nelle ultime ore. La vicenda ha innescato un duro scontro istituzionale. Il presidente della Repubblica Mattarella ha convocato al Quirinale il ministro della Giustizia Nordio, che aveva avviato un'istruttoria per richiedere la grazia per Roggero. Il capo dello Stato ha ricordato al guardasigilli che atti di clemenza sono una prerogativa esclusiva del Colle. Immediata la reazione delle opposizioni, il Movimento 5 Stelle ha attaccato parlando di vergognosa operazione di propaganda, mentre la deputata del PD Serracchiani ha definito il guardasigilli inadeguato. E proprio la presidente del Consiglio Meloni oggi sui social è intervenuta su temi collaterali alla vicenda del gioielliere, rivendicando una nuova norma introdotta dal DDL sicurezza approvato martedì scorso. Basta paradossi, chi commette reati non può essere risarcito se subisce un danno mentre lo sta commettendo, ha scritto Giorgia Meloni. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa ma anche maggiore prudenza nel non lasciare mai soli i bimbi in acqua. Lo afferma il ministro Musumeci dopo la morte dell'undicenne rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante nel Genovese. Il disegno di legge del governo finalizzato a questo obiettivo, ha aggiunto il titolare della protezione civile, sarà licenziato entro il mese in commissione e faremo il possibile per calendarizzarlo con urgenza. Il decesso della ragazzina è avvenuto la notte scorsa all'ospedale Gaslini, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. Operazione antiterrorismo, arrestata nel Pavese una 17enne italiana per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, ora in comunità, si diceva pronta al martirio per Allah e scambiava informazioni su come fabbricare cinture esplosive su 4 gruppi di ispirazione jihadista. Secondo gli inquirenti, la giovane si era molto radicalizzata e il suo passaggio ad azioni violente era imminente. Sei il più grande di tutti e già ci manchi, ora e per sempre, leggenda inimitabile non solo del nostro club ma di tutto il calcio italiano. L'Hellas Verona saluta così Osvaldo Bagnoli, artefice di una delle imprese più straordinarie della Serie A, lo storico scudetto conquistato dal Verona nella stagione 1984-1985. Il tecnico, per tutti il mago della Bovisa, per il quartiere di Milano dove era nato e cresciuto, si è spento all'età di 91 anni all'ospedale Borgo Roma di Verona. Tra le altre squadre che ha allenato, anche Genoa e Inter. Tantissimi messaggi di cordoglio a partire da quelli della FIGC e della Lega Serie A. Ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
15: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Riforma elettorale. Ieri l'Aula ha approvato la proposta di legge in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Il provvedimento, che è stato trasmesso al Senato, prevede l'introduzione di un sistema proporzionale con premio di maggioranza finalizzato ad assicurare la stabilità dell'esecutivo. Sviluppo economico. Si è svolta ieri davanti alla 10ª Commissione Attività Produttive l'audizione di Claudio Descalzi. L'amministratore del legato di Eni è stato ascoltato nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, sulle dinamiche del PIL nel periodo 1992-2025 in rapporto alla media UE e sulle leve di intervento nei settori produttivi per sostenere la crescita. Si è svolto mercoledì alla Camera il question time del governo, hanno partecipato il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara e il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso. Tra gli argomenti affrontati, l'offerta formativa degli istituti tecnici, la tutela dell'artigianato e la situazione dell'industria automobilistica, con particolare riferimento alle attività del gruppo Stellantis. Competitività e sviluppo. Si è svolta ieri presso l'aula dei gruppi parlamentari la cerimonia di celebrazione del centenario di ICE, l'agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, e la presentazione del rapporto L'Italia nell'economia internazionale. All'evento ha partecipato il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Media e diritti. È andato in scena martedì alla Camera l'evento di presentazione della relazione annuale 2026 a cura dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Hanno partecipato tra gli altri la segretaria di presidenza della Camera Anna Rita Patriarca e il presidente dell'autorità Giacomo La Sorella. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
8: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
9: Economy News.
16: Buon venerdì 17 e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nel corso della tradizionale conferenza stampa estiva, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha espresso ufficialmente la sua disapprovazione nei confronti di quello che ha definito l'approccio aggressivo adottato dalla banca italiana Unicredit nel piano di acquisizione della tedesca Commerzbank. Merz ha riconosciuto che una notevole maggioranza degli azionisti di Commerzbank ha accettato l'offerta di Unicredit, ma ha pure sottolineato come il suo governo non l'abbia fatto. Secondo il cancelliere, l'istituto italiano deve infatti rispondere a domande sul suo modello di business, poiché Commerzbank svolge un ruolo vitale per le piccole e medie imprese e per l'economia tedesca nel suo complesso. Una nota della Coldiretti segnala che l'ondata di caldo eccezionale e la mancanza di precipitazioni stanno provocando danni sempre più gravi all'agricoltura italiana, con il rischio di compromettere i raccolti estivi e autunnali e anche con effetti sulla produzione di latte. L'associazione agricola sottolinea in particolare la situazione di crescente emergenza, soprattutto nelle regioni del centro-nord, dove mais, soia, ortaggi, frutta, oliveti, vigneti e foraggi sono sottoposti a un forte stress idrico, mentre nelle stalle il caldo provoca un calo della produzione di latte fino al meno 20%. In alcune aree il mais rischia addirittura l'azzeramento del raccolto, mentre per la soia si stimano perdite fino al 40%, per il foraggio tra il 20 e il 30% e per diverse produzioni orticole riduzioni delle rese fino al 20%. E a tutte queste criticità si aggiungono pure l'aumento dei costi per irrigazione ed energia, oltre ad una crescente pressione sulle risorse idriche. Dinanzi a una situazione che rischia di aggravarsi con il protrarsi del caldo, Coldiretti rilancia l'urgenza di velocizzare gli investimenti mirati ad aumentare la capacità di raccolta dell'acqua piovana attraverso la realizzazione di una rete di invasi di accumulo con sistemi di pompaggio, con il potenziamento delle infrastrutture irrigue e con la riduzione delle perdite della rete. Oggi infatti l'Italia trattiene solamente l'11% dell'acqua piovana che cade sul territorio, una percentuale chiaramente inadeguata per garantire la sicurezza idrica di agricoltura, cittadini e imprese in un contesto di eventi climatici sempre più estremi. La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro tutti gli Stati membri dell'Unione, quindi anche contro l'Italia, per non aver percepito la cosiddetta direttiva Case Green entro la scadenza del 29 maggio. Ad annunciarlo è una nota di Bruxelles che spiega come i vari governi abbiano adesso 2 mesi di tempo per notificare il recepimento della Commissione stessa, la quale, in mancanza di una risposta, potrà emettere un parere motivato portando così avanti l'iter di infrazione. A marzo Bruxelles aveva già aperto un'infrazione contro Italia e altri 18 paesi, inclusi Francia e Germania, per non aver presentato la bozza del piano nazionale di ristrutturazione degli edifici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
10: Sono le 14 e 53 minuti.
9: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: La Premier Giorgia Meloni sul suo profilo X ha pubblicato un post in cui spiega l'idea della base di uno dei principali temi del nuovo disegno di legge sulla sicurezza, approvato mercoledì nel Consiglio dei Ministri. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari, ha scritto. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Intanto è stato firmato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero.
11: Omicidio oggi a Modena, un uomo di nazionalità italiana di età compresa tra i 30 e i 35 anni. È stato ucciso a coltellate nell'androne di un palazzo in via Tignale del Garda, in zona Morane, all'imbocco delle scale condominiali. È successo poco dopo le 7. A dare l'allarme, stando a quanto reso noto finora, sarebbero stati dei residenti dopo aver sentito delle urla.
5: Tragedia sul lavoro a Masitorello, in provincia di Ferrara. Un operaio di 38 anni, originario del Pakistan, è morto all'ospedale maggiore di Bologna, dove era stato ricoverato in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di ieri. L'uomo era impegnato in alcuni lavori di manutenzione e all'improvviso ha perso l'equilibrio ed è caduto da circa 8 metri d'altezza. L'impatto con il suolo è stato violento e le condizioni dell'operaio sono apparse subito gravissime. Il 38enne è deceduto dopo quasi 24 ore.
11: Continua il caldo sull'Italia, oggi allerta rossa
4: Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Domani Cagliari dal bollino rosso scenderà al giallo, ma si aggiunge Civitavecchia che passerà dall'arancione al rosso. Domenica infine allerta rossa a Bari e Napoli, ma migliorano dal rosso al giallo Bologna, Brescia, Milano e Torino.
5: Salgono ancora i prezzi dei carburanti con la benzina che in autostrada sfonda il tetto dei 2 euro al litro. In base ai dati rilevati oggi dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari circa a 1,921 euro al litro per la benzina e 2,059 euro al litro per il gasolio. Un incremento di circa 0,01 euro per la benzina e 0,02 per il gasolio. In autostrada, sia benzina che diesel, sono oltre i 2 euro al litro.
4: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-1985. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Con il Verona l'impresa più grande grazie alla conquista dell'unico scudetto della storia del club nel 1985. Una squadra che ha fatto letteralmente la storia della Serie A, da Garella a Brigel, passando per Galderisi e Digenaro.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
9: News.
14: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Si sblocca la procedura esecutiva nella vicenda giudiziaria di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane e Cavour nel Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio nel 2021 di 2 rapinatori e il ferimento di un terzo. Nella tarda mattinata la procura di Asti ha firmato l'ordine di carcerazione. Il 62enne, rimasto a piede libero nelle ultime ore, ha atteso la notifica dell'atto in un albergo vicino Milano e ora si appresta a costituire nel carcere di Bollate. Intanto la moglie ha ufficialmente depositato la domanda di grazia, unendosi ai vari appelli e alle istruttorie di stampo politico sollevate nelle ultime ore. E proprio la presidente del Consiglio Meloni oggi sui social è intervenuta su temi collaterali alla vicenda del gioielliere, rivendicando una nuova norma introdotta dal DDL sicurezza approvato martedì scorso. Basta paradossi, chi commette reati non può essere risarcito se subisce un danno mentre lo sta commettendo, ha scritto Giorgia Meloni. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa ma anche maggiore prudenza nel non lasciare mai soli i bimbi in acqua. Lo afferma il ministro Musumeci dopo la morte dell'undicenne rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante nel Genovese. Il decesso della ragazzina è avvenuto la notte scorsa all'ospedale Gaslini, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. Sei il più grande di tutti e già ci manchi, ora e per sempre, leggenda inimitabile non solo del nostro club ma di tutto il calcio italiano. L'Hellas Verona saluta così Osvaldo Bagnoli, artefice di una delle imprese più straordinarie della Serie A, lo storico scudetto conquistato dal Verona nella stagione 1984-1985. Il tecnico, per tutti il mago della Bovisa, per il quartiere di Milano dove era nato e cresciuto, si è spento all'età di 91 anni all'ospedale Borgo Roma di Verona. Tra le altre squadre che ha allenato, anche Genoa e Inter. Tantissimi messaggi di cordoglio, a partire da quelli della FIGC e della Lega Serie A. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: Meteo.
1: Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio, soprattutto in montagna al nord, mentre sul resto del paese il tempo resterà per lo più stabile e caldissimo. In serata e nella prossima notte qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare ancora le Alpi e le Prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in pianura. Sempre buono al centro-sud, massime oltre i 40 gradi al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran ha annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanf nel sud-est della Siria. Secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, l'aviazione ha condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando delle operazioni speciali del nemico nella regione di Al-Tanf in Siria, ha scritto la televisione di Stato su Telegram. Poco prima gli Stati Uniti avevano annunciato di aver completato la loro ultima serie di attacchi all'Iran, colpendo decine di target militari. militari. Nella notte Washington ha condotto diversi attacchi contro la Repubblica Islamica, colpendo diversi ponti nel tentativo di interrompere le vie di rifornimento verso una città portuale e base navale nello stretto di Hormuz usate dall'Iran per attaccare le navi, sotto le bombe anche la stazione di Bandar Abbas. In Italia adesso è scontro istituzionale sul caso della richiesta di grazia per il gioielliere Mario Roggero e il servizio della redazione.
6: Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama il ministro della giustizia Carlo Nordio sulla possibile grazia a Mario Roggero. Il gioielliere è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio. Il guardasigilli aveva annunciato l'avvio dell'istruttoria mentre il centrodestra aveva promosso una raccolta di firme tra i parlamentari. Mattarella ha quindi incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza. Il Quirinale ricorda che la Costituzione assegna esclusivamente al capo dello Stato la facoltà di concedere la grazia. Roggero, intanto, risulta ancora libero. Secondo il fratello, si costituirà dopo la notifica dell'ordine di carcerazione.
0: Tragedia a Spotorno, in provincia di Savona, dove un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato al Luna Park. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona e, nonostante oltre due ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvarlo. Secondo una prima ricostruzione, la tragedia sarebbe avvenuta mentre il giovane giocava con un punch ball quando è stato investito da una forte scarica elettrica. La polizia locale ha sequestrato la parte di baracconi coinvolta nell'incidente. In seguito alla tragedia, il sindaco di Spotorno Mattia Fiorini ha emesso un'ordinanza di chiusura totale del Luna Park. A Milano i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme scoppiate sul tetto di uno stabile nei pressi della Rinascente, accanto a Piazza Duomo. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. Dal palazzo, che si trova al civico 31 di Corso Vittorio Emanuele, si è alzata un'alta nube di fumo di odore acre. I vigili sono intervenuti con numerosi mezzi, comprese autoscale. Parliamo di clima. In chiusura, nelle prossime ore raggiungeremo il picco assoluto del caldo. Il sud si avvicinerà la soglia dei 50 gradi, mentre al nord si accenderanno nuovi focolai temporaleschi a tratti molto forti. Secondo gli esperti, nelle prossime ore si raggiungeranno 42 gradi a Cagliari, 41 a Foggia, 40 a Terni, 39 gradi a Matera e Ascoli Piceno, 38 a Firenze, 37 a Roma, 36 a Milano, con vertiginosi picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna e 45 gradi in quelle della Sicilia. La buona notizia è che si va verso una graduale fine della terza ondata di caldo a partire da lunedì 20 luglio. Abbiamo terminato, a più tardi.
9: GR News.
17: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
9: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 15 e 3 minuti.
9: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran ha annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanf nel sud-est della Siria. Secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, l'aviazione ha condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando delle operazioni speciali del nemico nella regione di Al-Tanf in Siria, ha scritto la televisione di Stato su Telegram. Poco prima gli Stati Uniti avevano annunciato di aver completato la loro ultima serie di attacchi all'Iran, colpendo decine di target militari. Nella notte Washington ha condotto diversi attacchi contro la Repubblica Islamica, colpendo diversi ponti nel tentativo di interrompere le vie di rifornimento verso una città portuale e base navale nello stretto di Hormuz usate dall'Iran per attaccare le navi, sotto le bombe anche la stazione di Bandar Abbas. In Italia adesso è scontro istituzionale sul caso della richiesta di grazia per il gioielliere Mario Roggero e il servizio della redazione.
6: Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama il ministro della giustizia Carlo Nordio sulla possibile grazia a Mario Roggero. Il gioielliere è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio. Il guardasigilli aveva annunciato l'avvio dell'istruttoria mentre il centrodestra aveva promosso una raccolta di firme tra i parlamentari. Mattarella ha quindi incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza. Il Quirinale ricorda che la Costituzione assegna esclusivamente al capo dello Stato la facoltà di concedere la grazia. Roggero, intanto, risulta ancora libero. Secondo il fratello, si costituirà dopo la notifica dell'ordine di carcerazione.
0: Tragedia a Spotorno, in provincia di Savona, dove un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato al Luna Park. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona e, nonostante oltre due ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvarlo. Secondo la prima ricostruzione, la tragedia sarebbe avvenuta mentre il giovane giocava con un punch ball quando è stato investito da una forte scarica elettrica. La polizia locale ha sequestrato la parte di baracconi coinvolta nell'incidente. In seguito alla tragedia, il sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini, ha emesso un'ordinanza di chiusura totale del Luna Park. A Milano i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme scoppiate sul tetto di uno stabile nei pressi della Rinascente, accanto a Piazza Duomo. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. Dal palazzo, che si trova al civico 31 di corso Vittorio Emanuele, si è alzata un'alta nube di fumo di odore acre. I vigili sono intervenuti con numerosi mezzi, comprese autoscale. Parliamo di clima. In chiusura, nelle prossime ore raggiungeremo il picco assoluto del caldo. Il sud si avvicinerà la soglia dei 50 gradi, mentre al nord si accenderanno nuovi focolai temporaleschi a tratti molto forti. Secondo gli esperti, nelle prossime ore si raggiungeranno 42 gradi a Cagliari, 41 a Foggia, 40 a Terni, 39 gradi a Matera e Ascoli Piceno, 38 a Firenze, 37 a Roma, 36 a Milano, con vertiginosi picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna e 45 gradi in quelle della Sicilia. La buona notizia è che si va verso una graduale fine della terza ondata di caldo a partire da lunedì 20 luglio. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo. Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio, soprattutto in montagna al nord, mentre sul resto del paese il tempo resterà per lo più stabile e caldissimo. In serata e nella prossima notte qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare ancora le Alpi e le Prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in pianura. Sempre buono al centro-sud, massime oltre i 40 gradi al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
14: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Si sblocca la procedura esecutiva nella vicenda giudiziaria di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane e Cavour nel Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio nel 2021 di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Nella tarda mattinata la procura di Asti ha firmato l'ordine di carcerazione. Il 62enne, rimasto a piede libero nelle ultime ore, ha atteso la notifica dell'atto in un albergo vicino Milano e ora si appresta a costituire nel carcere di Bollate. Intanto la moglie ha ufficialmente depositato la domanda di grazia, unendosi ai vari appelli e alle istruttorie di stampo politico sollevate nelle ultime ore. La vicenda ha innescato un duro scontro istituzionale. Il presidente della Repubblica Mattarella ha convocato al Quirinale il ministro della Giustizia Nordio, che aveva avviato un'istruttoria per richiedere la grazia per Roggero. Il capo dello Stato ha ricordato al guardasigilli che atti di clemenza sono una prerogativa esclusiva del Colle. Immediata la reazione delle opposizioni. Il Movimento 5 Stelle ha attaccato, parlando di vergognosa operazione di propaganda, mentre la deputata del PD Serracchiani ha definito il guardasigilli inadeguato. E proprio la presidente del Consiglio Meloni, oggi sui social, è intervenuta su temi collaterali alla vicenda del gioielliere, rivendicando una nuova norma introdotta dal DDL sicurezza approvato martedì scorso. Basta paradossi: chi commette reati non può essere risarcito se subisce un danno mentre lo sta commettendo, ha scritto Giorgia Meloni. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa, ma anche maggiore prudenza nel non lasciare mai soli i bimbi in acqua. Lo afferma il ministro Musumeci dopo la morte dell'undicenne rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante, nel Genovese. Il disegno di legge del governo finalizzato a questo obiettivo, ha aggiunto il titolare della Protezione Civile, sarà licenziato entro il mese in commissione. e faremo il possibile per calendarizzarlo con urgenza. Il decesso della ragazzina è avvenuto la notte scorsa all'ospedale Gaslini, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. Operazione antiterrorismo: arrestata nel Pavese una 17enne italiana per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, ora in comunità, si diceva pronta al martirio per Allah e scambiava informazioni su come fabbricare cinture esplosive su 4 gruppi di ispirazione jihadista. Secondo gli inquirenti, la giovane si era molto radicalizzata e il suo passaggio ad azioni violente era imminente. Sei il più grande di tutti e già ci manchi, ora e per sempre, leggenda inimitabile non solo del nostro club ma di tutto il calcio italiano. L'Hellas Verona saluta così Osvaldo Bagnoli, artefice di una delle imprese più straordinarie della Serie A, lo storico scudetto conquistato dal Verona nella stagione 1984-1985. Il tecnico, per tutti il mago della Bovisa, per il quartiere di Milano dove era nato e cresciuto, si è spento all'età di 91 anni all'ospedale Borgo Roma di Verona. Tra le altre squadre che ha allenato, anche Genoa e Inter. Tantissimi messaggi di cordoglio, a partire da quelli della FIGC e della Lega Serie A. Ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
15: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Riforma elettorale: ieri l'Aula ha approvato la proposta di legge in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Il provvedimento, che è stato trasmesso al Senato, prevede l'introduzione di un sistema proporzionale con premio di maggioranza finalizzato ad assicurare la stabilità dell'esecutivo. Sviluppo economico: si è svolta ieri davanti alla 10ª Commissione Attività Produttive l'audizione di Claudio Descalzi. L'amministratore delegato di Eni è stato ascoltato nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, sulle dinamiche del PIL nel periodo 1992-2025 in rapporto alla media UE e sulle leve di intervento nei settori produttivi per sostenere la crescita. Si è svolto mercoledì alla Camera il question time del Governo. Hanno partecipato il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e il Ministro delle Imprese del Made in Italy Adolfo Urso. Tra gli argomenti affrontati, l'offerta formativa degli istituti tecnici, la tutela dell'artigianato e la situazione dell'industria automobilistica, con particolare riferimento alle attività del gruppo Stellantis. Competitività e sviluppo: si è svolta ieri presso l'Aula dei Gruppi Parlamentari la cerimonia di celebrazione del centenario di ICE, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, e la presentazione del rapporto L'Italia nell'economia internazionale. All'evento ha partecipato il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Media e diritti: è andato in scena martedì alla Camera l'evento di presentazione della relazione annuale 2026 a cura dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Hanno partecipato tra gli altri la segretaria di presidenza della Camera Anna Rita Patriarca e il presidente dell'autorità Giacomo La Sorella. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
10: Sono le 15 e 12 minuti.
9: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura il doppio lutto nel mondo del calcio: è morto Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. È una tragedia, ha colpito la famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21 dell'Italia e CT ad interim della nazionale maggiore. All'età di 30 anni si è spenta la figlia del tecnico Valentina, affetta dalla nascita da forma grave di tetraparesi spastica. Gli Stati Uniti ospiteranno i mondiali di calcio femminile del 2031, lo afferma il capo della task force della Casa Bianca per la Coppa del Mondo Andrew Giuliani in un'intervista a Politico. Uno dei nodi da sciogliere nelle trattative con la FIFA, tuttavia, è quello della politica sulle atlete transgender. L'amministrazione vuole infatti che la federazione si adegui alle norme americane che escludono le persone transgender dalle attività sportive. Intanto le conferenze stampa prima della finale dei mondiali saranno aperte al pubblico per chi vorrà spendere $80 per accedervi di persona. I biglietti disponibili sono limitati. Oltre agli allenatori di Argentina e Spagna, ci sarà il presidente della FIFA Gianni Infantino. All'evento parteciperà anche Rio Ferdinand. Chi vorrà avere un autografo e farsi scattare una foto con lui dovrà, secondo le iscrizioni, pagare più di $100. Il calcio mercato: blitz della Juve per Celik, il servizio della redazione.
6: La Juve ha ufficializzato l'ingaggio del terzino turco Zeki Selik. Il calciatore è svincolato dalla Roma dallo scorso 30 giugno, sembrava vicino al rinnovo con il club giallorosso, ma l'intervento dei bianconeri ha cambiato lo scenario. Ha firmato un contratto di 3 anni, valido fino al 30 giugno del 2029.
0: Nuovo acquisto per la Viola di Fabio Grosso. In una nota ufficiale, la Fiorentina comunica di aver acquistato a titolo temporaneo con diritto d'opzione i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alejandro Jiménez Sánchez dal Bournemouth. Jiménez, nato a Leganés in Spagna l'8 maggio 2005, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è arrivato in Italia e con la maglia del Milan ha collezionato 26 presenze in Serie A, 6 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana, competizione vinta nella stagione 2024-2025. Il nuovo calciatore viola nell'ultima stagione ha all'attivo 31 presenze e un gol in Premier League. Jiménez ha inoltre indossato in 3 occasioni la maglia della nazionale Under 21 spagnola. Il tennis si ferma agli ottavi, il percorso di Andrea Pellegrino nell'ATP 250 di Bastad per mano di Andrei Rublev. L'azzurro numero 138 al mondo cede soltanto al terzo set dopo 2 ore e 33 minuti di gioco al russo, testa di serie numero 1 del torneo, che si impone per 7-6, 6-7, 6-3. La Formula 1, Lando Norris partirà nel Gran Premio del Belgio con una penalità di 10 posizioni in griglia dopo aver dovuto cambiare nuovamente la batteria della sua vettura, ha annunciato la McLaren. Il team britannico equipaggerà la vettura del campione del mondo con una 4ª batteria dall'inizio della stagione, superando il limite di 3. La McLaren ha spiegato che la prima batteria del pilota britannico si è guastata in Cina, impedendo a Norris di prendere il via alla gara. La seconda si è poi danneggiata in Giappone, dove è stata riparata e reinstallata sulla sua vettura, ma si è guastata di nuovo a Monaco durante la seconda sessione di prove libere. Sebbene la terza batteria abbia funzionato senza problemi da allora, la McLaren sostiene che il suo fornitore di motori, Mercedes, ha introdotto un aggiornamento che risolve diversi problemi precedenti e le rende più affidabili. Il ciclismo, Tim Merlier cala il tris in volata nella 12ª tappa del Tour de France. Il belga si impone davanti a Olav Kooi e a Jasper Philipsen, resta in maglia gialla Tadej Pogacar. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Meteo. Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista.
0: Pogacar. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Meteo. Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio, soprattutto in montagna.

0: al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Si sblocca la procedura esecutiva nella vicenda giudiziaria di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane e Cavour nel Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio nel 2021 di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Nella tarda mattinata la procura di Asti ha firmato l'ordine di carcerazione. Il 62enne, rimasto a piede libero nelle ultime ore, ha atteso la notifica dell'atto in un albergo vicino Milano e ora si appresta a costituire nel carcere di Bollate. Intanto la moglie ha ufficialmente depositato la domanda di grazia, unendosi ai vari appelli e alle istruttorie di stampo politico sollevate nelle ultime ore. E proprio la presidente del Consiglio Meloni oggi sui social è intervenuta su temi collaterali alla vicenda del gioielliere, rivendicando una nuova norma introdotta dal DDL sicurezza approvato martedì scorso. Basta paradossi: chi commette reati non può essere risarcito se subisce un danno mentre lo sta commettendo, ha scritto Giorgia Meloni. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa, ma anche maggiore prudenza nel non lasciare mai soli i bimbi in acqua. Lo afferma il ministro Musumeci dopo la morte dell'undicenne rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante, nel Genovese. Il decesso della ragazzina è avvenuto la notte scorsa all'ospedale Gaslini, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. Sei il più grande di tutti e già ci manchi, ora e per sempre, leggenda inimitabile non solo del nostro club ma di tutto il calcio italiano. L'Hellas Verona saluta così Osvaldo Bagnoli, artefice di una delle imprese più straordinarie della Serie A, lo storico scudetto conquistato dal Verona nella stagione 1984-1985. Il tecnico, per tutti il mago della Bovisa, per il quartiere di Milano dove era nato e cresciuto, si è spento all'età di 91 anni all'ospedale Borgo Roma di Verona. Tra le altre squadre che ha allenato, anche Genoa e Inter. Tantissimi messaggi di cordoglio, a partire da quelli della FIGC e della Lega Serie A. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
4: Buon venerdì 17 e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Nel corso della tradizionale conferenza stampa estiva, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha espresso ufficialmente la sua disapprovazione nei confronti di quello che ha definito l'approccio aggressivo adottato dalla banca italiana Unicredit nel piano di acquisizione della tedesca Commerzbank. Merz ha riconosciuto che una notevole maggioranza degli azionisti di Commerzbank ha accettato l'offerta di Unicredit, ma ha pure sottolineato come il suo governo non l'abbia fatto. Secondo il cancelliere, l'istituto italiano deve infatti rispondere a domande sul suo modello di business, poiché Commerzbank svolge un ruolo vitale per le piccole e medie imprese e per l'economia tedesca nel suo complesso. Una nota della Coldiretti segnala che l'ondata di caldo eccezionale e la mancanza di precipitazioni stanno provocando danni sempre più gravi all'agricoltura italiana, con il rischio di compromettere i raccolti estivi e autunnali e anche con effetti sulla produzione di latte. L'associazione agricola sottolinea in particolare la situazione di crescente emergenza, soprattutto nelle regioni del centro-nord, dove mais, soia, ortaggi, frutta, oliveti, vigneti e foraggi sono sottoposti a un forte stress idrico, mentre nelle stalle il caldo provoca un calo della produzione di latte fino al meno 20%. In alcune aree il mais rischia addirittura l'azzeramento del raccolto, mentre per la soia si stimano perdite fino al 40%, per il foraggio tra il 20 e il 30% e per diverse produzioni orticole riduzioni delle rese fino al 20%. E a tutte queste criticità si aggiungono pure l'aumento dei costi per irrigazione ed energia, oltre ad una crescente pressione sulle risorse idriche. Dinanzi a una situazione che rischia di aggravarsi con il protrarsi del caldo, Coldiretti rilancia l'urgenza di velocizzare gli investimenti mirati ad aumentare la capacità di raccolta dell'acqua piovana attraverso la realizzazione di una rete di invasi di accumulo con sistemi di pompaggio, con il potenziamento delle infrastrutture irrigue e con la riduzione delle perdite della rete. Oggi infatti l'Italia trattiene solamente l'11% dell'acqua piovana che cade sul territorio, una percentuale chiaramente inadeguata per garantire la sicurezza idrica di

0: agricoltura, cittadini e imprese in un contesto di eventi climatici sempre più estremi. La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro tutti gli Stati membri dell'Unione, quindi anche contro l'Italia, per non aver percepito la cosiddetta direttiva Case Green entro la scadenza del 29 maggio. Ad annunciarlo è una nota di Bruxelles che spiega come i vari governi abbiano adesso 2 mesi di tempo per notificare il recepimento della Commissione stessa, la quale, in mancanza di una risposta, potrà emettere un parere motivato portando così avanti l'iter di infrazione. A marzo Bruxelles aveva già aperto un'infrazione contro Italia e altri 18 paesi, inclusi Francia e Germania, per non aver presentato la bozza del piano nazionale di ristrutturazione degli edifici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 15 e 23 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Caso Mario Loggero in apertura. Il 72enne gioielliere colpevole dell'omicidio dei due ladri che lo avevano rapinato è diretto al carcere di Bollate per costituirsi dopo la firma dell'ordine di carcerazione. È condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione. Parallelamente al percorso giudiziario, la vicenda ha assunto contorni politici. Il ministro della giustizia Nordio ha avviato l'istruttoria sulla richiesta di grazia, mentre il vicepremier Matteo Salvini non ha escluso una futura candidatura del gioielliere, depositata dalla moglie di Loggero la domanda di grazia.
3: È durata poche ore la caccia all'uomo per l'omicidio di Vito Petrigno, il rappresentante di calzature di 69 anni ucciso a coltellate nella cantina del suo palazzo alla periferia di Palermo mentre si trovava con la moglie. La polizia ha arrestato un ragazzo di 23 anni rintracciato a circa 500 metri da dove si è consumato il delitto. Indagini in corso per stabilire il movente e l'esatta dinamica del delitto.
4: Non ce l'ha fatta l'uomo di 83 anni investito ieri a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli. L'anziano è deceduto nella notte in ospedale. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, nella mattinata di ieri Schettino stava camminando insieme alla moglie in corso Garibaldi. Mentre i due coniugi attraversavano la strada, l'83enne è stato investito da uno scooter condotto da un ragazzo di 22 anni, lievemente ferito anch'egli nell'impatto. La moglie di Schettino invece è stata soltanto sfiorata dal mezzo a due ruote.
3: Una 17enne italiana è stata arrestata dalla polizia in provincia di Pavia con l'accusa di partecipazione e associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, secondo l'accusa, aveva scaricato e conservato sul proprio dispositivo anche un manuale per la realizzazione di una cintura esplosiva e nelle chat con altri utenti riconducibili agli ambienti jihadisti avrebbe espresso la propria volontà di martirio in nome di Allah. Per lei l'accusa è quella di partecipazione e associazione con finalità di terrorismo internazionale.
4: Andiamo all'estero. Andy Burnham è il nuovo leader del Partito Laburista britannico. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, è stato proclamato alla guida del Labour dopo le dimissioni di Keir Starmer annunciate lo scorso giugno. Burnham è stato scelto senza rivali, forte del sostegno unanime del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati al partito. In assenza di altri candidati non è stato necessario il voto degli iscritti. Con l'elezione alla guida del Labour, Burnham diventerà automaticamente anche primo ministro della Gran Bretagna.
3: Calcio, la finale dei mondiali non è ancora cominciata, ma ci sono discussioni per alcune scelte della FIFA. Per la prima volta nella storia della competizione, anche la conferenza stampa che si terrà alla vigilia della partita più importante al mondo sarà a pagamento. I tifosi potranno partecipare, ovviamente acquistando un biglietto, per ascoltare De La Fuente e Scaloni, che dialogheranno con i giornalisti accreditati, gli unici autorizzati a fare domande ai due commissari tecnici. 70 euro il prezzo del biglietto.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Meteo. Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio, soprattutto in montagna al nord, mentre sul resto del paese il tempo resterà per lo più stabile e caldissimo. In serata e nella prossima notte qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare ancora le Alpi e le Prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in pianura. Sempre buono al centro-sud, massime oltre i 40 gradi al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
6: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Si sblocca la procedura esecutiva nella vicenda giudiziaria di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour nel Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio nel 2021 di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Nella tarda mattinata la procura di Asti ha firmato l'ordine di carcerazione. Il 62enne, rimasto a piede libero nelle ultime ore, ha atteso la notifica dell'atto in un albergo vicino Milano e ora si appresta a costituire nel carcere di Bollate. Intanto la moglie ha ufficialmente depositato la domanda di grazia, unendosi ai vari appelli e alle istruttorie di stampo politico sollevate nelle ultime ore. La vicenda ha innescato un duro scontro istituzionale. Il presidente della Repubblica Mattarella ha convocato al Quirinale il ministro della Giustizia Nordio, che aveva avviato un'istruttoria per richiedere la grazia per Roggero. Il capo dello Stato ha ricordato al guardasigilli che atti di clemenza sono una prerogativa esclusiva del Colle. Immediata la reazione delle opposizioni, il Movimento 5 Stelle ha attaccato parlando di vergognosa operazione di propaganda, mentre la deputata del PD Serracchiani ha definito il guardasigilli inadeguato. E proprio la presidente del Consiglio Meloni oggi sui social è intervenuta su temi collaterali alla vicenda del gioielliere, rivendicando una nuova norma introdotta dal DDL sicurezza approvato martedì scorso. Basta paradossi, chi commette reati non può essere risarcito se subisce un danno mentre lo sta commettendo, ha scritto Giorgia Meloni. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa, ma anche maggiore prudenza nel non lasciare mai soli i bimbi in acqua. Lo afferma il ministro Musumeci dopo la morte dell'undicenne rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante, nel Genovese. Il disegno di legge del governo finalizzato a questo obiettivo, ha aggiunto il titolare della Protezione Civile, sarà licenziato entro il mese in commissione e faremo il possibile per calendarizzarlo con urgenza. Il decesso della ragazzina è avvenuto la notte scorsa all'ospedale Gaslini, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. Operazione antiterrorismo: arrestata nel Pavese una 17enne italiana per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, ora in comunità, si diceva pronta al martirio per Allah e scambiava informazioni su come fabbricare cinture esplosive su quattro gruppi di ispirazione jihadista. Secondo gli inquirenti, la giovane si era molto radicalizzata e il suo passaggio ad azioni violente era imminente. Sei il più grande di tutti e già ci manchi, ora e per sempre, leggenda inimitabile non solo del nostro club ma di tutto il calcio italiano. L'Hellas Verona saluta così Osvaldo Bagnoli, artefice di una delle imprese più straordinarie della Serie A, lo storico scudetto conquistato dal Verona nella stagione 1984-1985. Il tecnico, per tutti il mago della Bovisa, per il quartiere di Milano dove era nato e cresciuto, si è spento all'età di 91 anni all'ospedale Borgo Roma di Verona. Tra le altre squadre che ha allenato, anche Genoa e Inter. Tantissimi messaggi di cordoglio a partire da quelli della FIGC e della Lega Serie A. Ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
7: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Riforma elettorale. Ieri l'Aula ha approvato la proposta di legge in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Il provvedimento, che è stato trasmesso al Senato, prevede l'introduzione di un sistema proporzionale con premio di maggioranza finalizzato ad assicurare la stabilità dell'esecutivo. Sviluppo economico. Si è svolta ieri davanti alla 10ª Commissione Attività Produttive e l'audizione di Claudio Descalzi. L'amministratore delegato di Eni è stato ascoltato nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, sulle dinamiche del PIL nel periodo 1992-2025 in rapporto alla media UE e sulle leve di intervento nei settori produttivi per sostenere la crescita. Si è svolto mercoledì alla Camera il question time del governo. Hanno partecipato il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara e il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso. Tra gli argomenti affrontati, l'offerta formativa degli istituti tecnici, la tutela dell'artigianato e la situazione dell'industria automobilistica, con particolare riferimento alle attività del gruppo Stellantis. Competitività e sviluppo. Si è svolta ieri presso l'aula dei gruppi parlamentari la cerimonia di celebrazione del centenario di ICE, l'agenzia per per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e la presentazione del rapporto L'Italia nell'economia internazionale. All'evento ha partecipato il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Media e diritti è andato in scena martedì alla Camera l'evento di presentazione della relazione annuale 2026 a cura dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Hanno partecipato tra gli altri la segretaria di presidenza della Camera Anna Rita Patriarca e il presidente dell'autorità Giacomo La Sorella. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Sport.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura il doppio lutto nel mondo del calcio: è morto Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. È una tragedia, ha colpito la famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21 dell'Italia e CT ad interim della nazionale maggiore. All'età di 30 anni si è spenta la figlia del tecnico Valentina, affetta dalla nascita da forma grave di tetraparesi spastica. Gli Stati Uniti ospiteranno i mondiali di calcio femminile del 2031, lo afferma il capo della task force della Casa Bianca per la Coppa del Mondo, Andrew Giuliani, in un'intervista a Politico. Uno dei nodi da sciogliere nelle trattative con la FIFA, tuttavia, è quello della politica sulle atlete transgender. L'amministrazione vuole infatti che la federazione si adegui alle norme americane che escludono le persone transgender dalle attività sportive. Intanto le conferenze stampa prima della finale dei mondiali saranno aperte al pubblico per chi vorrà spendere $80 per accedervi di persona. I biglietti disponibili sono limitati. Oltre agli allenatori di Argentina e Spagna ci sarà il presidente della FIFA Gianni Infantino. All'evento parteciperà anche Rio Ferdinand. Chi vorrà avere un autografo e farsi scattare una foto con lui dovrà, secondo indiscrezioni, pagare più di $100. Il calcio mercato blitz della Juve per Celik, il servizio della redazione.
9: La Juve ha ufficializzato l'ingaggio del terzino turco Zeki Selik. Il calciatore è svincolato dalla Roma dallo scorso 30 giugno, sembrava vicino al rinnovo con il club giallorosso, ma l'intervento dei bianconeri ha cambiato lo scenario. Ha firmato un contratto di 3 anni, valido fino al 30 giugno del 2029.
8: Nuovo acquisto per la Viola di Fabio Grosso. In una nota ufficiale la Fiorentina comunica di aver acquistato a titolo temporaneo con diritto d'opzione diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alejandro Jimenez Sanchez dal Bournemouth. Jimenez, nato a Leganés in Spagna l'8 maggio 2005, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è arrivato in Italia e con la maglia del Milan ha collezionato 26 presenze in Serie A, 6 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana, competizione vinta nella stagione 2024-2025. Il nuovo calciatore viola nell'ultima stagione ha all'attivo 31 presenze e un gol in Premier League. Jimenez ha inoltre indossato in 3 occasioni la maglia della nazionale Under 21 spagnola. Il tennis si ferma agli ottavi il percorso di Andrea Pellegrino nell'ATP 250 di Bastad per mano di Andrei Rublev. L'azzurro numero 138 al mondo cede soltanto al terzo set dopo 2 ore e 33 minuti di gioco al russo, testa di serie numero 1 del torneo, che si impone per 7-6, 6-7, 6-3. La Formula 1, Lando Norris partirà nel Gran Premio del Belgio con una penalità di 10 posizioni in griglia dopo aver dovuto cambiare nuovamente la batteria della sua vettura, annunciato la McLaren. Nel team britannico equipaggerà la vettura del campione del mondo con una quarta batteria dall'inizio della stagione, superando il limite di 3. La McLaren ha spiegato che la prima batteria del pilota britannico si è guastata in Cina, impedendo a Norris di prendere il via alla gara. La seconda si è poi danneggiata in Giappone, dove è stata riparata e reinstallata sulla sua vettura, ma si è guastata di nuovo a Monaco durante la seconda sessione di prove libere. Sebbene la terza batteria abbia funzionato senza problemi da allora, la McLaren sostiene che il suo fornitore di motori, Mercedes, ha introdotto un aggiornamento che risolve diversi problemi precedenti e le rende più affidabili. Il ciclismo: Tim Merlier cala il tris in volata nella 12ª tappa del Tour de France. Il belga si impone davanti a Olav Kooi e a Jasper Philipsen, resta in maglia gialla Tadej Pogacar. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
5: Meteo. Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio, soprattutto in montagna al nord, mentre sul resto del paese il tempo resterà per lo più stabile e caldissimo. In serata e nella prossima notte qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare ancora le Alpi e le Prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in pianura. Sempre buono al centro-sud, massime oltre i 40 gradi al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
8: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran ha annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanf nel sud-est della Siria. Secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, l'aviazione ha condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando delle operazioni speciali del nemico nella regione di Al-Tanf in Siria, ha scritto la televisione di Stato su Telegram. Poco prima gli Stati Uniti avevano annunciato di aver completato la loro ultima serie di attacchi all'Iran, colpendo decine di target militari. Nella notte Washington ha condotto diversi attacchi contro la Repubblica Islamica, colpendo diversi ponti nel tentativo di interrompere le vie di rifornimento verso una città portuale e base navale nello stretto di Hormuz, usate dall'Iran per attaccare le navi, sotto le bombe anche la stazione di Bandar Abbas. In Italia adesso è scontro istituzionale sul caso della richiesta di grazia per il gioielliere Mario Roggero, il servizio della redazione.
9: Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama il ministro della giustizia Carlo Nordio sulla possibile grazia a Mario Roggero. Il gioielliere è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio. Il guardasigilli aveva annunciato l'avvio dell'istruttoria mentre il centrodestra aveva promosso una raccolta di firme tra i parlamentari. Mattarella ha quindi incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza. Il Quirinale ricorda che la Costituzione assegna esclusivamente al capo dello Stato la facoltà di concedere la grazia. Roggero intanto risulta ancora libero. Secondo il fratello si costituirà dopo la notifica dell'ordine di carcerazione.
8: Tragedia a Spotorno, in provincia di Savona, dove un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato al Luna Park. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona e nonostante oltre due ore di manovre rianimatorie i sanitari non sono riusciti a salvarlo. Secondo una prima ricostruzione, la tragedia sarebbe avvenuta mentre il giovane giocava con un punch ball quando è stato investito da una forte scarica elettrica. La polizia locale ha sequestrato la parte di baracconi coinvolta nell'incidente. In seguito alla tragedia, il sindaco di Spotorno Mattia Fiorini ha emesso un'ordinanza di chiusura totale del Luna Park. A Milano i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme scoppiate sul tetto di uno stabile nei pressi della Rinascente accanto a Piazza Duomo. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. Dal palazzo che si trova al civico 31 di Corso Vittorio Emanuele si è alzata un'alta nube di fumo di odore acre. I vigili sono intervenuti con numerosi mezzi, comprese autoscale. Parliamo di clima. In chiusura, nelle prossime ore raggiungeremo il picco assoluto del caldo. Il sud si avvicina la soglia dei 50 gradi, mentre al nord si accenderanno nuovi focolai temporaleschi a tratti molto forti. Secondo gli esperti, nelle prossime ore si raggiungeranno 42 gradi a Cagliari, 41 a Foggia, 40 a Terni, 39 gradi a Matera e Ascoli Piceno, 38 a Firenze, 37 a Roma, 36 a Milano, con vertiginosi picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna e 45 gradi in quelle della Sicilia. La buona notizia è che si va verso una graduale fine della terza ondata di caldo a partire da lunedì 20 luglio. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: GR News.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 15:40.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Caso Mario Loggero in apertura. Il 72enne gioielliere colpevole dell'omicidio dei due ladri che lo avevano rapinato è diretto al carcere di Bollate per costituirsi dopo la firma dell'ordine di carcerazione. È condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione. Parallelamente al percorso giudiziario, la vicenda ha assunto contorni politici. Il ministro della giustizia Nordio ha avviato l'istruttoria sulla richiesta di grazia, mentre il vicepremier Matteo Salvini non ha escluso una futura candidatura del gioielliere, depositata dalla moglie di Loggero la domanda di grazia.
3: È durata poche ore la caccia all'uomo per l'omicidio di Vito Petrigno, il rappresentante di Calzature di 69 anni, ucciso a coltellate nella cantina del suo palazzo alla periferia di Palermo, mentre si trovava con la moglie. La polizia ha arrestato un ragazzo di 23 anni, rintracciato a circa 500 metri da dove si è consumato il delitto. Indagini in corso per stabilire il movente e l'esatta dinamica del delitto.
4: Non ce l'ha fatta l'uomo di 83 anni investito ieri a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli. L'anziano è deceduto nella notte in ospedale. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, nella mattinata di ieri, Schettino stava camminando insieme alla moglie in corso Garibaldi. Mentre i due coniugi attraversavano la strada, l'83enne è stato investito da uno scooter condotto da un ragazzo di 22 anni, lievemente ferito anch'egli nell'impatto. La moglie di Schettino invece è stata soltanto sfiorata dal mezzo a due ruote.
3: Una 17enne italiana è stata arrestata dalla polizia in provincia di Pavia con l'accusa di partecipazione e associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, secondo l'accusa, aveva scaricato e conservato sul proprio dispositivo anche un manuale per la realizzazione di una cintura esplosiva e nelle chat con altri utenti riconducibili agli ambienti jihadisti avrebbe espresso la propria volontà di martirio in nome di Allah. Per lei l'accusa è quella di partecipazione e associazione con finalità di terrorismo internazionale.
4: Andiamo all'estero. Andy Burnham è il nuovo leader del Partito Laburista britannico. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, è stato proclamato alla guida del Labour dopo le dimissioni di Keir Starmer annunciate lo scorso giugno. Burnham è stato scelto senza rivali, forte del sostegno unanime del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati al partito. In assenza di altri candidati non è stato necessario il voto degli iscritti. Con l'elezione alla guida del Labour, Burnham diventerà automaticamente anche primo ministro della Gran Bretagna.
3: Calcio, la finale dei mondiali non è ancora cominciata, ma ci sono discussioni per alcune scelte della FIFA. Per la prima volta nella storia della competizione, anche la conferenza stampa che si terrà alla vigilia della partita più importante al mondo sarà a pagamento. I tifosi potranno partecipare, ovviamente acquistando un biglietto, per ascoltare De La Fuente e Scaloni, che dialogheranno con i giornalisti accreditati, gli unici autorizzati a fare domande ai due commissari tecnici. 70 euro il prezzo del biglietto.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Meteo. Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio, soprattutto in montagna al nord, mentre sul resto del paese il tempo resterà per lo più stabile e caldissimo. In serata e nella prossima notte qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare ancora le Alpi e le Prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in pianura. Sempre buono al centro-sud, massime oltre i 40 gradi al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
6: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Si sblocca la procedura esecutiva nella vicenda giudiziaria di Mario Loggero, il gioielliere di Grinzane e Cavour nel Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio nel 2021 di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Nella tarda mattinata la procura di Asti ha firmato l'ordine di carcerazione. Il 62enne, rimasto a piede libero nelle ultime ore, ha atteso la notifica dell'atto in un albergo vicino Milano e ora si appresta a costituire nel carcere di Bollate. Intanto la moglie ha ufficialmente depositato la domanda di grazia, unendosi ai vari appelli e alle istruttorie di stampo politico sollevate nelle ultime ore. E proprio la presidente del Consiglio Meloni oggi sui social è intervenuta su temi collaterali alla vicenda del gioielliere, rivendicando una nuova norma introdotta dal DDL sicurezza approvato martedì scorso. Basta paradossi, chi commette reati non può essere risarcito se subisce un danno mentre lo sta commettendo, ha scritto Giorgia Meloni. Yeah. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa, ma anche maggiore prudenza nel non lasciare mai soli i bimbi in acqua. Lo afferma il ministro Musumeci dopo la morte dell'undicenne rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante, nel Genovese. Il decesso della ragazzina è avvenuto la notte scorsa all'ospedale Gaslini, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. Sei il più grande di tutti e già ci manchi, ora e per sempre, leggenda inimitabile non solo del nostro club ma di tutto il calcio italiano. L'Hellas Verona saluta così Osvaldo Bagnoli, artefice di una delle imprese più straordinarie della Serie A, lo storico scudetto conquistato dal Verona nella stagione 1984-1985. Il tecnico, per tutti il mago della Bovisa, per il quartiere di Milano dove era nato e cresciuto, si è spento all'età di 91 anni all'ospedale Borgo Roma di Verona. Tra le altre squadre che ha allenato, anche Genoa e Inter. Tantissimi messaggi di cordoglio, a partire da quelli della FIGC e della Lega Serie A. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 15 e 46 minuti.
1: Sport.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura il doppio lutto nel mondo del calcio: è morto Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. È una tragedia, ha colpito la famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21 dell'Italia e CT ad interim della nazionale maggiore. All'età di 30 anni si è spenta la figlia del tecnico Valentina, affetta dalla nascita da forma grave di tetraparesi spastica. Gli Stati Uniti ospiteranno i mondiali di calcio femminile del 2031, lo afferma il capo della task force della Casa Bianca per la Coppa del Mondo, Andrew Giuliani, in un'intervista a Politico. Uno dei nodi da sciogliere nelle trattative con la FIFA, tuttavia, è quello della politica sulle atlete transgender. L'amministrazione vuole infatti che la federazione si adegui alle norme americane che escludono le persone transgender dalle attività sportive. Intanto le conferenze stampa prima della finale dei mondiali saranno aperte al pubblico per chi vorrà spendere $80 per accedervi di persona. I biglietti disponibili sono limitati. Oltre agli allenatori di Argentina e Spagna, ci sarà il presidente della FIFA Gianni Infantino. All'evento parteciperà anche Rio Ferdinand. Chi vorrà avere un autografo e farsi scattare una foto con lui dovrà, secondo le indiscrezioni, pagare più di $100. Il calcio mercato blitz della Juve per Celik, il servizio della redazione.
9: La Juve ha ufficializzato l'ingaggio del terzino turco Zeki Selik. Il calciatore è svincolato dalla Roma dallo scorso 30 giugno, sembrava vicino al rinnovo con il club giallorosso, ma l'intervento dei bianconeri ha cambiato lo scenario. Ha firmato un contratto di 3 anni, valido fino al 30 giugno del 2029.
8: Nuovo acquisto per la Viola di Fabio Grosso. In una nota ufficiale, la Fiorentina comunica di aver acquistato a titolo temporaneo, con diritto d'opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alejandro Jimenez Sanchez dal Bournemouth. Jimenez, nato a Leganés in Spagna l'8 maggio 2005, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è arrivato in Italia e con la maglia del Milan ha collezionato 26 presenze in Serie A, 6 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana, competizione vinta nella stagione 2024-2025. Il nuovo calciatore viola nell'ultima stagione ha all'attivo 31 presenze e un gol in Premier League. Jimenez ha inoltre indossato in 3 occasioni la maglia della nazionale Under 21 spagnola. Il tennis si ferma agli ottavi, il percorso di Andrea Pellegrino nell'ATP 250 di Bastad per mano di Andrei Rublev. L'azzurro numero 138 al mondo cede soltanto al terzo set dopo 2 ore e 33 minuti di gioco al russo, testa di serie numero 1 del torneo, che si impone per 7-6, 6-7, 6-3. La Formula 1, Lando Norris partirà nel Gran Premio del Belgio con una penalità di 10 posizioni in griglia dopo aver dovuto cambiare nuovamente la batteria della sua vettura, ha annunciato la McLaren. Nel team britannico equipaggerà la vettura del campione del mondo con una quarta batteria dall'inizio della stagione, superando il limite di 3. La McLaren ha spiegato che la prima batteria del pilota britannico si è guastata in Cina, impedendo a Norris di prendere il via alla gara. La seconda si è poi danneggiata in Giappone, dove è stata riparata e reinstallata sulla sua vettura, ma si è guastata di nuovo a Monaco durante la seconda sessione di prove libere. Sebbene la terza batteria abbia funzionato, senza problemi. Da allora la McLaren sostiene che il suo fornitore di motori, Mercedes, ha introdotto un aggiornamento che risolve diversi problemi precedenti e le rende più affidabili. Il ciclismo: Tim Merlier cala il tris in volata nella 12ª tappa del Tour de France. Il belga si impone davanti a Olav Kooi e a Jasper Philipsen. Resta in maglia gialla Tadej Pogacar. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
5: Meteo. Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio, soprattutto in montagna al nord, mentre sul resto del paese il tempo resterà per lo più stabile e caldissimo. In serata e nella prossima notte qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare ancora le Alpi e le prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in pianura. Sempre buono al centro-sud, massime oltre i 40 gradi al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Diventa esecutiva la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise nel Cuneese due rapinatori e ne ferì un terzo, è atteso nel carcere di Bollate, dove si costituirà. La procura di Asti ha firmato oggi l'ordine di carcerazione per il 72enne. Intanto la moglie ha presentato domanda di grazia associandosi ai diversi appelli politici. Il caso ha scatenato un forte scontro istituzionale. Il presidente Mattarella ieri ha convocato al Quirinale il ministro Nordio, che aveva aperto un'istruttoria sulla grazia, rammentando che i provvedimenti di clemenza spettano solo al capo dello Stato. Durissime le opposizioni, che parlano di inadeguatezza del guardasigilli, mentre Matteo Salvini insiste: per Mario Roggero non ci fermiamo, è una battaglia di giustizia, sosteniamo la domanda di grazia. Sui social la premier Meloni è intervenuta sui temi legati alla vicenda, difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì scorso dal CDM. Basta paradossi, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. È stata sottoposta a sequestro l'intera area del Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona, dove ieri sera un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Nella zona poco prima dell'incidente si era abbattuto un acquazzone e tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. La procura di Savona aprirà un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Il ragazzo, originario di Saronno, era in vacanza in Liguria con un amico e i suoi genitori. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa ma anche maggiore prudenza. Lo afferma il ministro Musumeci dopo la morte dell'undicenne rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante, nel Genovese. Il disegno di legge del governo finalizzato a questo obiettivo, aggiunto il titolare della Protezione Civile, sarà licenziato entro il mese in commissione e faremo il possibile per calendarizzarlo con urgenza. Il decesso della ragazzina è avvenuto la notte scorsa all'ospedale Gaslini, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime. Andy Burnham è il nuovo leader del Partito Laburista Britannico. La designazione dell'ex sindaco di Manchester ed ex ministro 56enne è avvenuta oggi. In assenza di concorrenti non sarà necessario sottoporre il suo nome al voto degli iscritti al Labour. Il passaggio di consegne alla guida del governo con l'uscente Starmer, che si è dimesso a giugno, avverrà lunedì a Downing Street. Ha riportato il Labour a poter cambiare la vita delle persone. Sono pronto, restituiremo loro la speranza, ha affermato Barnum ringraziando il suo predecessore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
12: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
5: Economy News.
0: Buon venerdì 17 e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nel corso della tradizionale conferenza stampa estiva, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha espresso ufficialmente la sua disapprovazione nei confronti di quello che ha definito l'approccio aggressivo adottato dalla banca italiana Unicredit nel piano di acquisizione della tedesca Commerzbank. Merz ha riconosciuto che una notevole maggioranza degli azionisti di Commerzbank ha accettato l'offerta di Unicredit, ma ha pure sottolineato come il suo governo non l'abbia fatto. Secondo il cancelliere, l'Istituto Italiano deve infatti rispondere a domande sul suo modello di business, poiché Commerzbank svolge un ruolo vitale per le piccole e medie imprese e per l'economia tedesca nel suo complesso. Una nota della Coldiretti segnala che l'ondata di caldo eccezionale e la mancanza di precipitazioni stanno provocando danni sempre più gravi all'agricoltura italiana, con il rischio di compromettere i raccolti estivi e autunnali e anche con effetti sulla produzione di latte. L'Associazione Agricola sottolinea in particolare la situazione di crescente emergenza, soprattutto nelle regioni del centro-nord, dove mais, soia, ortaggi, frutta, oliveti, vigneti e foraggi sono sottoposti a un forte stress idrico, mentre nelle stalle il caldo provoca un calo della produzione di latte fino al meno 20%. In alcune aree il mais rischia addirittura l'azzeramento del raccolto, mentre per la soia si stimano perdite fino al 40%, per il foraggio tra il 20 e il 30% e per diverse produzioni orticole riduzioni delle rese fino al 20%. E a tutte queste criticità si aggiungono pure l'aumento dei costi per irrigazione ed energia, oltre ad una crescente pressione sulle risorse idriche. Dinanzi a una situazione che rischia di aggravarsi con il protrarsi del caldo, Coldiretti rilancia l'urgenza di velocizzare gli investimenti mirati ad aumentare la capacità di raccolta dell'acqua piovana attraverso la realizzazione di una rete di invasi di accumulo con sistemi di pompaggio, con il potenziamento delle infrastrutture irrigue e con la riduzione delle perdite della rete. Oggi infatti l'Italia trattiene solamente l'11% dell'acqua piovana che cade sul territorio, una percentuale chiaramente inadeguata per garantire la sicurezza idrica di agricoltura, cittadini e imprese in un contesto di eventi climatici sempre più estremi. La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro tutti gli Stati membri dell'Unione, quindi anche contro l'Italia, per non aver percepito la cosiddetta direttiva Case Green entro la scadenza del 29 maggio. Ad annunciarlo è una nota di Bruxelles che spiega come i vari governi abbiano adesso 2 mesi di tempo per notificare il recepimento della Commissione stessa, la quale, in mancanza di una risposta, potrà emettere un parere motivato portando così avanti l'iter di infrazione. A marzo Bruxelles aveva già aperto un'infrazione contro Italia e altri 18 paesi, inclusi Francia e Germania, per non aver presentato la bozza del piano nazionale di ristrutturazione degli edifici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 15 e 57 minuti.
1: News.
8: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran ha annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanf nel sud-est della Siria. Secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, l'aviazione ha condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando delle operazioni speciali del nemico nella regione di Al-Tanf in Siria, ha scritto la televisione di Stato su Telegram. Poco prima gli Stati Uniti avevano annunciato di aver completato la loro ultima serie di attacchi all'Iran colpendo decine di target militari. Nella notte Washington ha condotto diversi attacchi contro la Repubblica Islamica colpendo diversi ponti nel tentativo di interrompere le vie di rifornimento verso una città portuale e base navale nello stretto di Hormuz usate dall'Iran per attaccare le navi, sotto le bombe anche la stazione di Bandar Abbas. In Italia adesso è scontro istituzionale sul caso della richiesta di grazia per il gioielliere Mario Roggero e il servizio della redazione.
9: Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama il ministro della giustizia Carlo Nordio sulla possibile grazia a Mario Roggero. Il gioielliere è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori dopo l'assalto al suo negozio. Il guardasigilli aveva annunciato l'avvio dell'istruttoria mentre il centrodestra aveva promosso una raccolta di firme tra i parlamentari. Mattarella ha quindi incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza. Il Quirinale ricorda che la Costituzione assegna esclusivamente al capo dello Stato la facoltà di concedere la grazia. Roggero intanto risulta ancora libero. Secondo il fratello si costituirà dopo la notifica dell'ordine di carcerazione.
8: Tragedia a Spotorno in provincia di Savona, dove un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato al Luna Park. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona e nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie i sanitari non sono riusciti a salvarlo. Secondo una prima ricostruzione, la tragedia sarebbe avvenuta mentre il giovane giocava con un punch ball quando è stato investito da una forte scarica elettrica. La polizia locale ha sequestrato la parte di baracconi coinvolta nell'incidente In seguito alla tragedia, il sindaco di Spotorno Mattia Fiorini ha emesso un'ordinanza di chiusura totale del Luna Park. A Milano i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme scoppiate sul tetto di uno stabile nei pressi della Rinascente accanto a Piazza Duomo. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. Dal palazzo che si trova al civico 31 di Corso Vittorio Emanuele si è alzata un'alta nube di fumo di odore acre. I vigili sono intervenuti con numerosi mezzi, comprese autoscale. Parliamo di clima. In chiusura, nelle prossime ore raggiungeremo il picco assoluto del caldo. Il sud si avvicinerà alla soglia dei 50 gradi, mentre al nord si accenderanno nuovi focolai temporaleschi a tratti molto forti. Secondo gli esperti, nelle prossime ore si raggiungeranno 42 gradi a Cagliari, 41 a Foggia, 40 a Terni, 39 gradi a Matera e Ascoli Piceno, 38 a Firenze, 37 a Roma, 36 a Milano, con vertiginosi picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna e 45 gradi in quelle della Sicilia. La buona notizia è che si va verso una graduale fine della terza ondata di caldo a partire da lunedì 20 luglio. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: GR News.
13: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
14: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 16 e 2 minuti.
1: News.
6: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Diventa esecutiva la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise nel Cuneese due rapinatori e ne ferì un terzo, è atteso nel carcere di Bollate dove si costituirà. La procura di Asti ha firmato oggi l'ordine di carcerazione per il 72enne. Intanto la moglie ha presentato domanda di grazia associandosi ai diversi appelli politici. Il caso ha scatenato un forte scontro istituzionale. Il presidente Mattarella ieri ha convocato al Quirinale il ministro Nordio che aveva aperto un'istruttoria sulla grazia, rammentando che i provvedimenti di clemenza spettano solo al capo dello Stato. Durissime le opposizioni che parlano di inadeguatezza del guardasigilli, mentre Matteo Salvini insiste: per Mario Roggero non ci fermiamo, è una battaglia di giustizia, sosteniamo la domanda di grazia. Sui social la premier Meloni è intervenuta sui temi legati alla vicenda difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì scorso dal CDM. Basta paradossi, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. È stata sottoposta a sequestro l'intera area del Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove ieri sera un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Nella zona poco prima dell'incidente si era abbattuto un acquazzone e tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. La procura di Savona aprirà un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Il ragazzo, originario di Saronno, era in vacanza in Liguria con un amico e i suoi genitori. Andy Burnham è il nuovo leader del partito laburista britannico. La designazione dell'ex sindaco di Manchester ed ex ministro 56enne è avvenuta oggi. In assenza di concorrenti non sarà necessario sottoporre il suo nome al voto degli iscritti al Labour. Il passaggio di consegne alla guida del governo con l'uscente Starmer, che si è dimesso a giugno, avverrà lunedì a Downing Street. Ha riportato il Labour a poter cambiare la vita delle persone, sono pronto, restituiremo loro la speranza, ha affermato Burnham ringraziando il suo predecessore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Meteo. Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio, soprattutto in montagna al nord, mentre sul resto del paese il tempo resterà per lo più stabile e caldissimo. In serata e nella prossima notte qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare ancora le Alpi e le Prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in pianura. Sempre buono al centro-sud, massime oltre i 40 gradi al meridione. Per ora è tutto da
9: ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
6: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Diventa esecutiva la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise nel Cuneese due rapinatori e ne ferì un terzo, è atteso nel carcere di Bollate, dove si costituirà. La procura di Asti ha firmato oggi l'ordine di carcerazione per il 72enne. Intanto la moglie ha presentato domanda di grazia associandosi ai diversi appelli politici. Il caso ha scatenato un forte scontro istituzionale. Il presidente Mattarella ieri ha convocato al Quirinale il ministro Nordio, che aveva aperto un'istruttoria sulla grazia, rammentando che i provvedimenti di clemenza spettano solo al capo dello Stato. Durissime le opposizioni, che parlano di inadeguatezza del guardasigilli, mentre Matteo Salvini insiste: per Mario Roggero non ci fermiamo, è una battaglia di giustizia, sosteniamo la domanda di grazia. Sui social la premier Meloni è intervenuta sui temi legati alla vicenda, difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì scorso dal CDM. Basta paradossi, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. È stata sottoposta a sequestro l'intera area del Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona, dove ieri sera un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Nella zona poco prima dell'incidente si era abbattuto un acquazzone e tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. La procura di Savona aprirà un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Il ragazzo, originario di Saronno, era in vacanza in Liguria con un amico e i suoi genitori. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa, ma anche maggiore prudenza. Lo afferma il ministro Musumeci dopo la morte dell'undicenne rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante, nel Genovese. Il disegno di legge del governo finalizzato a questo obiettivo, aggiunto il titolare della Protezione Civile, sarà licenziato entro il mese in commissione e faremo il possibile per calendarizzarlo con urgenza. Il decesso della ragazzina è avvenuto la notte scorsa all'ospedale Gaslini, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime. Andy Burnham è il nuovo leader del Partito Laburista Britannico. La designazione dell'ex sindaco di Manchester ed ex ministro 56enne è avvenuta oggi. In assenza di concorrenti non sarà necessario sottoporre il suo nome al voto degli iscritti al Labour. Il passaggio di consegne alla guida del governo con l'uscente Starmer, che si è dimesso a giugno, avverrà lunedì a Downing Street. Ha riportato il Labour a poter cambiare la vita delle persone. Sono pronto, restituiremo loro la speranza, ha affermato Burnham ringraziando il suo predecessore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: News.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Duro attacco frontale di Donald Trump a Pechino. Il tycoon accusa la Cina di aver messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia. Il servizio della redazione.
15: Secondo il presidente, Pechino avrebbe acquisito illegalmente le informazioni di 220 milioni di elettori e avrebbe contribuito alla sua sconfitta contro Joe Biden. Trump sostiene inoltre che l'FBI e alcuni esponenti dell'intelligence avrebbero minimizzato o nascosto informazioni sulle presunte interferenze, ha annunciato la desecretazione di documenti sulle vulnerabilità del sistema di voto americano, criticando anche le macchine per il conteggio e database elettorali. Il presidente ha affermato che circa 278.000 persone prive della cittadinanza americana sarebbero registrate per votare alle elezioni federali. Trump ha evocato anche un presunto complotto dal governo venezuelano di Nicolás Maduro, senza però presentare prove che dimostrino un'effettiva manipolazione del voto del 2020.
8: Gli ucraini in piazza sfidano anche le bombe russe per protestare contro una decisione del presidente Zelensky. Il servizio della redazione.
16: È bufera in Ucraina per la decisione del presidente Volodymyr Zelensky di rimuovere il ministro della difesa Mykhailo Fedorov. Il giovane e popolare ministro sarebbe entrato in contrasto con il comandante dell'esercito Alexander Sirsky, considerato molto vicino al presidente. Le dimissioni inserite nel rimpasto guidato dal nuovo premier Serhiy Koretskiy hanno provocato rare proteste di piazza in diverse città, compresa Kiev, nonostante una nuova notte di bombardamenti russi.
8: Dal 2020 2022 abbiamo recuperato 520.000 studenti che prima, nella migliore delle ipotesi, stavano sul divano oppure erano impiegati nel lavoro nero o nella criminalità. A dirlo in un'intervista alla stampa il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, commentando il rapporto Invalsi di quest'anno. Ci sono risultati storici, come li ha definiti il presidente di Invalsi Ricci. Innanzitutto la dispersione esplicita, che calerebbe addirittura al 7,3% rispetto al dato già molto buono dell'8,2% dell'anno scorso, un risultato che pone l'Italia ben al di sotto della media europea del 9%, spiega il ministro. Tragedia a Spotorno, in provincia di Savona, dove un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato al Luna Park. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona e, nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvarlo. Secondo la prima ricostruzione, la tragedia sarebbe avvenuta mentre il giovane giocava con un punch ball quando è stato investito da una forte scarica elettrica. La polizia locale ha sequestrato la parte di baracconi coinvolta nell'incidente. In seguito alla tragedia, il sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini, ha emesso un'ordinanza di chiusura totale del Luna Park. A Milano i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme scoppiate sul tetto di uno stabile nei pressi della Rinascente, accanto a Piazza Duomo. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. Dal palazzo, che si trova al civico 31 di corso Vittorio Emanuele, si è alzata un'alta nube di fumo di odore acre. I vigili sono intervenuti con numerosi mezzi, comprese autoscale. Parliamo di clima. In chiusura, nelle prossime ore raggiungeremo il picco assoluto del caldo. Il sud si avvicinerà alla soglia dei 50 gradi, mentre al nord si accenderanno nuovi focolai temporaleschi a tratti molto forti. Secondo gli esperti, nelle prossime ore si raggiungeranno 42 gradi a Cagliari, 41 a Foggia, 40 a Terni, 39 gradi a Matera e Ascoli Piceno, 38 a Firenze, 37 a Roma, 36 a Milano, con vertiginosi picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna e 45 gradi in quelle della Sicilia. La buona notizia è che si va verso una graduale fine della terza ondata di caldo a partire da lunedì 20 luglio. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 16 e 12 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La moglie di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo durante una rapina avvenuta nel 2021 nel Cuneese, ha presentato domanda di grazia e un'istanza di differimento dell'esecuzione della pena. L'istanza di differimento punta a sospendere temporaneamente l'esecuzione della pena, mentre la domanda di grazia seguirà l'iter previsto dall'ordinamento e sarà valutata secondo la procedura stabilita dalla legge.
3: Il cadavere di un uomo morto accoltellato è stato trovato all'ingresso di un palazzo a Modena. L'uomo ucciso aveva 45 anni e viveva in un altro stabile nei paraggi. In passato aveva lavorato come giardiniere tra i residenti nel condominio teatro dell'omicidio. Ascoltata una donna con cui la vittima avrebbe avuto una relazione. L'arma del delitto è stata trovata in un cestino dei rifiuti.
4: È stato dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano Leonardo Bove, 16 anni, tra i feriti più gravi del rogo di Crammontana e tra gli ultimi ad arrivare al nosocomio milanese, perché a lungo non in condizione di essere trasportato. Nato a Milano, studente del liceo Virgilio e grande appassionato di calcio, Bove era stato ricoverato nell'ospedale di Zurigo prima di arrivare al Niguarda 6 mesi fa.
3: Si diceva pronta al martirio per Allah e scambiava informazioni su come fabbricare cinture esplosive su 4 gruppi di ispirazione jihadista. La polizia ha arrestato una 17enne italiana residente nel Pavese per partecipazione e associazione con finalità di terrorismo internazionale. È in comunità. Secondo gli inquirenti, la giovane si era molto radicalizzata ed era imminente il suo passaggio all'azione violenta. Sui suoi device, materiale di propaganda e manuali, e anche chat con coetanei ritenuti appartenenti all'ISIS.
4: Il Partito Laburista britannico ha designato oggi, senza sorprese, come suo nuovo leader Andy Burnham, deputato 56enne, ex sindaco di Manchester ed ex ministro. In assenza di concorrenti, non sarà necessario sottoporre il suo nome al voto degli iscritti al Labour. Passaggio di consegne alla guida del governo con l'uscente Starmer, che si è dimesso a giugno, lunedì, a Downing Street. E Burnham ha ringraziato: «Ho riportato il Labour a poter cambiare la vita delle persone. Sono pronto. Restituiremo loro la speranza».
3: In chiusura la Formula 1, Max Verstappen chiude al comando la prima sessione di prove libere a Spa, la sua Red Bull, che ha convinto anche sul passo gara. Ha girato in 1:47.070. Poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Chiude sesto il leader del campionato Antonelli con la Mercedes. Qualche problema nel finale per la McLaren di Piastri. Si riparte con la FP2 alle 17.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Meteo. Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio, soprattutto in montagna al nord, mentre sul resto del paese il tempo resterà per lo più stabile e caldissimo. In serata e nella prossima notte qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare ancora le Alpi e le Prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in pianura. Sempre buona al centro-sud, massime oltre i 40 gradi al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Max Verstappen chiude al comando la prima sessione di prove libere a Spa. La sua Red Bull, che ha convinto anche sul passo gara, ha girato in 1:47.070. Poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Chiude sesto il leader del campionato Kimi Antonelli con la Mercedes. Qualche problema nel finale per la McLaren di Piastri. Si riparte con la FP2 alle 17. E siamo al calcio, -2 alla finale del mondiale tra Spagna ed Argentina. Ad arbitrare il match in programma domenica al MetLife Stadium di New York, New Jersey, sarà Slavko Vincic. La FIFA ha ufficializzato la designazione pubblicando il video in cui Pierluigi Collina, presidente della commissione arbitri, comunica personalmente la scelta al direttore di gara sloveno. Un momento carico di emozione, con Vincic visibilmente commosso davanti ai colleghi. È l'arbitro più anziano degli ultimi 40 anni a dirigere una finale mondiale e il quarto più anziano di sempre. Intanto piccola apprensione in casa Spagna per le condizioni di Lamine Yamal. Il classe 2007 del Barcellona ieri non si è allenato in gruppo e aveva una vistosa fasciatura sulla coscia sinistra. Secondo quanto filtra, però, nei prossimi giorni dovrebbe tornare in gruppo. E il mercato non si ferma mai, nemmeno durante il mondiale. Miguel Angel Gil, CEO dell'Atletico Madrid, ha chiuso la porta alla cessione di Alvarez. Ai canali ufficiali del club, Gil ha detto riguardo all'argentino cercato dal Barcellona: credo che l'Atletico sia il posto ideale per Julian. Non accetteremo né 100, né 150, né 200 milioni per lui. Ora in casa Napoli, niente ritiro estivo per Alessandro Buongiorno, come comunicato dal club di De Laurentiis. Il difensore non potrà prendere parte alla preparazione precampionato per un problema al ginocchio destro. Come comunicato dal club, sarà necessario un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente. Ritiro estivo per Alessandro Buongiorno, come comunicato dal club di De Laurentiis. Il difensore non potrà prendere parte alla preparazione precampionato per un problema al ginocchio destro. Come comunicato dal club, sarà necessario un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente. Il mondo del calcio piange Osvaldo Bagnoli, l'allenatore

0: del Verona, messaggi anche da parte della FIGC e del presidente Malagò. Il mondo del calcio si stringe anche attorno alla famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21 dell'Italia e CT ad interim della Nazionale Maggiore. Nelle scorse ore, all'età di 30 anni, si è spenta la figlia del tecnico Valentina, affetta dalla nascita da una forma grave di tetraparesi spastica. Il tennis: Luciano Darderi si sbarazza di Nuno Borges in due set 7-6, 6-4 e conquista la semifinale sulla terra rossa di Bastad. Per Darderi è la 19ª vittoria di quest'anno sulla superficie. In semifinale sfiderà Adolfo Vallejo, il paraguayano che ha eliminato l'altro azzurro, Stefano Travaglia. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
3: Buon venerdì 17 e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nel corso della tradizionale conferenza stampa estiva, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha espresso ufficialmente la sua disapprovazione nei confronti di quello che ha definito l'approccio aggressivo adottato dalla banca italiana Unicredit nel piano di acquisizione della tedesca Commerzbank. Merz ha riconosciuto che una notevole maggioranza degli azionisti di Commerzbank ha accettato l'offerta di Unicredit, ma ha pure sottolineato come il suo governo non l'abbia fatto. Secondo il cancelliere, l'istituto italiano deve infatti rispondere a domande sul suo modello di business, poiché Commerzbank svolge un ruolo vitale per le piccole e medie imprese e per l'economia tedesca nel suo complesso. Una nota della Coldiretti segnala che l'ondata di caldo eccezionale e la mancanza di precipitazioni stanno provocando danni sempre più gravi all'agricoltura italiana, con il rischio di compromettere i raccolti estivi e autunnali e anche con effetti sulla produzione di latte. L'associazione agricola sottolinea in particolare la situazione di crescente emergenza, soprattutto nelle regioni del centro-nord, dove mais, soia, ortaggi, frutta, oliveti, vigneti e foraggi sono sottoposti a un forte stress idrico, mentre nelle stalle il caldo provoca un calo della produzione di latte fino al meno 20%. In alcune aree il mais rischia addirittura l'azzeramento del raccolto, mentre per la soia si stimano perdite fino al 40%, per il foraggio tra il 20 e il 30% e per diverse produzioni orticole riduzioni delle rese fino al 20%. E a tutte queste criticità si aggiungono pure l'aumento dei costi per irrigazione ed energia, oltre ad una crescente pressione sulle risorse idriche. Dinanzi a una situazione che rischia di aggravarsi con il protrarsi del caldo, Coldiretti rilancia l'urgenza di velocizzare gli investimenti mirati ad aumentare la capacità di raccolta dell'acqua piovana attraverso la realizzazione di una rete di invasi di accumulo con sistemi di pompaggio, con il potenziamento delle infrastrutture irrigue e con la riduzione delle perdite della rete. Oggi infatti l'Italia trattiene solamente l'11% dell'acqua piovana che cade sul territorio, una percentuale chiaramente inadeguata per garantire la sicurezza idrica di agricoltura, cittadini e imprese in un contesto di eventi climatici sempre più estremi. La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro tutti gli Stati membri dell'Unione, quindi anche contro l'Italia, per non aver percepito la cosiddetta direttiva Case Green entro la scadenza del 29 maggio. Ad annunciarlo è una nota di Bruxelles che spiega come i vari governi abbiano adesso 2 mesi di tempo per notificare il recepimento della Commissione stessa, la quale, in mancanza di una risposta, potrà emettere un parere motivato portando così avanti l'iter di infrazione. A marzo Bruxelles aveva già aperto un'infrazione contro Italia e altri 18 paesi, inclusi Francia e Germania, per non aver presentato la bozza del piano nazionale di ristrutturazione degli edifici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 16 e 22 minuti.
2: News.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Diventa esecutiva la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise nel Cuneese 2 rapinatori e ne ferì un terzo, è atteso nel carcere di Bollate dove si costituirà. La procura di Asti ha firmato oggi l'ordine di carcerazione per il 72enne. Intanto la moglie ha preso

0: presentato domanda di grazia associandosi ai diversi appelli politici. Il caso ha scatenato un forte scontro istituzionale. Il presidente Mattarella ieri ha convocato al Quirinale il ministro Nordio, che aveva aperto un'istruttoria sulla grazia, rammentando che i provvedimenti di clemenza spettano solo al capo dello Stato. Durissime le opposizioni, che parlano di inadeguatezza del guardasigilli, mentre Matteo Salvini insiste: per Mario Roggero non ci fermiamo, è una battaglia di giustizia, sosteniamo la domanda di grazia. Sui social la premier Meloni è intervenuta sui temi legati alla vicenda, difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì scorso dal CDM. Basta paradossi, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. È stata sottoposta a sequestro l'intera area del Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona, dove ieri sera un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Nella zona poco prima dell'incidente si era abbattuto un acquazzone e tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. La procura di Savona aprirà un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Il ragazzo, originario di Saronno, era in vacanza in Liguria con un amico e i suoi genitori. Andy Burnham è il nuovo leader del Partito Laburista Britannico. La designazione dell'ex sindaco di Manchester ed ex ministro 56enne è avvenuta oggi. In assenza di concorrenti non sarà necessario sottoporre il suo nome al voto degli iscritti al Labour. Il passaggio di consegne alla guida del governo con l'uscente Starmer, che si è dimesso a giugno, avverrà lunedì a Downing Street. Ha riportato il Labour a poter cambiare la vita delle persone. Sono pronto, restituiremo loro la speranza, ha affermato Burnham ringraziando il suo predecessore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo. Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio, soprattutto in montagna al nord, mentre sul resto del paese il tempo resterà per lo più stabile e caldissimo. In serata e nella prossima notte qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare ancora le Alpi e le Prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in pianura. Sempre buono al centro-sud, massime oltre i 40 gradi al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura il doppio lutto nel mondo del calcio: è morto Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. È una tragedia, ha colpito la famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21 dell'Italia e CT ad interim della Nazionale Maggiore. All'età di 30 anni si è spenta la figlia del tecnico Valentina, affetta dalla nascita da forma grave di tetraparesi spastica. Gli Stati Uniti ospiteranno i mondiali di calcio femminile del 2031, lo afferma il capo della task force della Casa Bianca per la Coppa del Mondo, Andrew Giuliani, in un'intervista a Politico. Uno dei nodi da sciogliere nelle trattative con la FIFA, tuttavia, è quello della politica sulle atlete transgender. L'amministrazione vuole infatti che la federazione si adegui alle norme americane che escludono le persone transgender dalle attività sportive. Intanto le conferenze stampa prima della finale dei mondiali saranno aperte al pubblico per chi vorrà spendere $80 per accedervi di persona. I biglietti disponibili sono limitati. Oltre agli allenatori di Argentina e Spagna ci sarà il presidente della FIFA Gianni Infantino. All'evento parteciperà anche Rio Ferdinand. Chi vorrà avere un autografo e farsi scattare una foto con lui dovrà, secondo le iscrizioni, pagare più di $100. Il calcio mercato blitz della Juve per Celik, il servizio della redazione.
3: La Juve ha ufficializzato l'ingaggio del terzino turco Zeki Selik. Il calciatore è svincolato dalla Roma dallo scorso 30 giugno, sembrava vicino al rinnovo con il club giallorosso, ma l'intervento dei bianconeri ha cambiato lo scenario. Ha firmato un contratto di 3 anni, valido fino al 30 giugno del 2029.
2: Nuovo acquisto per la Viola di Fabio Grosso. In una nota ufficiale, la Fiorentina comunica di aver acquistato a titolo temporaneo, con diritto d'opzione, diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alejandro Jiménez Sánchez dal Bournemouth. Jiménez, nato a Leganés in Spagna l'8 maggio 2005, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è arrivato in Italia e con la maglia del Milan ha collezionato 26 presenze in Serie A, 6 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana, competizione vinta nella stagione 2024-2025. Il nuovo calciatore viola nell'ultima stagione ha all'attivo 31 presenze e un gol in Premier League. Jimenez ha inoltre indossato in 3 occasioni la maglia della nazionale Under 21 spagnola. Il tennis si ferma agli ottavi il percorso di Andrea Pellegrino nell'ATP 250 di Bastad per mano di Andrei Rublev. L'azzurro numero 138 al mondo cede soltanto al terzo set dopo 2 ore e 33 minuti di gioco al russo, testa di serie numero 1 del torneo, che si impone per 7-6, 6-7, 6-3. La Formula 1, Lando Norris partirà nel Gran Premio del Belgio con una penalità di 10 posizioni in griglia dopo aver dovuto cambiare nuovamente la batteria della sua vettura, ha annunciato la McLaren. Nel team britannico equipaggerà la vettura del campione del mondo con una quarta batteria dall'inizio della stagione, superando il limite di 3. La McLaren ha spiegato che la prima batteria del pilota britannico si è guastata in Cina, impedendo a Norris di prendere il via alla gara. La seconda si è poi danneggiata in Giappone, dove è stata riparata e reinstallata sulla sua vettura, ma si è guastata di nuovo a Monaco durante la seconda sessione di prove libere. Sebbene la terza batteria abbia funzionato senza problemi da allora, la McLaren sostiene che il suo fornitore di motori, Mercedes, ha introdotto un aggiornamento che risolve diversi problemi precedenti e le rende più affidabili. Il ciclismo, Tim Merlier cala il tris in volata nella 12ª tappa del Tour de France. Il belga si impone davanti a Olav Kooi e a Jasper Philipsen. Resta in maglia gialla Tadej Pogacar. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Diventa esecutiva la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise nel Cuneese 2 rapinatori e ne ferì un terzo, è atteso nel carcere di Bollate, dove si costituirà. La procura di Asti ha firmato oggi l'ordine di carcerazione per il 72enne. Intanto la moglie ha presentato domanda di grazia associandosi a diversi appelli politici. Il caso ha scatenato un forte scontro istituzionale. Il presidente Mattarella ieri ha convocato al Quirinale il ministro Nordio, che aveva aperto un'istruttoria sulla grazia, rammentando che i provvedimenti di clemenza spettano solo al capo dello Stato. Durissime le opposizioni, che parlano di inadeguatezza del guardasigilli, mentre Matteo Salvini insiste: per Mario Roggero non ci fermiamo, è una battaglia di giustizia, sosteniamo la domanda di grazia. Sui social la premier Meloni è intervenuta sui temi legati alla vicenda, difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì scorso dal CDM. Basta paradossi, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. È stata sottoposta a sequestro l'intera area del Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona, dove ieri sera un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Nella zona poco prima dell'incidente si era abbattuto un acquazzone e tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. La procura di Savona aprirà un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Il ragazzo, originario di Saronno, era in vacanza in Liguria con un amico e i suoi genitori. Andy Burnham è il nuovo leader del partito laburista britannico. La designazione dell'ex sindaco di Manchester ed ex ministro 56enne è avvenuta oggi. In assenza di concorrenti non sarà necessario sottoporre il suo nome al voto degli iscritti al Labour. Il passaggio di consegne alla guida del governo con l'uscente Starmer, che si è dimesso a giugno, avverrà lunedì a Downing Street. Ha riportato il Labour a poter cambiare la vita delle persone. Sono pronto, restituiremo loro la speranza, ha affermato Barnum ringraziando il suo predecessore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: GR News.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 16:32.
8: News.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Duro attacco frontale di Donald Trump a Pechino. Il tycoon accusa la Cina di aver messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia. Il servizio della redazione.
4: Secondo il presidente, Pechino avrebbe acquisito illegalmente le informazioni di 220 milioni di elettori e avrebbe contribuito alla sua sconfitta contro Joe Biden. Trump sostiene inoltre che l'FBI e alcuni esponenti dell'intelligence avrebbero minimizzato, nascosto informazioni sulle presunte interferenze, annunciato la desecretazione di documenti sulle vulnerabilità del sistema di voto americano, criticando anche le macchine per il conteggio e database elettorali. Il presidente ha affermato che circa 278.000 persone prive della cittadinanza americana sarebbero registrate per votare alle elezioni federali. Trump ha evocato anche un presunto complotto del governo venezuelano di Nicolás Maduro, senza però presentare prove che dimostrino un'effettiva manipolazione del voto del 2020.
2: Gli ucraini in piazza sfidano anche le bombe russe per protestare contro una decisione del presidente Zelensky. Il servizio della redazione.
9: È bufera in Ucraina per la decisione del presidente Volodymyr Zelensky di rimuovere il ministro della difesa Mykhailo Fedorov. Il giovane e popolare ministro sarebbe entrato in contrasto con il comandante dell'esercito Alexander Sirsky, considerato molto vicino al presidente. Le dimissioni inserite nel rimpasto guidato dal nuovo premier Serhiy Koretskiy hanno provocato rare proteste di piazza in diverse città, compresa Kiev, nonostante una nuova notte di bombardamenti russi.
2: Dal 2022 abbiamo recuperato 520.000 studenti che prima, nella migliore delle ipotesi, stavano sul divano oppure erano impiegati nel lavoro nero o nella criminalità. A dirlo in un'intervista alla stampa il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, commentando il rapporto Invalsi di quest'anno. Ci sono risultati storici, come li ha definiti il presidente di Invalsi Ricci. Innanzitutto la dispersione esplicita, che calerebbe addirittura al 7,3% rispetto al dato già molto buono dell'8,2% dell'anno scorso, un risultato che pone l'Italia ben al di sotto della media europea del 9%, spiega il ministro. Tragedia a Spotorno, in provincia di Savona, dove un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato al Luna Park. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona e, nonostante oltre due ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvarlo. Secondo la prima ricostruzione, la tragedia sarebbe avvenuta mentre il giovane giocava con un punch ball quando è stato investito da una forte scarica elettrica. La polizia locale ha sequestrato la parte di baracconi coinvolta nell'incidente. In seguito alla tragedia, il sindaco di Spotorno Mattia Fiorini ha emesso un'ordinanza di chiusura totale del Luna Park. A Milano i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme scoppiate sul tetto di uno stabile nei pressi della Rinascente, accanto a Piazza Duomo. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. Dal palazzo, che si trova al civico 31 di Corso Vittorio Emanuele, si è alzata un'alta nube di fumo di odore acre. I vigili sono intervenuti con numerosi mezzi, comprese autoscale. Parliamo di clima. In chiusura, nelle prossime ore raggiungeremo il picco assoluto del caldo. Il sud si avvicinerà alla soglia dei 50 gradi, mentre al nord si accenderanno nuovi focolai temporaleschi a tratti molto forti. Secondo gli esperti, nelle prossime ore si raggiungeranno 42 gradi a Cagliari, 41 a Foggia, 40 a Terni, 39 gradi a Matera e Ascoli Piceno, 38 a Firenze, 37 a Roma, 36 a Milano, con vertiginosi picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna e 45 gradi in quelle della Sicilia. La buona notizia è che si va verso una graduale fine della terza ondata di caldo a partire da lunedì 20 luglio. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo. Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio, soprattutto in montagna al nord, mentre sul resto del paese il tempo resterà per lo più stabile e caldissimo. In serata e nella prossima notte qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare ancora le Alpi e le Prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in pianura. Sempre buono al centro-sud, massime oltre i 40 gradi al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Sport.
10: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Genetti. Apriamo con la Formula 1. Max Verstappen chiude al comando la prima sessione di prove libere a Spa. La sua Red Bull, che ha convinto anche sul passo gara, ha girato in 1:47.070. Poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Chiude sesto il leader del campionato Kimi Antonelli con la Mercedes. Qualche problema nel finale per la McLaren di Piastri. Si riparte con FP2 alle 17. E siamo al calcio, -2 alla finale del mondiale tra Spagna ed Argentina. Ad arbitrare il match in programma domenica al MetLife Stadium di New York, New Jersey, sarà Slavko Vincic. La FIFA ha ufficializzato la designazione pubblicando il video in cui Pierluigi Collina, presidente della commissione arbitri, comunica personalmente la scelta al direttore di gara sloveno. Un momento carico di emozione con Vincic visibilmente commosso davanti ai colleghi. È l'arbitro più anziano degli ultimi 40 anni a dirigere una finale mondiale e il quarto più anziano di sempre. Intanto piccola apprensione in casa Spagna per le condizioni di Lamine Yamal. Il classe 2007 del Barcellona ieri non si è allenato in gruppo e aveva una vistosa fasciatura sulla coscia sinistra. Secondo quanto filtra però, nei prossimi giorni dovrebbe tornare in gruppo. E il mercato non si ferma mai, nemmeno durante il mondiale. Miguel Angel Gil, CEO dell'Atletico Madrid, ha chiuso la porta alla cessione di Alvarez. Ai canali ufficiali del club, Gil ha detto riguardo all'argentino cercato dal Barcellona: credo che l'Atletico sia il posto ideale per Julian. Non accetteremo né 100 né 150 né 200 milioni per lui. Ora in casa Napoli, niente ritiro estivo per Alessandro Buongiorno, come comunicato dal club di De Laurentiis. Il difensore non potrà prendere parte alla preparazione precampionato per un problema al ginocchio destro. Come comunicato dal club, sarà necessario un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente. Il mondo del calcio piange Osvaldo Bagnoli, l'allenatore del leggendario scudetto dell'Hellas. Aveva 91 anni e si è spento a Verona a causa di una patologia neurodegenerativa. Milanese di nascita, era soprannominato il mago della Bovisa in riferimento al suo quartiere d'origine. Tra le altre squadre allenate, l'Inter e il Genoa, che lo saluta con le lacrime agli occhi e l'anima in fuorigioco. Sei il più grande di tutti, il cordoglio del Verona. Messaggi anche da parte della FIGC e del presidente Malagò. Il mondo del calcio si stringe anche attorno alla famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21 dell'Italia e CT ad interim della Nazionale Maggiore. Nelle scorse ore, all'età di 30 anni, si è spenta la figlia del tecnico, Valentina, affetta dalla nascita da una forma grave di tetraparesi spastica. Il tennis, Luciano Darderi si sbarazza di Nuno Borges in due set 7-6, 6-4 e conquista la semifinale sulla terra rossa di Bastad. Per Darderi è la 19ª vittoria di quest'anno sulla superficie. In semifinale sfiderà Adolfo Vallejo, il paraguayano che ha eliminato l'altro azzurro, Stefano Travaglia. E per ora è tutto, a più tardi.
8: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
11: Sono le 16 e 40 minuti.
8: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: La moglie di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina avvenuta nel 2021 nel Cuneese, ha presentato domanda di grazia e un'istanza di differimento dell'esecuzione della pena. L'istanza di differimento punta a sospendere temporaneamente l'esecuzione della pena, mentre la domanda di grazia seguirà l'iter previsto dall'ordinamento e sarà valutata secondo la procedura stabilita dalla legge.
10: Il cadavere di un uomo morto accoltellato è stato trovato all'ingresso di un palazzo a Modena. L'uomo ucciso aveva 45 anni e viveva in un altro stabile nei paraggi. In passato aveva lavorato come giardiniere tra i residenti nel condominio teatro dell'omicidio. Ascoltata una donna con cui la vittima avrebbe avuto una relazione. L'arma del delitto è stata trovata in un cestino dei rifiuti.
12: È stato dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano Leonardo Bove, 16 anni, tra i feriti più gravi del rogo di Cramontana e tra gli ultimi ad arrivare al nosocomio milanese perché a lungo non in condizione di essere trasportato. Nato a Milano, studente del liceo Virgilio e grande appassionato di calcio, Bove era stato ricoverato nell'ospedale di Zurigo prima di arrivare al Niguarda 6 mesi fa.
10: Si diceva pronta al martirio per Allah e scambiava informazioni su come fabbricare cinture esplosive su 4 gruppi di ispirazione jihadista. La polizia ha arrestato una 17enne italiana residente nel Pavese per partecipazione e associazione con finalità di terrorismo internazionale. È in comunità. Secondo gli inquirenti, la giovane si era molto radicalizzata ed era imminente il suo passaggio all'azione violenta. Sui suoi device, materiale di propaganda e manuali e anche chat con coetanei ritenuti appartenenti all'ISIS.
12: Il Partito Laburista britannico ha designato oggi, senza sorprese, come suo nuovo leader Andy Burnham, deputato 56enne, ex sindaco di Manchester ed ex ministro. In assenza di concorrenti, non sarà necessario sottoporre il suo nome al voto degli iscritti al Labour. Passaggio di consegne alla guida del governo con l'uscente Starmer, che si è dimesso a giugno, lunedì, a Downing Street. E Burnham ha ringraziato. «Ho riportato il Labour a poter cambiare la vita delle persone. Sono pronto. Restituiremo loro la speranza».
10: In chiusura la Formula 1, Max Verstappen chiude al comando la prima sessione di prove libere a Spa. La sua Red Bull, che ha convinto anche sul passo gara, ha girato in 1:47.070. Poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Chiude sesto il leader del campionato Antonelli con la Mercedes. Qualche problema nel finale per la McLaren di Piastri. Si riparte con la FP2 alle 17.
12: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo. Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio, soprattutto in montagna al nord, mentre sul resto del paese il tempo resterà per lo più stabile e caldissimo. In serata e nella prossima notte qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare ancora le Alpi e le Prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in pianura. Sempre buona al centro-sud, massime oltre i 40 gradi al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura il doppio lutto nel mondo del calcio: è morto Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. È una tragedia, ha colpito la famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21 dell'Italia e CT ad interim della nazionale maggiore. All'età di 30 anni si è spenta la figlia del tecnico Valentina, affetta dalla nascita da forma grave di tetraparesi spastica. Gli Stati Uniti ospiteranno i mondiali di calcio femminile del 2031, lo afferma il capo della task force della Casa Bianca per la Coppa del Mondo, Andrew Giuliani, in un'intervista a Politico. Uno dei nodi da sciogliere nelle trattative con la FIFA, tuttavia, è quello della politica sulle atlete transgender. L'amministrazione vuole infatti che la federazione si adegui alle norme americane che escludono le persone transgender dalle attività sportive. Intanto le conferenze stampa prima della finale dei mondiali saranno aperte al pubblico per chi vorrà spendere $80 per accedervi di persona. I biglietti disponibili sono limitati. Oltre agli allenatori di Argentina e Spagna, ci sarà il presidente della FIFA Gianni Infantino. All'evento parteciperà anche Rio Ferdinand. Chi vorrà avere un autografo e farsi scattare una foto con lui dovrà, secondo le iscrizioni, pagare più di $100. Il calcio mercato blitz della Juve per Celik, il servizio della redazione.
3: La Juve ha ufficializzato l'ingaggio del terzino turco Zeki Selik. Il calciatore è svincolato dalla Roma dallo scorso 30 giugno, sembrava vicino al rinnovo con il club giallorosso, ma l'intervento dei bianconeri ha cambiato lo scenario. Ha firmato un contratto di 3 anni, valido fino al 30 giugno del 2029.
2: Nuovo acquisto per la Viola di Fabio Grosso. In una nota ufficiale la Fiorentina comunica di aver acquistato a titolo temporaneo, con diritto d'opzione, diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alejandro Jimenez Sanchez dal Bournemouth. Jimenez, nato a Leganés in Spagna l'8 maggio 2005, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è arrivato in Italia e con la maglia del Milan ha collezionato 26 presenze in Serie A, 6 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana, competizione vinta nella stagione 2024-2025. Il nuovo calciatore viola nell'ultima stagione ha all'attivo 31 presenze e un gol in Premier League. Jimenez ha inoltre indossato in 3 occasioni la maglia della nazionale Under 21 spagnola. Il tennis si ferma agli ottavi il percorso di Andrea Pellegrino nell'ATP 250 di Bastad per mano di Andrei Rublev. L'azzurro numero 138 al mondo cede soltanto al terzo set dopo 2 ore e 33 minuti di gioco al russo, testa di serie numero 1 del torneo, che si impone per 7-6, 6-7, 6-3. La Formula 1, Lando Norris partirà nel Gran Premio del Belgio con una penalità di 10 posizioni in griglia dopo aver dovuto cambiare nuovamente la batteria della sua vettura, annunciato la McLaren. Nel team britannico equipaggerà la vettura del campione del mondo con una quarta batteria dall'inizio della stagione, superando il limite di 3. La McLaren ha spiegato che la prima batteria del pilota britannico si è guastata in Cina, impedendo a Norris di prendere il via alla gara. La seconda si è poi danneggiata in Giappone, dove è stata riparata e reinstallata sulla sua vettura, ma si è guastata di nuovo a Monaco durante la seconda sessione di prove libere. Sebbene la terza batteria abbia funzionato senza problemi da allora, la McLaren sostiene che il suo fornitore di motori, Mercedes, ha introdotto un aggiornamento che risolve diversi problemi precedenti e le rende più affidabili. Il ciclismo: Tim Merlier cala il tris in volata nella 12ª tappa del Tour de France. Il belga si impone davanti a Olav Kooi e a Jasper Philipsen. Resta in maglia gialla Tadej Pogacar. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
8: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
13: Economy News.
14: Buon venerdì 17 e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nel corso della tradizionale conferenza stampa estiva, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha espresso ufficialmente la sua disapprovazione nei confronti di quello che ha definito l'approccio aggressivo adottato dalla banca italiana Unicredit nel piano di acquisizione della tedesca Commerzbank. Merz ha riconosciuto che una notevole maggioranza degli azionisti di Commerzbank ha accettato l'offerta di Unicredit, ma ha pure sottolineato come il suo governo non l'abbia fatto. Secondo il cancelliere, l'istituto italiano deve infatti rispondere a domande sul suo modello di business, poiché Commerzbank svolge un ruolo vitale per le piccole e medie imprese e per l'economia tedesca nel suo complesso. Una nota della Coldiretti segnala che l'ondata di caldo eccezionale e la mancanza di precipitazioni stanno provocando danni sempre più gravi all'agricoltura italiana, con il rischio di compromettere i raccolti estivi e autunnali e anche con effetti sulla produzione di latte. L'associazione agricola sottolinea in particolare la situazione di crescente emergenza, soprattutto nelle regioni del centro-nord, dove mais, soia, ortaggi, frutta, oliveti, vigneti e foraggi sono sottoposti a un forte stress idrico, mentre nelle stalle il caldo provoca un calo della produzione di latte fino al meno 20%. In alcune aree il mais rischia addirittura l'azzeramento del raccolto, mentre per la soia si stimano perdite fino al 40%, per il foraggio tra il 20 e il 30% e per diverse produzioni orticole riduzioni delle rese fino al 20%. E a tutte queste criticità si aggiungono pure l'aumento dei costi per irrigazione ed energia, oltre ad una crescente pressione sulle risorse idriche. Dinanzi a una situazione che rischia di aggravarsi con il protrarsi del caldo, Coldiretti rilancia l'urgenza di velocizzare gli investimenti mirati ad aumentare la capacità di raccolta dell'acqua piovana attraverso la realizzazione di una rete di invasi di accumulo con sistemi di pompaggio, con il potenziamento delle infrastrutture irrigue e con la riduzione delle perdite della rete. Oggi infatti l'Italia trattiene solamente l'11% dell'acqua piovana che cade sul territorio, una percentuale chiaramente inadeguata per garantire la sicurezza idrica di agricoltura, cittadini e imprese in un contesto di eventi climatici sempre più estremi. La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro tutti gli Stati membri dell'Unione, quindi anche contro l'Italia, per non aver percepito la cosiddetta direttiva Case Green entro la scadenza del 29 maggio. Ad annunciarlo è una nota di Bruxelles che spiega come i vari governi abbiano adesso 2 mesi di tempo per notificare il recepimento della Commissione stessa, la quale, in mancanza di una risposta, potrà emettere un parere motivato portando così avanti l'iter di infrazione. A marzo Bruxelles aveva già aperto un'infrazione contro Italia e altri 18 paesi, inclusi Francia e Germania, per non aver presentato la bozza del piano nazionale di ristrutturazione degli edifici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
11: Sono le 16 e 51 minuti.
13: News.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Diventa esecutiva la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise nel Cuneese due rapinatori e ne ferì un terzo, è atteso nel carcere di Bollate dove si costituirà. La procura di Asti ha firmato oggi l'ordine di carcerazione per il 72enne. Intanto la moglie ha presentato domanda di grazia associandosi a diversi appelli politici. Il caso ha scatenato un forte scontro istituzionale. Il presidente Mattarella ieri ha convocato al Quirinale il ministro Nordio, che aveva aperto un'istruttoria sulla grazia, rammentando che i provvedimenti di clemenza spettano solo al capo dello Stato. Durissime le opposizioni che parlano di inadeguatezza del guardasigilli, mentre Matteo Salvini insiste: per Mario Roggero non ci fermiamo, è una battaglia di giustizia, sosteniamo la domanda di grazia. Sui social la premier Meloni è intervenuta sui temi legati alla vicenda difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì scorso dal CDM. Basta paradossi, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. È stata sottoposta a sequestro l'intera area del Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove ieri sera un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Nella zona poco prima dell'incidente si era abbattuto un acquazzone e tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. La procura di Savona aprirà un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Il ragazzo, originario di Saronno, era in vacanza in Liguria con un amico e i suoi genitori. Andy Burnham è il nuovo leader del Partito Laburista Britannico. La designazione dell'ex sindaco di Manchester ed ex ministro 56enne è avvenuta oggi. In assenza di concorrenti non sarà necessario sottoporre il suo nome al voto degli iscritti al Labour. Il passaggio di consegne alla guida del governo con l'uscente Starmer, che si è dimesso a giugno, avverrà lunedì a Downing Street. Ha riportato il Labour a poter cambiare la vita delle persone. Sono pronto, restituiremo loro la speranza, ha affermato Burnham ringraziando il suo predecessore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo. Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio, soprattutto in montagna al nord, mentre sul resto del paese il tempo resterà per lo più stabile e caldissimo. In serata e nella prossima notte qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare ancora le Alpi e le Prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in pianura. Sempre buono al centro-sud, massime oltre i 40 gradi al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: Sport.
10: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Max Verstappen chiude al comando la prima sessione di prove libere a Spa. La sua Red Bull, che ha convinto anche sul passo gara, ha girato in 1:47.070. Poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Chiude sesto il leader del campionato Kimi Antonelli con la Mercedes. Qualche problema nel finale per la McLaren di Piastri. Si riparte con la FP2 alle 17. E siamo al calcio. -2 alla finale del mondiale tra Spagna ed Argentina. Ad arbitrare il match in programma domenica al MetLife Stadium di New York, New Jersey, sarà Slavko Vincic. La FIFA ha ufficializzato la designazione pubblicando il video in cui Pierluigi Collina, presidente della commissione arbitri, comunica personalmente la scelta al direttore di gara sloveno. Un momento carico di emozione, con Vincic visibilmente commosso davanti ai colleghi. È l'arbitro più anziano degli ultimi 40 anni a dirigere una finale mondiale e il quarto più anziano di sempre. Intanto piccola apprensione in casa Spagna per le condizioni di Lamine Yamal. Il classe 2007 del Barcellona ieri non si è allenato in gruppo e aveva una vistosa fasciatura sulla coscia sinistra. Secondo quanto filtra, però, nei prossimi giorni dovrebbe tornare in gruppo. E il mercato non si ferma mai, nemmeno durante il mondiale. Miguel Ángel Gil, CEO dell'Atletico Madrid, ha chiuso la porta alla cessione di Alvarez. Ai canali ufficiali del club, Gil ha detto riguardo all'argentino cercato dal Barcellona: credo che l'Atletico sia il posto ideale per Julian. Non accetteremo né 100, né 150, né 200 milioni per lui. Ora in casa Napoli, niente ritiro estivo per Alessandro Buongiorno, come comunicato dal club di De Laurentiis. Il difensore non potrà prendere parte alla preparazione precampionato per un problema al ginocchio destro. Come comunicato dal club, sarà necessario un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente. Il mondo del calcio piange Osvaldo Bagnoli, l'allenatore del leggendario scudetto dell'Hellas. Aveva 91 anni e si è spento a Verona a causa di una patologia neurodegenerativa. Milanese di nascita, era soprannominato il mago lago della Bovisa, in riferimento al suo quartiere d'origine. Tra le altre squadre allenate, l'Inter e il Genoa, che lo saluta con le lacrime agli occhi e l'anima in fuorigioco. Sei il più grande di tutti, il cordoglio del Verona. Messaggi anche da parte della FIGC e del presidente Malagò. Il mondo del calcio si stringe anche attorno alla famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21 dell'Italia e CT ad interim della Nazionale Maggiore. Nelle scorse ore, all'età di 30 anni, si è spenta la figlia del tecnico Valentina, affetta dalla nascita da una forma grave di tetraparesi spastica. Il tennis: Luciano Darderi si sbarazza di Nuno Borges in due set 7-6, 6-4 e conquista la semifinale sulla terra rossa di Bastad. Per Darderi è la 19ª vittoria di quest'anno sulla superficie. In semifinale sfiderà Adolfo Vallejo, il paraguayano che ha eliminato l'altro azzurro, Stefano Travaglia. E per ora è tutto, a più tardi.
14: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Duro attacco frontale di Donald Trump a Pechino. Il tycoon accusa la Cina di aver messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia. Il servizio della redazione.
4: Secondo il presidente, Pechino avrebbe acquisito illegalmente le informazioni di 220 milioni di elettori e avrebbe contribuito alla sua sconfitta contro Joe Biden. Trump sostiene inoltre che l'FBI e alcuni esponenti dell'intelligence avrebbero minimizzato o nascosto informazioni sulle presunte interferenze, ha annunciato la desecretazione di documenti sulle vulnerabilità del sistema di voto americano, criticando anche le macchine per il conteggio e database elettorali. Il presidente ha affermato che circa 278.000 persone prive della cittadinanza americana sarebbero registrate per votare alle elezioni federali. Trump ha evocato anche un presunto complotto dal governo venezuelano di Nicolás Maduro, senza però presentare prove che dimostrino un'effettiva manipolazione del voto del 2020.
14: Gli ucraini in piazza sfidano anche le bombe russe per protestare contro una decisione del presidente Zelensky, il servizio della redazione.
9: E bufera in Ucraina per la decisione del presidente Volodymyr Zelensky di rimuovere il ministro della difesa Mykhailo Fedorov. Il giovane e popolare ministro sarebbe entrato in contrasto con il comandante dell'esercito Alexander Sirsky, considerato molto vicino al presidente. Le dimissioni inserite nel rimpasto guidato dal nuovo premier Seri Koreski hanno provocato rare proteste di piazza in diverse città, compresa Kiev, nonostante una nuova notte di bombardamenti russi.
14: Dal 2022 abbiamo recuperato 520.000 studenti che prima, nella migliore delle ipotesi, stavano sul divano oppure erano impiegati nel lavoro nero o nella criminalità. A dirlo in un'intervista alla stampa il ministro dell'istruzione del merito Giuseppe Valditara, commentando il rapporto Invalsi di quest'anno. Ci sono risultati storici, come li ha definiti il presidente di Invalsi Ricci. Innanzitutto la dispersione esplicita, che calerebbe addirittura al 7,3% rispetto al dato già molto buono dell'8,2% dell'anno scorso, un risultato che pone l'Italia ben al di sotto della media europea del 9%, spiega il ministro. Tragedia a Spotorno, in provincia di Savona, dove un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato al Luna Park. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona e, nonostante oltre due ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvarlo. Secondo la prima ricostruzione, la tragedia sarebbe avvenuta mentre il giovane giocava con un punch ball quando è stato investito da una forte scarica elettrica. La polizia locale ha sequestrato la parte di baracconi coinvolta nell'incidente. In seguito alla tragedia, il sindaco di Spotorno Mattia Fiorini ha emesso un'ordinanza di chiusura totale del Luna Park. A Milano i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme scoppiate sul tetto di uno stabile nei pressi della Rinascente, accanto a Piazza Duomo. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. Dal palazzo, che si trova al civico 31 di corso Vittorio Emanuele, si è alzata un'alta nube di fumo di odore acre. I vigili sono intervenuti con numerosi mezzi, comprese autoscale. Parliamo di clima. In chiusura, nelle prossime ore raggiungeremo il picco assoluto del caldo. Il sud si avvicinerà alla soglia dei 50 gradi, mentre al nord si accenderanno nuovi focolai temporaleschi a tratti molto forti. Secondo gli esperti, nelle prossime ore si raggiungeranno 42 gradi a Cagliari, 41 a Foggia, 40 a Terni, 39 gradi a Matera e Ascoli Piceno, 38 a Firenze, 37 a Roma, 36 a Milano, con vertiginosi picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna e 45 gradi in quelle della Sicilia. La buona notizia è che si va verso una graduale fine della terza ondata di caldo a partire da lunedì 20 luglio. Abbiamo terminato, a più tardi.
13: GR News.
15: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
17: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
18: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
13: Radio GR News.
11: Sono le 17 e 2 minuti.
13: News.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran ha annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanf nel sud-est della Siria. Secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, l'aviazione ha condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando delle operazioni speciali del nemico nella regione di Al-Tanf in Siria, ha scritto la televisione di Stato su Telegram. Poco prima gli Stati Uniti avevano annunciato di aver completato la loro ultima serie di attacchi all'Iran colpendo decine di target militari. Nella notte Washington ha condotto diversi attacchi contro la Repubblica Islamica colpendo diversi ponti nel tentativo di interrompere le vie di rifornimento verso una città portuale e base navale nello stretto di Hormuz usate dall'Iran per attaccare le navi, sotto le bombe anche la stazione di Bandar Abbas. In Italia adesso è scontro istituzionale sul caso della richiesta di grazia per il gioielliere Mario Roggero. Il servizio della redazione.
3: Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama il ministro della giustizia Carlo Nordio sulla possibile grazia a Mario Roggero. Il gioielliere è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio. Il guardasigilli aveva annunciato l'avvio dell'istruttoria mentre il centrodestra aveva promosso una raccolta di firme tra i parlamentari. Mattarella ha quindi incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza. Il Quirinale ricorda che la Costituzione assegna esclusivamente al capo dello Stato la facoltà di concedere la grazia. Roggero intanto risulta ancora libero. Secondo il fratello si costituirà dopo la notifica dell'ordine di carcerazione.
2: Un breve e violento acquazzone si è abbattuto questa mattina prima dell'alba su Milano e provincia. Non si registrano danni particolari anche se sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere rami o alberi caduti sulle carreggiate. La zona più colpita sembra essere quella di Pieve Emanuele ad una decina di chilometri a sud del capoluogo lombardo. Il caro carburanti sta mettendo a dura prova gli operatori del trasporto pubblico. A Napoli il comitato tassisti di base ha inviato una lettera aperta al presidente della regione Campania Roberto Fico e al sindaco Gaetano Manfredi. Servono, spiegano, interventi immediati per fronteggiare l'impennata dei prezzi del carburante che sta mettendo in ginocchio il settore. Nell'appello spedito anche all'assessore regionale ai trasporti, i lavoratori denunciano che l'aumento del gasolio e della benzina sommato a manutenzione, assicurazioni e spese di gestione sta compromettendo la sostenibilità economica delle famiglie e degli operatori. Il comitato chiede quindi misure di sostegno concrete. Una notizia di economia: in chiusura, la guerra in Medio Oriente ha indebolito le prospettive dell'area dell'euro. La crescita dovrebbe rallentare dall'1,4% del 2025 allo 0,9% del 2026 e all'1,2% nel 2027, lo afferma il Fondo Monetario Internazionale, prevedendo un aumento dell'inflazione al 2,9% quest'anno e al 2,3% il successivo. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Meteo. Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio, soprattutto in montagna al nord, mentre sul resto del paese il tempo resterà per lo più stabile e caldissimo. In serata e nella prossima notte qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare ancora le Alpi e le prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in pianura. Sempre buono al centro-sud, massime oltre i 40 gradi al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: sport.
19: Un saluto da Nicolò Ceccarini. La preparazione per la prossima stagione è già cominciata per tante squadre. Anche l'Atalanta è già al lavoro con Sarri, nuovo allenatore. Ecco le sue prime parole.
20: Uno dei motivi per cui sono qui è la determinazione con cui loro mi hanno cercato e la stima che ho io nei confronti di questa famiglia, di questa società. Una stima che non viene da un breve periodo, ma viene da lontano. E quello hanno fatto, mi ha sempre colpito molto lo stadio, il clima che si respira dentro lo stadio, questa sensazione che è una società basata prettamente sul lavoro, a me ha sempre colpito molto, è uno dei motivi per cui sono venuto lì molto volentieri. È chiaro, la filosofia di calcio è completamente differente, quindi vediamo quello che si può tenere e quello che io purtroppo per le idee di calcio che ho sarò costretto a cambiare, anche perché io devo trasmettere un calcio che sento dentro, non è che posso trasmettere un altro tipo di calcio. L'importante è vedere una buona Atalanta, e vedere un Atalanta con le caratteristiche anche mentali abbiamo visto negli ultimi anni, una squadra che lavora durante la settimana, perché gli vedevo fare delle partite che presupponevano e c'era tanto lavoro dietro, una squadra bella, determinata, una squadra che si lottava tutte le partite, e quindi io spero si rivedano queste caratteristiche.
19: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
13: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
11: Sono le 17 e 7 minuti.
13: News.
10: Un saluto dalla redazione.
12: Vorrei ricordare che la legge prevede già il sacrosanto istituto della legittima difesa, ma non può tollerare la vendetta privata. A dirlo è il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Tango, dopo le polemiche per la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori nel Cuneese. La moglie di Roggero ha intanto depositato la domanda di grazia, sostenuta anche dalle forze politiche di maggioranza.
10: Un improvviso malore mentre era in spiaggia è costato la vita ad una donna di 78 anni, residente ad Agropoli, nel Salernitano. Secondo le primissime ricostruzioni, la donna si trovava sulla spiaggia del lungomare San Marco quando è stata colta da un improvviso malore, accasciandosi sulla battigia sotto gli occhi dei bagnanti che hanno anche provato a soccorrerla. Ma non c'è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimazione. Non è escluso che il gran caldo possa aver provocato il malore fatale.
12: Una 17enne è stata arrestata a Pavia con l'accusa di partecipazione ad associazioni con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza avrebbe fatto parte di numerosi gruppi su diverse app di messaggistica istantanea, nei quali si condividevano contenuti apologetici dell'ISIS, di aperta istigazione al martirio e manuali di addestramento e fabbricazione di armi ed esplosivi artigianali. La stessa 17enne si sarebbe detta pronta al martirio e avrebbe scaricato un manuale per la preparazione di una cintura esplosiva.
10: Un DDL per rendere le piscine pubbliche e private più sicure. Il ministro Musumeci, dopo la morte di Alice, risucchiata a 11 anni dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di regole certe, considerando anche che negli ultimi 3 mesi ben 5 sono state le morti di minori in piscina. Il disegno di legge sarà licenziato entro il mese dalla competente commissione e faremo il possibile per calendarizzarlo con urgenza, sottolinea il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Musumeci.
12: Dopo Pechino, anche Mosca replica alle accuse di Trump, che ha incluso la Russia nella lista delle minacce alle elezioni negli Stati Uniti. Respingiamo qualsiasi accusa e lo facciamo con fermezza, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. La Russia non è mai intervenuta negli affari interni di altri paesi e ci aspettiamo che nessuno cerchi di interferire nei nostri affari interni, ha aggiunto Peskov.
10: Calcio, riparte la stagione della Juventus che nelle scorse ore ha messo sotto contratto il turco Celik, svincolato dalla Roma. Luciano Spalletti in conferenza parla di quello che manca alla squadra bianconera. Sentiamolo.
21: È da andare a fare un lavoro profondo, sapendo che quello che ci può mettere in difficoltà sono le tempistiche determinate da quello che è la presenza del mondiale.
12: È tutto, al prossimo aggiornamento.
13: Meteo.
1: Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio, soprattutto in montagna al nord, mentre sul resto del paese il tempo resterà per lo più stabile e caldissimo. In serata e nella prossima notte qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare ancora le Alpi e le Prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in pianura. Sempre buono al centro-sud, massime oltre i 40 gradi al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: Sport.
10: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Max Verstappen chiude al comando la prima sessione di prove libere a Spa. La sua Red Bull, che ha convinto anche sul passo gara, ha girato in 1:47.070. Poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Chiude sesto il leader del campionato Kimi Antonelli con la Mercedes. Qualche problema nel finale per la McLaren di Piastri. Si riparte con la FP2 alle 17. E siamo al calcio, -2 alla finale del mondiale tra Spagna ed Argentina. Ad arbitrare il match in programma domenica al MetLife Stadium di New York, New Jersey, sarà Slavko Vincic. La FIFA ha ufficializzato la designazione pubblicando il video in cui Pierluigi Collina, presidente della commissione arbitri, comunica personalmente la scelta al direttore di gara sloveno. Un momento carico di emozione, con Vincic visibilmente commosso davanti ai colleghi. È l'arbitro più anziano degli ultimi 40 anni a dirigere una finale mondiale e il quarto più anziano di sempre. Intanto piccola apprensione in casa Spagna per le condizioni di Lamine Yamal. Il classe 2007 del Barcellona ieri non si è allenato in gruppo e aveva una vistosa fasciatura sulla coscia sinistra. Secondo quanto filtra, però, nei prossimi giorni dovrebbe tornare in gruppo. E il mercato non si ferma mai, nemmeno durante il mondiale. Miguel Angel Gil, CEO dell'Atletico Madrid, ha chiuso la porta alla cessione di Alvarez. Ai canali ufficiali del club, Gil ha detto riguardo all'argentino cercato dal Barcellona: credo che l'Atletico sia il posto ideale per Julian. Non accetteremo né 100 né 150 né 200 milioni per lui. Ora in casa Napoli, niente ritiro estivo per Alessandro Buongiorno, come comunicato dal club di De Laurentiis. Il difensore non potrà prendere parte alla preparazione precampionato per un problema al ginocchio destro. Come comunicato dal club, sarà necessario un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente. Il mondo del calcio piange Osvaldo Bagnoli, l'allenatore del leggendario scudetto dell'Hellas. Aveva 91 anni e si è spento a Verona a causa di una patologia neurodegenerativa. Milanese di nascita, era soprannominato il mago della Bovisa in riferimento al suo quartiere d'origine. Tra le altre squadre allenate, l'Inter e il Genoa, che lo saluta con le lacrime agli occhi e l'anima in fuorigioco. Sei il più grande di tutti, il cordoglio del Verona. Messaggi anche da parte della FIGC e del presidente Malagò. Il mondo del calcio si stringe anche attorno alla famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21 dell'Italia e CT ad interim della Nazionale Maggiore. Nelle scorse ore, all'età di 30 anni, si è spenta la figlia del tecnico, Valentina, affetta dalla nascita da una forma grave di tetraparesi spastica. Il tennis, Luciano Darderi si sbarazza di Nuno Borges in due set, 7-6, 6-4, e conquista la semifinale sulla terra rossa di Bastad. Per Darderi è la 19ª vittoria di quest'anno sulla superficie. In semifinale sfiderà Adolfo Vallejo, il paraguayano che ha eliminato l'altro azzurro, Stefano Travaglia. E per ora è tutto, a più tardi.
5: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
13: Economy News.
14: Buon venerdì 17 e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nel corso della tradizionale conferenza stampa estiva, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha espresso ufficialmente la sua disapprovazione nei confronti di quello che ha definito l'approccio aggressivo adottato dalla banca italiana Unicredit nel piano di acquisizione della tedesca Commerzbank. Merz ha riconosciuto che una notevole maggioranza degli azionisti di Commerzbank ha accettato l'offerta di Unicredit, ma ha pure sottolineato come il suo governo non l'abbia fatto. Secondo il cancelliere, l'istituto italiano deve infatti rispondere a domande sul suo modello di business, poiché Commerzbank svolge un ruolo vitale per le piccole e medie imprese e per l'economia tedesca nel suo complesso. Una nota della Coldiretti segnala che l'ondata di caldo eccezionale e la mancanza di precipitazioni stanno provocando danni sempre più gravi all'agricoltura italiana, con il rischio di compromettere i raccolti estivi e autunnali e anche con effetti sulla produzione di latte. L'associazione agricola sottolinea in particolare la situazione di crescente emergenza, soprattutto nelle regioni del centro-nord, dove mais, soia, ortaggi, frutta, oliveti, vigneti e foraggi sono sottoposti a un forte stress idrico, mentre nelle stalle il caldo provoca un calo della produzione di latte fino al -20%. In alcune aree il mais rischia addirittura l'azzeramento del raccolto, mentre per la soia si stimano perdite fino al 40%, per il foraggio tra il 20 e il 30% e per diverse produzioni orticole riduzioni delle rese fino al 20%. E a tutte queste criticità si aggiungono pure l'aumento dei costi per irrigazione ed energia, oltre ad una crescente pressione sulle risorse idriche. Dinanzi a una situazione che rischia di aggravarsi con il protrarsi del caldo, Coldiretti rilancia l'urgenza di velocizzare gli investimenti mirati ad aumentare la capacità di raccolta dell'acqua piovana attraverso la realizzazione di una rete di invasi di accumulo con sistemi di pompaggio, con il potenziamento delle infrastrutture irrigue e con la riduzione delle perdite della rete. Oggi infatti l'Italia trattiene solamente l'11% dell'acqua piovana che cade sul territorio, una percentuale chiaramente inadeguata per garantire la sicurezza idrica di agricoltura, cittadini e imprese in un contesto di eventi climatici sempre più estremi. La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro tutti gli Stati membri dell'Unione, quindi anche contro l'Italia, per non aver percepito la cosiddetta direttiva Case Green entro la scadenza del 29 maggio. Ad annunciarlo è una nota di Bruxelles che spiega come i vari governi abbiano adesso 2 mesi di tempo per notificare il recepimento della Commissione stessa, la quale, in mancanza di una risposta, potrà emettere un parere motivato portando così avanti l'iter di infrazione. A marzo Bruxelles aveva già aperto un'infrazione contro Italia e altri 18 paesi, inclusi Francia e Germania, per non aver presentato la bozza del piano nazionale di ristrutturazione degli edifici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
13: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
11: Sono le 17:17.
13: News.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Diventa esecutiva la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise nel Cuneese 2 rapinatori e ne ferì un terzo, è atteso nel carcere di Bollate dove si costituirà la procura di Barbara Salandri. Diventa esecutiva la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise nel Cuneese 2 rapinatori e ne ferì un terzo, è atteso nel carcere di Bollate dove si costituirà la procura di Asti, ha firmato oggi l'ordine di carcerazione per il

0: Stato. Durissime le opposizioni che parlano di inadeguatezza del guardasigilli, mentre Matteo Salvini insiste: per Mario Roggero non ci fermiamo, è una battaglia di giustizia, sosteniamo la domanda di grazia. Sui social la premier Meloni è intervenuta sui temi legati alla vicenda difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì scorso dal CDM. Basta paradossi, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. È stata sottoposta a sequestro l'intera area del Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove ieri sera un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Nella zona poco prima dell'incidente si era abbattuto un acquazzone e tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. La procura di Savona aprirà un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Il ragazzo, originario di Saronno, era in vacanza in Liguria con un amico e i suoi genitori. Andy Burnham è il nuovo leader del Partito Laburista Britannico. La designazione dell'ex sindaco di Manchester ed ex ministro 56enne è avvenuta oggi. In assenza di concorrenti non sarà necessario sottoporre il suo nome al voto degli iscritti al Labour. Il passaggio di consegne alla guida del governo con l'uscente Starmer, che si è dimesso a giugno, avverrà lunedì a Downing Street. Ha riportato il Labour a poter cambiare la vita delle persone. Sono pronto, restituiremo loro la speranza, ha affermato Burnham ringraziando il suo predecessore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo. Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio, soprattutto in montagna al nord, mentre sul resto del paese il tempo resterà per lo più stabile e caldissimo. In serata e nella prossima notte qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare ancora le Alpi e le prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in pianura. Sempre buono al centro-sud, massime oltre i 40 gradi al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport. Un saluto da Nicolò Ceccarini. La preparazione per la prossima stagione è già cominciata per tante squadre. Anche l'Atalanta è già al lavoro con Sarri, nuovo allenatore. Ecco le sue prime parole.
3: Uno dei motivi per cui sono qui è la determinazione con cui loro mi hanno cercato e la stima che ho io nei confronti di questa famiglia, di questa società. Una stima che non viene da un breve periodo, ma viene da lontano. Quello hanno fatto, mi ha sempre colpito molto lo stadio, il clima che si respira dentro lo stadio, questa sensazione che è una società basata prettamente sul lavoro. A me ha sempre colpito molto, è uno dei motivi per cui sono venuto lì molto volentieri. È chiaro, la filosofia di calcio è completamente differente, quindi vediamo quello che si può tenere e quello che io purtroppo, per l'idea di calcio che ho, sarò costretto a cambiare, anche perché io devo trasmettere un calcio che sento dentro, non è che posso trasmettere un altro tipo di calcio. L'importante è vedere una buona Atalanta, e vedere un Atalanta con le caratteristiche anche mentali abbiamo visto negli ultimi anni, una squadra che lavora durante la settimana, perché gli vedevo fare delle partite e che presupponevano e c'era tanto lavoro dietro, una squadra bella, determinata, una squadra che si lottava tutte le partite, e quindi io spero si rivedano queste caratteristiche.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
4: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran ha annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanf nel sud-est della Siria. Secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, l'aviazione ha condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando delle operazioni speciali del nemico nella regione di Al-Tanf in Siria, ha scritto la televisione di Stato su Telegram. Poco prima gli Stati Uniti avevano annunciato di aver completato la loro ultima serie di attacchi all'Iran, colpendo decine di target militari. Nella notte Washington ha condotto diversi attacchi contro la Repubblica Islamica, colpendo diversi ponti nel tentativo di interrompere le vie di rifornimento verso una città portuale e base navale nello stretto di Hormuz, usate dall'Iran per attaccare le navi, sotto le bombe anche la stazione di Bandar Abbas. In Italia adesso è scontro istituzionale sul caso della richiesta di grazia per il gioielliere Mario Roggero. Il servizio della redazione.
5: Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama il ministro della giustizia Carlo Nordio sulla possibile grazia a Mario Roggero. Il gioielliere è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio. Il guardasigilli aveva annunciato l'avvio dell'istruttoria, mentre il centrodestra aveva promosso

0: una raccolta di firme tra i parlamentari. Mattarella ha quindi incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza. Il Quirinale ricorda che la Costituzione assegna esclusivamente al capo dello Stato la facoltà di concedere la grazia. Roggero, intanto, risulta ancora libero. Secondo il fratello, si costituirà dopo la notifica dell'ordine di carcerazione.
1: Un breve violento acquazzone si è abbattuto questa mattina prima dell'alba su Milano e provincia. Non si registrano danni particolari, anche se sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere rami o alberi caduti sulle carreggiate. La zona più colpita sembra essere quella di Pieve Emanuele, ad una decina di chilometri a sud del capoluogo lombardo. Il caro carburanti sta mettendo a dura prova gli operatori del trasporto pubblico. A Napoli il comitato tassisti di base ha inviato una lettera aperta al presidente della regione Campania Roberto Fico e al sindaco Gaetano Manfredi. Servono, spiegano, interventi immediati per fronteggiare l'impennata dei prezzi del carburante che sta mettendo in ginocchio il settore. Nell'appello spedito anche all'assessore regionale ai trasporti, i lavoratori denunciano che l'aumento del gasolio e della benzina, sommato a manutenzione, assicurazioni e spese di gestione, sta compromettendo la sostenibilità economica delle famiglie e degli operatori. Il comitato chiede quindi misure di sostegno concrete. Una notizia di economia: in chiusura, la guerra in Medio Oriente ha indebolito le prospettive dell'area dell'euro. La crescita dovrebbe rallentare dall'1,4% del 2025 allo 0,9% del 2026 e all'1,2% nel 2027, lo afferma il Fondo Monetario Internazionale, prevedendo un aumento dell'inflazione al 2,9% quest'anno e al 2,3% il successivo. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Stai ascoltando Radio GR News.
5: Sono le 17 e 26 minuti.
2: News.
6: Un saluto dalla redazione.
7: Vorrei ricordare che la legge prevede già il sacrosanto istituto della legittima difesa, ma non può tollerare la vendetta privata. A dirlo è il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Tango, dopo le polemiche per la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori nel Cuneese. La moglie di Roggero ha intanto depositato la domanda di grazia, sostenuta anche dalle forze politiche di maggioranza.
6: Un improvviso malore mentre era in spiaggia è costato la vita ad una donna di 78 anni, residente ad Agropoli, nel Salernitano. Secondo le primissime ricostruzioni, la donna si trovava sulla spiaggia del lungomare San Marco quando è stata colta da un improvviso malore, accasciandosi sulla battigia sotto gli occhi dei bagnanti, che hanno anche provato a soccorrerla. Ma non c'è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimazione. Non è escluso che il gran caldo possa aver provocato il malore fatale.
7: Una 17enne è stata arrestata a Pavia con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza avrebbe fatto parte di numerosi gruppi su diverse app di messaggistica istantanea, nei quali si condividevano contenuti apologetici dell'ISIS, di aperta istigazione al martirio e manuali di addestramento e fabbricazione di armi ed esplosivi artigianali. La stessa 17enne si sarebbe detta pronta al martirio e avrebbe scaricato un manuale per la preparazione di una cintura esplosiva.
6: Un DDL per rendere le piscine pubbliche e private più sicure. Il ministro Musumeci, dopo la morte di Alice, risucchiata a 11 anni dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di regole certe, considerando anche che negli ultimi 3 mesi ben 5 sono state le morti di minori in piscina. Il disegno di legge sarà licenziato entro il mese dalla competente commissione e faremo il possibile per calendarizzarlo con urgenza, sottolinea il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Musumeci.
7: Dopo Pechino, anche Mosca replica alle accuse di Trump, che ha incluso la Russia nella lista delle minacce alle elezioni negli Stati Uniti. Respingiamo qualsiasi accusa e lo facciamo con fermezza, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. La Russia non è mai intervenuta negli affari interni di altri paesi e ci aspettiamo che nessuno cerchi di interferire nei nostri affari interni, ha aggiunto Peskov.
6: Calcio, riparte la stagione della Juventus che nelle scorse ore ha messo sotto contratto il turco Celik, svincolato dalla Roma. Luciano Spalletti in conferenza parla di quello che manca alla squadra bianconera. Sentiamolo.
8: È da andare a fare un lavoro profondo, sapendo che quello che ci può mettere in difficoltà sono le tempistiche determinate da quello che è la presenza del mondiale.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Viabilità.
1: In A1 per un incidente risolto ci sono circa 10 km di code tra il bivio per la 24 e Valmontone in direzione di Napoli. Ripercussioni sulla diramazione Roma Sud con circa 3 km di code tra San Cesario e il bivio per la 1 verso Napoli. Sempre in A1 per un altro incidente circa 8 km di code tra Chiusi e Fabbro in direzione di Napoli. Code per il traffico in A14 tra San Lazzaro e Faenza verso Taranto e tra Faenza e la diramazione per Ravenna verso Bologna. A nord di Milano code in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Cormano e Monza verso Trieste. Più a est code a tratti tra Somma Campania e Verona Sud nelle due direzioni. In Liguria code in A26 tra Masone e il bivio per la 10 verso Voltri. In Umbria code sulla statale 3B 645 tra Torgiano e Deruta in ambo i sensi. In A12 per due incidenti code tra Torrimpietra e Santa Marinella verso Civitavecchia. In A30 per un incidente infine code tra Maddaloni e Nola nelle due direzioni.
9: Meteo. Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio, soprattutto in montagna al nord, mentre sul resto del paese il tempo resterà per lo più stabile e caldissimo. In serata e nella prossima notte qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare ancora le Alpi e le Prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in pianura. Sempre buono al centro-sud, massime oltre i 40 gradi al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
10: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Diventa esecutiva la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise nel Cunese due rapinatori e ne ferì un terzo, è atteso nel carcere di Bollate, dove si costituirà. La procura di Asti ha firmato oggi l'ordine di carcerazione per il 72enne. Intanto la moglie ha presentato domanda di grazia associandosi ai diversi appelli politici. Il caso ha scatenato un forte scontro istituzionale. Il presidente Mattarella ieri ha convocato al Quirinale il ministro Nordio, che aveva aperto un'istruttoria sulla grazia, rammentando che i provvedimenti di clemenza spettano solo al capo dello Stato. Durissime le opposizioni, che parlano di inadeguatezza del guardasigilli, mentre Matteo Salvini insiste: per Mario Roggero non ci fermiamo, è una battaglia di giustizia, sosteniamo la domanda di grazia. Sui social la premier Meloni è intervenuta sui temi legati alla vicenda, difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì scorso dal CDM. Basta paradossi, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. È stata sottoposta a sequestro l'intera area del Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona, dove ieri sera un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Nella zona, poco prima dell'incidente, si era abbattuto un acquazzone e tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. La procura di Savona aprirà un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Il ragazzo, originario di Saronno, era in vacanza in Liguria con un amico e i suoi genitori. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa, ma anche maggiore prudenza. Lo afferma il ministro Musumeci dopo la morte dell'undicenne rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante, nel Genovese. Il disegno di legge del governo finalizzato a questo obiettivo, aggiunto il titolare della Protezione Civile, sarà licenziato entro il mese in commissione e faremo il possibile per calendarizzarlo con urgenza. Il decesso della ragazzina è avvenuto la notte scorsa all'ospedale Gaslini, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime. Andy Burnham è il nuovo leader del Partito Laburista Britannico. La designazione dell'ex sindaco di Manchester ed ex ministro 56enne è avvenuta oggi. In assenza di concorrenti non sarà necessario sottoporre il suo nome al voto degli iscritti al Labour. Il passaggio di consegne alla guida del governo con l'uscente Starmer, che si è dimesso a giugno, avverrà lunedì a Downing Street. Ha riportato il Labour a poter cambiare la vita delle persone. Sono pronto, restituiremo loro la speranza, ha affermato Burnham ringraziando il suo predecessore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
5: Sono le 17 e 33 minuti.
2: News.
10: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Diventa esecutiva la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise nel Cuneese due rapinatori e ne ferì un terzo, è atteso nel carcere di Bollate dove si costituirà. La procura di Asti ha firmato oggi l'ordine di carcerazione per il 72enne. Intanto la moglie ha presentato domanda di grazia associandosi ai diversi appelli politici. Il caso ha scatenato un forte scontro istituzionale. Il presidente Mattarella ieri ha convocato al Quirinale il ministro Nordio, che aveva aperto un'istruttoria sulla grazia, rammentando che i provvedimenti di clemenza spettano solo al capo dello Stato. Durissime le opposizioni che parlano di inadeguatezza del guardasigilli, mentre Matteo Salvini insiste: per Mario Roggero non ci fermiamo, è una battaglia di giustizia, sosteniamo la domanda di grazia. Sui social la premier Meloni è intervenuta sui temi legati alla vicenda difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì scorso dal CDM. Basta paradossi, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. È stata sottoposta a sequestro l'intera area del Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove ieri sera un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Nella zona poco prima dell'incidente si era abbattuto un acquazzone e tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. La procura di Savona aprirà un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Il ragazzo, originario di Saronno, era in vacanza in Liguria con un amico e i suoi genitori. Andy Burnham è il nuovo leader del partito laburista britannico. La designazione dell'ex sindaco di Manchester ed ex ministro 56enne è avvenuta oggi. In assenza di concorrenti non sarà necessario sottoporre il suo nome al voto degli iscritti al Labour. Il passaggio di consegne alla guida del governo con l'uscente Starmer, che si è dimesso a giugno, avverrà lunedì a Downing Street. Ha riportato il Labour a poter cambiare la vita delle persone. Sono pronto, restituiremo loro la speranza, ha affermato Burnham ringraziando il suo predecessore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Viabilità.
1: In A1 per un incidente risolto ci sono circa 10 km di code tra il bivio per la 24 e Valmontone in direzione di Napoli. Ripercussioni sulla diramazione Roma Sud con circa 3 km di code tra San Cesario e il bivio per la 1 verso Napoli. Sempre in A1 per un altro incidente circa 8 km di code tra Chiusi e Fabbro in direzione di Napoli. Code per il traffico in A14 tra San Lazzaro e Faenza verso Taranto e tra Faenza e la diramazione per Ravenna verso Bologna. A nord di Milano code in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Cormano e Monza verso Trieste. Più a est code a tratti tra Somma Campania e Verona Sud nelle due direzioni. In Liguria code in A26 tra Masone e il bivio per la 10 verso Voltri. In Umbria code sulla statale 3bis e 45 tra Torgiano e Deruta in ambo i sensi. In A12 per due incidenti code tra Torrimpietra e Santa Marinella verso Civitavecchia. In A30 per un incidente infine code tra Maddaloni e Nola nelle due direzioni.
9: Meteo. Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio, soprattutto in montagna al nord, mentre sul resto del paese il tempo resterà per lo più stabile e caldissimo. In serata e nella prossima notte qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare ancora le Alpi e le prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in pianura. Sempre buono al centro-sud, massime oltre i 40 gradi al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
11: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La preparazione per la prossima stagione è già cominciata per tante squadre. Anche l'Atalanta è già al lavoro con Sarri, nuovo allenatore. Ecco le sue prime parole.
12: Uno dei motivi per cui sono qui è la determinazione con cui loro mi hanno cercato e la stima che ho io nei confronti di questa famiglia, di questa società. Una stima che non viene da un breve periodo, ma viene da lontano. E quello hanno fatto, mi ha sempre colpito molto lo stadio, il clima che si respira dentro lo stadio, questa sensazione che è una società basata prettamente sul lavoro, a me ha sempre colpito molto, è uno dei motivi per cui sono venuto lì molto volentieri. È chiaro, la filosofia di calcio è completamente differente, quindi vediamo quello che si può ottenere, quello che io purtroppo per le idee di calcio che ho sarò costretto a cambiare, anche perché io devo trasmettere un calcio che sento dentro, non è che posso trasmettere un altro tipo di calcio. L'importante è vedere una buona Atalanta, e vedere un Atalanta con le caratteristiche anche mentali che abbiamo visto negli ultimi anni, una squadra che lavora durante la settimana, perché gli vedevo fare delle partite che presupponevano e c'era tanto lavoro dietro, una squadra bella, determinata, una squadra che si lottava tutte le partite, e quindi io spero si rivedano queste caratteristiche.
11: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
9: Economy News.
13: Buon venerdì 17 e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nel corso della tradizionale conferenza stampa estiva, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha espresso ufficialmente la sua disapprovazione nei confronti di quello che ha definito l'approccio aggressivo adottato dalla banca italiana Unicredit nel piano di acquisizione della tedesca Commerzbank. Merz ha riconosciuto che una notevole maggioranza degli azionisti di Commerzbank ha accettato l'offerta di Unicredit, ma ha pure sottolineato come il suo governo non l'abbia fatto. Secondo il cancelliere, l'istituto italiano deve infatti rispondere a domande sul suo modello di business, poiché Commerzbank svolge un ruolo vitale per le piccole e medie imprese e per l'economia tedesca nel suo complesso. Una nota della Coldiretti segnala che l'ondata di caldo eccezionale e la mancanza di precipitazioni stanno provocando danni sempre più gravi all'agricoltura italiana, con il rischio di compromettere i raccolti estivi e autunnali e anche con effetti sulla produzione di latte. L'associazione agricola sottolinea in particolare la situazione di crescente emergenza, soprattutto nelle regioni del centro-nord, dove mais, soia, ortaggi, frutta, oliveti, vigneti e foraggi sono sottoposti a un forte stress idrico, mentre nelle stalle il caldo provoca un calo della produzione di latte fino al meno 20%. In alcune aree il mais rischia addirittura l'azzeramento del raccolto, mentre per la soia si stimano perdite fino al 40%, per il foraggio tra il 20 e il 30% e per diverse produzioni orticole riduzioni delle rese fino al 20%. E a tutte queste criticità si aggiungono pure l'aumento dei costi per irrigazione ed energia, oltre ad una crescente pressione sulle risorse idriche. Dinanzi a una situazione che rischia di aggravarsi con il protrarsi del caldo, Coldiretti rilancia l'urgenza di velocizzare gli investimenti mirati ad aumentare la capacità di raccolta dell'acqua piovana attraverso la realizzazione di una rete di invasi di accumulo con sistemi di pompaggio, con il potenziamento delle infrastrutture irrigue e con la riduzione delle perdite della rete. Oggi infatti l'Italia trattiene solamente l'11% dell'acqua piovana che cade sul territorio, una percentuale chiaramente inadeguata per garantire la sicurezza idrica di agricoltura, cittadini e imprese in un contesto di eventi climatici sempre più estremi. La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro tutti gli Stati membri dell'Unione, quindi anche contro l'Italia, per non aver percepito la cosiddetta direttiva Case Green entro la scadenza del 29 maggio. Ad annunciarlo è una nota di Bruxelles che spiega come i vari governi abbiano adesso 2 mesi di tempo per notificare il recepimento della Commissione stessa, la quale, in mancanza di una risposta, potrà emettere un parere motivato portando così avanti l'iter di infrazione. A marzo Bruxelles aveva già aperto un'infrazione contro Italia e altri 18 paesi, inclusi Francia e Germania, per non aver presentato la bozza del piano nazionale di ristrutturazione degli edifici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 17 e 42 minuti.
9: News.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran ha annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanf nel sud-est della Siria. Secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, l'aviazione ha condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando delle operazioni speciali del nemico nella regione di Al-Tanf in Siria, ha scritto la televisione di Stato su Telegram. Poco prima gli Stati Uniti avevano annunciato di aver completato la loro ultima serie di attacchi all'Iran, colpendo decine di target militari. militari. Nella notte Washington ha condotto diversi attacchi contro la Repubblica Islamica, colpendo diversi ponti nel tentativo di interrompere le vie di rifornimento verso una città portuale e base navale nello stretto di Hormuz usate dall'Iran per attaccare le navi, sotto le bombe anche la stazione di Bandar Abbas. In Italia adesso è scontro istituzionale sul caso della richiesta di grazia per il gioielliere Mario Roggero e il servizio della redazione.
0: Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama il ministro della giustizia Carlo Nordio sulla possibile grazia a Mario Roggero. Il gioielliere è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio. Il guardasigilli aveva annunciato l'avvio dell'istruttoria mentre il centrodestra aveva promosso una raccolta di firme tra i parlamentari. Mattarella ha quindi incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza. Il Quirinale ricorda che la Costituzione assegna esclusivamente al capo dello Stato la facoltà di concedere la grazia. Roggero intanto risulta ancora libero. Secondo il fratello si costituirà dopo la notifica dell'ordine di carcerazione.
1: Un breve violento acquazzone si è abbattuto questa mattina prima dell'alba su Milano e provincia. Non si registrano danni particolari, anche se sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere rami o alberi caduti sulle carreggiate. La zona più colpita sembra essere quella di Pieve Emanuele, ad una decina di chilometri a sud del capoluogo lombardo. Il caro carburanti sta mettendo a dura prova gli operatori del trasporto pubblico. A Napoli il comitato tassisti di base ha inviato una lettera aperta al presidente della regione Campania Roberto Fico e al sindaco Gaetano Manfredi. Servono, spiegano, interventi immediati per fronteggiare l'impennata dei prezzi del carburante che sta mettendo in ginocchio il settore. Nell'appello spedito anche all'assessore regionale ai trasporti, i lavoratori denunciano che l'aumento del gasolio e della benzina, sommato a manutenzione, assicurazioni e spese di gestione, sta compromettendo la sostenibilità economica delle famiglie e degli operatori. Il comitato chiede quindi misure di sostegno concrete. Una notizia di economia: in chiusura, la guerra in Medio Oriente ha indebolito le prospettive dell'area dell'euro. La crescita dovrebbe rallentare dall'1,4% del 2025 allo 0,9% del 2026 e all'1,2% nel 2027, lo afferma il Fondo Monetario Internazionale, prevedendo un aumento dell'inflazione al 2,9% quest'anno e al 2,3% il successivo. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Viabilità.
1: In A1 per un incidente risolto ci sono circa 10 km di code tra il bivio per la 24 e Valmontone in direzione di Napoli. Ripercussioni sulla diramazione Roma Sud con circa 3 km di code tra San Cesario e il bivio per la 1 verso Napoli. Sempre in A1 per un altro incidente circa 8 km di code tra Chiusi e Fabbro in direzione di Napoli. Code per il traffico in A14 tra San Lazzaro e Faenza verso Taranto e tra Faenza e la diramazione per Ravenna verso Bologna. A nord di Milano code in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Cormano e Monza verso Trieste. Più a est code a tratti tra Somma Campania e Verona Sud nelle due direzioni. In Liguria code in A26 tra Masone e il bivio per la 10 verso Voltri. In Umbria code sulla statale 3B645 tra Torgiano e Deruta in ambo i sensi. In A12 per due incidenti code tra Torlimpietra e Santa Marinella verso Civitavecchia. In A30 per un incidente infine code tra Maddaloni e Nola nelle due direzioni.
9: Meteo. Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio, soprattutto in montagna al nord, mentre sul resto del paese il tempo resterà per lo più stabile e caldissimo. In serata e nella prossima notte qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare ancora le Alpi e le Prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in pianura. Sempre buono al centro-sud, massime oltre i 40 gradi al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
10: Una buona serata da Barbara Salandri. È arrivato nel carcere di Bollate nel milanese Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi dalla Cassazione per aver ucciso due rapinatori nel Cuneese e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nel 2021. Una folla di giornalisti lo attendeva davanti al carcere. Alla domanda se si fosse pentito di quanto fatto ha risposto sì, ma con il senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni con una pistola in faccia. Intanto la moglie del 72enne ha presentato domanda di grazia. Il caso scuote vuote le istituzioni oltre che il mondo politico. Ieri faccia a faccia al Quirinale tra Sergio Mattarella e il ministro della giustizia Nordio, al quale il capo dello Stato ha ricordato che gli atti di clemenza e le relative istruttorie spettano solo al presidente della Repubblica. Le opposizioni criticano duramente il guardasigilli, mentre dal centrodestra, sia la Lega che Forza Italia, rinnovano l'auspicio della grazia per il gioielliere. E sui social la premier Meloni è intervenuta sui temi legati alla vicenda, difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì dal Consiglio dei Ministri. Basta paradossi, dice, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante, nel genovese. Secondo quanto accertato dalla Guardia Costiera, nella struttura non era presente il cartello che indica l'obbligo di utilizzo per i minori di 12 anni solo se accompagnati da un adulto. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa, ha affermato oggi il ministro Musumeci, mettendo in luce come solo negli ultimi 3 mesi 5 minori abbiano perso la vita in piscina. Ancora caldo asfissiante oggi al centro-sud Italia, mentre al nord si fa sentire l'effetto dei temporali. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica prossima scenderanno a 14 le città da bollino rosso. Sembrano migliorare le previsioni anche per domani, scendono a 16 capoluoghi in rosso, lo stesso numero di oggi. Il picco è stato raggiunto in Sardegna, 47 gradi in provincia di Oristano, 46 nel Morese, ma è Torino la città considerata più calda, con ben 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Purtroppo da registrare ancora 2 vittime. Una turista lombarda di 74 anni è morta questa mattina dopo essere stata colta da un malore mentre si trovava in spiaggia a Moneglia, in provincia di La Spezia. Un'altra donna di 78 anni ha perso la vita nel Salernitano, sempre colta da un malore. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Ora il nostro spazio dedicato al welfare.
14: INPS. Insieme, sempre.
15: Al via le nuove regole per i prestiti estinguibili con una trattenuta diretta fino a un quinto della pensione. Il nuovo schema di convenzione con banche e intermediari finanziari varato dall'INPS, valido fino al 30 aprile 2029, ha l'obiettivo di garantire una gestione dei finanziamenti più semplice e sicura per tutti i cittadini coinvolti. Tra le principali novità, per l'estinzione anticipata o la modifica del contratto, si potranno utilizzare solo i canali telematici, così come per il cosiddetto rinnovo esterno, ovvero il cambio di società finanziaria. La privacy sarà più tutelata grazie alla possibilità di verificare l'identità del pensionato tramite un codice OTP inviato dall'istituto o indicando l'importo esatto di una delle ultime mensilità ricevute. A garanzia della massima trasparenza, l'INPS effettuerà controlli periodici presso le finanziarie convenzionate. Maggiori informazioni su www.inps.it. I pensionati che riscuotono il pagamento in Venezuela avranno più tempo per la trasmissione della prova dell'esistenza in vita. In seguito alle gravi difficoltà create dal recente sisma che ha colpito il paese, la scadenza è stata posticipata dal 18 luglio al 19 settembre 2026. Entro tale data dovrà essere prodotta l'attestazione richiesta per il mantenimento dei pagamenti pensionistici. Per chi non trasmetterà la documentazione entro i termini, secondo le modalità già previste, la sospensione dei pagamenti decorrerà dalla rata di ottobre 2026. Previdenza complementare e trattamento di fine rapporto, l'INPS fornisce le istruzioni sulla regolarizzazione delle quote arretrate di TFR per i lavoratori assunti per la prima volta nel settore privato dal 1 luglio 2026, iscritte automaticamente a una forma di previdenza complementare come previsto dalla legge di bilancio. In particolare l'istituto chiarisce le modalità di regolarizzazione nel periodo compreso tra la data di assunzione e la comunicazione della scelta definitiva. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
14: News.
6: Un saluto dalla redazione.
7: Vorrei ricordare che la legge prevede già il sacrosanto istituto della legittima difesa, ma non può tollerare la vendetta privata. A dirlo è il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Tango, dopo le polemiche per la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di Mario Roggero, il gioielliere che uccise 2 rapinatori nel Cuneese. La moglie di Roggero ha intanto depositato la domanda di grazia, sostenuta anche dalle forze politiche di maggioranza.
6: Un improvviso malore mentre era in spiaggia è costato la vita ad una donna di 78 anni, residente ad Agropoli. Napoli, nel Salernitano. Secondo le primissime ricostruzioni, la donna si trovava sulla spiaggia del lungomare San Marco quando è stata colta da un improvviso malore, accasciandosi sulla battigia sotto gli occhi dei bagnanti, che hanno anche provato a soccorrerla. Ma non c'è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimazione. Non è escluso che il gran caldo possa aver provocato il malore fatale.
7: Una 17enne è stata arrestata a Pavia con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza avrebbe fatto parte di numerosi gruppi su diverse app di messaggistica istantanea, nei quali si condividevano contenuti apologetici dell'ISIS, di aperta istigazione al martirio e manuali di addestramento e fabbricazione di armi ed esplosivi artigianali. La stessa 17enne si sarebbe detta pronta al martirio e avrebbe scaricato un manuale per la preparazione di una cintura esplosiva.
6: Un DDL per rendere le piscine pubbliche e private più sicure. Il ministro Musumeci, dopo la morte di Alice, risucchiata a 11 anni dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di regole certe, considerando anche che negli ultimi 3 mesi ben 5 sono state le morti di minori in piscina. Il disegno di legge sarà licenziato entro il mese dalla competente commissione e faremo il possibile per calendarizzarlo con urgenza, sottolinea il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Musumeci.
7: Dopo Pechino, anche Mosca replica alle accuse di Trump, che ha incluso la Russia nella lista delle minacce alle elezioni negli Stati Uniti. Respingiamo qualsiasi accusa e lo facciamo con fermezza, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. La Russia non è mai intervenuta negli affari interni di altri paesi e ci aspettiamo che nessuno cerchi di interferire nei nostri affari interni, ha aggiunto Peskov.
6: Calcio, riparte la stagione della Juventus, che nelle scorse ore ha messo sotto contratto il turco Celik, svincolato dalla Roma. Luciano Spalletti in conferenza parla di quello che manca alla squadra bianconera. Sentiamolo.
8: È da andare a fare un lavoro profondo, sapendo che quello che ci può mettere in difficoltà sono le tempistiche determinate da quello che è la presenza del mondiale.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.
14: Viabilità.
1: In A1 per un incidente risolto ci sono circa 10 km di code tra il bivio per la 24 e Valmontone in direzione di Napoli. Ripercussioni sulla diramazione Roma Sud con circa 3 km di code tra San Cesario e il bivio per la 1 verso Napoli. Sempre in A1 per un altro incidente circa 8 km di code tra Chiusi e Fabbro in direzione di Napoli. Code per il traffico in A14 tra San Lazzaro e Faenza verso Taranto e tra Faenza e la diramazione per Ravenna verso Bologna. A nord di Milano code in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Cormano e Monza verso Trieste. Più a est code a tratti tra Somma Campania e Verona Sud nelle due direzioni. In Liguria code in A26 tra Masone e il bivio per la 10 verso Voltri. In Umbria code sulla statale 3B 645 tra Torgiano e Deruta in ambo i sensi. In A12 per due incidenti code tra Torri in Pietra e Santa Marinella verso Civitavecchia. In A30 per un incidente infine code tra Maddaloni e Nola nelle due direzioni.
9: Meteo. Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio, soprattutto in montagna al nord, mentre sul resto del paese il tempo resterà per lo più stabile e caldissimo. In serata e nella prossima notte qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare ancora le Alpi e le Prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in pianura. Sempre buono al centro-sud, massime oltre i 40 gradi al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: News.
10: Una buona serata da Barbara Salandri. È arrivato nel carcere di Bollate nel milanese Mario Roggero, il gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi dalla Cassazione per aver ucciso 2 rapinatori nel Cuneese e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nel 2021. Una folla di giornalisti lo attendeva davanti al carcere. Alla domanda se si fosse pentito di quanto fatto ha risposto sì, ma con il senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni con una pistola in faccia. Intanto la moglie del 72enne ha presentato domanda di grazia. Il caso scuote le istituzioni oltre che il mondo politico. Ieri faccia a faccia al Quirinale tra Sergio Mattarella e il ministro della giustizia Nordio, al quale il capo dello Stato ha ricordato che gli atti di clemenza e le relative istruttorie spettano solo al presidente della Repubblica. Le opposizioni criticano duramente il guardasigilli, mentre dal centrodestra, sia la Lega che Forza Italia, rinnovano l'auspicio della grazia per il gioielliere. E sui social la premier Meloni è intervenuta sui temi legati legati alla vicenda, difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì dal Consiglio dei Ministri. Basta paradossi, dice, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante, nel genovese. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa, ha affermato oggi il ministro Musumeci, mettendo in luce come solo negli ultimi 3 mesi 5 minori abbiano perso la vita in piscina. Ancora caldo asfissiante oggi al centro-sud Italia, mentre al nord si fa sentire l'effetto dei temporali. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica prossima scenderanno a 14 le città da bollino rosso. Sembrano migliorare le previsioni anche per domani, scendono a 16 capoluoghi in rosso, lo stesso numero di oggi. Il picco è stato raggiunto in Sardegna, 47 gradi in provincia di Oristano, 46 nel Morese, ma è Torino la città considerata più calda, con ben 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
17: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
18: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
19: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 18.
2: News.
10: Una buona serata da Barbara Salandri. È arrivato nel carcere di Bollate, nel milanese, Mario Roggero, il gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi dalla Cassazione per aver ucciso 2 rapinatori nel Cuneese e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nel 2021. Una folla di giornalisti lo attendeva davanti al carcere. Alla domanda se si fosse pentito di quanto fatto ha risposto sì, ma con il senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni con una pistola in faccia. Intanto la moglie del 72enne ha presentato domanda di grazia. Il caso scuote le istituzioni oltre che il mondo politico. Ieri faccia a faccia al Quirinale tra Sergio Mattarella e il ministro della giustizia Nordio, al quale il capo dello Stato ha ricordato che gli atti di clemenza e le relative istruttorie spettano solo al presidente della Repubblica. Le opposizioni criticano duramente il guardasigilli, mentre dal centrodestra, sia la Lega che Forza Italia, rinnovano l'auspicio della grazia per il gioielliere. E sui social la premier Meloni è intervenuta sui temi legati alla vicenda, difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì dal Consiglio dei Ministri. Basta paradossi, dice, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante, nel genovese. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa, ha affermato oggi il ministro ministro Musumeci, mettendo in luce come solo negli ultimi 3 mesi 5 minori abbiano perso la vita in piscina. Ancora caldo asfissiante oggi al centro-sud Italia, mentre al nord si fa sentire l'effetto dei temporali. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica prossima scenderanno a 14 le città da bollino rosso. Sembrano migliorare le previsioni anche per domani, scendono a 16 capoluoghi in rosso, lo stesso numero di oggi. Il picco è stato raggiunto in Sardegna, 47 gradi in provincia di Oristano, 46 nel Morese, ma è Torino la città considerata più calda, con ben 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Meteo. Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio, soprattutto in montagna al nord, mentre sul resto del paese il tempo resterà per lo più stabile e caldissimo. In serata e nella prossima notte qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare ancora le Alpi e le Prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in pianura. Sempre buono al centro-sud, massime oltre i 40 gradi al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
10: Una buona serata da Barbara Salandri. È arrivato nel carcere di Bollate, nel milanese, Mario Roggero, il gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi dalla Cassazione per aver ucciso 2 rapinatori nel Cuneese e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nel 2021. Una folla di giornalisti lo attendeva davanti al carcere. Alla domanda se si fosse pentito di quanto fatto ha risposto sì, ma con il senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni con una pistola in faccia. Intanto la moglie del 72enne ha presentato domanda di grazia. Il caso scuote le istituzioni oltre che il mondo politico. Ieri faccia a faccia al Quirinale tra Sergio Mattarella e il ministro della giustizia Nordio, al quale il capo dello Stato ha ricordato che gli atti di clemenza e le relative istruttorie spettano solo al presidente della Repubblica. Le opposizioni criticano duramente il guardasigilli, mentre dal centrodestra, sia la Lega che Forza Italia, rinnovano l'auspicio della grazia per il gioielliere. E sui social la premier Meloni è intervenuta sui temi legati alla vicenda, difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì dal Consiglio dei Ministri. Basta paradossi, dice, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante, nel genovese. Secondo quanto accertato dalla Guardia Costiera, nella struttura non era presente il cartello che indica l'obbligo di utilizzo per i minori di 12 anni solo se accompagnati da un adulto. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa, ha affermato oggi il ministro Musumeci, mettendo in luce come solo negli ultimi 3 mesi 5 minori abbiano perso la vita in piscina. Ancora caldo asfissiante oggi al centro-sud Italia, mentre al nord si fa sentire l'effetto dei temporali. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica prossima scenderanno a 14 le città da bollino rosso. Sembrano migliorare le previsioni anche per domani, scendono a 16 capoluoghi in rosso, lo stesso numero di oggi. Il picco è stato raggiunto in Sardegna, 47 gradi in provincia di Oristano, 46 nel Morese, ma è Torino la città considerata più calda, con ben 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Purtroppo da registrare ancora 2 vittime. Una turista lombarda di 74 anni è morta questa mattina dopo essere stata colta da un malore mentre si trovava in spiaggia a Moneglia, in provincia di La Spezia. Un'altra donna di 78 anni ha perso la vita nel Salernitano, sempre colta da un malore. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Ora il nostro spazio dedicato al welfare.
14: INPS. Insieme, sempre.
15: Al via le nuove regole per i prestiti estinguibili con una trattenuta diretta fino a un quinto della pensione. Il nuovo schema di convenzione con banche e intermediari finanziari varato dall'INPS, valido fino al 30 aprile 2029, ha l'obiettivo di garantire una gestione dei finanziamenti più semplice e sicura per tutti i cittadini coinvolti. Tra le principali novità, per l'estinzione anticipata o la modifica del contratto, si potranno utilizzare solo i canali telematici, così come per il cosiddetto rinnovo esterno. governo, ovvero il cambio di società finanziaria. La privacy sarà più tutelata grazie alla possibilità di verificare l'identità del pensionato tramite un codice OTP inviato dall'istituto o indicando l'importo esatto di una delle ultime mensilità ricevute. A garanzia della massima trasparenza, l'INPS effettuerà controlli periodici presso le finanziarie convenzionate. Maggiori informazioni su www.inps.it. I pensionati che riscuotono il pagamento in Venezuela avranno più tempo per la trasmissione della prova dell'esistenza in vita. In seguito alle gravi difficoltà create dal recente sisma che ha colpito il paese, la scadenza è stata posticipata dal 18 luglio al 19 settembre 2026. Entro tale data dovrà essere prodotta l'attestazione richiesta per il mantenimento dei pagamenti pensionistici. Per chi non trasmetterà la documentazione entro i termini, secondo le modalità già previste, la sospensione dei pagamenti decorrerà dalla rata di ottobre 2026. Previdenza complementare e trattamento di fine rapporto, l'INPS fornisce le istruzioni sulla regolarizzazione delle quote arretrate di TFR per i lavoratori assunti per la prima volta nel settore privato dal 1 luglio 2026, iscritte automaticamente a una forma di previdenza complementare come previsto dalla legge di bilancio. In particolare l'istituto chiarisce le modalità di regolarizzazione nel periodo compreso tra la data di assunzione e la comunicazione della scelta definitiva. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 18 e 8 minuti.
2: News.
0: Buonasera, bentrovati all'ascolto dalla redazione. La moglie di Mario Roggero ha presentato una domanda di grazia, un'istanza per differire l'esecuzione della pena. Il gioielliere di 72 anni è stato condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto alla sua attività nel Cuneese il 28 aprile del 2021. La procura di Asti ha emesso l'ordine di carcerazione. Roggero è diretto al penitenziario milanese di Bollate per costituirsi. Giorgia Meloni interviene sulle richieste di risarcimento avanzate dai familiari dei rapinatori. La Premier sostiene che chi subisce un danno mentre commette un reato non debba poter chiedere un indennizzo a chi si è difeso, richiamando una norma inserita nel nuovo disegno di legge sicurezza. La domanda di grazia seguirà ora la procedura prevista dalla legge. Il ministro degli esteri afferma che Roggero ha sbagliato, ma non può essere considerato un criminale pericoloso e invita la società a valutarne anche le condizioni personali.
20: È stato dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano Leonardo Bove, sedicenne tra i feriti più gravi del rogo di Crans Montana. Il ragazzo era rimasto a lungo in Svizzera perché inizialmente non era nelle condizioni di affrontare il trasferimento. Ricoverato prima a Zurigo, era arrivato a Niguarda l'11 gennaio. Leonardo, studente del liceo Virgilio di Milano e appassionato di calcio, aveva riportato ossioni sul 50% del corpo e ha trascorso oltre 6 mesi in ospedale. A Niguarda resta ora ricoverata soltanto Francesca Noto, anche lei sedicenne, compagna di classe di Leonardo.
0: Nuova tragedia sul lavoro a Masi Torello, in provincia di Ferrara. Un operaio di 38 anni, originario del Pakistan, è morto all'ospedale maggiore di Bologna dopo essere caduto dal tetto di un capannone. L'uomo stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato da un'altezza di circa 8 metri. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Trasportato in elicottero a Bologna, deceduto dopo quasi 24 ore. I carabinieri e il personale del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.
20: Una ragazza di 25 anni è stata accoltellata alla schiena durante una lite nella zona di Torbella Monaca, alla periferia est di Roma. Per l'aggressione è stata arrestata una 19enne con accusa di tentato omicidio. All'origine dello scontro ci sarebbe una discussione legata a un ragazzo. L'episodio è venuto intorno alle 4 del mattino in via Francesco Anichini. La vittima è stata accompagnata d'urgenza al policlinico Tor Vergata da un'amica che aveva assistito alla scena. È arrivata in ospedale con diverse ferite e con il coltello ancora conficcato nella parte bassa della schiena.
0: Andiamo all'estero. Il Cremlino respinge con fermezza le accuse di interferenze russe nelle elezioni americane. Il portavoce Dmitry Peskov risponde a Donald Trump, che aveva inserito la Russia tra le minacce alla sicurezza del voto negli Stati Uniti. Mosca sostiene di non essere mai intervenuta negli affari interni di altri paesi e chiede che nessuno interferisca nelle vicende russe. Secondo Peskov, Trump si baserebbe su informazioni anonime prive di prove provenienti dai servizi statunitensi. Il portavoce richiama inoltre le indagini e le commissioni americane che, a suo dire, non avrebbero dimostrato un'influenza diretta della Russia sulle elezioni.
20: È Andy Burnham è il nuovo leader del partito laburista britannico e si prepara a diventare primo ministro. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, succede a Keir Starmer, che aveva annunciato le dimissioni nel mese di giugno. Burnham è stato scelto senza rivali grazie al sostegno unanime del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati. Non è stato quindi necessario organizzare il voto degli iscritti. Il passaggio di consegne è previsto lunedì prossimo 20 luglio a Downing Street, quando Burnham assumerà ufficialmente la guida del governo britannico.
0: E voltiamo completamente pagina. Carlo Conte ha annunciato il cast della 16ª edizione di Tale Quale Show, in partenza mercoledì 23 settembre su Rai 1. Tra i concorrenti: Paola Perego, Maddalena Corvaia, Roberta Morise, Selma, Anna Pettinelli, Jasmine Carrisi, Andrea Perroni, Stefano Medoccaro, Max Paiella e Vladimir Randazzo. Tornano anche i duetti impossibili di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. La giuria sarà composta da Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, affiancati ogni settimana da un quarto giudice ospite. Il programma andrà in onda in prima serata per 9 puntate in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Meteo. Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio, soprattutto in montagna al nord, mentre sul resto del paese il tempo resterà per lo più stabile e caldissimo. In serata e nella prossima notte qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare ancora le Alpi e le Prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in pianura. Sempre buono al centro-sud, massime oltre i 40 gradi al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Una buona serata da Barbara Salandri. È arrivato nel carcere di Bollate, nel milanese, Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi dalla Cassazione per aver ucciso due rapinatori nel Cuneese e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nel 2021. Una folla di giornalisti lo attendeva davanti al carcere. Alla domanda se si fosse pentito di quanto fatto ha risposto sì, ma con il senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni con una pistola in faccia. Intanto la moglie del 72enne ha presentato domanda di grazia. Il caso scuote le istituzioni oltre che il mondo politico. Ieri, faccia a faccia al Quirinale tra Sergio Mattarella e il ministro della giustizia Nordio, al quale il capo dello Stato ha ricordato che gli atti di clemenza e le relative istruttorie spettano solo al presidente della Repubblica. Le opposizioni criticano duramente il guardasigilli, mentre dal centrodestra, sia la Lega che Forza Italia, rinnovano l'auspicio della grazia per il gioielliere. E sui social la premier Meloni è intervenuta sui temi legati alla vicenda, difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì dal Consiglio dei Ministri. Basta paradossi, dice, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante, nel genovese. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa, ha affermato oggi il ministro Musumeci, mettendo in luce come solo negli ultimi 3 mesi 5 minori abbiano perso la vita in piscina. Ancora caldo asfissiante oggi al centro-sud Italia, mentre al nord si fa sentire l'effetto dei temporali. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica prossima scenderanno a 14 le città da bollino rosso. Sembrano migliorare le previsioni anche per domani, scendono a 16 capoluoghi in rosso, lo stesso numero di oggi. Il picco è stato raggiunto in Sardegna, 47 gradi in provincia di Oristano, 46 nel Morese, ma è Torino la città considerata più calda, con ben 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
21: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
22: Economy News.
23: Buon venerdì 17 e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nel corso della tradizionale conferenza stampa estiva, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha espresso ufficialmente la sua disapprovazione nei confronti di quello che ha definito l'approccio aggressivo adottato dalla banca italiana Unicredit nel piano di acquisizione della tedesca Commerzbank. Merz ha riconosciuto che una notevole maggioranza degli azionisti di Commerzbank ha accettato l'offerta di Unicredit, ma ha pure sottolineato come il suo governo non l'abbia fatto. Secondo il cancelliere, l'Istituto Italiano deve infatti rispondere a domande sul suo modello di business, poiché Commerzbank svolge un ruolo vitale per le piccole e medie imprese e per l'economia tedesca nel suo complesso. Una nota della Coldiretti segnala che l'ondata di caldo eccezionale e la mancanza di precipitazioni stanno provocando danni sempre più gravi all'agricoltura italiana, con il rischio di compromettere i raccolti estivi e autunnali e anche con effetti sulla produzione di latte. L'Associazione Agricola sottolinea in particolare la situazione di crescente emergenza, soprattutto nelle regioni del centro-nord, dove mais, soia, ortaggi, frutta, oliveti, vigneti e foraggi sono sottoposti a un forte stress idrico, mentre nelle stalle il caldo provoca un calo della produzione di latte fino al meno 20%. In alcune aree il mais rischia addirittura l'azzeramento del raccolto, mentre per la soia si stimano perdite fino al 40%, per il foraggio tra il 20 e il 30% e per diverse produzioni orticole riduzioni delle rese fino al 20%. E a tutte queste criticità si aggiungono pure l'aumento dei costi per irrigazione ed energia, oltre ad una crescente pressione sulle risorse idriche. Dinanzi a una situazione che rischia di aggravarsi con il protrarsi del caldo, Coldiretti rilancia l'urgenza di velocizzare gli investimenti mirati ad aumentare la capacità di raccolta dell'acqua piovana attraverso la realizzazione di una rete di invasi di accumulo con sistemi di pompaggio, con il potenziamento delle infrastrutture irrigue e con la riduzione delle perdite della rete. Oggi infatti l'Italia trattiene solamente l'11% dell'acqua piovana che cade sul territorio, una percentuale chiaramente inadeguata per garantire la sicurezza idrica di agricoltura, cittadini e imprese in un contesto di eventi climatici sempre più estremi. La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro tutti gli Stati membri dell'Unione, quindi anche contro l'Italia, per non aver percepito la cosiddetta direttiva Case Green entro la scadenza del 29 maggio. Ad annunciarlo è una nota di Bruxelles che spiega come i vari governi abbiano adesso 2 mesi di tempo per notificare il recepimento della Commissione stessa, la quale, in mancanza di una risposta, potrà emettere un parere motivato portando così avanti l'iter di infrazione. A marzo Bruxelles aveva già aperto un'infrazione contro Italia e altri 18 paesi, inclusi, per notificare il recepimento della Commissione stessa, la quale, in mancanza di una risposta, potrà emettere un parere motivato.

0: Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 18 e 19 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Mario Roggero è arrivato nel carcere di Bollate. Il gioielliere 72enne si è costituito dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso nel 2021 due rapinatori in fuga. Ai giornalisti ha detto di essersi pentito di quanto ha fatto. Sì, ha detto, ma con il senno di poi bisogna trovarsi in quelle situazioni. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione. La moglie ha presentato l'istanza per la grazia.
2: Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel genovese il 15 luglio. La piccola è morta nella notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente. La procura di Genova ha intanto aperto un fascicolo per omicidio colposo.
3: Un uomo di 49 anni è morto dopo essere rimasto folgorato da un cavo dell'alta tensione in provincia di Mantova. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe toccato un cavo elettrico rimanendo gravemente colpito dalla scarica. È andato in arresto cardiaco e sono risultati inutili i tentativi di rianimarlo. Nel Savonese un ragazzino di 15 anni è invece morto dopo essere rimasto fulminato a Luna Park. L'intera area è stata posta sotto sequestro.
2: Da oggi è alla guida dell'Abour e da lunedì sarà il nuovo premier della Gran Bretagna. Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, archivia la stagione di Keir Starmer promettendo unità nel partito e una svolta per il paese dopo 40 anni di neoliberismo. Burnham, 56 anni, è stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza e dei sindacati affiliati al Labour. Sono pronto a governare e promuovere una politica di cambiamento dopo 40 anni di neoliberalismo. È la nostra ultima chance, ha detto Burnham, rivendicando di non voler inseguire i temi sbandierati dalla destra e da Reform UK.
3: Proseguono gli attacchi americani all'Iran e le risposte di Teheran, che prende di mira i paesi del Golfo. Il regime iraniano fa sapere che 38 persone sono state uccise e oltre 400 ferite negli attacchi statunitensi del 22 giugno. Teheran ha rivendicato un raid contro l'ex base americana di Al-Tanf, ma ha preso di mira anche una base militare statunitense in Kuwait. Colpiti anche due radar di controllo aereo in Oman e un caccia americano di stanza in Giordania. Il Qatar ha annunciato di aver intercettato un attacco missilistico.
2: Il tennis, giornata che vedeva i colori azzurri protagonisti sulla terra rossa di Bastad, dove si sta svolgendo il torneo ATP che assegna 250 punti al vincitore, che nell'edizione passata è stato Luciano Darderi. Ai quarti di finale proprio l'italo-argentino e il marchigiano Stefano Travaglia sono scesi in campo rispettivamente contro Nuno Borges e Adolfo Vallejo. Esiti opposti per i due azzurri. Travaglia ha salutato il torneo, mentre Darderi ha conquistato l'accesso alle semifinali.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Meteo. Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio, soprattutto in montagna al nord, mentre sul resto del paese il tempo resterà per lo più stabile e caldissimo. In serata e nella prossima notte qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare ancora le Alpi e le prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in pianura. Sempre buono al centro-sud, massime oltre i 40 gradi al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. È arrivato nel carcere di Bollate nel milanese Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi dalla Cassazione per aver ucciso due rapinatori nel Cuneese e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nel 2021. Una folla di giornalisti lo attendeva davanti al carcere. Alla domanda se si fosse pentito di quanto fatto ha risposto sì, ma con il senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni con una pistola in faccia. Intanto la moglie del 72enne ha presentato domanda di grazia. Il caso scuote le istituzioni oltre che il mondo politico. Ieri faccia a faccia al Quirinale tra Sergio Mattarella e il ministro della giustizia Nordio, al quale il capo dello Stato ha ricordato che gli atti di clemenza e le relative istruttorie spettano solo al presidente della Repubblica. Le opposizioni criticano duramente il guardasigilli, mentre dal centrodestra sia la Lega che Forza Italia rinnovano l'auspicio della grazia per il gioielliere. E sui social la premier Meloni è intervenuta sui temi legati alla vicenda, difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì dal Consiglio dei Ministri. Basta paradossi, dice, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante nel genovese.

0: Secondo quanto accertato dalla Guardia Costiera, nella struttura non era presente il cartello che indica l'obbligo di utilizzo per i minori di 12 anni solo se accompagnati da un adulto. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa, ha affermato oggi il ministro Musumeci, mettendo in luce come solo negli ultimi 3 mesi 5 minori abbiano perso la vita in piscina. Ancora caldo asfissiante oggi al centro-sud Italia, mentre al nord si fa sentire l'effetto dei temporali. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica prossima scenderanno a 14 le città da bollino rosso. Sembrano migliorare le previsioni anche per domani, scendono a 16 capoluoghi in rosso, lo stesso numero di oggi. Il picco è stato raggiunto in Sardegna, 47 gradi in provincia di Oristano, 46 nel Morese, ma è Torino la città considerata più calda, con ben 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Purtroppo da registrare ancora 2 vittime. Una turista lombarda di 74 anni è morta questa mattina dopo essere stata colta da un malore mentre si trovava in spiaggia a Moneglia, in provincia di La Spezia. Un'altra donna di 78 anni ha perso la vita nel Salernitano, sempre colta da un malore. Nel secondo giugno, più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Ora il nostro spazio dedicato al welfare.
1: INPS. Insieme, sempre.
2: Al via le nuove regole per i prestiti estinguibili con una trattenuta diretta fino a un quinto della pensione. Il nuovo schema di convenzione con banche e intermediari finanziari varato dall'INPS, valido fino al 30 aprile 2029, ha l'obiettivo di garantire una gestione dei finanziamenti più semplice e sicura per tutti i cittadini coinvolti. Tra le principali novità, per l'estinzione anticipata o la modifica del contratto, si potranno utilizzare solo i canali telematici, così come per il cosiddetto rinnovo esterno, ovvero il cambio di società finanziaria. La privacy sarà più tutelata grazie alla possibilità di verificare l'identità del pensionato tramite un codice OTP inviato dall'istituto o indicando l'importo esatto di una delle ultime mensilità ricevute. A garanzia della massima trasparenza, l'INPS effettuerà controlli periodici presso le finanziarie convenzionate. Maggiori informazioni su www.inps.it. I pensionati che riscuotono il pagamento in Venezuela avranno più tempo per la trasmissione della prova dell'esistenza in vita. In seguito alle gravi difficoltà create dal recente sisma che ha colpito il paese, la scadenza è stata posticipata dal 18 luglio al 19 settembre 2026. Entro tale data dovrà essere prodotta l'attestazione richiesta per il mantenimento dei pagamenti pensionistici. Per chi non trasmetterà la documentazione entro i termini, secondo le modalità già previste, la sospensione dei pagamenti decorrerà dalla rata di ottobre 2026. Previdenza complementare e trattamento di fine rapporto, l'INPS fornisce le istruzioni sulla regolarizzazione delle quote arretrate di TFR per i lavoratori assunti per la prima volta nel settore privato dal 1 luglio 2026, iscritte automaticamente a una forma di previdenza complementare come previsto dalla legge di bilancio. In particolare l'istituto chiarisce le modalità di regolarizzazione nel periodo compreso tra la data di assunzione e la comunicazione della scelta definitiva. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. È arrivato nel carcere di Bollate nel milanese Mario Roggero, il gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi dalla Cassazione per aver ucciso 2 rapinatori nel Cuneese e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nel 2021. Una folla di giornalisti lo attendeva davanti al carcere. Alla domanda se si fosse pentito di quanto fatto ha risposto sì, ma con il senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni con una pistola in faccia. Intanto la moglie del 72enne ha presentato domanda di grazia. Il caso scuote le istituzioni oltre che il mondo politico. Ieri faccia a faccia al Quirinale tra Sergio Mattarella e il ministro della giustizia Nordio, al quale il capo dello Stato ha ricordato che gli atti di clemenza e le relative istruttorie spettano solo al presidente della Repubblica. Le opposizioni criticano duramente il guardasigilli, mentre dal centrodestra, sia la Lega che Forza Italia, rinnovano l'auspicio della grazia per il gioielliere. E sui social la premier Meloni è intervenuta sui temi legati alla vicenda, difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì dal Consiglio dei Ministri. Basta paradossi, dice, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante nel Genovese. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa, ha affermato oggi il ministro Musumeci, mettendo in luce come solo negli ultimi 3 mesi 5 minori abbiano perso la vita in piscina. Ancora caldo asfissiante oggi al centro-sud Italia, mentre al nord si fa sentire l'effetto dei temporali. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica prossima scenderanno a 14 le città da bollino rosso. Sembrano migliorare le previsioni anche per domani, scendono a 16 capoluoghi in rosso, lo stesso numero di oggi. Il picco è stato raggiunto in Sardegna, 47 gradi in provincia di Oristano, 46 nel Morese, ma è Torino la città considerata più calda, con ben 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Meteo. Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio, soprattutto in montagna al nord, mentre sul resto del paese il tempo resterà per lo più stabile e caldissimo. In serata e nella prossima notte qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare ancora le Alpi e le Prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in pianura. Sempre buono al centro-sud, massime oltre i 40 gradi al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
4: Buonasera, bentrovati ad ascolto dalla redazione. La moglie di Mario Roggero ha presentato una domanda di grazia, un'istanza per differire l'esecuzione della pena. Il gioielliere di 72 anni è stato condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto alla sua attività nel Cuneese il 28 aprile del 2021. La procura di Asti ha emesso l'ordine di carcerazione. Roggero è diretto al penitenziario milanese di Bollate per costituirsi. Giorgia Meloni interviene sulle richieste di risarcimento avanzate dai familiari dei rapinatori. La premier sostiene che chi subisce un danno mentre commette un reato non debba poter chiedere un indennizzo a chi si è difeso, richiamando una norma inserita nel nuovo disegno di legge sicurezza. La domanda di grazia seguirà ora la procedura prevista dalla legge. Il ministro degli esteri afferma che Roggero ha sbagliato, ma non può essere considerato un criminale pericoloso, e invita la società a valutarne anche le condizioni personali.
5: È stato dimesso dall'ospedale Linguarda di Milano Leonardo Bove, 16enne, tra i feriti più gravi nel rogo di Crans Montana. Il ragazzo era rimasto a lungo in Svizzera perché inizialmente non era nelle condizioni di affrontare il trasferimento. Ricoverato prima a Zurigo, era arrivato a Linguarda l'11 gennaio. Leonardo, studente del liceo Virgilio di Milano e appassionato di calcio, aveva riportato ustioni sul 50% del corpo e ha trascorso oltre 6 mesi in ospedale. A Linguarda resta ora ricoverata soltanto Francesca Noto, anche lei 16enne, compagna di classe di Leonardo.
4: Nuova tragedia sul lavoro a Masi Torello, in provincia di Ferrara. Un operaio di 38 anni, originario del Pakistan, è morto all'ospedale maggiore di Bologna dopo essere caduto dal tetto di un capannone. L'uomo stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato da un'altezza di circa 8 metri. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Trasportato in elicottero a Bologna, è deceduto dopo quasi 24 ore. I carabinieri e il personale del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.
5: Una ragazza di 25 anni è stata coltellata alla schiena durante una lite nella zona di Torbella Monaca, alla periferia est di Roma. Per l'aggressione è stata arrestata una 19enne con accusa di tentato omicidio. All'origine dello scontro ci sarebbe una discussione legata a un ragazzo. L'episodio è venuto intorno alle 4 del mattino in via Francesco Anichini. La vittima è stata accompagnata d'urgenza al policlinico Tor Vergata da un'amica che aveva assistito alla scena. È arrivata in ospedale con diverse ferite e con il coltello ancora conficcato nella parte bassa della schiena.
4: Andiamo all'estero. Il Cremlino respinge con fermezza le accuse di interferenze russe nelle elezioni americane. Il portavoce Dmitry Peskov risponde a Donald Trump, che aveva inserito la Russia tra le minacce alla sicurezza del voto negli Stati Uniti. Mosca sostiene di non essere mai intervenuta negli affari interni di altri paesi e chiede che nessuno interferisca nelle vicende russe. Secondo Peskov, Trump si baserebbe su informazioni anonime prive di prove provenienti dai servizi statunitensi. Il portavoce richiama inoltre le indagini e le commissioni americane che, a suo dire, non avrebbero dimostrato un'influenza diretta della Russia sulle elezioni.
5: Andy Burnham è il nuovo leader del partito laburista britannico e si prepara a diventare primo ministro. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, succede a Keir Starmer, che aveva annunciato le dimissioni nel mese di giugno. Burnham è stato scelto senza rivali grazie al sostegno unanime del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati. Non è stato quindi necessario organizzare il voto degli iscritti. Il passaggio di consegne è previsto lunedì prossimo, 20 luglio, a Downing Street, quando Burnham assumerà ufficialmente la guida del governo britannico.
4: E voltiamo completamente pagina. Queen Carlo Conti ha annunciato il cast della 16ª edizione di Tale Quale Show in partenza mercoledì 23 settembre su Rai 1. Tra i concorrenti Paola Perego, Maddalena Corvaia, Roberta Morise, Selma, Anna Pettinelli, Jasmine Carrisi, Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Max Paiella e Vladimir Randazzo. Tornano anche i duetti impossibili di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. La giuria sarà composta da Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, affiancati ogni settimana da un quarto giudice ospite. Il programma andrà in onda in prima serata per 9 puntate in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: GR News.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News.
10: Sono le 18 e 35 minuti.
3: News. Buonasera da Nicola De Muro. Il caso del gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo nel 2021. Il 72enne Mario Roggero si è costituito nel carcere di Bollate. Assediato dai giornalisti ha detto: è una giustizia che è il massimo per i delinquenti. Possono agire impuniti e possono pure essere risarciti. E poi da Roggero anche un appello a Mattarella. Si metta una mano sulla coscienza. Ha dato la grazia a uno scafista che ha ucciso 30 persone e a Nicole Minetti. Terza vittima sul lavoro in meno di 24 ore, è morto in ospedale il 38enne di origine pakistana, caduto ieri da un'altezza di circa 8 metri mentre era sul tetto di una ditta per lavori di manutenzione nel Ferrarese. Sempre ieri un operaio era rimasto schiacciato da un rullo in una cava nel Trevigiano. Un 33enne ha perso la vita folgorato mentre lavorava a un palo elettrico per la posa della fibra a Montesano Salentino. La Commissione europea ha presentato oggi la proposta di riforma del sistema europeo di scambio delle quote di emissione di CO2, gli ETS. Rimane l'obbligo di azzerare le emissioni nocive dal 2050, ma l'esecutivo dell'Unione Europea punta a rendere più graduale, a partire dal 2031, la riduzione del numero di quote disponibili, accettando le richieste di alcuni settori industriali. Ma le imprese italiane, come quelle tedesche, chiedevano un alleggerimento maggiore del sistema. Dopo le innumerevoli normative contro l'industria che hanno messo in crisi diversi paesi dell'Unione, si veda da ultimo il caso eclatante della Volkswagen con 100.000 esuberi, la Commissione continua senza ritegno e senza coscienza la politica anti-industriale europea. Sono parole del presidente di Confimindustria, Paolo Agnelli. Le forze iraniane continueranno a lanciare attacchi fino a quando non tornerà la calma nel sud dell'Iran e attorno allo stretto di Hormuz. È l'avvertimento dei guardiani della rivoluzione, i Pasdaran. Si tratta della risposta della Repubblica Islamica ai raid americani sul territorio iraniano giunti al sesto giorno. E a causa dei droni iraniani contro i paesi del Golfo, oggi diversi militari kuwaitiani sono rimasti feriti in seguito all'attacco delle scorse ore su strutture e accampamenti dell'esercito in Kuwait. Chiusura di settimana in rosso per le borse europee, dove pesano le vendite dei titoli tecnologici. Piazza Affari lascia sul terreno quasi un punto percentuale, unica in lieve progresso Londra. Avvio negativo anche per Wall Street e sale ancora il prezzo del gas che si porta sopra i 57 euro al megawattora. In rialzo anche il petrolio con il Brent quotato sopra gli 86 dollari al barile. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio, soprattutto in montagna al nord, mentre sul resto del paese il tempo resterà per lo più stabile e caldissimo. In serata e nella prossima notte qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare ancora le Alpi e le Prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in pianura. Sempre buono al centro-sud, massime oltre i 40 gradi al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. È arrivato nel carcere di Bollate nel milanese Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi dalla Cassazione per aver ucciso due rapinatori nel Cuneese e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nel 2021. Una folla di giornalisti lo attendeva davanti al carcere. Alla domanda se si fosse pentito di quanto fatto ha risposto sì, ma con il senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni con una pistola in faccia. Intanto la moglie del 72enne ha presentato domanda di grazia. Il caso scuote le istituzioni oltre che il mondo politico. Ieri faccia a faccia al Quirinale tra Sergio Mattarella e il ministro della giustizia Nordio, al quale il capo dello Stato ha ricordato che gli atti di clemenza e le relative istruttorie spettano solo al presidente della Repubblica. Le opposizioni criticano duramente il guardasigilli, mentre dal centrodestra, sia la Lega che Forza Italia, rinnovano l'auspicio della grazia per il gioielliere. E sui social la premier Meloni è intervenuta sui temi legati alla vicenda, difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì dal Consiglio dei Ministri. Basta paradossi, dice, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante nel genovese. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa, ha affermato oggi il ministro Musumeci, mettendo in luce come solo negli ultimi 3 mesi 5 minori abbiano perso la vita in piscina. Ancora caldo asfissiante oggi al centro-sud Italia, mentre al nord si fa sentire l'effetto dei temporali. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica prossima scenderanno a 14 le città da bollino rosso. Sembrano migliorare le previsioni anche per domani, scendono a 16 capoluoghi in rosso, lo stesso numero di oggi. Il picco è stato raggiunto in Sardegna, 47 gradi in provincia di Oristano, 46 nel Morese, ma è Torino la città considerata più calda, con ben 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
10: Sono le 18 e 41 minuti.
1: News.
11: Buonasera dalla redazione.
12: Mario Roggero è arrivato nel carcere di Bollate. Il gioielliere 72enne si è costituito dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso nel 2021 due rapinatori in fuga. Ai giornalisti ha detto di essersi pentito di quanto ha fatto. Sì, ha detto, ma con il senno di poi bisogna trovarsi in quelle situazioni. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione. La moglie ha presentato l'istanza per la grazia.
11: Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel genovese il 15 luglio. La piccola è morta nella notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente. La procura di Genova ha intanto aperto un fascicolo per omicidio colposo.
12: Un uomo di 49 anni è morto dopo essere rimasto folgorato da un cavo dell'alta tensione in provincia di Mantova. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe toccato un cavo elettrico rimanendo gravemente colpito dalla scarica. È andato in arresto cardiaco e sono risultati inutili i tentativi di rianimarlo. Nel Savonese un ragazzino di 15 anni è invece morto dopo essere rimasto fulminato a Luna Park. L'intera area è stata posta sotto sequestro.
11: Da oggi è alla guida del Labour e da lunedì sarà il nuovo premier della Gran Bretagna. Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, archivia la stagione di Keir Starmer promettendo unità nel partito e una svolta per il paese dopo 40 anni di neoliberismo. Burnham, 56 anni, è stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza e dei sindacati affiliati al Labour. Sono pronto a governare e promuovere una politica di cambiamento dopo 40 anni di neoliberalismo. È la nostra ultima chance, ha detto Burnham, rivendicando di non voler inseguire i temi sbandierati dalla destra e da Reform UK.
12: Proseguono gli attacchi americani all'Iran e le risposte di Teheran, che prende di mira i paesi del Golfo. Il regime iraniano fa sapere che 38 persone sono state uccise e oltre 400 ferite negli attacchi statunitensi del 22 giugno. Teheran ha rivendicato un raid contro l'ex base americana di Al-Tanf, ma ha preso di mira anche una base militare statunitense in Kuwait. Colpiti anche due radar di controllo aereo in Oman e un caccia americano di stanza in Giordania. Il Qatar ha annunciato di aver intercettato un attacco missilistico.
11: Il tennis, giornata che vedeva i colori azzurri protagonisti sulla terra rossa di Bastad, dove si sta svolgendo il torneo ATP che assegna 250 punti al vincitore, che nell'edizione passata è stato Luciano Darderi. Ai quarti di finale proprio l'italo-argentino e il marchigiano Stefano Travaglia sono scesi in campo rispettivamente contro Nuno Borges e Adolfo Vallejo. Esiti opposti per i due azzurri. Travaglia ha salutato il torneo mentre Darderi ha conquistato l'accesso alle semifinali.
12: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo. Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio, soprattutto in montagna al nord, mentre sul resto del paese il tempo resterà per lo più stabile e caldissimo. In serata e nella prossima notte qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare ancora le Alpi e le prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in pianura. Sempre buono al centro-sud, massime oltre i 40 gradi al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. È arrivato nel carcere di Bollate nel milanese Mario Roggero, il gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi dalla Cassazione per aver ucciso due rapinatori nel Cuneese e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nel 2021. Una folla di giornalisti lo attendeva davanti al carcere. Alla domanda se si fosse pentito di quanto fatto ha risposto sì, ma con il senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni con una pistola in faccia. Intanto la moglie del 72enne ha presentato domanda di grazia. Il caso scuote le istituzioni oltre che il mondo politico. Ieri faccia a faccia al Quirinale tra Sergio Mattarella e il ministro della giustizia Nordio, al quale il capo dello Stato ha ricordato che gli atti di clemenza e le relative istruttorie spettano solo al presidente della Repubblica. Le opposizioni criticano duramente il guardasigilli, mentre dal centrodestra, sia la Lega che Forza Italia, rinnovano l'auspicio della grazia per il gioielliere. E sui social la premier Meloni è intervenuta sui temi legati alla vicenda, difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì dal Consiglio dei Ministri. Basta paradossi, dice, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante, nel genovese. Secondo quanto accertato dalla Guardia Costiera, nella struttura non era presente il cartello che indica l'obbligo di utilizzo per i minori di 12 anni solo se accompagnati da un adulto. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa, ha affermato oggi il ministro Musumeci, mettendo in luce come solo negli ultimi 3 mesi 5 minori abbiano perso la vita in piscina. Ancora caldo asfissiante oggi al centro-sud Italia, mentre al nord si fa sentire l'effetto dei temporali. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica prossima scenderanno a 14 le città da bollino rosso. Sembrano migliorare le previsioni anche per domani, scendono a 16 capoluoghi in rosso, lo stesso numero di oggi. Il picco è stato raggiunto in Sardegna, 47 gradi in provincia di Oristano, 46 nel Morese, ma è Torino la città considerata più calda, con ben 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Purtroppo da registrare ancora 2 vittime. Una turista lombarda di 74 anni è morta questa mattina dopo essere stata colta da un malore mentre si trovava in spiaggia a Moneglia, in provincia di La Spezia. Un'altra donna di 78 anni ha perso la vita nel Salernitano, sempre colta da un malore. Nel secondo giugno, più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Ora è il nostro spazio dedicato al welfare.
13: INPS. Insieme, sempre.
2: Al via le nuove regole per i prestiti estinguibili con una trattenuta diretta fino a un quinto della pensione. Il nuovo schema di convenzione con banche e intermediari finanziari varato dall'INPS, valido fino al 30 aprile 2029, ha l'obiettivo di garantire una gestione dei finanziamenti più semplice e sicura per tutti i cittadini coinvolti. Tra le principali novità, per l'estinzione anticipata o la modifica del contratto, si potranno utilizzare solo i canali telematici, così come per il cosiddetto rinnovo esterno, ovvero il cambio di società finanziaria. La privacy sarà più tutelata grazie alla possibilità di verificare l'identità del pensionato tramite un codice OTP inviato dall'istituto o indicando l'importo esatto di una delle ultime mensilità ricevute. A garanzia della massima trasparenza, l'INPS effettuerà controlli periodici presso le finanziarie convenzionate. Maggiori informazioni su www.inps.it. I pensionati che riscuotono il pagamento in Venezuela avranno più tempo per la trasmissione della prova dell'esistenza in vita. In seguito alle le gravi difficoltà create dal recente sisma che ha colpito il paese, la scadenza è stata posticipata dal 18 luglio al 19 settembre 2026. Entro tale data dovrà essere prodotta l'attestazione richiesta per il mantenimento dei pagamenti pensionistici per chi non trasmetterà la documentazione entro i termini, secondo le modalità già previste, la sospensione dei pagamenti decorrerà dalla rata di ottobre 2026. Previdenza complementare e trattamento di fine rapporto, l'INPS fornisce le istruzioni sulla regolarizzazione delle quote arretrate di TFR per i lavoratori assunti per la prima volta nel settore privato dal 1 luglio 2026, iscritte automaticamente a una forma di previdenza complementare come previsto dalla legge di bilancio. In particolare l'istituto chiarisce le modalità di regolarizzazione nel periodo compreso tra la data di assunzione e la comunicazione della scelta definitiva. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
14: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
15: Buon venerdì 17 e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nel corso della tradizionale conferenza stampa estiva, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha espresso ufficialmente la sua disapprovazione nei confronti di quello che ha definito l'approccio aggressivo adottato dalla banca italiana Unicredit nel piano di acquisizione della tedesca Commerzbank. Merz ha riconosciuto che una notevole maggioranza degli azionisti di Commerzbank ha accettato l'offerta di Unicredit, ma ha pure sottolineato come il suo governo non l'abbia fatto. Secondo il cancelliere, l'istituto italiano deve infatti rispondere a domande sul suo modello di business, poiché Commerzbank svolge un ruolo vitale per le piccole e medie imprese e per l'economia tedesca nel suo complesso. Una nota della Coldiretti segnala che l'ondata di caldo eccezionale e la mancanza di precipitazioni stanno provocando danni sempre più gravi all'agricoltura italiana, con il rischio di compromettere i raccolti estivi e autunnali e anche con effetti sulla produzione di latte. L'associazione agricola sottolinea in particolare la situazione di crescente emergenza, soprattutto nelle regioni del centro-nord, dove mais, soia, ortaggi, frutta, oliveti, vigneti e foraggi sono sottoposti a un forte stress idrico, mentre nelle stalle il caldo provoca un calo della produzione di latte fino almeno 20%. In alcune aree il mais rischia addirittura l'azzeramento del raccolto, mentre per la soia si stimano perdite fino al 40%, per il foraggio tra il 20 e il 30% e per diverse produzioni orticole riduzioni delle rese fino al 20%. E a tutte queste criticità si aggiungono pure l'aumento dei costi per irrigazione ed energia, oltre ad una crescente pressione sulle risorse idriche. Dinanzi a una situazione che rischia di aggravarsi con il protrarsi del caldo, Coldiretti rilancia l'urgenza di velocizzare gli investimenti mirati ad aumentare la capacità di raccolta dell'acqua piovana attraverso la realizzazione di una rete di invasi di accumulo con sistemi di pompaggio, con il potenziamento delle infrastrutture irrigue e con la riduzione delle perdite della rete. Oggi infatti l'Italia trattiene solamente l'11% dell'acqua piovana che cade sul territorio, una percentuale chiaramente inadeguata per garantire la sicurezza idrica di agricoltura, cittadini e imprese in un contesto di eventi climatici sempre più estremi. La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro tutti gli Stati membri dell'Unione, quindi anche contro l'Italia, per non aver percepito la cosiddetta direttiva Case Green entro la scadenza del 29 maggio. Ad annunciarlo è una nota di Bruxelles che spiega come i vari governi abbiano adesso 2 mesi di tempo per notificare il recepimento della Commissione stessa, la quale, in mancanza di una risposta, potrà emettere un parere motivato portando così avanti l'iter di infrazione. A marzo Bruxelles aveva già aperto un'infrazione contro Italia e altri 18 paesi, inclusi Francia e Germania, per non aver presentato la bozza del piano nazionale di ristrutturazione degli edifici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
10: Sono le 18 e 53 minuti.
1: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. È arrivato nel carcere di Bollate nel milanese Mario Roggero, il gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi dalla Cassazione per aver ucciso due rapinatori nel Cuneese e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nel 2021. Una folla di giornalisti lo attendeva davanti al carcere. Alla domanda se si fosse pentito di quanto fatto ha risposto sì, ma con il senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni con una pistola in faccia. Intanto la moglie del 72enne ha presentato domanda di grazia. Il caso scuote le istituzioni oltre che il mondo politico. Ieri faccia a faccia al Quirinale tra Sergio Mattarella e il ministro della giustizia Nordio, al quale il capo dello Stato ha ricordato che gli atti di clemenza e le relative istruttorie spettano solo al presidente della Repubblica. Le opposizioni criticano duramente il guardasigilli, mentre dal centrodestra, sia la Lega che Forza Italia, rinnovano l'auspicio della grazia per il gioielliere. E sui social la premier Meloni è intervenuta sui temi legati alla vicenda, difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì dal Consiglio dei Ministri. Basta paradossi, dice, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante nel genovese. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa, affermato oggi il ministro Musumeci, mettendo in luce come solo negli ultimi 3 mesi 5 minori abbiano perso la vita in piscina. Ancora caldo asfissiante oggi al centro-sud Italia, mentre al nord si fa sentire l'effetto dei temporali. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica prossima scenderanno a 14 le città da bollino rosso. Sembrano migliorare le previsioni anche per domani. Scendono a 16 capoluoghi in rosso, lo stesso numero di oggi. Il picco è stato raggiunto in Sardegna, 47 gradi in provincia di Oristano, 46 nel Morese, ma è Torino la città considerata più calda, con ben 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: News. Buonasera da Nicola De Muro. Il caso del gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo nel 2021. Il 72enne Mario Roggero si è costituito nel carcere di Bollate. Assediato dai giornalisti ha detto: è una giustizia che è il massimo per i delinquenti. Possono agire impuniti e possono pure essere risarciti. E poi da Roggero anche un appello a Mattarella. Si metta una mano sulla coscienza. Ha dato la grazia a uno scafista che ha ucciso 30 persone e a Nicole Minetti. Terza vittima sul lavoro in meno di 24 ore, è morto in ospedale il 38enne di origine pakistana, caduto ieri da un'altezza di circa 8 metri mentre era sul tetto di una ditta per lavori di manutenzione nel Ferrarese. Sempre ieri un operaio era rimasto schiacciato da un rullo in una cava nel Trevigiano. Un 33enne ha perso la vita folgorato mentre lavorava a un palo elettrico per la posa della fibra a Montesano Salentino. La Commissione europea ha presentato oggi la proposta di riforma del sistema europeo di scambio delle quote di emissione di CO2, gli ETS. Rimane l'obbligo di azzerare le emissioni nocive dal 2050, ma l'esecutivo dell'Unione Europea punta a rendere più graduale, a partire dal 2031, la riduzione del numero di quote disponibili, accettando le richieste di alcuni settori industriali. Ma le imprese italiane, come quelle tedesche, chiedevano un alleggerimento maggiore del sistema. Dopo le innumerevoli normative contro l'industria che hanno messo in crisi diversi paesi dell'Unione, si veda da ultimo il caso eclatante della Volkswagen con 100.000 esuberi, la Commissione continua senza ritegno e senza coscienza la politica anti-industriale europea. Sono parole del presidente di Confimindustria, Paolo Agnelli. Le forze iraniane continueranno a lanciare attacchi fino a quando non tornerà la calma nel sud dell'Iran e attorno allo stretto di Hormuz. È l'avvertimento dei guardiani della rivoluzione, i Pasdaran. Si tratta della risposta della Repubblica Islamica ai raid americani sul territorio iraniano giunti al sesto giorno. E a causa dei droni iraniani contro i paesi del Golfo, oggi diversi militari kuwaitiani sono rimasti feriti in seguito all'attacco delle scorse ore su strutture e accampamenti dell'esercito in Kuwait. Chiusura di settimana in rosso per le borse europee, dove pesano le vendite dei titoli tecnologici. Piazza Affari lascia sul terreno quasi un punto percentuale, unica in lieve progresso Londra. Avvio negativo anche per Wall Street e sale ancora il prezzo del gas che si porta sopra i 57 euro al megawattora. In rialzo anche il petrolio, con il Brent quotato sopra gli 86 dollari al barile. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio, soprattutto in montagna al nord, mentre sul resto del paese il tempo resterà per lo più stabile e caldissimo. In serata nella prossima notte qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare ancora le Alpi e le Prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in pianura. Sempre buono al centro-sud, massime oltre i 40 gradi al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
4: Buonasera, bentrovati all'ascolto dalla redazione. La moglie di Mario Roggero ha presentato una domanda di grazia, un'istanza per differire l'esecuzione della pena. Il gioielliere di 72 anni è stato condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto alla sua attività nel Cuneese il 28 aprile del 2021. La procura di Asti ha emesso l'ordine di carcerazione. Roggero è diretto al penitenziario milanese di Bollate per costituirsi. Giorgia Meloni interviene sulle richieste di risarcimento avanzate dai familiari dei rapinatori. La Premier sostiene che chi subisce un danno mentre commette un reato non debba poter chiedere un indennizzo a chi si è difeso, richiamando una norma inserita nel nuovo disegno di legge sicurezza. La domanda di grazia seguirà ora la procedura prevista dalla legge. Il ministro degli esteri afferma che Roggero ha sbagliato, ma non può essere considerato un criminale pericoloso, e invita la società a valutarne anche le condizioni personali.
5: È stato dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano Leonardo Bove, 16enne, tra i feriti più gravi del rogo di Crans Montana. Il ragazzo era rimasto a lungo in Svizzera perché inizialmente non era nelle condizioni di affrontare il trasferimento. Ricoverato prima a Zurigo, era arrivato a Niguarda l'11 gennaio. Leonardo, studente del liceo Virgilio di Milano e appassionato di calcio, aveva riportato ossioni sul 50% del corpo e ha trascorso oltre 6 mesi in ospedale. A Niguarda resta ora ricoverata soltanto Francesca Noto, anche lei 16enne, compagna di classe di Leonardo.
4: Nuova tragedia sul lavoro a Masi Torello, in provincia di Ferrara. Un operaio di 38 anni originario del Pakistan è morto all'ospedale maggiore di Bologna dopo essere caduto dal tetto di un capannone. L'uomo stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato da un'altezza di circa 8 metri. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Trasportato in elicottero a Bologna, deceduto dopo quasi 24 ore. I carabinieri e il personale del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.
5: Una ragazza di 25 anni è stata coltellata alla schiena durante una lite nella zona di Torbella Monaca, alla periferia est di Roma. Per l'aggressione è stata arrestata una 19enne con accusa di tentato omicidio. All'origine dello scontro ci sarebbe una discussione legata a un ragazzo. L'episodio è venuto intorno alle 4 del mattino in via Francesco Anichini. La vittima è stata accompagnata d'urgenza al policlinico Tor Vergata da un'amica che aveva assistito alla scena. È arrivata in ospedale con diverse ferite e con il coltello ancora conficcato nella parte bassa della schiena.
4: Andiamo all'estero. Il Cremlino respinge con fermezza le accuse di interferenze russe nelle elezioni americane. Il portavoce Dmitry Peskov risponde a Donald Trump, che aveva inserito la Russia tra le minacce alla sicurezza del voto negli Stati Uniti. Mosca sostiene di non essere mai intervenuta negli affari interni di altri paesi e chiede che nessuno interferisca nelle vicende russe. Secondo Peskov, Trump si baserebbe su informazioni anonime prive di prove provenienti dai servizi statunitensi. Il portavoce richiama inoltre le indagini e le commissioni americane che, a suo dire, non avrebbero dimostrato un'influenza diretta della Russia sulle elezioni.
5: Andy Burnham è il nuovo leader del partito laburista britannico e si prepara a diventare primo ministro. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, succede a Keir Starmer, che aveva annunciato le dimissioni nel mese di giugno. Burnham è stato scelto senza rivali grazie al sostegno unanime del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati. Non è stato quindi necessario organizzare il voto degli iscritti. Il passaggio di consegne è previsto lunedì prossimo 20 luglio a Downing Street, quando Burnham assumerà ufficialmente la guida del governo britannico.
4: E voltiamo completamente pagina. Carlo Conte ha annunciato il cast della 16ª edizione di Tale Quale Show, in partenza mercoledì 23 settembre su Rai 1. Tra i concorrenti Paola Perego, Maddalena Corvaia, Roberta Morise, Selma, Anna Pettinelli, Jasmine Carrisi, Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Max Paiella e Vladimir Randazzo. Tornano anche i duetti impossibili di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. La giuria sarà composta da Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, affiancati ogni settimana da un quarto giudice ospite. Il programma andrà in onda in prima serata per 9 puntate in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: GR News.
16: Estate al sole?
6: Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
10: Sono le 19 e 4 minuti.
1: News.
17: Buonasera, bentrovati all'ascolto dalla redazione. La moglie di Mario Roggero ha presentato una domanda di grazia, un'istanza per differire l'esecuzione della pena. Il gioielliere di 72 anni è stato condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto alla sua attività nel Cuneese il 28 aprile del 2021. La procura di Asti ha emesso l'ordine di carcerazione. Roggero è diretto al penitenziario milanese di Bollate per costituirsi. Giorgia Meloni interviene sulle richieste di risarcimento avanzate dai familiari dei rapinatori. La Premier sostiene che chi subisce un danno mentre commette un reato non debba poter chiedere un indennizzo a chi si è difeso, richiamando una norma inserita nel nuovo disegno di legge sicurezza. La domanda di grazia seguirà ora la procedura prevista dalla legge. Il ministro degli esteri afferma che Roggero ha sbagliato, ma non può essere considerato un criminale pericoloso e invita la società a valutarne anche le condizioni personali.
5: È stato dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano Leonardo Bove, 16enne, tra i feriti più gravi del rogo di Crans Montana. Il ragazzo era rimasto a lungo in Svizzera perché inizialmente non era nelle condizioni di affrontare il trasferimento. Ricoverato prima a Zurigo, era arrivato a Niguarda l'11 gennaio. Leonardo, studente del liceo Virgilio di Milano e appassionato di calcio, aveva riportato ustioni sul 50% del corpo e ha trascorso oltre 6 mesi in ospedale. A Niguarda resta ora ricoverata soltanto Francesca Noto, anche lei 16enne, compagna di classe di Leonardo.
17: Nuova tragedia sul lavoro a Masi Torello, in provincia di Ferrara. Operaio di 38 anni, originario del Pakistan, è morto all'ospedale maggiore di Bologna dopo essere caduto dal tetto di un capannone. L'uomo stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato da un'altezza di circa 8 metri. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Trasportato in elicottero a Bologna, deceduto dopo quasi 24 ore. I carabinieri e il personale del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.
5: Una ragazza di 25 anni è stata colta alla schiena durante una lite nella zona di Tor Bella Monaca, alla periferia est di Roma. Per l'aggressione è stata arrestata una 19enne con accusa di tentato omicidio. All'origine dello scontro ci sarebbe una discussione legata a un ragazzo. L'episodio è avvenuto intorno alle 4 del mattino in via Francesco Anichini. La vittima è stata accompagnata d'urgenza al policlinico Tor Vergata da un'amica che aveva assistito alla scena. È arrivata in ospedale con diverse ferite e con il coltello ancora conficcato nella parte bassa della schiena.
17: Andiamo all'estero. Il Cremlino respinge con fermezza le accuse di interferenze russe nelle elezioni americane. Il portavoce Dmitry Peskov risponde a Donald Trump, che aveva inserito la Russia tra le minacce alla sicurezza del voto negli Stati Uniti. Mosca sostiene di non essere mai intervenuta negli affari interni di altri paesi e chiede che nessuno interferisca nelle vicende russe. Secondo Peskov, Trump si baserebbe su informazioni anonime prive di prove provenienti dai servizi statunitensi. Il portavoce richiama inoltre le indagini e le commissioni americane che, a suo dire, non avrebbero dimostrato un'influenza diretta della Russia sulle elezioni.
5: Andy Burnham è il nuovo leader del partito laburista britannico e si prepara a diventare primo ministro. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, succede a Keir Starmer, che aveva annunciato le dimissioni nel mese di giugno. Burnham è stato scelto senza rivali grazie al sostegno unanime del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati. Non è stato quindi necessario organizzare il voto degli iscritti. Il passaggio di consegne è previsto lunedì prossimo, 20 luglio, a Downing Street, quando Burnham assumerà ufficialmente la guida del governo britannico.
17: E voltiamo completamente pagina. Carlo Conte ha annunciato il cast della 16ª edizione di Tale Quale Show, in partenza mercoledì 23 settembre su Rai 1. Tra i concorrenti Paola Perego, Maddalena Corvaia, Roberta Morise, Selma, Anna Pettinelli, Jasmine Carrisi, Andrea Perroni, Stefano Medocchero, Max Paiella e Vladimir Randazzo. Tornano anche i duetti impossibili di Flavio Insigne e Gabriele Cirilli. La giuria sarà composta da Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, affiancati ogni settimana da un quarto giudice. oggi è ospite. Il programma andrà in onda in prima serata per 9 puntate in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare le Alpi e le Prealpi orientali con isolati sconfinamenti in alta pianura. Nella mattinata di domani bel tempo su quasi tutto il paese, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est, nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia-Romagna, con rischio di qualche rovescio temporale, poche variazioni altrove. È ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
11: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Riecco Kimi Antonelli. Dopo una prima sessione non brillante, la Mercedes chiude al comando la FP2 sul leggendario circuito di Spa nel venerdì che apre uno dei weekend più attesi dell'anno, ovvero quello del GP del Belgio. Il leader del mondiale stoppa il cronometro sull'1:45.944. Norris timbra il secondo tempo e Verstappen il terzo. In casa Ferrari, Hamilton è quarto, Leclerc undicesimo. Domani le terze libere alle 12.30 e alle 16 le qualifiche. Il calcio, 50 giorni dopo la fine del campionato e la retrocessione in Europa League. Luciano Spalletti gira pagina e si proietta sulla nuova stagione. Alla vigilia della prima amichevole estiva contro il Basilea, l'allenatore bianconero interviene in conferenza stampa per rispondere alle domande sui temi più caldi di questa off-season, dal mercato agli obiettivi per il futuro. Sentiamolo.
18: Noi quest'anno siamo convinti e siamo nelle condizioni di poter pensare che se lavoreremo nella maniera giusta possiamo andare a competere per arrivare in Champions, perché per parlare di altre cose, di scudetto, in questo momento qui siamo abbastanza distanti.
11: E sul mercato, dice, la rosa va potenziata. Infine su Vlahovic, le porte sono aperte, ma per entrare deve citofonare. Riparte con ambizioni altissime l'Inter. Dal ritiro nerazzurro in Germania, Zielinski ha tracciato la strada in vista della nuova stagione, indicando nella Champions League il principale obiettivo di crescita rispetto allo scorso anno. Quest'anno puntiamo a tutto, dice. Abbiamo fame e ambizione. Calciomercato, ora è ufficiale. Gosens è un nuovo giocatore dello Schalke 04. Operazione in prestito con obbligo condizionato, lo comunica la Fiorentina. Il Como continua a trattare con il Chelsea per il cartellino di Chalobah. La squadra di Fabregas ha già trovato l'accordo con il difensore classe 99, ma manca ancora l'intesa con il club inglese. Distanza di 5 milioni sulla parte fissa e altri 5 sui bonus. Ciclismo, Mauro Schmid si impone nella 13ª tappa del Tour de France, la frazione più lunga di questa 113ª edizione della Grand Boucle, con un percorso di 205,8 km tra Dole a Belfort. Lo svizzero ha battuto in una volata a due il colombiano Tejada, ma a sorridere anche Pidcock. Il britannico chiude terzo e sale al quarto posto della classifica generale. Pogacar, arrivato con un ritardo di quasi 8 minuti, conserva senza affanni la maglia gialla. Il rugby, Gonzalo Quesada è apparso oggi a Perth in udienza di fronte a un panel indipendente per affrontare il procedimento disciplinare successivo alle 2 settimane di squalifica proposte da World Rugby per le dichiarazioni rilasciate nel post partita di Nuova Zelanda-Italia. Dopo aver esaminato le memorie presentate da Quesada, il panel ha ritenuto appropriato ridurre la sanzione a una sola partita. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
10: Sono le 19 e 12 minuti.
3: News. Buonasera da Nicola De Muro. Il caso del gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di 2 rapinatori e il ferimento di un terzo nel 2021. Il 72enne Mario Roggero si è costituito nel carcere di Bollate. Assediato dai giornalisti ha detto: è una giustizia che è il massimo per i delinquenti. Possono agire impuniti e possono pure essere risarciti. E poi da Roggero anche un appello a Mattarella: si metta una mano sulla coscienza. Ha dato la grazia a uno scafista che ha ucciso 30 persone e a Nicole Minetti. Terza vittima sul lavoro in meno di 24 ore, è morto in ospedale il 38enne di origine pakistana, caduto ieri da un'altezza di circa 8 metri mentre era sul tetto di una ditta per lavori di manutenzione nel Ferrarese. Sempre ieri un operaio era rimasto schiacciato da un rullo in una cava nel Trevigiano. Un 33enne ha perso la vita folgorato mentre lavorava a un palo elettrico per la posa della fibra a Monte Sano Salentino.
19: La Commissione europea ha presentato oggi la proposta di riforma del sistema europeo di scambio delle quote di emissione di CO2, gli ETS. Rimane l'obbligo di azzerare le emissioni nocive dal 2050, ma l'esecutivo dell'Unione europea punta a rendere più graduale, a partire dal 2031, la riduzione del numero di quote disponibili, accettando le richieste di alcuni settori industriali. Ma le imprese italiane, come quelle tedesche, chiedevano un alleggerimento maggiore del sistema. Dopo le innumerevoli normative contro l'industria che hanno messo in crisi diversi paesi dell'Unione, si veda da ultimo il caso eclatante della Volkswagen con 100.000 esuberi, la Commissione continua senza ritegno e senza coscienza la politica anti-industriale europea. Sono parole del presidente di Confimindustria, Paolo Agnelli. Le forze iraniane continueranno a lanciare attacchi fino a quando non tornerà la calma nel sud dell'Iran e attorno allo stretto di Hormuz. È l'avvertimento dei guardiani della rivoluzione, i Pasdaran. Si tratta della risposta della Repubblica Islamica ai raid americani sul territorio iraniano giunti al sesto giorno. E a causa dei droni iraniani contro i paesi del Golfo, oggi diversi militari kuwaitiani sono rimasti feriti in seguito all'attacco delle scorse ore su strutture e accampamenti dell'esercito in Kuwait. Chiusura di settimana in rosso per le borse europee, dove pesano le vendite dei titoli tecnologici. Piazza Affari lascia sul terreno quasi un punto percentuale, unica in lieve progresso Londra. Avvio negativo anche per Wall Street e sale ancora il prezzo del gas che si porta sopra i 57 euro al megawattora. In rialzo anche il petrolio, con il Brent quotato sopra gli 86 dollari al barile. È tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare le Alpi e le Prealpi orientali con isolati sconfinamenti in alta pianura. Nella mattinata di domani bel tempo su quasi tutto il paese, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est, nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia-Romagna, con rischio di qualche rovescio temporale, poche variazioni altrove. È ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. È arrivato nel carcere di Bollate nel milanese Mario Roggero, il gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi dalla Cassazione per aver ucciso due rapinatori nel Cuneese e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nel 2021. Una folla di giornalisti lo attendeva davanti al carcere. Alla domanda se si fosse pentito di quanto fatto ha risposto sì, ma con il senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni con una pistola in faccia. Intanto la moglie del 72enne ha presentato domanda di grazia. Il caso scuote le istituzioni oltre che il mondo politico. Ieri faccia a faccia al Quirinale tra Sergio Mattarella e il ministro della giustizia Nordio, al quale il capo dello Stato ha ricordato che gli atti di clemenza e le relative istruttorie spettano solo al presidente della Repubblica. Le opposizioni criticano duramente il guardasigilli, mentre dal centrodestra, sia la Lega che Forza Italia, rinnovano l'auspicio della grazia per il gioielliere. E sui social la premier Meloni è intervenuta sui temi legati alla vicenda, difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì dal Consiglio dei Ministri. Basta paradossi, dice, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante, nel genovese. Secondo quanto accertato dalla Guardia Costiera, nella struttura non era presente il cartello che indica l'obbligo di utilizzo per i minori di 12 anni solo se accompagnati da un adulto. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa, ha affermato oggi il ministro Musumeci, mettendo in luce come solo negli ultimi 3 mesi 5 minori abbiano perso la vita in piscina. Ancora caldo asfissiante oggi al centro-sud Italia, mentre al nord si fa sentire l'effetto dei temporali. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica prossima scenderanno a 14 le città da bollino rosso. Sembrano migliorare le previsioni anche per domani. Scendono a 16 capoluoghi in rosso, lo stesso numero di oggi. Il picco è stato raggiunto in Sardegna, Sardegna, 47 gradi in provincia di Oristano, 46 nel Morese, ma è Torino la città considerata più calda con ben 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Purtroppo da registrare ancora due vittime. Una turista lombarda di 74 anni è morta questa mattina dopo essere stata colta da un malore mentre si trovava in spiaggia a Moneglia, in provincia di La Spezia. Un'altra donna di 78 anni ha perso la vita nel Salernitano, sempre colta da un malore. Nel secondo giugno, più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Ora il nostro spazio dedicato al welfare.
13: INPS. Insieme, sempre.
2: Al via le nuove regole per i prestiti estinguibili con una trattenuta diretta fino a un quinto della pensione. Il nuovo schema di convenzione con banche e intermediari finanziari varato dall'INPS, valido fino al 30 aprile 2029, ha l'obiettivo di garantire una gestione dei finanziamenti più semplice e sicura per tutti i cittadini coinvolti. Tra le principali novità, per l'estinzione anticipata o la modifica del contratto, si potranno utilizzare solo i canali telematici, così come per il cosiddetto rinnovo esterno, ovvero il cambio di società finanziaria. La privacy sarà più tutelata grazie alla possibilità di verificare l'identità del pensionato tramite un codice OTP inviato dall'istituto o indicando l'importo esatto di una delle ultime mensilità ricevute. A garanzia della massima trasparenza, l'INPS effettuerà controlli periodici presso le finanziarie convenzionate. Maggiori informazioni su www.inps.it. I pensionati che riscuotono il pagamento in Venezuela avranno più tempo per la trasmissione della prova dell'esistenza in vita. In seguito alle gravi difficoltà create dal recente sisma che ha colpito il paese, la scadenza è stata posticipata dal 18 luglio al 19 settembre 2020. Pensionati che riscuotono il pagamento in Venezuela avranno più tempo per la trasmissione della prova dell'esistenza in vita. In seguito alle gravi difficoltà create dal recente sisma che ha colpito il paese, la scadenza è stata posticipata dal 18 luglio al 19 settembre 2026. Entro tale data dovrà essere prodotta

0: istruzioni sulla regolarizzazione delle quote arretrate di TFR per i lavoratori assunti per la prima volta nel settore privato dal 1 luglio 2026, iscritte automaticamente a una forma di previdenza complementare come previsto dalla legge di bilancio. In particolare, l'istituto chiarisce le modalità di regolarizzazione nel periodo compreso tra la data di assunzione e la comunicazione della scelta definitiva. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Economy News.
3: Buon venerdì 17 e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Nel corso della tradizionale conferenza stampa estiva, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha espresso ufficialmente la sua disapprovazione nei confronti di quello che ha definito l'approccio aggressivo adottato dalla banca italiana Unicredit nel piano di acquisizione della tedesca Commerzbank. Merz ha riconosciuto che una notevole maggioranza degli azionisti di Commerzbank ha accettato l'offerta di Unicredit, ma ha pure sottolineato come il suo governo non l'abbia fatto. Secondo il cancelliere, l'istituto italiano deve infatti rispondere a domande sul suo modello di business, poiché Commerzbank svolge un ruolo vitale per le piccole e medie imprese e per l'economia tedesca nel suo complesso. Una nota della Coldiretti segnala che l'ondata di caldo eccezionale e la mancanza di precipitazioni stanno provocando danni sempre più gravi all'agricoltura italiana, con il rischio di compromettere i raccolti estivi e autunnali e anche con effetti sulla produzione di latte. L'associazione agricola sottolinea in particolare la situazione di crescente emergenza, soprattutto nelle regioni del centro-nord, dove mais, soia, ortaggi, frutta, oliveti, vigneti e foraggi sono sottoposti a un forte stress idrico, mentre nelle stalle il caldo provoca un calo della produzione di latte fino al meno 20%. In alcune aree il mais rischia addirittura l'azzeramento del raccolto, mentre per la soia si stimano perdite fino al 40%, per il foraggio tra il 20 e il 30% e per diverse produzioni orticole riduzioni delle rese fino al 20%. E a tutte queste criticità si aggiungono pure l'aumento dei costi per irrigazione ed energia, oltre ad una crescente pressione sulle risorse idriche. Dinanzi a una situazione che rischia di aggravarsi con il protrarsi del caldo, Coldiretti rilancia l'urgenza di velocizzare gli investimenti mirati ad aumentare la capacità di raccolta dell'acqua piovana attraverso la realizzazione di una rete di invasi di accumulo con sistemi di pompaggio, con il potenziamento delle infrastrutture irrigue e con la riduzione delle perdite della rete. Oggi infatti l'Italia trattiene solamente l'11% dell'acqua piovana che cade sul territorio, una percentuale chiaramente inadeguata per garantire la sicurezza idrica di agricoltura, cittadini e imprese in un contesto di eventi climatici sempre più estremi. La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro tutti gli Stati membri dell'Unione, quindi anche contro l'Italia, per non aver percepito la cosiddetta direttiva Case Green entro la scadenza del 29 maggio. Ad annunciarlo è una nota di Bruxelles che spiega come i vari governi abbiano adesso 2 mesi di tempo per notificare il recepimento della Commissione stessa, la quale, in mancanza di una risposta, potrà emettere un parere motivato portando così avanti l'iter di infrazione. A marzo Bruxelles aveva già aperto un'infrazione contro Italia e altri 18 paesi, inclusi Francia e Germania, per non aver presentato la bozza del piano nazionale di ristrutturazione degli edifici. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 19 e 24 minuti.
1: News.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Il gioielliere Mario Roggero si è costituito nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di 2 rapinatori a Grinzane Cavour. Alle domande dei giornalisti se si fosse pentito di quanto fatto ha risposto: sì, ma col senno di poi bisogna ritrovarsi in quelle situazioni. Penso di aver subito un'ingiustizia. E poi aggiunge: il presidente Mattarella ha graziato la Minetti. Penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Nelle scorse ore la moglie del 72enne ha presentato una domanda di grazia. Nordio ha avviato l'istruttoria.
5: Un uomo di 69 anni è stato ucciso a Palermo nel corso di una lite tra vicini. Le indagini sono

0: condotte della polizia che ha arrestato il presunto aggressore. Si tratta di un 23enne. Sul luogo del delitto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato invano di rianimare la vittima. Sono ancora poco chiari i contorni della vicenda, soprattutto il movente. La moglie della vittima ha assistito all'omicidio del marito e il suo racconto agli investigatori ha permesso la cattura del giovane. Si cerca l'arma del delitto.
1: L'effetto temporali allenta la morsa dell'AFA sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica 19 luglio le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. Sardegna sulla graticola, 47 gradi nel Nuorese, dove sono scoppiati incendi che hanno visto l'impegno di Canadair ed elicotteri. Nelle ultime 36 ore boom di consumi di energia.
0: Niente più lattine di bevande che promettono surplus di energia agli under 16. Da aprile 2027 l'Inghilterra dice no thanks agli energy drink per gli adolescenti. Una proposta del governo laburista che, dopo aver lanciato l'idea di vietare i social ai minori di 16 anni e quella di introdurre un coprifuoco sulle piattaforme ai ragazzi tra i 16 e i 17 anni, prova ancora a normare la vita dei giovanissimi made in England. E da lunedì Andy Burnham, neo leader del partito laburista, sarà il nuovo primo ministro al posto del dimissionario Starmer.
1: Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito Puerto Madero, 48 chilometri a sud-ovest di Aquiles Cerdán, in Messico. Lo riporta lo United States Geological Survey. Il centro di allarme tsunami degli Stati Uniti ha diramato due allerta di minaccia tsunami per il Messico e il Guatemala. Le autorità hanno invitato la popolazione ad allontanarsi dalle spiagge.
0: Ciclismo, fuga vincente doveva essere, fuga vincente è stata a Belfort, traguardo della 13ª tappa del Tour de France 2026. Oltre 50 corridori vanno all'attacco ed è Mauro Schmid ad alzare le braccia al cielo, regolando Tejada nello sprint a due. I due precedono un gruppetto dal quale avevano allungato in pianura i meno 16 e che viene regolato da Tom Pidcock. Il britannico sfodera il colpo da maestro e grazie al vantaggio accumulato sul gruppo sale al quarto posto in classifica generale ad appena 9 secondi da Evenepoel. Pogacar resta in maglia gialla.
1: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare le Alpi e le Prealpi orientali con isolati sconfinamenti in alta pianura. Nella mattinata di domani bel tempo su quasi tutto il paese, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est, nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia-Romagna, con rischio di qualche rovescio temporale, poche variazioni altrove. È ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Sport.
0: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Riecco Kimi Antonelli. Dopo una prima sessione non brillante, la Mercedes chiude al comando la FP2 sul leggendario circuito di Spa, nel venerdì che apre uno dei weekend più attesi dell'anno, ovvero quello del GP del Belgio. Il leader del mondiale stoppa il cronometro sull'1:45.944. Norris timbra il secondo tempo e Verstappen il terzo. In casa Ferrari, Hamilton è quarto, Leclerc undicesimo. Domani le terze libere alle 12.30 e alle 16 le qualifiche. Il calcio, 50 giorni dopo la fine del campionato e la retrocessione in Europa League. Luciano Spalletti gira pagina e si proietta sulla nuova stagione. Alla vigilia della prima amichevole estiva contro il Basilea, l'allenatore bianconero interviene in conferenza stampa per rispondere alle domande sui temi più caldi di questa off-season, dal mercato agli obiettivi per il futuro. Sentiamolo.
4: Noi quest'anno siamo convinti e siamo nelle condizioni di poter pensare che se lavoreremo nella maniera giusta possiamo andare a competere per arrivare in Champions, perché per parlare di altre cose, di scudetto, in questo momento qui siamo abbastanza distanti.
0: E sul mercato, dice, la rosa va potenziata. Infine su Vlahovic, le porte sono aperte, ma per entrare deve citofonare. Riparte con ambizioni altissime l'Inter. Dal ritiro nerazzurro in Germania, Zielinski ha tracciato la strada in vista della nuova stagione, indicando nella Champions League il principale obiettivo di crescita rispetto allo scorso anno. Quest'anno puntiamo a tutto, dice. Abbiamo fame e ambizioni. situazione. Calciomercato, ora è ufficiale, Gosens è un nuovo giocatore dello Schalke 04, operazione in prestito con obbligo condizionato, lo comunica la Fiorentina. Il Como continua a trattare con il Chelsea per il cartellino di Chalobah. La squadra di Fabregas ha già trovato l'accordo con il difensore classe 99, ma manca ancora l'intesa con il club inglese. Distanza di 5 milioni sulla parte fissa e altri 5 sui bonus. Ciclismo, Mauro Schmid si impone nella 13esima tappa del Tour de France, la frazione più lunga di questa 113esima edizione della Grand Boucle, con un percorso di 205,8 km tra Dole a Belfort. Lo svizzero ha battuto in una volata a due il colombiano Tejada, ma a sorridere anche Pidcock. Il britannico chiude terzo e sale al quarto posto della classifica generale. Pogacar, arrivato con un ritardo di quasi 8 minuti, conserva senza affanni la maglia gialla. Il rugby, Gonzalo Quesada è apparso oggi a Perth in udienza di fronte a un panel indipendente per affrontare il procedimento disciplinare successivo alle 2 settimane di squalifica proposte da World Rugby per le dichiarazioni rilasciate nel post partita di Nuova Zelanda-Italia. Dopo aver esaminato le memorie presentate da Quesada, il panel ha ritenuto appropriato ridurre la sanzione a una sola partita. È tutto, buon proseguimento di serata.
3: News. Una buona serata da Barbara Salandri. È arrivato nel carcere di Bollate nel milanese Mario Roggero, il gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi dalla Cassazione per aver ucciso 2 rapinatori nel Cuneese e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nel 2021. Una folla di giornalisti lo attendeva davanti al carcere. Alla domanda se si fosse pentito di quanto fatto ha risposto sì, ma con il senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni con una pistola in faccia. Intanto la moglie del 72enne ha presentato domanda di grazia. Il caso scuote le istituzioni oltre che il mondo politico. Ieri faccia a faccia al Quirinale tra Sergio Mattarella e il ministro della giustizia Nordio, al quale il capo dello Stato ha ricordato che gli atti di clemenza e le relative istruttorie spettano solo al presidente della Repubblica. Le opposizioni criticano duramente il guardasigilli, mentre dal centrodestra, sia la Lega che Forza Italia, rinnovano l'auspicio della grazia per il gioielliere. E sui social la premier Meloni è intervenuta sui temi legati alla vicenda, difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì dal Consiglio dei Ministri. Basta paradossi, dice, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante nel genovese. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa, ha affermato oggi il ministro Musumeci, mettendo in luce come solo negli ultimi 3 mesi 5 minori abbiano perso la vita in piscina. Ancora caldo asfissiante oggi al centro-sud Italia, mentre al nord si fa sentire l'effetto dei temporali. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica prossima scenderanno a 14 le città da bollino rosso. Sembrano migliorare le previsioni anche per domani, scendono a 16 capoluoghi in rosso, lo stesso numero di oggi. Il picco è stato raggiunto in Sardegna, 47 gradi in provincia di Oristano, 46 nel Morese, ma è Torino la città considerata più calda con ben 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare le Alpi e le Prealpi orientali con isolati sconfinamenti in alta pianura. Nella mattinata di domani bel tempo su quasi tutto il paese, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est, nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia-Romagna, con rischio di qualche rovescio o temporale, poche variazioni altrove. È ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News. Buonasera da Nicola De Muro. Il caso del gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di 2 rapinatori e il ferimento di un terzo nel 2021. Il 72enne Mario Roggero si è costituito nel carcere di Bollate. Assediato dai giornalisti ha detto: è una giustizia che è il massimo per i delinquenti. Possono agire impuniti e possono pure essere risarciti. E poi da Roggero anche un appello a Mattarella. Si metta una mano sulla coscienza. Ha dato la grazia a uno scafista che ha ucciso 30 persone e a Nicole Minetti. Terza vittima sul lavoro in meno di 24 ore, è morto in ospedale il 38enne di origine pakistana, caduto ieri da un'altezza di circa 8 metri mentre era sul tetto di una ditta per lavori di manutenzione nel Ferrarese. Sempre ieri un operaio era rimasto schiacciato da un rullo in una cava nel Trevigiano. Un 33enne ha perso la vita folgorato mentre lavorava a un palo elettrico per la posa della fibra a Montesano Salentino. La Commissione europea ha presentato oggi la proposta di riforma del sistema europeo di scambio delle quote di emissione di CO2, gli ETS. Rimane l'obbligo di azzerare le emissioni nocive dal 2050, ma l'esecutivo dell'Unione europea punta a rendere più graduale, a partire dal 2031, la riduzione del numero di quote disponibili, accettando le richieste di alcuni settori industriali. Ma le imprese italiane, come quelle tedesche, chiedevano un alleggerimento maggiore del sistema. Dopo le innumerevoli normative contro l'industria che hanno messo in crisi diversi paesi dell'Unione, si veda da ultimo il caso eclatante della Volkswagen con 100.000 esuberi, la Commissione continua senza ritegno e senza coscienza la politica anti-industriale europea. Sono parole del presidente di Confimindustria, Paolo Agnelli. Le forze iraniane continueranno a lanciare attacchi fino a quando non tornerà la calma nel sud dell'Iran e attorno allo stretto di Hormuz. È l'avvertimento dei guardiani della rivoluzione, i Pasdaran. Si tratta della risposta della Repubblica Islamica ai raid americani sul territorio iraniano giunti al sesto giorno. E a causa dei droni iraniani contro i paesi del Golfo, oggi diversi militari kuwaitiani sono rimasti feriti in seguito all'attacco delle scorse ore su strutture e accampamenti dell'esercito in Kuwait. Chiusura di settimana in rosso per le borse europee, dove pesano le vendite dei titoli tecnologici. Piazza Affari lascia sul terreno quasi un punto percentuale, unica in lieve progresso Londra. Avvio negativo anche per Wall Street e sale ancora il prezzo del gas che si porta sopra i 57 euro al megawattora. In rialzo anche il petrolio con il Brent quotato sopra gli 86 dollari al barile. È tutto, a più tardi.
6: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
10: Sono le 19 e 37 minuti.
6: News.
11: Buonasera, bentrovati all'ascolto dalla redazione. La moglie di Mario Roggero ha presentato una domanda di grazia, un'istanza per differire l'esecuzione della pena. Il gioielliere di 72 anni è stato condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto alla sua attività nel Cuneese il 28 aprile del 2021. La procura di Asti ha emesso l'ordine di carcerazione. Roggero è diretto al penitenziario milanese di Bollate per costituirsi. Giorgia Meloni interviene sulle richieste di risarcimento avanzate dai familiari dei rapinatori. La Premier sostiene che chi subisce un danno mentre commette un reato non debba poter chiedere un indennizzo a chi si è difeso, richiamando una norma inserita nel nuovo disegno di legge sicurezza. La domanda di grazia seguirà ora la procedura prevista dalla legge. Il ministro degli esteri afferma che Roggero ha sbagliato, ma non può essere considerato un criminale pericoloso e invita la società a valutarne anche le condizioni personali.
12: È stato dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano Leonardo Bove, sedicenne tra i feriti più gravi del rogo di Cran Montana. Il ragazzo era rimasto a lungo in Svizzera perché inizialmente non era nelle condizioni di affrontare il trasferimento. Ricoverato prima a Zurigo, era arrivato a Niguarda l'11 gennaio. Leonardo, studente del liceo Virgilio di Milano e appassionato di calcio, aveva riportato ustioni sul 50% del corpo e ha trascorso oltre 6 mesi in ospedale. A Niguarda resta ora ricoverata soltanto Francesca Noto, anche lei sedicenne, compagna di classe di Leonardo.
11: Nuova tragedia sul lavoro a Masi Torello, in provincia di Ferrara. Un operaio di 38 anni anni, originario del Pakistan, è morto all'ospedale maggiore di Bologna dopo essere caduto dal tetto di un capannone. L'uomo stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato da un'altezza di circa 8 metri. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Trasportato in elicottero a Bologna, deceduto dopo quasi 24 ore. I carabinieri e il personale del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.
12: Una ragazza di 25 anni è stata coltellata alla schiena durante una lite nella zona di Torbella Monaca, alla periferia est di Roma. Per l'aggressione è stata arrestata una 19enne con accusa di tentato omicidio. All'origine dello scontro ci sarebbe una discussione legata a un ragazzo. L'episodio è avvenuto intorno alle 4 del mattino in via Francesco Anichini. La vittima è stata accompagnata d'urgenza al policlinico Tor Vergata da un'amica che aveva assistito alla scena. È arrivata in ospedale con diverse ferite e con il coltello ancora conficcato nella parte bassa della schiena.
11: Andiamo all'estero. Il Cremlino respinge con fermezza le accuse di interferenza russe nelle elezioni americane. Il portavoce Dmitry Peskov risponde a Donald Trump, che aveva inserito la Russia tra le minacce alla sicurezza del voto negli Stati Uniti. Mosca sostiene di non essere mai intervenuta negli affari interni di altri paesi e chiede che nessuno interferisca nelle vicende russe. Secondo Peskov, Trump si baserebbe su informazioni anonime prive di prove provenienti dai servizi statunitensi. Il portavoce richiama inoltre le indagini e le commissioni americane che, a suo dire, non avrebbero dimostrato un'influenza diretta della Russia sulle elezioni.
12: Andy Burnham è il nuovo leader del partito laburista britannico e si prepara a diventare primo ministro. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, succede a Keir Starmer, che aveva annunciato le dimissioni nel mese di giugno. Burnham è stato scelto senza rivali grazie al sostegno unanime del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati. Non è stato quindi necessario organizzare il voto degli iscritti. Il passaggio di consegne è previsto lunedì prossimo, 20 luglio, a Downing Street, quando Burnham assumerà ufficialmente la guida del governo britannico.
11: E voltiamo completamente pagina. Carlo Conte ha annunciato il cast della 16ª edizione di Tale Quale Show, in partenza mercoledì 23 settembre su Rai 1. Tra i concorrenti: Paola Perego, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Selma, Anna Pettinelli, Jasmine Carrisi, Andrea Perroni, Stefano Medoccaro, Max Paiella e Vladimir Randazzo. Tornano anche i duetti impossibili di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. La giuria sarà composta da Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, affiancati ogni settimana da un quarto giudice ospite. Il programma andrà in onda in prima serata per 9 puntate in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
13: Viabilità. Le difficoltà maggiori in A7, dove per un incidente il traffico è bloccato tra Roncoscrivia, Isola del Cantone, verso Milano, con code dopo Busalla. Code anche nella direzione opposta tra Isola del Cantone e Roncoscrivia. A Torino per un incidente ci sono circa 8 km di code in tangenziale nord da Caselle al bivio per Bardonecchia verso Collegno e 5 km nella direzione opposta da Sito in sud fino a Statale 24 in nord. A Milano code in tangenziale ovest da Settimo a Lorenteggio verso la 1. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, code tra Ginestra Fiorentina e Montelupo verso Pisa e Livorno. In A1 code tra Fabbro e Orvieto verso Napoli. Più a sud code anche tra il bivio per l'A24 e Valmontone e sulla 1 diramazione Roma Sud da San Cesario al bivio per l'A1. In A30 infine code per un incidente tra Maddaloni e Nola verso Salerno.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare le Alpi e le Prealpi orientali con isolati sconfinamenti in alta pianura. Nella mattinata di domani bel tempo su quasi tutto il paese, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est, nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia-Romagna, con rischio di qualche rovescio temporale, poche variazioni altrove. È ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Sport.
0: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Riecco Kimi Antonelli. Dopo una prima sessione non brillante, la Mercedes chiude al comando la FP2 sul leggendario circuito di Spa nel venerdì che apre uno dei weekend più attesi dell'anno, ovvero quello del GP del Belgio. Il leader del mondiale stoppa il cronometro sull'1:45.944. Norris timbra il secondo tempo e Verstappen il terzo. In casa Ferrari, Hamilton è quarto, Leclerc undicesimo. Domani le terze libere alle 12:30 e alle 16 le qualifiche. Il calcio 50 giorni dopo la fine del campionato e la retrocessione in Europa League. Luciano Spalletti gira pagina e si proietta sulla nuova stagione. Alla vigilia della prima amichevole estiva contro il Basilea, l'allenatore bianconero interviene in conferenza stampa per rispondere alle domande sui temi più caldi di questa off-season, dal mercato agli obiettivi per il futuro. Sentiamolo.
4: Noi quest'anno siamo convinti e siamo nelle condizioni di poter pensare che se lavoreremo nella maniera giusta possiamo andare a competere per arrivare in Champions, perché per parlare di altre cose, di scudetto, in questo momento qui siamo abbastanza distanti.
0: E sul mercato, dice, la rosa va potenziata. Infine su Vlahovic, le porte sono aperte, ma per entrare deve citofonare. Riparte con ambizioni altissime l'Inter. Dal ritiro nerazzurro in Germania, Zielinski ha tracciato la strada in vista della nuova stagione, indicando nella Champions League il principale obiettivo di crescita rispetto allo scorso anno. Quest'anno puntiamo a tutto, dice, abbiamo fame e ambizione. Calciomercato ora è ufficiale, Gosens è un nuovo giocatore dello Schalke 04, operazione in prestito con obbligo condizionato, lo comunica la Fiorentina. Il Como continua a trattare con il Chelsea per il cartellino di Chalobah. La squadra di Fabregas ha già trovato l'accordo con il difensore classe 99, ma manca ancora l'intesa con il club inglese. Distanza di 5 milioni sulla parte fissa e altri 5 sui bonus. Ciclismo, Mauro Schmid si impone nella 13ª tappa del Tour de France, la frazione più lunga di questa 113ª edizione della Grand Boucle, con un percorso di 205,8 km tra Dole a Belfort. Lo svizzero ha battuto in una volata 2 il colombiano Tejada, ma a sorridere anche Pidcock. Il britannico chiude terzo e sale al quarto posto della classifica generale. Pogacar, arrivato con un ritardo di quasi 8 minuti, conserva senza affanni la maglia gialla. Il rugby, Gonzalo Quesada è apparso oggi a Perth in udienza di fronte a un panel indipendente per affrontare il procedimento disciplinare successivo alle 2 settimane di squalifica proposte da World Rugby per le dichiarazioni rilasciate nel post partita di Nuova Zelanda-Italia. Dopo aver esaminato le memorie presentate da Quesada, il panel ha ritenuto appropriato ridurre la sanzione a una sola partita. È tutto, buon proseguimento di serata.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
10: Sono le 19 e 46 minuti.
6: News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Si è costituito poco prima delle 17 nel carcere milanese di Bollate Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021, dopo una rapina, inseguì e uccise con la sua pistola 2 malviventi e ne ferì un terzo. E sulla vicenda rimane alta la tensione politico-istituzionale. Il servizio è di Nicola De Muro.
5: Mario Roggero, dopo la condanna definitiva della Cassazione a 14 anni e 9 mesi, si è costituito oggi pomeriggio nel carcere di Bollate. Assediato dai giornalisti, il gioielliere ha risposto ad alcune domande.
14: Penso di subire un'ingiustizia. Questo è il massimo per i delinquenti. Saranno, diciamo così, facilitati a continuare a rapinare, a rubare. Tanto sono impuniti anche a risarcire.
5: E il caso di Roggero scuote le istituzioni oltre che il mondo politico. Ieri, faccia a faccia al Quirinale tra Sergio Mattarella e il ministro della giustizia Nordio, al quale il capo dello Stato ha ricordato che gli atti di clemenza e le relative istruttorie spettano solo al Presidente della Repubblica. Le opposizioni criticano duramente Nordio e lo accusano di inadeguatezza, mentre dal centrodestra sia la Lega sia Forza Italia rinnovano l'auspicio della grazia per il gioielliere.
3: Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento nel Regno Unito, è la nostra ultima chance di cambiare. Così Andy Burnham, 56 anni, incoronato nuovo leader del Partito Laburista Britannico, è stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza e dei sindacati affiliati al Labour. L'ex sindaco di Manchester ed ex ministro succederà Starmer, dimessosi a giugno. Lunedì il passaggio di consegne formali a Downing Street. Ora la cronaca, la procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante, sottoposta a sequestro l'intera area del Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove ieri sera un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Sentiamo Daniela Ubaldi.
15: La piccola ricoverata in rianimazione a Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare, dove la bambina era arrivata con la famiglia che da anni era cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina vicino alle cabine. poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica, sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. L'altro dramma si è consumato in provincia di Savona ieri sera. L'incidente mortale è avvenuto in un Luna Park a Spotorno. Un ragazzino di 15 anni è stato folgorato mentre stava giocando con un calciometro, una giostra in cui i partecipanti misurano la potenza del proprio calcio sferrato ad un pallone. Il ragazzino di Saronno, che si trovava lì in vacanza, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine. Tra le ipotesi al vaglio quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno.
3: Arrestata dalla polizia nel pavese una 17enne italiana per la partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, ora in comunità, si diceva pronta al martirio per Allah e scambiava informazioni su come fabbricare cinture esplosive su 4 gruppi di ispirazione jihadista. Secondo gli inquirenti, la giovane si era molto radicalizzata e il suo passaggio ad azioni violente era imminente. La Commissione UE ha presentato oggi la proposta di riforma del sistema europeo di scambio delle quote di emissione di CO2, gli ETS. Rimane l'obbligo di azzerare le emissioni nocive dal 2050, ma l'esecutivo della UE punta a rendere più graduale, a partire dal 2031, la riduzione del numero di quote disponibili, accettando le richieste di alcuni settori industriali. Le imprese italiane, come quelle tedesche, chiedevano un alleggerimento maggiore del sistema. Dopo le innumerevoli normative contro l'industria che hanno messo in crisi diversi paesi della UE, la Commissione continua senza coscienza la politica anti-industriale, le parole del presidente di Confimindustria Paolo Agnelli. Il sistema produttivo culturale e creativo cresce più della media dell'industria italiana. La fotografia è del rapporto annuale Io sono cultura di Fondazione Simbola, Union Camere, Centro Studi Italia Carne e Deloitte. Jenny De Gaetano ne ha parlato con il presidente di Union Camere, Andrea Prete.
16: Le imprese culturali stanno crescendo, il valore aggiunto del settore imprese legate alla cultura è in crescita maggiore del valore aggiunto dell'intera economia del paese e anche l'occupazione è in crescita. Parliamo di 1,5 milioni di addetti complessivamente legati al sistema delle imprese culturali e ovviamente un filo conduttore, quello della cultura, che lega tantissimi ambiti. Se guardiamo in maniera un po' più banale al turismo culturale, è cresciuto tantissimo.
17: Qual è stato il fattore scatenante in modo positivo che ha innescato questa crescita?
16: Diciamo, a un certo punto, anche forse nel post-Covid, c'è stato una maggiore soffermarsi sulle cose, come dire, che abbiano un senso in più. E quindi questa attenzione verso il mondo della cultura, gli eventi, i concerti, le attrazioni, che sono state anche forse messe in maniera migliore in mostra.
3: Sei il più grande di tutti, ci manchi già, ora per sempre, leggenda inimitabile. L'Hellas Verona saluta così Osvaldo Bagnoli, artefice di una delle imprese più straordinarie della Serie A, lo storico scudetto conquistato dal Verona nella stagione 84-85. Il tecnico, per tutti il mago della Bovisa, per il quartiere di Milano dove era nato e cresciuto, si è spento all'età di 91 anni all'ospedale Borgo Roma di Verona. Tra le altre squadre allenate anche Genoa e Inter. Tantissimi i messaggi di cordoglio, a partire da quelli della FIGC e Lega Serie A. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
9: Viabilità.
13: Le difficoltà maggiori in A7, dove per un incidente il traffico è bloccato tra Ronco Scrivia, Isola del Cantone verso Milano con code dopo Busalla. Code anche nella direzione opposta tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia. A Torino per un incidente ci sono circa 8 km di code in tangenziale nord da Caselle al Bivio per Bardonecchia verso Collegno e 5 km nella direzione opposta da Sito in sud fino a Statale 24 in nord. A Milano code in tangenziale ovest da Settimo a Lorenteggio verso la 1. In Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno code tra Ginestra Fiorentina e Montelupo verso Pisa e Livorno. In A1 code tra Fabbro e Orvieto verso Napoli. Più a sud code anche tra il Bivio per la 24 e Valmontone e sulla 1 diramazione Roma sud da San Cesario al Bivio per la 1. In A30 infine code per un incidente tra Maddaloni e Nola verso Salerno.
6: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare le Alpi e le Prealpi orientali con isolati sconfinamenti in alta pianura. Nella mattinata di domani bel tempo su quasi tutto il paese, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est, nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia-Romagna, con rischio di qualche rovescio temporale, poche variazioni altrove, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. È arrivato nel carcere di Bollate nel milanese Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi dalla Cassazione per aver ucciso due rapinatori nel Cuneese e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nel 2021. Una folla di giornalisti lo attendeva davanti al carcere. Alla domanda se si fosse pentito di quanto fatto ha risposto sì, ma con il senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni con una pistola in faccia. Intanto la moglie del 72enne ha presentato domanda di grazia. Il caso scuote le istituzioni oltre che il mondo politico. Ieri faccia a faccia al Quirinale tra Sergio Mattarella e il ministro della giustizia Nordio, al quale il capo dello Stato ha ricordato che gli atti di clemenza e le relative istruttorie spettano solo al presidente della Repubblica. Le opposizioni criticano duramente il guardasigilli, mentre dal centrodestra, sia la Lega che Forza Italia, rinnovano l'auspicio della grazia per il gioielliere. E sui social la premier Meloni è intervenuta sui temi legati alla vicenda, difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì dal Consiglio dei Ministri. Basta paradossi, dice, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante, nel genovese. Secondo quanto accertato dalla Guardia Costiera, nella struttura non era presente il cartello che indica l'obbligo di utilizzo per i minori di 12 anni solo se accompagnati da un adulto. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa, ha affermato oggi il ministro Musumeci, mettendo in luce come solo negli ultimi 3 mesi 5 minori abbiano perso la vita in piscina. Ancora caldo asfissiante oggi al centro-sud Italia, mentre al nord si fa sentire l'effetto dei temporali. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica prossima scenderanno a 14 le città da bollino rosso. Sembrano migliorare le previsioni anche per domani, scendono a 16 capoluoghi in rosso, lo stesso numero di oggi. Il picco è stato raggiunto in Sardegna, 47 gradi in provincia di Oristano, 46 nel Morese, ma è Torino la città considerata più calda, con ben 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Purtroppo da registrare ancora 2 vittime. Una turista lombarda di 74 anni è morta questa mattina dopo essere stata colta da un malore mentre si trovava in spiaggia a Moneglia, in provincia di La Spezia. Un'altra donna di 78 anni ha perso la vita nel Salernitano, sempre colta da un malore. Nel secondo giugno, più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Ora è il nostro spazio dedicato al welfare.
18: INPS. Insieme, sempre.
19: Al via le nuove regole per i prestiti estinguibili con una trattenuta diretta fino a un quinto della pensione. Il nuovo schema di convenzione con banche e intermediari finanziari varato dall'INPS, valido fino al 30 aprile 2029, ha l'obiettivo di garantire una gestione dei finanziamenti più semplice e sicura per tutti i cittadini coinvolti. Tra le principali novità, per l'estinzione anticipata o la modifica del contratto, si potranno utilizzare solo i canali telematici, così come per il cosiddetto rinnovo esterno, ovvero il cambio di società finanziaria. La privacy sarà più tutelata grazie alla possibilità di verificare l'identità del pensionato tramite un codice OTP inviato dall'istituto o indicando l'importo esatto di una delle ultime mensilità ricevute. A garanzia della massima trasparenza, l'INPS effettuerà controlli periodici presso le finanziarie convenzionate. Maggiori informazioni su www.inps.it. I pensionati che riscuotono il pagamento in Venezuela avranno più tempo per la trasmissione della prova dell'esistenza in vita. vita. In seguito alle gravi difficoltà create dal recente sisma che ha colpito il paese, la scadenza è stata posticipata dal 18 luglio al 19 settembre 2026. Entro tale data dovrà essere prodotta l'attestazione richiesta per il mantenimento dei pagamenti pensionistici. Per chi non trasmetterà la documentazione entro i termini, secondo le modalità già previste, la sospensione dei pagamenti decorrerà dalla rata di ottobre 2026. Previdenza complementare e trattamento di fine rapporto, l'INPS fornisce le istruzioni sulla regolarizzazione delle quote arretrate di TFR per i lavoratori assunti per la prima volta nel settore privato dal 1 luglio 2026, iscritti automaticamente a una forma di previdenza complementare come previsto dalla legge di bilancio. In particolare l'istituto chiarisce le modalità di regolarizzazione nel periodo compreso tra la data di assunzione e la comunicazione della scelta definitiva. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Si è costituito poco prima delle 17 nel carcere milanese di Bollate Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021, dopo una rapina, inseguì e uccise con la sua pistola due malviventi e ne ferì un terzo. E sulla vicenda rimane alta la tensione politico-istituzionale. Il servizio è di Nicola De Muro.
5: Mario Roggero, dopo la condanna definitiva della Cassazione a 14 anni e 9 mesi, si è costituito oggi pomeriggio nel carcere di Bollate. Assediato dai giornalisti, il gioielliere ha risposto ad alcune domande.
14: Penso di subire un'ingiustizia. Questo è il massimo per i delinquenti. Saranno, diciamo così, facilitati a continuare a rapinare, a rubare. Tanto sono impuniti anche a risarcire.
5: E il caso di Roggero scuote le istituzioni oltre che il mondo politico. Ieri faccia a faccia al Quirinale tra Sergio Mattarella e il ministro della giustizia Nordio, al quale il capo dello Stato ha ricordato che gli atti di clemenza e le relative istruttorie spettano solo al Presidente della Repubblica. Le opposizioni criticano duramente Nordio e lo accusano di inadeguatezza, mentre dal centrodestra sia la Lega sia Forza Italia rinnovano l'auspicio della grazia per il gioielliere.
3: Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento nel Regno Unito, è la nostra ultima chance di cambiare. Così Andy Burnham, 56 anni, incoronato nuovo leader del Partito Laburista Britannico, è stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza e dei sindacati affiliati al Labour. L'ex sindaco di Manchester ed ex ministro succederà a Starmer, dimessosi a giugno. Lunedì il passaggio di consegne formali a Downing Street. Ora la cronaca, la procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante, sottoposta a sequestro l'intera area del Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove ieri sera un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Sentiamo Daniela Ubaldi.
15: La piccola ricoverata in rianimazione a Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare, dove la bambina era arrivata con la famiglia che da anni era cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina vicino alle cabine, poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica, sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. L'altro dramma si è consumato in provincia di Savona ieri sera. L'incidente mortale è avvenuto in un Luna Park a Spotorno. Un ragazzino di 15 anni è stato folgorato mentre stava giocando con un calciometro, una giostra in cui i partecipanti misurano la potenza del proprio calcio sferrato ad un pallone. Il ragazzino di Saronno, che si trovava lì in vacanza, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine. Tra le ipotesi al vaglio quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno.
3: Arrestata dalla polizia nel pavese una 17enne italiana per la partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, ora in comunità, si diceva pronta al martirio per Allah e scambiava informazioni su come fabbricare cinture esplosive su quattro gruppi di ispirazione jihadista. Secondo gli inquirenti, la giovane si era molto radicalizzata e il suo passaggio ad azioni violente era imminente. La Commissione UE ha presentato oggi la proposta di riforma del sistema europeo di scambio delle quote di emissione di CO2, gli ETS. Rimane l'obbligo di azzerare le emissioni nocive dal 2050, ma l'esecutivo della UE punta a rendere più graduale, a partire dal 2031, la riduzione del numero di quote disponibili, accettando le richieste di alcuni settori industriali. Le imprese italiane, come quelle tedesche, chiedevano un alleggerimento maggiore del sistema. Dopo le innumerevoli normative contro l'industria che hanno messo in crisi diversi paesi della UE, la Commissione continua senza coscienza la politica anti-industriale, le parole del presidente di Confimindustria Paolo Agnelli. Il sistema produttivo culturale e creativo cresce più della media dell'industria italiana. La fotografia è del rapporto annuale Io sono cultura di Fondazione Simbola, Union Camere, Centro Studi Italia Carne e Deloitte. Jenny De Gaetano ne ha parlato con il presidente di Union Camere, Andrea Prete.
16: Le imprese culturali stanno crescendo, il valore aggiunto del settore imprese legate alla cultura è in crescita maggiore del valore aggiunto dell'intera economia del paese e anche l'occupazione è in crescita. Parliamo di 1,5 milioni di addetti complessivamente legati al sistema delle imprese culturali e ovviamente un filo conduttore, quello della cultura, che lega tantissimi ambiti. Se guardiamo in maniera un po' più banale al turismo culturale, è cresciuto tantissimo.
17: Qual è stato il fattore scatenante in modo positivo che ha innescato questa crescita?
16: Diciamo, a un certo punto, anche forse nel post-Covid, c'è stato una maggiore soffermarsi sulle cose, come dire, che abbiano un senso in più. E quindi questa attenzione verso il mondo della cultura, gli eventi, i concerti, le attrazioni, che sono state anche forse messe in maniera migliore in mostra.
3: Sei il più grande di tutti, ci manchi già, ora per sempre, leggenda inimitabile. L'Hellas Verona saluta così Osvaldo Bagnoli, artefice di una delle imprese più straordinarie della Serie A, lo storico scudetto conquistato dal Verona nella stagione 84-85. Il tecnico, per tutti il mago della Bovisa, per il quartiere di Milano dove era nato e cresciuto, si è spento all'età di 91 anni all'ospedale Borgo Roma di Verona. Tra le altre squadre allenate anche Genoa e Inter. Tantissimi i messaggi di cordoglio, a partire da quelli della FIGC e Lega Serie A. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
6: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
20: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Radio GR News.
10: Sono le 20 e 5 minuti.
6: Gli inserti speciali di Radio GR News.
19: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Si è tenuta il 1 luglio ad Ankara, in Turchia, la presentazione del quinto volume di Xi Jinping, Governare la Cina. Nel suo intervento, Celal Adan, vicepresidente della Grande Assemblea Nazionale Turca, ha dichiarato che l'ultimo volume dell'opera di Xi offre riferimenti per comprendere le prospettive politiche della Cina e le sue considerazioni sulle questioni globali. La Turchia è pronta a cogliere l'occasione per approfondire gli scambi e la cooperazione pragmatica con Pechino. Il 3 luglio l'evento ha fatto tappa a Colombo, capitale dello Sri Lanka. Oltre 20 adolescenti dello stato di Washington hanno recentemente visitato il Sichuan, provincia nel sud-ovest della Cina. Durante il viaggio hanno potuto osservare da vicino i panda giganti, immergersi nella cultura tradizionale locale e scoprire il volto contemporaneo delle città cinesi. L'iniziativa di scambio giovanile Panda Maxing è stata organizzata dal China Media Group e dall'Associazione per lo scambio tra giovani studenti cinesi e americani, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo sano e stabile delle relazioni sino-americane. Recentemente una forte ondata di calore ha colpito l'Europa e condizionatori portatili e ventilatori made in China hanno registrato un boom di vendite grazie al facile utilizzo e al buon rapporto qualità-prezzo. Nonostante le recenti misure restrittive contro la Cina, la crescente domanda in Europa di dispositivi cinesi e la crescita del 10,3% del commercio nei primi 5 mesi dell'anno dimostrano che la natura della cooperazione economico-commerciale tra Cina ed Europa è caratterizzata da vantaggi reciproci, come ha sottolineato un portavoce di Pechino. Il documentario The Fabulous Story of Money ha ricevuto il premio speciale della giuria alla 31esima edizione del Festival Televisivo di Shanghai e verrà trasmesso sui canali pubblici cinesi e internazionali. L'opera ripercorre l'evoluzione della moneta e racconta storie di scambi e apprendimento reciproco tra diverse civiltà. La troupe ha viaggiato in oltre 10 paesi, tra cui Cina, Francia, Grecia, Stati Uniti e Bolivia, visitato i siti archeologici e intervistato più di 30 studiosi di fama internazionale per raccontare come la moneta abbia contribuito a plasmare le civiltà e a cambiare il mondo. Durante la sua recente visita in Cina, il vicepresidente del Sudafrica, Paul Mashatile, ha dichiarato che la Cina non si limita ai discorsi ma adotta azioni concrete, ricordando i numerosi risultati registrati dal forum sulla cooperazione Cina-Africa, in particolare nel settore infrastrutturale, dove la Cina ha partecipato con le proprie imprese, finanziando la costruzione di strade, ponti e dighe e formando la popolazione locale nelle competenze tecnico-professionali. Per questo motivo il Sudafrica considera la Cina un partner affidabile, un sincero amico, ha spiegato il vicepresidente sudafricano, respingendo le distorsioni sulla cooperazione Cina-Africa. Ciò che abbiamo constatato sono solo risultati positivi, non negativi, come denuncia qualcuno, ha dichiarato. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
21: News.
22: Buonasera, bentrovati ad ascolto dalla redazione. La moglie di Mario Roggero ha presentato una domanda di grazia, un'istanza per differire l'esecuzione della pena. Il gioielliere di 72 anni è stato condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto alla sua attività nel Cuneese il 28 aprile del 2021. La procura di Asti ha emesso l'ordine di carcerazione. Roggero è diretto al penitenziario milanese di Bollate per costituirsi. Giorgia Meloni interviene sulle richieste di risarcimento avanzate dai familiari dei rapinatori. La premier sostiene che chi subisce un danno mentre commette un reato non debba poter chiedere un indennizzo a chi si è difeso, richiamando una norma inserita nel nuovo disegno di legge sicurezza. La domanda di grazia seguirà ora la procedura prevista dalla legge. Il ministro degli esteri afferma che Roggero ha sbagliato, ma non può essere considerato un criminale pericoloso e invita la società a valutarne anche le condizioni personali.
23: È stato dimesso dall'ospedale di guardia di Milano Leonardo Bove, 16enne tra i feriti più gravi del rogo di Crans Montana. Il ragazzo era rimasto a lungo in Svizzera perché inizialmente non era nelle condizioni di affrontare il trasferimento. Ricoverato prima a Zurigo, era arrivato a Niguarda l'11 gennaio. Leonardo, studente del liceo Virgilio di Milano e appassionato di calcio, aveva riportato ustioni sul 50% del corpo e ha trascorso oltre 6 mesi in ospedale. A Niguarda resta ora ricoverata soltanto Francesca Noto, anche lei 16enne, compagna di classe di Leonardo.
22: Nuova tragedia sul lavoro a Masi Torello, in provincia di Ferrara. Un operaio di 38 anni, originario del Pakistan, è morto all'ospedale maggiore di Bologna dopo essere caduto dal tetto di un capannone. L'uomo stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato da un'altezza di circa 8 metri. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Trasportato in elicottero a Bologna ed è deceduto dopo quasi 24 ore. I carabinieri e il personale del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.
23: Una ragazza di 25 anni è stata accoltellata alla schiena Catena durante una lite nella zona di Tor Bella Monaca, alla periferia est di Roma. Per l'aggressione è stata arrestata una 19enne con accusa di tentato omicidio. All'origine dello scontro ci sarebbe una discussione legata a un ragazzo. L'episodio è venuto intorno alle 4 del mattino in via Francesco Anichini. La vittima è stata accompagnata d'urgenza al policlinico Tor Vergata da un'amica che aveva assistito alla scena. È arrivata in ospedale con diverse ferite e con il coltello ancora conficcato nella parte bassa della schiena.
22: Andiamo all'estero. Il Cremlino respinge con fermezza le accuse di interferenze russe nelle elezioni americane. Il portavoce Dmitry Peskov risponde a Donald Trump, che aveva inserito la Russia tra le minacce alla sicurezza del voto negli Stati Uniti. Mosca sostiene di non essere mai intervenuta negli affari interni di altri paesi e chiede che nessuno interferisca nelle vicende russe. Secondo Peskov, Trump si baserebbe su informazioni anonime prive di prove provenienti dai servizi statunitensi. Il portavoce richiama inoltre le indagini e le commissioni americane che, a suo dire, non avrebbero dimostrato un'influenza diretta della Russia sulle elezioni.
23: Andy Burnham è il nuovo leader del partito laburista britannico e si prepara a diventare primo ministro. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, succede a Keir Starmer, che aveva annunciato le dimissioni nel mese di giugno. Burnham è stato scelto senza rivali grazie al sostegno unanime del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati. Non è stato quindi necessario organizzare il voto degli iscritti. Il passaggio di consegne è previsto lunedì prossimo, 20 luglio, a Downing Street, quando Burnham assumerà ufficialmente la guida del governo britannico.
22: E voltiamo completamente pagina. Carlo Conte ha annunciato il cast della 16ª edizione di Tale Quale Show, in partenza mercoledì 23 settembre su Rai 1. Tra i concorrenti: Paola Perego, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Selma, Anna Pettinelli, Jasmine Carrisi, Andrea Perroni, Stefano Melocchero, Max Paiella e Vladimir Randazzo. Tornano anche i duetti impossibili di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. La giuria sarà composta da Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, affiancati ogni settimana da un quarto giudice ospite. Il programma andrà in onda in prima serata per 9 puntate in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare le Alpi e le Prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in alta pianura. Nella mattinata di domani bel tempo su quasi tutto il paese, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est, nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia-Romagna, con rischio di qualche rovescio temporale, poche variazioni altrove. È ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 20 e 18 minuti.
1: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Si è costituito poco prima delle 17 nel carcere milanese di Bollate Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021, dopo una rapina, inseguì e uccise con la sua pistola due malviventi e ne ferì un terzo. E sulla vicenda rimane alta la tensione politico-istituzionale. Il servizio è di Nicola De Muro.
2: Mario Roggero, dopo la condanna definitiva della Cassazione a 14 anni e 9 mesi, si è costituito oggi pomeriggio nel carcere di Bollate. Assediato dai giornalisti, il gioielliere ha risposto ad alcune domande.
3: Adesso di subire un'ingiustizia. Questo è il massimo per i delinquenti. Saranno, diciamo così, facilitati a continuare a rapinare, a rubare. Tanto sono impuniti anche a risarcire.
2: E il caso di Roggero scuote le istituzioni, oltre che il mondo politico. Ieri, faccia a faccia al Quirinale tra Sergio Mattarella e il ministro della giustizia Nordio, al quale il capo dello Stato ha ricordato che gli atti di clemenza e le relative istruttorie spettano solo al Presidente della Repubblica. Le opposizioni criticano duramente Nordio e lo accusano di inadeguatezza, mentre dal centrodestra, sia la Lega sia Forza Italia, rinnovano l'auspicio della grazia per il gioielliere.
1: Sono pronto a...
2: E le relative istruttorie spettano solo al Presidente della Repubblica. Le opposizioni criticano duramente Nordio e lo accusano di inadeguatezza, mentre dal centrodestra, sia la Lega sia Forza Italia, rinnovano l'auspicio della grazia per il gioielliere.
1: Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento.

0: ed ex ministro, succederà Starmer, dimessosi a giugno. Lunedì il passaggio di consegne formali a Downing Street. Ora la cronaca: la procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante, sottoposta a sequestro l'intera area del Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove ieri sera un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Sentiamo Daniela Ubaldi.
1: La piccola ricoverata in rianimazione a Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare, dove la bambina era arrivata con la famiglia che da anni era cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina vicino alle cabine, poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica, sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. L'altro dramma si è consumato in provincia di Savona ieri sera. L'incidente mortale è avvenuto in un Luna Park a Spotorno. Un ragazzino di 15 anni è stato folgorato mentre stava giocando con un calciometro, una giostra in cui i partecipanti misurano la potenza del proprio calcio sferrato ad un pallone. Il ragazzino di Saronno, che si trovava lì in vacanza, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine. Tra le ipotesi al vaglio quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno.
0: Arrestata dalla polizia nel Pavese una 17enne italiana per la partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, ora in comunità, si diceva pronta al martirio per Allah e scambiava informazioni su come fabbricare cinture esplosive su 4 gruppi di ispirazione jihadista. Secondo gli inquirenti, la giovane si era molto radicalizzata e il suo passaggio ad azioni violente era imminente. La Commissione UE ha presentato oggi la proposta di riforma del sistema europeo di scambio delle quote di emissione di CO2, gli ETS. Rimane l'obbligo di azzerare le emissioni nocive dal 2050, ma l'esecutivo della UE punta a rendere più graduale, a partire dal 2031, la riduzione del numero di quote disponibili, accettando le richieste di alcuni settori industriali. Le imprese italiane, come quelle tedesche, chiedevano un alleggerimento maggiore del sistema. Dopo le innumerevoli normative contro l'industria che hanno messo in crisi diversi paesi della UE, la Commissione continua senza coscienza la politica anti-industriale, le parole del presidente di Confimindustria Paolo Agnelli. Il sistema produttivo culturale e creativo cresce più della media dell'industria italiana. La fotografia è del rapporto annuale Io Sono Cultura di Fondazione Simbola, Union Camere, Centro Studi Tagliacarne e Deloitte. Jenny De Gaetano ne ha parlato con il presidente di Union Camere, Andrea Prete.
2: Le imprese culturali stanno crescendo, il valore aggiunto del settore imprese legate alla cultura è in crescita maggiore del valore aggiunto dell'intera economia del paese e anche l'occupazione è in crescita. Parliamo di 1,5 milioni di addetti complessivamente legati al sistema delle imprese culturali e ovviamente un filo conduttore, quello della cultura, che lega tantissimi ambiti. Se guardiamo in maniera un po' più banale al turismo culturale, è cresciuto tantissimo.
3: Qual è stato il fattore scatenante in modo positivo che ha innescato questa crescita?
2: Diciamo, a un certo punto, anche forse nel post-Covid, c'è stato una maggiore soffermarsi sulle cose, come dire, che abbiano un senso in più. E quindi questa attenzione verso il mondo della cultura, gli eventi, i concerti, le attrazioni, che sono state anche forse messe in maniera migliore in mostra.
0: Sei il più grande di tutti, ci manchi già, ora per sempre, leggenda inimitabile. L'Hellas Verona saluta così Osvaldo Bagnoli, artefice di una delle imprese più straordinarie della Serie A, lo storico scudetto conquistato dal Verona nella stagione 84-85. Il tecnico, per tutti il mago della Bovisa, per il quartiere di Milano dove era nato e cresciuto, si è spento all'età di 91 anni all'ospedale Borgo Roma di Verona. Tra le altre squadre allenate anche Genoa e Inter. Tantissimi i messaggi di cordoglio a partire da quelli della FIGC e Lega Serie A. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare le Alpi e le Prealpi orientali con isolati sconfinamenti in alta pianura. Nella mattinata di domani bel tempo su quasi tutto il paese, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est, nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sulle

0: Emilia-Romagna, con rischio di qualche rovescio temporale, poche variazioni altrove e ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: le 20 e 28 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il gioielliere Mario Roggero si è costituito alle 16.45 nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane Cavour a Cuneo. Alle domande dei giornalisti se si fosse pentito di quanto fatto ha risposto sì, ma con il senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni, penso di aver subito un'ingiustizia. Poi ha incalzato il presidente Mattarella, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Nelle scorse ore la moglie del 72enne ha presentato una domanda di grazia. Un operaio di 43 anni residente alla Tisana, Udine, è morto nel primo pomeriggio di oggi in un incidente sul lavoro avvenuto lungo i binari ferroviari nei pressi della stazione di San Giorgio di Nogaro. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, cittadino tunisino dipendente di una ditta esterna che stava eseguendo lavori lungo la tratta Venezia-Trieste, sarebbe sceso da un mezzo salvo inciampare e finire sotto un altro convoglio in transito e senza passeggeri che proveniva dall'opposta direzione. L'impatto è stato fatale. Le indagini sono affidate a Polfer e Scientifica. Un giovane quindicenne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato nel Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. Come segnala il quotidiano La Repubblica, la tragedia si è consumata nella giornata di ieri quando erano circa le 23. In particolare la tragedia sarebbe avvenuta mentre il ragazzo giocava con un pungiball, probabilmente a causa di una scossa elettrica. La vittima, originaria di Saronno, era in vacanza in Liguria con un amico e i genitori dell'amico. L'effetto temporali allenta la morsa dell'afa sull'Italia. Nell'ultimo bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. Malore fatale in spiaggia per una donna di 78 anni di Agropoli. Lo sport ora è Kimi Antonelli a chiudere davanti a tutti le prove libere sul circuito del Belgio nel venerdì che apre uno dei weekend più attesi dell'anno in Formula 1, quello appunto del GP del Belgio. Il leader del mondiale stoppa il cronometro sull'1.45 con la sua Mercedes, mentre Norris timbra il secondo tempo e Verstappen il terzo. In casa Ferrari, Hamilton è quarto, Leclerc undicesimo, solo ottavo Russell. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare le Alpi e le Prealpi orientali con isolati sconfinamenti in alta pianura. Nella mattinata di domani bel tempo su quasi tutto il paese, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est, nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia-Romagna, con rischio di qualche rovescio temporale, poche variazioni altrove. È ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Sono le 20 e 32 minuti.
1: News.
4: Buonasera, bentrovati ad ascolto dalla redazione. La moglie di Mario Roggero ha presentato una domanda di grazia, un'istanza per differire l'esecuzione della pena. Il gioielliere di 72 anni è stato condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto alla sua attività nel Cuneese il 28 aprile del 2021. La procura di Asti ha emesso l'ordine di carcerazione. Roggero è diretto al penitenziario milanese di Bollate per costituirsi. Giorgia Meloni interviene sulle richieste di risarcimento avanzate dai familiari dei rapinatori. La Premier sostiene che chi subisce un danno mentre commette un reato non debba poter chiedere un indennizzo a chi si è difeso, richiamando una norma inserita nel nuovo disegno di legge sicurezza. La domanda di grazia seguirà ora la procedura prevista dalla legge. Il ministro degli esteri afferma che Roggero ha sbagliato, ma non può essere considerato un criminale pericoloso e invita la società a valutarne anche le condizioni personali.
5: È stato dimesso dall'ospedale di guardia di Milano Leonardo Bove, 16enne tra i feriti più gravi del rogo di Crans Montana. Il ragazzo era rimasto a lungo in Svizzera perché inizialmente non era nelle condizioni di affrontare il trasferimento. Ricoverato prima a Zurigo, era arrivato a Niguarda l'11 gennaio. Leonardo, studente del liceo Virgilio di Milano e appassionato di calcio, aveva riportato ustioni sul 50% del corpo e ha trascorso oltre 6 mesi in ospedale. A Niguarda resta ora ricoverata soltanto Francesca Noto, anche lei 16enne, compagna di classe di Leonardo.
4: Nuova tragedia sul lavoro a Masi Torello, in provincia di Ferrara. Un operaio di 38 anni, originario del Pakistan, è morto all'ospedale maggiore di Bologna dopo essere caduto dal tetto di un capannone. L'uomo stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato da un'altezza di circa 8 metri. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Trasportato in elicottero a Bologna, è deceduto dopo quasi 24 ore. I carabinieri e il personale del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.
5: Una ragazza di 25 anni è stata accoltellata alla schiena durante una lite nella zona di Torbella Monaca, alla periferia est di Roma. Per l'aggressione è stata arrestata una 19enne con l'accusa di tentato omicidio. All'origine dello scontro ci sarebbe una discussione legata a un ragazzo. L'episodio è venuto intorno alle 4 del mattino in via Francesco Anichini. La vittima è stata accompagnata d'urgenza al policlinico Tor Vergata da un'amica che aveva assistito alla scena. È arrivata in ospedale con diverse ferite e con il coltello ancora conficcato nella parte bassa della schiena.
4: Andiamo all'estero. Il Cremlino respinge con fermezza le accuse di interferenze russe nelle elezioni americane. Il portavoce Dmitry Peskov risponde a Donald Trump, che aveva inserito la Russia tra le minacce alla sicurezza del voto negli Stati Uniti. Mosca sostiene di non essere mai intervenuta negli affari interni di altri paesi e chiede che nessuno interferisca nelle vicende russe. Secondo Peskov, Trump si baserebbe su informazioni anonime prive di prove provenienti dai servizi statunitensi. Il portavoce richiama inoltre le indagini e le commissioni americane che, a suo dire, non avrebbero dimostrato un'influenza diretta della Russia sulle elezioni.
5: Andy Burnham è il nuovo leader del partito laburista britannico e si prepara a diventare primo ministro. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, succede a Keir Starmer, che aveva annunciato le dimissioni nel mese di giugno. Burnham è stato scelto senza rivali grazie al sostegno unanime del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati. Non è stato quindi necessario organizzare il voto degli iscritti. Il passaggio di consegne è previsto lunedì prossimo, 20 luglio, a Downing Street, quando Burnham assumerà ufficialmente la guida del governo britannico.
4: E voltiamo completamente pagina. Carlo Conte ha annunciato il cast della 16ª edizione di Tale Quale Show, in partenza mercoledì 23 settembre su Rai 1. Tra i concorrenti: Paola Perego, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Selma, Anna Pettinelli, Jasmine Carrisi, Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Max Paiella e Vladimir Randazzo. Tornano anche i duetti impossibili di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. La giuria sarà composta da Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, affiancati ogni settimana da un quarto giudice ospite. Il programma andrà in onda in prima serata per 9 puntate in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare le Alpi e le Prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in alta pianura. Nella mattinata di domani bel tempo su quasi tutto il paese, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est, nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia-Romagna, con rischio di qualche rovescio temporale, poche variazioni altrove, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 20 e 41 minuti.
0: News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Si è costituito poco prima delle 17 nel carcere milanese di Bollate Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021, dopo una rapina, inseguì e uccise con la sua pistola due malviventi e ne ferì un terzo. E sulla vicenda rimane alta la tensione politico-istituzionale. Il servizio è di Nicola De Muro.
6: Mario Roggero, dopo la condanna definitiva della Cassazione a 14 anni e 9 mesi, si è costituito oggi pomeriggio nel carcere di Bollate. Assediato dai giornalisti, il gioielliere ha risposto ad alcune domande.
7: Penso di subire un'ingiustizia. Questo è il massimo per i delinquenti. Saranno, diciamo così, facilitati a continuare a rapinare, a rubare. Tanto sono impuniti anche a risarcire.
6: E il caso di Roggero scuote le istituzioni, oltre che il mondo politico. Ieri, faccia a faccia al Quirinale tra Sergio Mattarella e il ministro della giustizia Nordio, al quale il capo dello Stato ha ricordato che gli atti di clemenza e le relative istruttorie spettano solo al Presidente della Repubblica. Le opposizioni criticano duramente Nordio e lo accusano di inadeguatezza, mentre dal centrodestra, sia la Lega sia Forza Italia, rinnovano l'auspicio della grazia per il gioielliere.
5: Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento nel Regno Unito, è la nostra ultima chance di cambiare. Così Andy Burnham, 56 anni, incoronato nuovo leader del partito laburista britannico, è stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza e dei sindacati affiliati al Labour. L'ex sindaco di Manchester ed ex ministro succederà Starmer, dimessosi a giugno. Lunedì il passaggio di consegne formali a Downing Street. Ora la cronaca, la procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Sottoposta a sequestro l'intera area del Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove ieri sera un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Sentiamo Daniela Ubaldi.
8: La piccola ricoverata in rianimazione a Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare, dove la bambina era arrivata con la famiglia che da anni era cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina vicino alle cabine, poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. L'altro dramma si è consumato in provincia di Savona ieri sera. L'incidente mortale è avvenuto in un Luna Park a Spotorno. Un ragazzino di 15 anni è stato folgorato mentre stava giocando con un calciometro, una giostra in cui i partecipanti misurano la potenza del proprio calcio sferrato ad un pallone. Il ragazzino di Saronno, che si trovava lì in vacanza, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine. Tra le ipotesi al vaglio quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno.
5: Arrestata dalla polizia nel Pavese una 17enne italiana per la partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, ora in comunità, si diceva pronta al martirio per Allah e scambiava informazioni su come fabbricare cinture esplosive su quattro gruppi di ispirazione jihadista. Secondo gli inquirenti, la giovane si era molto radicalizzata e il suo passaggio ad azioni violente era imminente. La Commissione UE ha presentato oggi la proposta di riforma del sistema europeo di scambio delle quote di emissione di CO2, gli ETS. Rimane l'obbligo di azzerare le emissioni nocive dal 2050, ma l'esecutivo della UE punta a rendere più graduale, a partire dal 2031, la riduzione del numero di quote disponibili, accettando le richieste di alcuni settori industriali. Le imprese italiane, come quelle tedesche, chiedevano un alleggerimento maggiore del sistema. Dopo le innumerevoli normative contro l'industria che hanno messo in crisi diversi paesi della UE, la Commissione continua senza coscienza la politica anti-industriale, le parole del presidente di Confimindustria Paolo Agnelli. Il sistema produttivo culturale e creativo cresce più della media dell'industria italiana. La fotografia è del rapporto annuale Io Sono Cultura di Fondazione Simbola, Union Camere, Centro Studi Taglia Carne e Deloitte. Jenny De Gaetano ne ha parlato con il presidente di Union Camere, Andrea Prete.
9: Le imprese culturali stanno crescendo, il valore aggiunto del settore imprese legate alla cultura è in crescita maggiore del valore aggiunto dell'intera economia del paese e anche l'occupazione è in crescita. Parliamo di 1,5 milioni di addetti complessivamente legati al sistema delle imprese culturali e ovviamente un filo conduttore, quello della cultura, che lega tantissimi ambiti. Se guardiamo in maniera un po' più banale al turismo culturale, è cresciuto tantissimo.
10: Qual è stato il fattore scatenante in modo positivo che ha innescato questa crescita?
9: Diciamo a un certo punto, anche forse nel post-Covid, c'è stato una maggiore soffermarsi sulle cose, come dire, che abbiano un senso in più. E quindi questa attenzione verso il mondo della cultura, gli eventi, i concerti, le attrazioni, che sono state anche forse messe in maniera migliore in mostra.
5: Sei il più grande di tutti, ci manchi già, ora è per sempre leggenda inimitabile. L'Hellas Verona saluta così Osvaldo Bagnoli, artefice di una delle imprese più straordinarie della Serie A, lo storico scudetto conquistato dal Verona nella stagione 84-85. Il tecnico, per tutti il mago della Bovisa, per il quartiere di Milano dove era nato e cresciuto, si è spento all'età di 91 anni all'ospedale Borgo Roma di Verona. Tra le altre squadre allenate anche Genoa e Inter. Tantissimi i messaggi di cordoglio a partire da quelli della FIGC e Lega Serie A. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
11: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare le Alpi e le Prealpi orientali con isolati sconfinamenti in alta pianura. Nella mattinata di domani bel tempo su quasi tutto il paese, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est, nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia-Romagna, con rischio di qualche rovescio temporale, poche variazioni altrove. È ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: le 20 e 51 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il gioielliere Mario Roggero si è costituito alle 16.45 nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane Cavour a Cuneo. Alle domande dei giornalisti se si fosse pentito di quanto fatto ha risposto sì, ma con il senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni, penso di aver subito un'ingiustizia. Poi ha incalzato: il presidente Mattarella ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Nelle scorse ore la moglie del 72enne ha presentato una domanda di grazia. Un operaio di 43 anni residente alla Tisana, Udine, è morto nel primo pomeriggio di oggi in un incidente sul lavoro avvenuto lungo i binari ferroviari nei pressi della stazione di San Giorgio di Nogaro. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, cittadino tunisino dipendente di una ditta esterna che stava eseguendo lavori lungo la tratta Venezia-Trieste, sarebbe sceso da un mezzo salvo inciampare e finire sotto un altro convoglio in transito e senza passeggeri che proveniva dall'opposta direzione. L'impatto è stato fatale. Le indagini sono affidate a Polfer e Scientifica. Un giovane quindicenne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato nel Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. Come segnala il quotidiano La Repubblica, la tragedia si è consumata nella giornata di ieri, quando erano circa le 23. In particolare, la tragedia sarebbe avvenuta mentre il ragazzo giocava con un pungiball, probabilmente a causa di una scossa elettrica. La vittima, originaria di Saronno, era in vacanza in Liguria con un amico e i genitori dell'amico. L'effetto temporali allenta la morsa dell'AFA sull'Italia. Nell'ultimo bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. Malore fatale in spiaggia per una donna di 78 anni di Agropoli. Lo sport ora è Kimi Antonelli a chiudere davanti a tutti le prove libere sul circuito del Belgio nel venerdì, che apre uno dei weekend più attesi dell'anno in Formula 1, quello appunto del GP del Belgio. Il leader del mondiale stoppa il cronometro sull'1.45 con la sua Mercedes, mentre Norris timbra il secondo tempo e Verstappen il terzo. In casa Ferrari, Hamilton è quarto, Leclerc undicesimo, solo ottavo Russell. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare le Alpi e le Prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in alta pianura. Nella mattinata di domani bel tempo su quasi tutto il paese, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est, nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia-Romagna, con rischio di qualche rovescio temporale, poche variazioni altrove. È ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 58 minuti.
2: News. Buonasera, bentrovati ad ascolto dalla redazione. La moglie di Mario Roggero ha presentato una domanda di grazia, un'istanza per differire l'esecuzione della pena. Il gioielliere di 72 anni è stato condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto alla sua attività nel Cuneese il 28 aprile del 2021. La procura di Asti ha emesso l'ordine di carcerazione. Roggero è diretto al penitenziario milanese di Bollate per costituirsi. Giorgia Meloni interviene sulle richieste di risarcimento avanzate dai familiari dei rapinatori. La Premier sostiene che chi subisce un danno mentre commette un reato non debba poter chiedere un indennizzo a chi si è difeso, richiamando una norma inserita nel nuovo disegno di legge sicurezza. La domanda di grazia seguirà ora la procedura prevista dalla legge. Il ministro degli Esteri afferma che Roggero ha sbagliato, ma non può essere considerato un criminale pericoloso e invita la società a valutarne anche le condizioni personali.
3: È stato dimesso dall'ospedale di guardia di Milano Leonardo Bove, sedicenne tra i feriti più gravi della rogo di Crans Montana. Il ragazzo era rimasto a lungo in Svizzera perché inizialmente non era nelle condizioni di affrontare il trasferimento. Ricoverato prima a Zurigo, era arrivato a Niguarda l'11 gennaio. Leonardo, studente del liceo Virgilio di Milano e appassionato di calcio, aveva riportato ustioni sul 50% del corpo e ha trascorso oltre 6 mesi in ospedale. A Niguarda resta ora ricoverata soltanto Francesca Noto, anche lei sedicenne, compagna di classe di Leonardo.
2: Nuova tragedia sul lavoro a Masi Torello, in provincia di Ferrara. Un operaio di 38 anni, originario del Pakistan, è morto all'ospedale maggiore di Bologna dopo essere caduto dal tetto di un capannone. L'uomo stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato da un'altezza di circa 8 metri. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Trasportato in elicottero a Bologna, deceduto dopo quasi 24 ore. I carabinieri e il personale del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.
3: Una ragazza di 25 anni è stata accoltellata alla schiena durante una lite nella zona di Torbella Monaca, alla periferia est di Roma. Per l'aggressione è stata arrestata una 19enne con accusa di tentato omicidio. All'origine dello scontro ci sarebbe una discussione legata a un ragazzo. L'episodio è venuto intorno alle 4 del mattino in via Francesco Anichini. La vittima è stata accompagnata d'urgenza al policlinico Tor Vergata da un'amica che aveva assistito alla scena. È arrivata in ospedale con diverse ferite e con il coltello ancora conficcato nella parte bassa della schiena.
2: Andiamo all'estero. Il Cremlino respinge con fermezza le accuse di interferenze russe nelle elezioni americane. Il portavoce Dmitry Peskov risponde a Donald Trump, che aveva inserito la Russia tra le minacce alla sicurezza del voto negli Stati Uniti. Mosca sostiene di non essere mai intervenuta negli affari interni di altri paesi e chiede che nessuno interferisca nelle vicende russe. Secondo Peskov, Trump si baserebbe su informazioni anonime prive di prove provenienti dai servizi statunitensi. Il portavoce richiama inoltre le indagini e le commissioni americane che, a suo dire, non avrebbero dimostrato un'influenza diretta della Russia sulle elezioni.
3: Andy Burnham è il nuovo leader del partito laburista britannico e si prepara a diventare primo ministro. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, succede a Keir Starmer, che aveva annunciato le dimissioni nel mese di giugno. Burnham è stato scelto senza rivali grazie al sostegno unanime del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati. Non è stato quindi necessario organizzare il voto degli iscritti. Il passaggio di consegne è previsto lunedì prossimo, 20 luglio, a Downing Street, quando Burnham assumerà ufficialmente la guida del governo britannico.
2: E voltiamo completamente pagina. Carlo Conte ha annunciato il cast della 16ª edizione di Tale Quale Show, in partenza mercoledì 23 settembre su Rai 1. Tra i concorrenti Paola Perego, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Selma, Anna Pettinelli, Jasmine Carrisi, Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Max Paiella e Vladimir Randazzo. Tornano anche i duetti impossibili di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. La giuria sarà composta da Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, affiancati ogni settimana da un quarto giudice ospite. Il programma andrà in onda in prima serata per 9 puntate in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 21 e 4 minuti.
4: Gli inserti speciali di Radio GR News.
5: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Si è tenuta il 1 luglio ad Ankara, in Turchia, la presentazione del quinto volume di Xi Jinping, Governare la Cina. Nel suo intervento, Celal Adan, vicepresidente della Grande Assemblea Nazionale Turca, ha dichiarato che l'ultimo volume dell'opera di Xi offre riferimenti per comprendere le prospettive politiche della Cina e le sue considerazioni sulle questioni globali. La Turchia è pronta a cogliere l'occasione per approfondire gli scambi e la cooperazione pragmatica con Pechino. Il 3 luglio l'evento ha fatto tappa a Colombo, capitale dello Sri Lanka. Oltre 20 adolescenti dello stato di Washington hanno recentemente visitato il Sichuan, provincia nel sud-ovest della Cina. Durante il viaggio hanno potuto osservare da vicino i panda giganti, immergersi nella cultura tradizionale locale e scoprire il volto contemporaneo delle città cinesi. L'iniziativa di scambio giovanile Panda Maxing è stata organizzata dal China Media Group e dall'Associazione per lo scambio tra giovani studenti cinesi e americani, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo sano e stabile delle relazioni sino-americane. Recentemente una forte ondata di calore ha colpito l'Europa e condizionatori portatili e ventilatori made in China hanno registrato un boom di vendite grazie al facile utilizzo e al buon rapporto qualità-prezzo. Nonostante le recenti misure restrittive contro la Cina, la crescente domanda in Europa di dispositivi cinesi e la crescita del 10,3% del commercio nei primi 5 mesi dell'anno dimostrano che la natura della cooperazione economico-commerciale tra Cina ed Europa è caratterizzata da vantaggi reciproci, come ha sottolineato un portavoce di Pechino. Il documentario The Fabulous Story of Money ha ricevuto il premio speciale della giuria alla 31esima edizione del Festival Televisivo di Shanghai e verrà trasmesso sui canali pubblici cinesi e internazionali. L'opera ripercorre l'evoluzione della moneta e racconta storie di scambi e apprendimento reciproco tra diverse civiltà. La troupe ha viaggiato in oltre 10 paesi, tra cui Cina, Francia, Grecia, Stati Uniti e Bolivia, visitato i siti archeologici e intervistato più di 30 studiosi di fama internazionale per raccontare come la moneta abbia contribuito a plasmare le civiltà e a cambiare il mondo. Durante la sua recente visita in Cina, il vicepresidente del Sudafrica, Paul Mashatile, ha dichiarato che la Cina non si limita ai discorsi ma adotta azioni concrete, ricordando i numerosi risultati registrati dal forum sulla cooperazione Cina-Africa, in particolare nel settore infrastrutturale, dove la Cina ha partecipato con le proprie imprese, finanziando la costruzione di strade, ponti e dighe e formando la popolazione locale nelle competenze tecnico-professionali. Per questo motivo il Sudafrica considera la Cina un partner affidabile, un sincero amico, ha spiegato il vicepresidente sudafricano, respingendo le distorsioni sulla cooperazione Cina-Africa. Ciò che abbiamo constatato sono solo risultati positivi, non negativi, come denuncia qualcuno, ha dichiarato. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. News.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Marina dei Guardiani della Rivoluzione Islamica e Pasdaran ha affermato che si sta avvicinando l'ora zero delle operazioni contro le unità navali del Comando Centrale USA presenti nella regione. L'escalation in corso in Medio Oriente dopo la tregua fallita tra Teheran e Washington ha convinto Donald Trump a inviare decine di aerei cisterna in Israele. Nella scorsa notte gli Stati Uniti hanno completato un'ulteriore serie di attacchi contro l'Iran, colpendo diversi ponti nel tentativo di interrompere i rifornimenti verso una città portuale e una base navale nello stretto di Hormuz usate dall'Iran per attaccare le navi. La procura di Asti ha firmato l'ordine di carcerazione per Mario Rogero, il gioielliere di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour. Nelle stesse ore la moglie Mariangela
6: Sandrone ha presentato la domanda di grazia e i legali hanno depositato un'istanza per il differimento dell'esecuzione della pena. Si indaga per omicidio colposo per la morte di Alice, la bimba di 11 anni della provincia di Bergamo, risucchiata dal bocchettone della piscina dei Bagni Segesta di Sestri Levante. Il PM Fabrizio Gibri ha disposto l'autopsia, dopo la quale sarà autorizzato l'espianto degli organi su volontà della famiglia. Il fascicolo non vede ancora indagati, ma le indiscrezioni sono attese al centro degli accertamenti. Il mancato rispetto della normativa regionale che vieta l'uso delle piscine ai minori di 12 anni non accompagnati. L'effetto temporali allenta la morsa dell'AFA sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani. I capoluoghi in rosso passano a 16 dai 19 del precedente aggiornamento, lo stesso numero di oggi. Il calcio: Zinedine Zidane sarà il prossimo CT della Francia. L'ex allenatore del Real Madrid è destinato a succedere a Deschamps, che nella finalina per il terzo posto contro l'Inghilterra dei mondiali 2026 giocherà la sua ultima partita alla guida della nazionale transalpina. La notizia era nell'aria da tempo ed è diventata certa dopo l'eliminazione in semifinale dei Blues, battuti dalla Spagna con un netto 2-0. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Meteo. Nelle prossime ore qualche addensamento residuo tra Alpi e Prealpi orientali. Nella mattinata di domani bel tempo, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia Romagna, con rischio di qualche rovescio o temporale. Poche variazioni altrove, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 14 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Da Francesca Balestrieri, la Marina dei Guardiani della Rivoluzione Islamica e Pasdaran ha affermato che si sta avvicinando l'ora zero delle operazioni contro le unità navali del Comando Centrale USA presenti nella regione. L'escalation in corso in Medio Oriente dopo la tregua fallita tra Teheran e Washington ha convinto Donald Trump a inviare decine di aerei cisterna in Israele. Nella scorsa notte gli Stati Uniti hanno completato un'ulteriore serie di attacchi contro l'Iran, colpendo diversi ponti nel tentativo di interrompere i rifornimenti verso una città portuale e una base navale nello stretto di Hormuz usate dall'Iran per attaccare le navi. La procura di Asti ha firmato l'ordine di carcerazione per Mario Rogero, il gioielliere di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour. Nelle stesse ore la moglie Marianne Angela Sandrone ha presentato la domanda di grazia e i legali hanno depositato un'istanza per il differimento dell'esecuzione della pena. Si indaga per omicidio colposo per la morte di Alice, la bimba di 11 anni della provincia di Bergamo, risucchiata dal bocchettone della piscina dei bagni Segesta di Sestri Levante. Il PM Fabrizio Givri ha disposto l'autopsia, dopo la quale sarà autorizzato l'espianto degli organi su volontà della famiglia. Il fascicolo non vede ancora indagati, ma le indiscrezioni sono attese. Al centro degli accertamenti il mancato rispetto della normativa regionale che vieta l'uso delle piscine ai minori di 12 anni non accompagnati. L'effetto temporali allenta la morsa dell'afa sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani. I capoluoghi in rosso passano a 16 dai 19 del precedente aggiornamento, lo stesso numero di oggi. Il calcio: Zinedine Zidane sarà il prossimo CT della Francia. L'ex allenatore del Real Madrid è destinato a succedere a Deschamps, che nella finalina per il terzo posto contro l'Inghilterra dei mondiali 2026 giocherà la sua ultima partita alla guida della nazionale transalpina. La notizia era nell'aria da tempo ed è diventata certa dopo l'eliminazione in semifinale dei Blues battuti dalla Spagna con un netto 2-0. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore qualche addensamento residuo tra Alpi e Prealpi orientali. Nella mattinata di domani bel tempo, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia Romagna, con rischio di qualche rovescio o temporale. Poche variazioni altrove, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. You can say what you-

0: Sono le 21 e 20 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Marina dei Guardiani della Rivoluzione Islamica e Pasdaran ha affermato che si sta avvicinando l'ora zero delle operazioni contro le unità navali del Comando Centrale USA presenti nella regione. L'escalation in corso in Medio Oriente dopo la tregua fallita tra Teheran e Washington ha convinto Donald Trump a inviare che si sta avvicinando l'ora zero delle operazioni contro le unità navali del Comando Centrale USA presenti nella regione. L'escalation in corso in Medio Oriente dopo la tregua fallita tra Teheran e Washington ha convinto Donald Trump a inviare decine di aerei cisterna in Israele. Nella

0: Di carcerazione per Mario Rogero, il gioielliere di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour. Nelle stesse ore la moglie Mariangela Sandrone ha presentato la domanda di grazia e i legali hanno depositato un'istanza per il differimento dell'esecuzione della pena. Si indaga per omicidio colposo per la morte di Alice, la bimba di 11 anni della provincia di Bergamo, risucchiata dal bocchettone della piscina dei Bagni Segesta di Sestri Levante. Il PM Fabrizio Givri ha disposto l'autopsia, dopo la quale sarà autorizzato l'espianto degli organi su volontà della famiglia. Il fascicolo non vede ancora indagati, ma le indiscrezioni sono attese. Al centro degli accertamenti il mancato rispetto della normativa regionale che vieta l'uso delle piscine ai minori di 12 anni non accompagnati. L'effetto temporali allenta la morsa della Fasol Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani. I capoluoghi in rosso passano a 16 dai 19 del precedente aggiornamento, lo stesso numero di oggi. Il calcio: Zinedine Zidane sarà il prossimo CT della Francia. L'ex allenatore del Real Madrid è destinato a succedere a Deschamps, che nella finalina per il terzo posto contro l'Inghilterra dei mondiali 2026 giocherà la sua ultima partita alla guida della nazionale transalpina. La notizia era nell'aria da tempo ed è diventata certa dopo l'eliminazione in semifinale dei Blues battuti dalla Spagna con un netto 2-0. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore qualche addensamento residuo tra Alpi e Prealpi orientali. Nella mattinata di domani bel tempo, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia Romagna, con rischio di qualche rovescio o temporale. Poche variazioni altrove, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
3: Sono le 21 e 23 minuti.
1: News.
0: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Marina dei Guardiani della Rivoluzione Islamica e Pasdaran ha affermato che si sta avvicinando l'ora zero delle operazioni contro le unità navali del Comando Centrale USA presenti nella regione. L'escalation in corso in Medio Oriente dopo la tregua fallita tra Teheran e Washington ha convinto Donald Trump a inviare decine di aerei cisterna in Israele. Nella scorsa notte gli Stati Uniti hanno completato un'ulteriore serie di attacchi contro l'Iran, colpendo diversi ponti nel tentativo di interrompere i rifornimenti verso una città portuale e una base navale nello stretto di Hormuz usate dall'Iran per attaccare le navi. La procura di Asti ha firmato l'ordine di carcerazione per Mario Rogero, il gioielliere di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour. Nelle stesse ore la moglie Mariangela Sandrone ha presentato la domanda di grazia e i legali hanno depositato un'istanza per il differimento dell'esecuzione della pena. Si indaga per omicidio colposo per la morte di Alice, la bimba di 11 anni della provincia di Bergamo, risucchiata dal bocchettone della piscina dei Bagni Segesta di Sestri Levante. Il PM Fabrizio Givri ha disposto l'autopsia, dopo la quale sarà autorizzato l'espianto degli organi su volontà della famiglia. Il fascicolo non vede ancora indagati, ma le indiscrezioni sono attese. Al centro degli accertamenti il mancato rispetto della normativa regionale che vieta l'uso delle piscine ai minori di 12 anni non accompagnati. L'effetto temporali allenta la morsa della Fasol Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani. I capoluoghi in rosso passano a 16 dai 19 del precedente aggiornamento, lo stesso numero di oggi. Il calcio: Zinedine Zidane sarà il prossimo CT della Francia. L'ex allenatore del Real Madrid è destinato a succedere a Deschamps, che nella finalina per il terzo posto contro l'Inghilterra dei mondiali 2026

0: giocherà la sua ultima partita alla guida della nazionale transalpina. La notizia era nell'aria da tempo ed è diventata certa dopo l'eliminazione in semifinale dei Blues battuti dalla Spagna con un netto 2-0. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore qualche addensamento residuo tra Alpi e Prealpi orientali. Nella mattinata di domani bel tempo, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia-Romagna, con rischio di qualche rovescio o temporale. Poche variazioni altrove, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
4: Sono le 21 e 31 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Marina dei Guardiani della Rivoluzione Islamica e Pasdaran ha affermato che si sta avvicinando l'ora zero delle operazioni contro le unità navali del Comando Centrale USA presenti nella regione. L'escalation in corso in Medio Oriente dopo la tregua fallita tra Teheran e Washington ha convinto Donald Trump a inviare decine di aerei cisterna in Israele. Nella scorsa notte gli Stati Uniti hanno completato un'ulteriore serie di attacchi contro l'Iran, colpendo diversi ponti nel tentativo di interrompere i rifornimenti verso una città portuale e una base navale nello stretto di Hormuz usate dall'Iran per attaccare le navi. La procura di Asti ha firmato l'ordine di carcerazione per Mario Rogero, il gioielliere di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour. Nelle stesse ore la moglie Marianne Angela Sandrone ha presentato la domanda di grazia e i legali hanno depositato un'istanza per il differimento dell'esecuzione della pena. Si indaga per omicidio colposo per la morte di Alice, la bimba di 11 anni della provincia di Bergamo, risucchiata dal bocchettone della piscina dei bagni Segesta di Sestri Levante. Il PM Fabrizio Gibri ha disposto l'autopsia, dopo la quale sarà autorizzato l'espianto degli organi su volontà della famiglia. Il fascicolo non vede ancora indagati, ma le indiscrezioni sono attese. Al centro degli accertamenti il mancato rispetto della normativa regionale che vieta l'uso delle piscine ai minori di 12 anni non accompagnati. L'effetto temporali allenta la morsa della FA sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani. I capoluoghi in rosso passano a 16 dai 19 del precedente aggiornamento, lo stesso numero di oggi. Il calcio: Zinedine Zidane sarà il prossimo CT della Francia. L'ex allenatore del Real Madrid è destinato a succedere a Deschamps, che nella finalina per il terzo posto contro l'Inghilterra dei mondiali 2026 giocherà la sua ultima partita alla guida della nazionale transalpina. La notizia era nell'aria da tempo ed è diventata certa dopo l'eliminazione in semifinale dei Blues battuti dalla Spagna con un netto 2-0. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo. Nelle prossime ore qualche addensamento residuo tra Alpi e Prealpi orientali. Nella mattinata di domani bel tempo, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia Romagna, con rischio di qualche rovescio o temporale. Poche variazioni altrove, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 37 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Marina dei Guardiani della Rivoluzione Islamica e Pasdaran ha affermato che si sta avvicinando l'ora zero delle operazioni contro le unità navali del Comando Centrale USA presenti nella regione. L'escalation in corso in Medio Oriente dopo la tregua fallita tra Teheran e Washington ha convinto Donald Trump a inviare decine di aerei cisterna in Israele. Nella scorsa notte gli Stati Uniti hanno completato un'ulteriore serie di attacchi contro l'Iran, colpendo diversi ponti nel tentativo di interrompere i rifornimenti verso una città portuale e una base navale nello stretto di Hormuz, usate dall'Iran per attaccare le navi. La procura di Asti ha firmato l'ordine di carcerazione per Mario Rogero, il gioielliere di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour. Nelle stesse ore la moglie Mariangela Sandrone ha presentato la domanda di grazia e i legali hanno depositato un'istanza per il differimento dell'esecuzione della pena. Si indaga per omicidio colposo per la morte di Alice, la bimba di 11 anni della provincia di Bergamo, risucchiata dal bocchettone della piscina dei bagni Segesta di Sestri Levante. Il PM Fabrizio Givri ha disposto l'autopsia, dopo la quale sarà autorizzato l'espianto degli organi su volontà della famiglia. Il fascicolo non vede ancora indagati, ma le indiscrezioni sono attese. Al centro degli accertamenti il mancato rispetto della normativa regionale che vieta l'uso delle piscine ai minori di 12 anni non accompagnati. L'effetto temporali allenta la morsa dell'afa sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani. I capoluoghi in rosso passano a 16 dai 19 del precedente aggiornamento, lo stesso numero di oggi. Il calcio: Zinedine Zidane sarà il prossimo CT della Francia. L'ex allenatore del Real Madrid è destinato a succedere a Deschamps, che nella finalina per il terzo posto contro l'Inghilterra dei mondiali 2026 giocherà la sua ultima partita alla guida della nazionale transalpina. La notizia era nell'aria da tempo ed è diventata certa dopo l'eliminazione in semifinale dei Blues battuti dalla Spagna con un netto 2-0. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore qualche addensamento residuo tra Alpi e Prealpi orientali. Nella mattinata di domani bel tempo, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia Romagna, con rischio di qualche rovescio o temporale. Poche variazioni altrove, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 21 e 44 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Marina dei Guardiani della Rivoluzione Islamica e Pasdaran ha affermato che si sta avvicinando l'ora zero delle operazioni contro le unità navali del Comando Centrale USA presenti nella regione. L'escalation in corso in Medio Oriente dopo la tregua fallita tra Teheran e Washington ha convinto Donald Trump a inviare decine di aerei cisterna in Israele. Nella scorsa notte gli Stati Uniti hanno completato un'ulteriore serie di attacchi contro l'Iran, colpendo diversi ponti nel tentativo di interrompere i rifornimenti verso una città portuale e una base navale nello stretto di Hormuz usate dall'Iran per attaccare le navi. La procura di Asti ha firmato l'ordine di carcerazione per Mario Rogero, il gioielliere di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour. Nelle stesse ore la moglie Mariangela Sandrone ha presentato la domanda di grazia e i legali hanno depositato un'istanza per il differimento dell'esecuzione della pena. Si indaga per omicidio colposo per la morte di Alice, la bimba di 11 anni della provincia di Bergamo, risucchiata dal bocchettone della piscina dei bagni Segesta di Sestri Levante. Il PM Fabrizio Givri ha disposto l'autopsia, dopo la quale sarà autorizzato l'espianto degli organi su volontà della famiglia. Il fascicolo non vede ancora indagati, ma le indiscrezioni sono attese. Al centro degli accertamenti il mancato rispetto della normativa regionale che vieta l'uso delle piscine ai minori di 12 anni non accompagnati. L'effetto temporale allenta la morsa dell'afa sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani. I capoluoghi in rosso passano a 16 dai 19 del precedente aggiornamento, lo stesso numero di oggi. Il calcio: Zinedine Zidane sarà il prossimo CT della Francia. L'ex allenatore del Real Madrid è destinato a succedere a Deschamps, che nella finalina per il terzo posto contro l'Inghilterra dei mondiali 2026 giocherà la sua ultima partita alla guida della nazionale transalpina. La notizia era nell'aria da tempo ed è diventata certa dopo l'eliminazione in semifinale dei Blues battuti dalla Spagna con un netto 2-0. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore qualche addensamento residuo tra Alpi e Prealpi orientali. Nella mattinata di domani bel tempo, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia Romagna, con rischio di qualche rovescio o temporale. Poche variazioni altrove, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 50 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Marina dei Guardiani della Rivoluzione Islamica e Pasdaran ha affermato che si sta avvicinando l'ora zero delle operazioni contro le unità navali del Comando Centrale USA presenti nella regione. L'escalation in corso in Medio Oriente dopo la tregua fallita tra Teheran e Washington ha convinto Donald Trump a inviare decine di aerei cisterna in Israele. Nella scorsa notte gli Stati Uniti hanno completato un'ulteriore serie di attacchi contro l'Iran, colpendo diversi ponti nel tentativo di interrompere i rifornimenti verso una città portuale e una base navale nello stretto di Hormuz, usate dall'Iran per attaccare le navi. La procura di Asti ha firmato l'ordine di carcerazione per Mario Rogero, il gioielliere di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour. Nelle stesse ore la moglie Mariangela Sandrone ha presentato la domanda di grazia e i legali hanno depositato un'istanza per il differimento dell'esecuzione della pena. Si indaga per omicidio colposo per la morte di Alice, la bimba di 11 anni della provincia di Bergamo, risucchiata dal bocchettone della piscina dei bagni Segesta di Sestri Levante. Il PM Fabrizio Givri ha disposto l'autopsia, dopo la quale sarà autorizzato l'espianto degli organi su volontà della famiglia. Il fascicolo non vede ancora indagati, ma le indiscrezioni sono attese. Al centro degli accertamenti il mancato rispetto della normativa regionale che vieta l'uso delle piscine ai minori di 12 anni non accompagnati. L'effetto temporali allenta la morsa dell'afa sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani. I capoluoghi in rosso passano a 16 dai 19 del precedente aggiornamento, lo stesso numero di oggi. Il calcio: Zinedine Zidane sarà il prossimo CT della Francia. L'ex allenatore del Real Madrid è destinato a succedere a Deschamps, che nella finalina per il terzo posto contro l'Inghilterra dei mondiali 2026 giocherà la sua ultima partita alla guida della nazionale transalpina. La notizia era nell'aria da tempo ed è diventata certa dopo l'eliminazione in semifinale dei Blues battuti dalla Spagna con un netto 2-0. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore qualche addensamento residuo tra Alpi e Prealpi orientali. Nella mattinata di domani bel tempo, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia Romagna, con rischio di qualche rovescio o temporale. Poche variazioni altrove, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore qualche addensamento residuo tra Alpi e Prealpi orientali. Nella mattinata di domani bel tempo, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia Romagna, con rischio di qualche rovescio o temporale. Poche variazioni altrove, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 22 e 2 minuti.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Si è tenuta il 1 luglio ad Ankara, in Turchia, la presentazione del quinto volume di Xi Jinping, Governare la Cina. Nel suo intervento, Celal Adan, vicepresidente della Grande Assemblea Nazionale Turca, ha dichiarato che l'ultimo volume dell'opera di Xi offre riferimenti per comprendere le prospettive politiche della Cina e le sue considerazioni sulle questioni globali. La Turchia è pronta a cogliere l'occasione per approfondire gli scambi e la cooperazione pragmatica con Pechino. Il 3 luglio l'evento ha fatto tappa a Colombo, capitale dello Sri Lanka. Oltre 20 adolescenti dello stato di Washington hanno recentemente visitato il Sichuan, provincia nel sud-ovest della Cina. Durante il viaggio hanno potuto osservare da vicino i panda giganti, immergersi nella cultura tradizionale locale e scoprire il volto contemporaneo delle città cinesi. L'iniziativa di scambio giovanile Panda Maxing è stata organizzata dal China Media Group e dall'Associazione per lo scambio tra giovani studenti cinesi e americani, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo sano e stabile delle relazioni sino-americane. Recentemente una forte ondata di calore ha colpito l'Europa e condizionatori portatili e ventilatori made in China hanno registrato un boom di vendite grazie al facile utilizzo e al buon rapporto qualità-prezzo. Nonostante le recenti misure restrittive contro la Cina, la crescente domanda in Europa di dispositivi cinesi e la crescita del 10,3% del commercio nei primi 5 mesi dell'anno dimostrano che la natura della cooperazione economico-commerciale tra Cina ed Europa è caratterizzata da vantaggi reciproci, come ha sottolineato un portavoce di Pechino. Il documentario The Fabulous Story of Money ha ricevuto il premio speciale della giuria alla 31esima edizione del Festival Televisivo di Shanghai e verrà trasmesso sui canali pubblici cinesi e internazionali. L'opera ripercorre l'evoluzione della moneta e racconta storie di scambi e apprendimento reciproco tra diverse civiltà. La troupe ha viaggiato in oltre 10 paesi, tra cui Cina, Francia, Grecia, Stati Uniti e Bolivia, visitato i siti archeologici e intervistato più di 30 studiosi di fama internazionale per raccontare come la moneta abbia contribuito a plasmare le civiltà e a cambiare il mondo. Durante la sua recente visita in Cina, il vicepresidente del Sudafrica, Paul Mashatile, ha dichiarato che la Cina non si limita ai discorsi ma adotta azioni concrete, ricordando i numerosi risultati registrati dal forum sulla cooperazione Cina-Africa, in particolare nel settore infrastrutturale, dove la Cina ha partecipato con le proprie imprese, finanziando la costruzione di strade, ponti e dighe e formando la popolazione locale nelle competenze tecnico-professionali. Per questo motivo il Sudafrica considera la Cina un partner affidabile, un sincero amico, ha spiegato il vicepresidente sudafricano, respingendo le distorsioni sulla cooperazione Cina-Africa. Ciò che abbiamo constatato sono solo risultati positivi, non negativi, come denuncia qualcuno, ha dichiarato. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. È arrivato oggi pomeriggio al carcere di Bollate nel milanese Mario Roggero, il gioielliere del cuneese per il quale la Cassazione ha respinto il ricorso dei legali e confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nell'aprile del 2021. Questa mattina infatti la Procura di Asti ha emesso l'ordine di esecuzione per la carcerazione. Il presidente della Repubblica Repubblica ha graziato la Minetti. Penso che Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza, ha dichiarato Roggero entrando nel carcere di Bollate. Io me l'aspetterei una grazia, ha affermato. A Venezia stasera si sono registrati alcuni scontri tra il corteo di manifestanti che protesta contro la presenza dell'ambasciatore statunitense Tillman Fertitta e la polizia in tenuta antisommossa. Il cordone dei poliziotti era a presidio della zona di riva dei Sette Martiri, dove stamane ha attraccato lo yacht del diplomatico statunitense, contestato al grido di Venezia non si usa. Al corteo, secondo gli organizzatori, stanno partecipando oltre 500 persone provenienti da tutti i centri sociali del nord-est. Oltre 200 incendi boschivi sono fuori controllo in Canada, in particolare nella provincia dell'Ontario, da dove parte il fumo che invade il nord-est degli Stati Uniti. Secondo gli ultimi dati del Centro Interagenzie Canadese per gli incendi forestali, 207 incendi sono fuori controllo in tutto il paese, su un totale di 897 incendi attivi. Quasi 2,8 milioni di ettari sono andati in fumo dall'inizio dell'anno, secondo gli ultimi dati ufficiali del governo federale. La situazione è particolarmente critica in Ontario, dove oltre 80 incendi boschivi sono fuori controllo. È stato di nuovo trasferito Emmanuel Iannuzzi, 42 anni, detenuto con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Imperia sul decesso della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni, figlia della compagna Emanuela Aiello, anch'essa detenuta in carcere con la stessa accusa, morta a Bordighera. Il trasferimento è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì dal carcere di Pavia, dove l'uomo era stato portato a inizio luglio a quello di Cremona. A Pavia, infatti, altri detenuti lo hanno aggredito, provocandogli la frattura del setto nasale. Si tratta del quarto trasferimento disposto nei confronti dell'uomo. Niente più lattine di bevande che promettono surplus di energia agli under 16. Da aprile 2027 l'Inghilterra dice no agli energy drink per gli adolescenti, una proposta del governo laburista che, dopo aver lanciato l'idea di vietare i social ai minori di 16 anni e quella di introdurre un coprifuoco sulle piattaforme ai ragazzi tra i 16 e i 17 anni, prova ancora a normare la vita dei giovanissimi made in England. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore qualche addensamento residuo tra Alpi e Prealpi orientali. Nella mattinata di domani bel tempo, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia Romagna, con rischio di qualche rovescio o temporale. Poche variazioni altrove, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 14 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. È arrivato oggi pomeriggio al carcere di Bollate nel milanese Mario Roggero, il gioielliere del cuneese per il quale la Cassazione ha respinto il ricorso dei legali e confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nell'aprile del 2021. Questa mattina infatti la procura di Asti ha emesso l'ordine di esecuzione per la carcerazione. Il presidente della Repubblica, Graziato Laminetti, penso che Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza, ha dichiarato Roggero entrando nel carcere di Bollate. Io me l'aspetterei una grazia, ha affermato. A Venezia stasera si sono registrati alcuni scontri tra il corteo di manifestanti che protesta contro la presenza dell'ambasciatore statunitense Tillman Fertitta e la polizia in tenuta antisommossa. Il cordone dei poliziotti era a presidio della zona di riva dei Sette Martiri, dove stamane ha attraccato lo yacht del diplomatico statunitense, contestato al grido di Venezia non si usa. Al corteo, secondo gli organizzatori, stanno partecipando oltre 500 persone provenienti da tutti i centri sociali del nord-est. Oltre 200 incendi boschivi sono fuori controllo in Canada, in particolare nella provincia dell'Ontario, da dove parte il fumo che invade il nord-est degli Stati Uniti. Secondo gli ultimi dati del Centro Interagenzie Canadese per gli incendi forestali, 207 incendi sono fuori controllo in tutto il paese, su un totale di 897 incendi attivi. Quasi 2,8 milioni di ettari sono andati in fumo dall'inizio dell'anno, secondo gli ultimi dati ufficiali del governo federale. La situazione è particolarmente critica in Ontario, dove oltre 80 incendi boschivi sono fuori controllo. È stato di nuovo trasferito Emanuele Iannuzzi, 42 anni, detenuto con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Imperia sul decesso della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni, figlia della compagna Emanuela Aiello, anch'essa detenuta in carcere con la stessa accusa, morta a Bordighera. Il trasferimento è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì dal carcere di Pavia, dove l'uomo era stato portato a inizio luglio a quello di Cremona. A Pavia, infatti, altri detenuti lo hanno aggredito, provocandogli la frattura del setto nasale. Si tratta del quarto trasferimento disposto nei confronti dell'uomo. Niente più lattine di bevande che promettono surplus di energia agli under 16. Da aprile 2027 l'Inghilterra dice no agli energy drink per gli adolescenti, una proposta del governo laburista che, dopo aver lanciato l'idea di vietare i social ai minori di 16 anni e quella di introdurre un coprifuoco sulle piattaforme ai ragazzi tra i 16 e i 17 anni, prova ancora a normare la vita dei giovanissimi made in England. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore qualche addensamento residuo tra Alpi e Prealpi orientali. Nella mattinata di domani bel tempo, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia Romagna, con rischio di qualche rovescio o temporale. Poche variazioni altrove, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: il gioielliere del Cuneese, per il quale la Cassazione ha respinto il ricorso dei legali e confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nell'aprile del 2021. Questa mattina infatti la Procura di Asti ha emesso l'ordine di esecuzione per la carcerazione. Il Presidente della Repubblica ha graziato Laminetti: penso che Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza, ha dichiarato Roggero entrando nel carcere di Bollate. Io me l'aspetterei una grazia, ha affermato. A Venezia stasera si sono registrati alcuni scontri tra il corteo di manifestanti che protesta contro la presenza dell'ambasciatore statunitense Tillman Fertitta e la polizia in tenuta antisommossa. Il cordone dei poliziotti era a presidio della zona di riva dei Sette Martiri, dove stamane ha attraccato lo yacht del diplomatico statunitense, contestato al grido di Venezia non si usa. Al corteo, secondo gli organizzatori, stanno partecipando oltre 500 persone provenienti da tutti i centri sociali del nord-est. Oltre 200 incendi boschivi sono fuori controllo in Canada, in particolare nella provincia dell'Ontario, da dove parte il fumo che invade il nord-est degli Stati Uniti. Secondo gli ultimi dati del Centro Interagenzie Canadese per gli Incendi Forestali, 207 incendi sono fuori controllo in tutto il paese, su un totale di 897 incendi attivi. Quasi 2,8 milioni di ettari sono andati in fumo dall'inizio dell'anno, secondo gli ultimi dati ufficiali del governo federale. La situazione è particolarmente critica in Ontario, dove oltre 80 incendi boschivi sono fuori controllo. È stato di nuovo trasferito Emmanuel Iannuzzi, 42 anni, detenuto con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Imperia sul decesso della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni, figlia della compagna Emanuela Aiello, anch'essa detenuta in carcere con la stessa accusa, morta a Bordighera. Il trasferimento è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì dal carcere di Pavia, dove l'uomo era stato portato a inizio luglio a quello di Cremona. A Pavia, infatti, altri detenuti lo hanno aggredito, provocandogli la frattura del setto nasale. Si tratta del quarto trasferimento disposto nei confronti dell'uomo. Niente più lattine di bevande che promettono surplus di energia agli under 16. Da aprile 2027 l'Inghilterra dice no agli energy drink per gli adolescenti, una proposta del governo laburista che, dopo aver lanciato l'idea di vietare i social ai minori di 16 anni e quella di introdurre un coprifuoco sulle piattaforme ai ragazzi tra i 16 e i 17 anni, prova ancora a normare la vita dei giovanissimi made in England. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore qualche addensamento residuo tra Alpi e Prealpi orientali. Nella mattinata di domani bel tempo, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia Romagna, con rischio di qualche rovescio o temporale. Poche variazioni altrove, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: Sono le 22 e 25 minuti.
1: News.
0: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. È arrivato oggi pomeriggio al carcere di Bollate nel milanese Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese, per il quale la Cassazione ha respinto il ricorso dei legali e confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nell'aprile del 2021. Questa mattina infatti la Procura di Asti ha emesso l'ordine di esecuzione per la carcerazione. Il Presidente della Repubblica ha graziato Laminetti: penso che Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza, ha dichiarato Roggero entrando nel carcere di Bollate. Io me l'aspetterei una grazia, ha affermato. A Venezia stasera si sono registrati alcuni scontri tra il corteo di manifestanti che protesta contro la presenza dell'ambasciatore statunitense Tillman Fertitta e la polizia in tenuta antisommossa. Il cordone dei poliziotti era a presidio della zona di riva dei Sette Martiri, dove stamane ha attraccato lo yacht del diplomatico statunitense, contestato al grido di Venezia non si usa. Al corteo, secondo gli organizzatori, stanno partecipando oltre 500 persone provenienti da tutti i centri sociali del nord-est. Oltre 200 incendi boschivi sono fuori controllo in Canada, in particolare nella provincia dell'Ontario, da dove

0: ove parte il fumo che invade il nord-est degli Stati Uniti. Secondo gli ultimi dati del Centro Interagenzie Canadese per gli incendi forestali, 207 incendi sono fuori controllo in tutto il paese, su un totale di 897 incendi attivi. Quasi 2,8 milioni di ettari sono andati in fumo dall'inizio dell'anno, secondo gli ultimi dati ufficiali del governo federale. La situazione è particolarmente critica in Ontario, dove oltre 80 incendi boschivi sono fuori controllo. È stato di nuovo trasferito Emmanuel Iannuzzi, 42 anni, detenuto con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Imperia sul decesso della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni, figlia della compagna Emanuela Aiello, anch'essa detenuta in carcere con la stessa accusa, morta a Bordighera. Il trasferimento è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì dal carcere di Pavia, dove l'uomo era stato portato a inizio luglio a quello di Cremona. A Pavia, infatti, altri detenuti lo hanno aggredito, provocandogli la frattura del setto nasale. Si tratta del quarto trasferimento disposto nei confronti dell'uomo. Niente più lattine di bevande che promettono surplus di energia agli under 16. Da aprile 2027 l'Inghilterra dice no agli energy drink per gli adolescenti, una proposta del governo laburista che, dopo aver lanciato l'idea di vietare i social ai minori di 16 anni e quella di introdurre un coprifuoco sulle piattaforme ai ragazzi tra i 16 e i 17 anni, prova ancora a normare la vita dei giovanissimi made in England. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore qualche addensamento residuo tra Alpi e Prealpi orientali. Nella mattinata di domani bel tempo, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia Romagna, con rischio di qualche rovescio o temporale. Poche variazioni altrove, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 22 e 33 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. È arrivato oggi pomeriggio al carcere di Bollate nel milanese Mario Roggero, il gioielliere del cuneese per il quale la Cassazione ha respinto il ricorso dei legali e confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nell'aprile del 2021. Questa mattina infatti la procura di Asti ha emesso l'ordine di esecuzione per la carcerazione. Il presidente della Repubblica ha graziato la Minetti: penso che Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza, ha dichiarato Roggero entrando nel carcere di Bollate. Io me l'aspetterei una grazia, ha affermato. A Venezia stasera si sono registrati alcuni scontri tra il corteo di manifestanti che protesta contro la presenza dell'ambasciatore statunitense Tilman Fertitta e la polizia in tenuta antisommossa. Il cordone dei poliziotti era a presidio della zona di riva dei Sette Martiri, dove stamane ha attraccato lo yacht del diplomatico statunitense, contestato al grido di Venezia non si usa. Al corteo, secondo gli organizzatori, stanno partecipando oltre 500 persone provenienti da tutti i centri sociali del nord-est. Oltre 200 incendi boschivi sono fuori controllo in Canada, in particolare nella provincia dell'Ontario, da dove parte il fumo che invade il nord-est degli Stati Uniti. Secondo gli ultimi dati del Centro Interagenzie Canadese per gli incendi forestali, 207 incendi sono fuori controllo in tutto il paese, su un totale di 897 incendi attivi. Quasi 2,8 milioni di ettari sono andati in fumo dall'inizio dell'anno, secondo gli ultimi dati ufficiali del governo federale. La situazione è particolarmente critica in Ontario, dove oltre 80 incendi boschivi sono fuori controllo. È stato di nuovo trasferito Emanuele Iannuzzi, 42 anni, detenuto con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Imperia sul decesso della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni, figlia della compagna Emanuela Aiello, anch'essa detenuta in carcere con la stessa accusa, morta a Bordighera. Il trasferimento è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì dal carcere di Pavia, dove l'uomo era stato portato a inizio luglio a quello di Cremona. A Pavia, infatti, altri detenuti lo hanno aggredito, provocandogli la frattura del setto nasale. Si tratta del quarto trasferimento disposto nei confronti dell'uomo. Niente più lattine di bevande che promettono surplus di energia agli under 16. Da aprile 2027 l'Inghilterra dice no agli energy drink per gli adolescenti, una proposta del governo laburista che, dopo aver lanciato l'idea di vietare i social ai minori di 16 anni e quella di introdurre un coprifuoco sulle piattaforme ai ragazzi tra i 16 e i 17 anni, prova ancora a normare la vita dei giovanissimi made in England. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore qualche addensamento residuo tra Alpi e Prealpi orientali. Nella mattinata di domani bel tempo, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia Romagna, con rischio di qualche rovescio o temporale. Poche variazioni altrove, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 41 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. È arrivato oggi pomeriggio al carcere di Bollate nel milanese Mario Roggero, il gioielliere del cuneese per il quale la Cassazione ha respinto il ricorso dei legali e confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nell'aprile del 2021. Questa mattina infatti la procura di Asti ha emesso l'ordine di esecuzione per la carcerazione. Il presidente della Repubblica, Graziato Laminetti, penso che Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza, ha dichiarato Roggero entrando nel carcere di Bollate. Io me l'aspetterei una grazia, ha affermato. A Venezia stasera si sono registrati alcuni scontri tra il corteo di manifestanti che protesta contro la presenza dell'ambasciatore statunitense Tillman Fertitta e la polizia in tenuta antisommossa. Il cordone dei poliziotti era a presidio della zona di riva dei Sette Martiri, dove stamane ha attraccato lo yacht del diplomatico statunitense, contestato al grido di Venezia non si usa. Al corteo, secondo gli organizzatori, stanno partecipando oltre 500 persone provenienti da tutti i centri sociali del nord-est. Oltre 200 incendi boschivi sono fuori controllo in Canada, in particolare nella provincia dell'Ontario, da dove parte il fumo che invade il nord-est degli Stati Uniti. Secondo gli ultimi dati del Centro Interagenzie Canadese per gli Incendi Forestali, 207 incendi sono fuori controllo in tutto il paese, su un totale di 897 incendi attivi. Quasi 2,8 milioni di ettari sono andati in fumo dall'inizio dell'anno, secondo gli ultimi dati ufficiali del governo federale. La situazione è particolarmente critica in Ontario, dove oltre 80 incendi boschivi sono fuori controllo. È stato di nuovo trasferito Emmanuel Iannuzzi, 42 anni, detenuto con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Imperia sul decesso della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni, figlia della compagna Emanuela Aiello, anch'essa detenuta in carcere con la stessa accusa, morta a Bordighera. Il trasferimento è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì dal carcere di Pavia, dove l'uomo era stato portato a inizio luglio a quello di Cremona. A Pavia, infatti, altri detenuti lo hanno aggredito, provocandogli la frattura del setto nasale. Si tratta del quarto trasferimento disposto nei confronti dell'uomo. Niente più lattine di bevande che promettono surplus di energia agli under 16. Da aprile 2027 l'Inghilterra dice no agli energy drink per gli adolescenti, una proposta del governo laburista che, dopo aver lanciato l'idea di vietare i social ai minori di 16 anni e quella di introdurre un coprifuoco sulle piattaforme ai ragazzi tra i 16 e i 17 anni, prova ancora a normare la vita dei giovanissimi made in England. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore qualche addensamento residuo tra Alpi e Prealpi orientali. Nella mattinata di domani bel tempo, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia Romagna, con rischio di qualche rovescio o temporale. Poche variazioni altrove, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 48 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. È arrivato oggi pomeriggio al carcere di Bollate nel milanese Mario Roggero, il gioielliere del cuneese per il quale la Cassazione ha respinto il ricorso dei legali e confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nell'aprile del 2021. Questa mattina infatti la procura di Asti ha emesso l'ordine di esecuzione per la carcerazione. Il presidente della Repubblica ha graziato Laminetti: penso che Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza, ha dichiarato Roggero entrando nel carcere di Bollate. Io me l'aspetterei una grazia, ha affermato. A Venezia stasera si sono registrati alcuni scontri tra il corteo di manifestanti che protesta contro la presenza dell'ambasciatore statunitense Tillman Fertitta e la polizia in tenuta antisommossa. Il cordone dei poliziotti era a presidio della zona di riva dei Sette Martiri, dove stamane ha attraccato lo yacht del diplomatico statunitense, contestato al grido di Venezia non si usa. Al corteo, secondo gli organizzatori, stanno partecipando oltre 500 persone provenienti da tutti i centri sociali del nord-est. Oltre 200 incendi boschivi sono fuori controllo in Canada, in particolare nella provincia dell'Ontario, da dove parte il fumo che invade il nord-est degli Stati Uniti. Secondo gli ultimi dati del Centro Interagenzie Canadese per gli incendi forestali, 207 incendi sono fuori controllo in tutto il paese, su un totale di 897 incendi attivi. Quasi 2,8 milioni di ettari sono andati in fumo dall'inizio dell'anno, secondo gli ultimi dati ufficiali del governo federale. La situazione è particolarmente critica in Ontario, dove oltre 80 incendi boschivi sono fuori controllo. È stato di nuovo trasferito Emmanuel Iannuzzi, 42 anni, detenuto con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Imperia sul decesso della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni, figlia della compagna Emanuela Aiello, anch'essa detenuta in carcere con la stessa accusa, morta a Bordighera. Il trasferimento è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì dal carcere di Pavia, dove l'uomo era stato portato a inizio luglio a quello di Cremona. A Pavia, infatti, altri detenuti lo hanno aggredito, provocandogli la frattura del setto nasale. Si tratta del quarto trasferimento disposto nei confronti dell'uomo. Niente più lattine di bevande che promettono surplus di energia agli under 16. Da aprile 2027 l'Inghilterra dice no agli energy drink per gli adolescenti, una proposta del governo laburista che, dopo aver lanciato l'idea di vietare i social ai minori di 16 anni e quella di introdurre un coprifuoco sulle piattaforme ai ragazzi tra i 16 e i 17 anni, prova ancora a normare la vita dei giovanissimi made in England. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore qualche addensamento residuo tra Alpi e Prealpi orientali. Nella mattinata di domani bel tempo, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia Romagna, con rischio di qualche rovescio o temporale. Poche variazioni altrove, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 56 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. È arrivato oggi pomeriggio al carcere di Bollate nel milanese Mario Roggero, il gioielliere del cuneese per il quale la Cassazione ha respinto il ricorso dei legali e confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nell'aprile del 2021. Questa mattina infatti la procura di Asti ha emesso l'ordine di esecuzione per la carcerazione. Il presidente della Repubblica ha graziato la Minetti: penso che Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza, ha dichiarato Roggero entrando nel carcere di Bollate. Io me l'aspetterei una grazia, ha affermato. A Venezia stasera si sono registrati alcuni scontri tra il corteo di manifestanti che protesta contro la presenza dell'ambasciatore statunitense Tillman Fertitta e la polizia in tenuta antisommossa. Il cordone dei poliziotti era a presidio della zona di riva dei Sette Martiri, dove stamane ha attraccato lo yacht del diplomatico statunitense, contestato al grido di Venezia non si usa. Al corteo, secondo gli organizzatori, stanno partecipando oltre 500 persone provenienti da tutti i centri sociali del nord-est. Oltre 200 incendi boschivi sono fuori controllo in Canada, in particolare nella provincia dell'Ontario, da dove parte il fumo che invade il nord-est degli Stati Uniti. Secondo gli ultimi dati del Centro Interagenzie Canadese per gli incendi forestali, 207 incendi sono fuori controllo in tutto il paese, su un totale di 897 incendi attivi. Quasi 2,8 milioni di ettari sono andati in fumo dall'inizio dell'anno, secondo gli ultimi dati ufficiali del governo federale. La situazione è particolarmente critica in Ontario, dove oltre 80 incendi boschivi sono fuori controllo. È stato di nuovo trasferito Emmanuel Iannuzzi, 42 anni, detenuto con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Imperia sul decesso della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni, figlia della compagna Emanuela Aiello, anch'essa detenuta in carcere con la stessa accusa, morta a Bordighera. Il trasferimento è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì dal carcere di Pavia, dove l'uomo era stato portato a inizio luglio a quello di Cremona. A Pavia, infatti, altri detenuti lo hanno aggredito, provocandogli la frattura del setto nasale. Si tratta del quarto trasferimento disposto nei confronti dell'uomo. Niente più lattine di bevande che promettono surplus di energia agli under 16. Da aprile 2027 l'Inghilterra dice no agli energy drink per gli adolescenti, una proposta del governo laburista che, dopo aver lanciato l'idea di vietare i social ai minori di 16 anni e quella di introdurre un coprifuoco sulle piattaforme ai ragazzi tra i 16 e i 17 anni, prova ancora a normare la vita dei giovanissimi made in England. Per ora è tutto, a più tardi.
2: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Radio GR News.
0: Sono le 23.
4: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
5: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Si è tenuta il 1 luglio ad Ankara, in Turchia, la presentazione del quinto volume di Xi Jinping, Governare la Cina. Nel suo intervento, Celal Adan, vicepresidente della Grande Assemblea Nazionale Turca, ha dichiarato che l'ultimo volume dell'opera di Xi offre riferimenti per comprendere le prospettive politiche della Cina e le sue considerazioni sulle questioni globali. La Turchia è pronta a cogliere l'occasione per approfondire gli scambi e la cooperazione pragmatica con Pechino. Il 3 luglio l'evento ha fatto tappa a Colombo, capitale dello Sri Lanka. Oltre 20 adolescenti dello stato di Washington hanno recentemente visitato il Sichuan, provincia nel sud-ovest della Cina. Durante il viaggio hanno potuto osservare da vicino i panda giganti, immergersi nella cultura tradizionale locale e scoprire il volto contemporaneo delle città cinesi. L'iniziativa di scambio giovanile Panda Maxing è stata organizzata dal China Media Group e dall'Associazione per lo scambio tra giovani studenti cinesi e americani, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo sano e stabile delle relazioni popolazioni sino-americane. Recentemente una forte ondata di calore ha colpito l'Europa e condizionatori portatili e ventilatori made in China hanno registrato un boom di vendite grazie al facile utilizzo e al buon rapporto qualità-prezzo. Nonostante le recenti misure restrittive contro la Cina, la crescente domanda in Europa di dispositivi cinesi e la crescita del 10,3% del commercio nei primi 5 mesi dell'anno dimostrano che la natura della cooperazione economico-commerciale tra Cina ed Europa è caratterizzata da vantaggi reciproci, come ha sottolineato un portavoce di Pechino. Il documentario The Fabulous Story of Money ha ricevuto il premio speciale della giuria alla 31esima edizione del Festival Televisivo di Shanghai e verrà trasmesso sui canali pubblici cinesi e internazionali. L'opera ripercorre l'evoluzione della moneta e racconta storie di scambi e apprendimento reciproco tra diverse civiltà. La troupe ha viaggiato in oltre 10 paesi, tra cui Cina, Francia, Grecia, Stati Uniti e Bolivia, visitato i siti archeologici e intervistato più di 30 studiosi di fama internazionale per raccontare come la moneta abbia contribuito a plasmare le civiltà e a cambiare il mondo. Durante la sua recente visita in Cina, il vicepresidente del Sudafrica, Paul Mashatile, ha dichiarato che la Cina non si limita ai discorsi ma adotta azioni concrete, ricordando i numerosi risultati registrati dal forum sulla cooperazione Cina-Africa, in particolare nel settore infrastrutturale, dove la Cina ha partecipato con le proprie imprese, finanziando la costruzione di strade, ponti e dighe e formando la popolazione locale nelle competenze tecnico-professionali. Per questo motivo il Sudafrica considera la Cina un partner affidabile, un sincero amico, ha spiegato il vicepresidente sudafricano, respingendo le distorsioni sulla cooperazione Cina-Africa. Ciò che abbiamo constatato sono solo risultati positivi, non negativi, come denuncia qualcuno, ha dichiarato. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova ondata di attacchi all'Iran per la 7ª notte consecutiva. Teheran, dal canto suo, minaccia un'offensiva a tutto campo se i raid americani continuano. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, Washington avrebbe colpito una petroliera del regime vicino all'isola di Karg. I Pasdaran affermano che si sta avvicinando l'ora zero dell'attacco contro le unità navali del comando centrale USA presenti nella regione. Donald Trump invia decine di aerei cisterna in Israele. Il gioielliere Mario Roggero si è costituito alle 16.45 nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di 2 rapinatori a Grinzane Cavour a Cuneo. È molto provato dopo essere entrato a pianto, hanno spiegato alcune fonti. Ho subito un'ingiustizia, ha detto ai giornalisti prima di entrare in carcere, e poi ha incalzato. Il presidente Mattarella ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Nelle scorse ore la moglie del 72enne ha presentato una domanda di grazia. Pronta al martirio di Allah, si definiva così la 17enne italiana residente in provincia di Pavia, arrestata dalla polizia nella mattinata di oggi. Le manette sono scattate dopo approfondite indagini che hanno fatto emergere l'avanzato processo di radicalizzazione maturato dalla giovane, nonché la concreta possibilità di un'imminente attivazione violenta. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Genovese il 15 luglio. La piccola è morta nella notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente. La procura di Genova ha intanto aperto un fascicolo per omicidio colposo. L'effetto temporale allenta la morsa dell'AFA sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni di domani. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. Per ora è tutto, a più tardi.
6: Meteo. Nelle prossime ore qualche addensamento residuo tra Alpi e Prealpi orientali. Nella mattinata di domani bel tempo, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia Romagna, con rischio di qualche rovescio o temporale. Poche variazioni altrove, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 23 e 9 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova ondata di attacchi all'Iran per la settima notte consecutiva. Teheran, dal canto suo, minaccia un'offensiva a tutto campo se i raid americani continuano. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, Washington avrebbe colpito una petroliera del regime vicino all'isola di Karg. I Pasdaran affermano che si sta avvicinando l'ora zero dell'attacco contro le unità navali del comando centrale USA presenti nella regione. Donald Trump invia decine di aerei cisterna in Israele. Il gioielliere Mario Roggero si è costituito alle 16.45 nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane Cavour a Cuneo. È molto provato dopo essere entrato a pianto, hanno spiegato alcune fonti. Ho subito un'ingiustizia, ha detto ai giornalisti prima di entrare in carcere, e poi ha incalzato. Il presidente Mattarella ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Nelle scorse ore la moglie del 72enne ha presentato una domanda di grazia. Pronta al martirio di Allah, si definiva così la 17enne italiana residente in provincia di Pavia, arrestata dalla polizia nella mattinata di oggi. Le manette sono scattate dopo approfondite indagini che hanno fatto emergere l'avanzato processo di radicalizzazione maturato dalla giovane, nonché la concreta possibilità di un'imminente attivazione violenta. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel genovese il 15 luglio. La piccola è morta nella notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente. La procura di Genova ha intanto aperto un fascicolo per omicidio colposo. L'effetto temporale allenta la morsa dell'AFA sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni di domani. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore qualche addensamento residuo tra Alpi e Prealpi orientali. Nella mattinata di domani bel tempo, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia Romagna, con rischio di qualche rovescio o temporale. Poche variazioni altrove, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 23 e 16 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova ondata di attacchi all'Iran per la settima notte consecutiva. Teheran, dal canto suo, minaccia un'offensiva a tutto campo se i raid americani continuano. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, Washington avrebbe colpito una petroliera del regime vicino all'isola di Karg. I Pasdaran affermano che si sta avvicinando l'ora zero dell'attacco contro le unità navali del comando centrale USA presenti nella regione. Donald Trump invia decine di aerei cisterna in Israele. Il gioielliere Mario Roggero si è costituito alle 16.45 nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane Cavour a Cuneo. È molto provato dopo essere entrato a pianto, hanno spiegato alcune fonti. Ho subito un'ingiustizia, ha detto ai giornalisti prima di entrare in carcere, e poi ha incalzato. Il presidente Mattarella ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Nelle scorse ore la moglie del 72enne ha presentato una domanda di grazia. Pronta al martirio di Allah, si definiva così la 17enne italiana residente in provincia di Pavia, arrestata dalla polizia nella mattinata di oggi. Le manette sono scattate dopo approfondite indagini che hanno fatto emergere l'avanzato processo di radicalizzazione maturato dalla giovane, nonché la concreta possibilità di un'imminente attivazione violenta. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel genovese il 15 luglio. La piccola è morta nella notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente. La procura di Genova ha intanto aperto un fascicolo per omicidio colposo. L'effetto temporale allenta la morsa dell'AFA sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni di domani. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore qualche addensamento residuo tra Alpi e Prealpi orientali. Nella mattinata di domani bel tempo, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia Romagna, con rischio di qualche rovescio o temporale. Poche variazioni altrove, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 23 e 19 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova ondata di attacchi all'Iran per la settima notte consecutiva. Teheran, dal canto suo, minaccia un'offensiva a tutto campo se i raid americani continuano. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, Washington avrebbe colpito una petroliera del regime vicino all'isola di Karg. I Pasdaran affermano che si sta avvicinando l'ora zero dell'attacco contro le unità navali del comando centrale USA presenti nella regione. Donald Trump invia decine di aerei cisterna in Israele. Il gioielliere Mario Roggero si è costituito alle 16.45 nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane Cavour a Cuneo. È molto provato dopo essere entrato a pianto, hanno spiegato alcune fonti. Ho subito un'ingiustizia, ha detto ai giornalisti prima di entrare in carcere, e poi ha incalzato. Il presidente Mattarella ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Nelle scorse ore la moglie del 72enne ha presentato una domanda di grazia. pronta al martirio di Allah. Si definiva così la 17enne italiana residente in provincia di Pavia, arrestata dalla polizia nella mattinata di oggi. Le manette sono scattate dopo approfondite indagini che hanno fatto emergere l'avanzato processo di radicalizzazione maturato dalla giovane, nonché la concreta possibilità di un'imminente attivazione violenta. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Genovese il 15 luglio. La piccola è morta nella notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente. La procura di Genova ha intanto aperto un fascicolo per omicidio colposo. L'effetto temporale allenta la morsa dell'afa sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni di domani. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero dell'AFA sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni di domani. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. Per ora è tutto, a più tardi.

0: ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia Romagna, con rischio di qualche rovescio o temporale. Poche variazioni altrove, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 23 e 27 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova ondata di attacchi all'Iran per la settima notte consecutiva. Teheran, dal canto suo, minaccia un'offensiva a tutto campo se i raid americani continuano. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, Washington avrebbe colpito una petroliera del regime vicino all'isola di Karg. I Pasdaran affermano che si sta avvicinando l'ora zero dell'attacco contro le unità navali del comando centrale USA presenti nella regione. Donald Trump invia decine di aerei cisterna in Israele. Il gioielliere Mario Roggero si è costituito alle 16.45 nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane Cavour a Cuneo. È molto provato dopo essere entrato a pianto, hanno spiegato alcune fonti. Ho subito un'ingiustizia, ha detto ai giornalisti prima di entrare in carcere, e poi ha incalzato. Il presidente Mattarella ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Nelle scorse ore la moglie del 72enne ha presentato una domanda di grazia. Pronta al martirio di Allah, si definiva così la 17enne italiana residente in provincia di Pavia, arrestata dalla polizia nella mattinata di oggi. Le manette sono scattate dopo approfondite indagini che hanno fatto emergere l'avanzato processo di radicalizzazione maturato dalla giovane, nonché la concreta possibilità di un'imminente attivazione violenta. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Genovese il 15 luglio. La piccola è morta nella notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente. La procura di Genova ha intanto aperto un fascicolo per omicidio colposo. L'effetto temporale allenta la morsa dell'AFA sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni di domani. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore qualche addensamento residuo tra Alpi e Prealpi orientali. Nella mattinata di domani bel tempo, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia Romagna, con rischio di qualche rovescio o temporale. Poche variazioni altrove, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 23 e 33 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova ondata di attacchi all'Iran per la settima notte consecutiva. Teheran, dal canto suo, minaccia un'offensiva a tutto campo se i raid americani continuano. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, Washington avrebbe colpito una petroliera del regime vicino all'isola di Karg. I Pasdaran affermano che si sta avvicinando l'ora zero dell'attacco contro le unità navali del comando centrale USA presenti nella regione. Donald Trump invia decine di aerei cisterna in Israele. Il gioielliere Mario Roggero si è costituito alle 16.45 nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane Cavour a Cuneo. È molto provato dopo essere entrato a pianto, hanno spiegato alcune fonti. Ho subito un'ingiustizia, ha detto ai giornalisti prima di entrare in carcere, e poi ha incalzato. Il presidente Mattarella ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Nelle scorse ore la moglie del 72enne ha presentato una domanda di grazia. Pronta al martirio di Allah, si definiva così la 17enne italiana residente in provincia di Pavia, arrestata dalla polizia nella mattinata di oggi. Le manette sono scattate dopo approfondite indagini che hanno fatto emergere l'avanzato processo di radicalizzazione maturato dalla giovane, nonché la concreta possibilità di un'imminente attivazione violenta. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Genovese il 15 luglio. La piccola è morta nella notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente. La procura di Genova ha intanto aperto un fascicolo per omicidio colposo. L'effetto temporale allenta la morsa dell'AFA sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni di domani. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore qualche addensamento residuo tra Alpi e Prealpi orientali. Nella mattinata di domani bel tempo, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia-Romagna, con rischio di qualche rovescio o temporale. Poche variazioni altrove, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 23 e 40 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova ondata di attacchi all'Iran per la settima notte consecutiva. Teheran, dal canto suo, minaccia un'offensiva a tutto campo se i raid americani continuano. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, Washington avrebbe colpito una petroliera del regime vicino all'isola di Karg. I Pasdaran affermano che si sta avvicinando l'ora zero dell'attacco contro le unità navali del comando centrale USA presenti nella regione. Donald Trump invia decine di aerei cisterna in Israele. Il gioielliere Mario Roggero si è costituito alle 16:45 nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane Cavour a Cuneo. È molto provato dopo essere entrato a pianto, hanno spiegato alcune fonti. Ho subito un'ingiustizia, ha detto ai giornalisti prima di entrare in carcere, e poi ha incalzato. Il presidente Mattarella ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Nelle scorse ore la moglie del 72enne ha presentato una domanda di grazia. Pronta al martirio di Allah, si definiva così la 17enne italiana residente in provincia di Pavia, arrestata dalla polizia nella mattinata di oggi. Le manette sono scattate dopo approfondite indagini che hanno fatto emergere l'avanzato processo di radicalizzazione maturato dalla giovane, nonché la concreta possibilità di un'imminente attivazione violenta. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel genovese il 15 luglio. La piccola è morta nella notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente. La procura di Genova ha intanto aperto un fascicolo per omicidio colposo. L'effetto temporale allenta la morsa dell'AFA sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni di domani. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore qualche addensamento residuo tra Alpi e Prealpi orientali. Nella mattinata di domani bel tempo, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia Romagna, con rischio di qualche rovescio o temporale. Poche variazioni altrove, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 23 e 47 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova ondata di attacchi all'Iran per la settima notte consecutiva. Teheran, dal canto suo, minaccia un'offensiva a tutto campo se i raid americani continuano. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, Washington avrebbe colpito una petroliera del regime vicino all'isola di Karg. I Pasdaran affermano che si sta avvicinando l'ora zero dell'attacco contro le unità navali del comando centrale USA presenti nella regione. Donald Trump invia decine di aerei cisterna in Israele. Il gioielliere Mario Roggero si è costituito alle 16:45 nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane Cavour a Cuneo. È molto provato dopo essere entrato a pianto, hanno spiegato alcune fonti. Ho subito un'ingiustizia, ha detto ai giornalisti prima di entrare in carcere, e poi ha incalzato. Il presidente Mattarella ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Nelle scorse ore la moglie del 72enne ha presentato una domanda di grazia. Pronta al martirio di Allah, si definiva così la 17enne italiana residente in provincia di Pavia, arrestata dalla polizia nella mattinata di oggi. Le manette sono scattate dopo approfondite indagini che hanno fatto emergere l'avanzato processo di radicalizzazione maturato dalla giovane, nonché la concreta possibilità di un'imminente attivazione violenta. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Genovese il 15 luglio. La piccola è morta nella notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente. La procura di Genova ha intanto aperto un fascicolo per omicidio colposo. L'effetto temporale allenta la morsa dell'AFA sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni di domani. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore qualche addensamento residuo tra Alpi e Prealpi orientali. Nella mattinata di domani bel tempo, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia Romagna, con rischio di qualche rovescio o temporale. Poche variazioni altrove, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore qualche addensamento residuo tra Alpi e Prealpi orientali. Nella mattinata di domani bel tempo, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia Romagna, con rischio di qualche rovescio o temporale. Poche variazioni altrove, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: le 23:58.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 23:59.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Si è tenuta il 1° luglio ad Ankara, in Turchia, la presentazione del 5° volume di Xi Jinping, Governare la Cina. Nel suo intervento, Celal Adan, vicepresidente della Grande Assemblea Nazionale Turca, ha dichiarato che l'ultimo volume dell'opera di Xi offre riferimenti per comprendere le prospettive politiche della Cina e le sue considerazioni sulle questioni globali. La Turchia è pronta a cogliere l'occasione per approfondire gli scambi e la cooperazione pragmatica con Pechino. Il 3 luglio l'evento ha fatto tappa a Colombo, capitale dello Sri Lanka. Oltre 20 adolescenti dello stato di Washington hanno recentemente visitato il Sichuan, provincia nel sud-ovest della Cina. Durante il viaggio hanno potuto osservare da vicino i panda giganti, immergersi nella cultura tradizionale locale e scoprire il volto contemporaneo delle città cinesi. L'iniziativa di scambio giovanile Panda Maxing è stata organizzata dal China Media Group e dall'Associazione per lo scambio tra giovani studenti cinesi e americani, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo sano e stabile delle relazioni sino-americane. Recentemente una forte ondata di calore ha colpito l'Europa e condizionatori portatili e ventilatori made in China hanno registrato un boom di vendite grazie al facile utilizzo e al buon rapporto qualità-prezzo. Nonostante le recenti misure restrittive contro la Cina, la crescente domanda in Europa di dispositivi cinesi e la crescita del 10,3% del commercio nei primi 5 mesi dell'anno dimostrano che la natura della cooperazione economico-commerciale tra Cina ed Europa è caratterizzata da vantaggi reciproci, come ha sottolineato un portavoce di Pechino. Il documentario The Fabulous Story of Money ha ricevuto il premio speciale della giuria alla 31esima edizione del Festival Televisivo di Shanghai e verrà trasmesso sui canali pubblici cinesi e internazionali. L'opera ripercorre l'evoluzione della moneta e racconta storie di scambi e apprendimento reciproco tra diverse civiltà. La troupe ha viaggiato in oltre 10 paesi, tra cui Cina, Francia, Grecia, Stati Uniti e Bolivia, visitato i siti archeologici e intervistato più di 30 studiosi di fama internazionale per raccontare come la moneta abbia contribuito a plasmare le civiltà e a cambiare il mondo. Durante la sua recente visita in Cina, il vicepresidente del Sudafrica, Paul Mashatile, ha dichiarato che la Cina non si limita ai discorsi ma adotta azioni concrete, ricordando i numerosi risultati registrati dal forum sulla cooperazione Cina-Africa, in particolare nel settore infrastrutturale, dove la Cina ha partecipato con le proprie imprese, finanziando la costruzione di strade, ponti e dighe e formando la popolazione locale nelle competenze tecnico-professionali. Per questo motivo il Sudafrica considera la Cina un partner affidabile e un sincero amico, ha spiegato il vicepresidente sudafricano, respingendo le distorsioni sulla cooperazione Cina-Africa. Ciò che abbiamo constatato sono solo risultati positivi, non negativi, come denuncia qualcuno, ha dichiarato. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La procura di Asti ha firmato l'ordine di carcerazione per Mario Rogero, il gioielliere di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour. Nelle stesse ore la moglie Mariangela Sandrone ha presentato la domanda di grazia e i legali hanno depositato un'istanza per il differimento dell'esecuzione della pena. Il Ministero della Giustizia ha invece smentito le voci diffuse in giornata, secondo cui il ministro Carlo Nordio aveva avviato l'iter per la richiesta della grazia in coordinamento con la Procura Generale della Corte d'Appello di Torino. Gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova ondata di attacchi all'Iran per la settima notte consecutiva. Teheran, dal canto suo, minaccia un'offensiva a tutto campo se i raid americani continueranno. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, Washington avrebbe colpito una petroliera del regime vicino all'isola di Karg. I Pasdaran affermano che si sta avvicinando l'ora zero dell'attacco contro le unità navali del comando centrale USA presenti nella regione. Donald Trump invia decine di aerei cisterna in Israele. Andy Burnham è stato confermato nuovo leader del Partito Laburista, attualmente al governo, e si appresta ora a diventare il prossimo primo ministro della Gran Bretagna. Non essendovi altri candidati validamente nominati, è per me un onore dichiarare che il leader regolarmente eletto dal Partito Laburista è Andy Burnham, ha affermato la ministra dell'Interno Mahmood, che presiedeva l'assemblea straordinaria del partito. L'effetto temporali allenta la morsa dell'afa sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani, sabato 18. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. L'atletica in chiusura, Kelly Dual vince l'oro nei 100 metri agli europei under 18 di Rieti con uno straordinario 11.14. La sedicenne azzurra migliora di 7 centesimi il proprio primato europeo di categoria, firma il record dei campionati e la migliore prestazione mondiale under 18 dell'anno. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: Meteo. Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 9 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La procura di Asti ha firmato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour. Nelle stesse ore la moglie Mariangela Sandrone ha presentato la domanda di grazia e i legali hanno depositato un'istanza per il differimento dell'esecuzione della pena. Il Ministero della Giustizia ha invece smentito le voci diffuse in giornata, secondo cui il ministro Carlo Nordio aveva avviato l'iter per la richiesta della grazia in coordinamento con la Procura Generale della Corte d'Appello di Torino. Gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova ondata di attacchi all'Iran per la settima notte consecutiva. Teheran, dal canto suo, minaccia un'offensiva a tutto campo se i raid americani continueranno. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, Washington avrebbe colpito una petroliera del regime vicino all'isola di Karg. I Pasdaran affermano che si sta avvicinando l'ora zero dell'attacco contro le unità navali del comando centrale USA presenti nella regione. Donald Trump invia decine di aerei cisterna in Israele. Andy Burnham è stato confermato nuovo leader del Partito Laburista, attualmente al governo, e si appresta ora a diventare il prossimo primo ministro della Gran Bretagna. Non essendovi altri candidati validamente nominati, è per me un onore dichiarare che il leader regolarmente eletto dal Partito Laburista è Andy Burnham, ha affermato la ministra dell'Interno Mahmood, che presiedeva l'assemblea straordinaria del partito. L'effetto temporali allenta la morsa dell'afa sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani, sabato 18. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. L'atletica in chiusura, Kelly Dual vince l'oro nei 100 metri agli europei under 18 di Rieti con uno straordinario 11.14. La sedicenne azzurra migliora di 7 centesimi il proprio primato europeo di categoria, firma il record dei campionati e la migliore prestazione mondiale under 18 dell'anno. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Meteo. Continua a prevalere l'anticiclone africano su tutto il nostro paese con un caldo insopportabile. In mattinata il tempo sarà in gran parte soleggiato, salvo qualche addensamento al nord-est, tra Liguria e Toscana. Durante le ore successive l'instabilità aumenterà su Triveneto ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 15 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La procura di Asti ha firmato l'ordine di carcerazione per Mario Rogero, il gioielliere di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour. Nelle stesse ore la moglie Mariangela Sandrone ha presentato la domanda di grazia e i legali hanno depositato un'istanza per il differimento dell'esecuzione della pena. Il Ministero della Giustizia ha invece smentito le voci diffuse in giornata, secondo cui il ministro Carlo Nordio aveva avviato l'iter per la richiesta della grazia in coordinamento con la Procura Generale della Corte d'Appello di Torino. Gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova ondata di attacchi all'Iran per la settima notte consecutiva. Teheran, dal canto suo, minaccia un'offensiva a tutto campo se i raid americani continueranno. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, Washington avrebbe colpito una petroliera del regime vicino all'isola di Karg. I Pasdaran affermano che si sta avvicinando l'ora zero dell'attacco contro le unità navali del comando centrale USA presenti nella regione. Donald Trump invia decine di aerei cisterna in Israele. Andy Burnham è stato confermato nuovo leader del partito laburista attualmente al governo e si appresta ora a diventare il prossimo primo ministro della Gran Bretagna. Non essendovi altri candidati validamente nominati, è per me un onore dichiarare che il leader regolarmente eletto dal partito laburista è Andy Burnham, ha affermato la ministra dell'interno Mahmood, che presiedeva l'assemblea straordinaria del partito. L'effetto temporali allenta la morsa dell'AFA sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani, sabato 18. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. L'atletica in chiusura, Kelly Dual vince l'oro nei 100 metri agli europei under 18 di Rieti con uno straordinario 11.14. La sedicenne azzurra migliora di 7 centesimi il proprio primato europeo di categoria, firma il record dei campionati e la migliore prestazione mondiale under 18 dell'anno. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Meteo. L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: È mezzanotte e 18 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La procura di Asti ha firmato l'ordine di carcerazione per Mario Rogero, il gioielliere di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour. Nelle stesse ore la moglie Mariangela Sandrone ha presentato la domanda di grazia e i legali hanno depositato un'istanza per il differimento dell'esecuzione della pena. Il Ministero della Giustizia ha invece smentito le voci diffuse in giornata, secondo cui il ministro Carlo Nordio aveva avviato l'iter per la richiesta della grazia in coordinamento con la Procura Generale della Corte d'Appello di Torino. Gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova ondata di attacchi all'Iran per la settima notte consecutiva. Teheran, dal canto suo, minaccia un'offensiva a tutto campo se i raid americani continueranno. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, Washington avrebbe colpito una petroliera del regime vicino all'isola di Karg. I Pasdaran affermano che si sta avvicinando l'ora zero dell'attacco contro le unità navali del comando centrale USA presenti nella regione. Donald Trump invia decine di aerei cisterna in Israele. Andy Burnham è stato confermato nuovo leader del Partito Laburista attualmente al governo e si appresta ora a diventare il prossimo primo ministro della Gran Bretagna. Non essendovi altri candidati validamente nominati, è per me un onore dichiarare che il leader regolarmente eletto dal Partito Laburista è Andy Burnham, ha affermato la ministra dell'Interno Mahmood, che presiedeva l'assemblea straordinaria del partito. L'effetto temporali allenta la morsa della Fasol Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani, sabato 18. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. L'atletica in chiusura, Kelly Dual vince l'oro nei 100 metri agli europei under 18 di Rieti con uno straordinario 11.14. La sedicenne azzurra migliora di 7 centesimi il proprio primato europeo di categoria, firma il record dei campionati e la migliore prestazione mondiale under 18 dell'anno. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Meteo. Continua a prevalere l'anticiclone africano su tutto il nostro paese con un caldo insopportabile. In mattinata il tempo sarà in gran parte soleggiato, salvo qualche addensamento al nord-est, tra Liguria e Toscana. Durante le ore successive l'instabilità aumenterà su Triveneto ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Radio GR News.
1: È mezzanotte e 26 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La procura di Asti ha firmato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour. Nelle stesse ore la moglie Mariangela Sandrone ha presentato la domanda di grazia e i legali hanno depositato un'istanza per il differimento dell'esecuzione della pena. Il Ministero della Giustizia ha invece smentito le voci diffuse in giornata, secondo cui il ministro Carlo Nordio aveva avviato l'iter per la richiesta della grazia in coordinamento con la Procura Generale della Corte d'Appello di Torino. Gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova ondata di attacchi all'Iran per la settima notte consecutiva. Teheran, dal canto suo, minaccia un'offensiva a tutto campo se i raid americani continueranno. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, Washington avrebbe colpito una petroliera del regime vicino all'isola di Karg. I Pasdaran affermano che si sta avvicinando l'ora zero dell'attacco contro le unità navali del comando centrale USA presenti nella regione. Donald Trump invia decine di aerei cisterna in Israele. Andy Burnham è stato confermato nuovo leader del partito laburista attualmente al governo e si appresta ora a diventare il prossimo

0: primo ministro della Gran Bretagna. Non essendovi altri candidati validamente nominati, è per me un onore dichiarare che il leader regolarmente eletto dal partito laborista è Andy Burnham, ha affermato la ministra dell'interno Mahmood, che presiedeva l'assemblea straordinaria del partito. L'effetto temporali allenta la morsa della Fasol Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani, sabato 18. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. L'atletica in chiusura, Kelly Dual vince l'oro nei 100 metri agli europei under 18 di Rieti con uno straordinario 11.14. La sedicenne azzurra migliora di 7 centesimi il proprio primato europeo di categoria, firma il record dei campionati e la migliore prestazione mondiale under 18 dell'anno. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Meteo. L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese, con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 32 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La procura di Asti ha firmato l'ordine di carcerazione per Mario Rogero, il gioielliere di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour. Nelle stesse ore la moglie Mariangela Sandrone ha presentato la domanda di grazia e i legali hanno depositato un'istanza per il differimento dell'esecuzione della pena. Il Ministero della Giustizia ha invece smentito le voci diffuse in giornata, secondo cui il ministro Carlo Nordio aveva avviato l'iter per la richiesta della grazia in coordinamento con la Procura Generale della Corte d'Appello di Torino. Gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova ondata di attacchi all'Iran per la settima notte consecutiva. Teheran, dal canto suo, minaccia un'offensiva a tutto campo se i raid americani continueranno. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, Washington avrebbe colpito una petroliera del regime vicino all'isola di Karg. I Pasdaran affermano che si sta avvicinando l'ora zero dell'attacco contro le unità navali del comando centrale USA presenti nella regione. Donald Trump invia decine di aerei cisterna in Israele. Andy Burnham è stato confermato nuovo leader del Partito Laburista, attualmente al governo, e si appresta ora a diventare il prossimo primo ministro della Gran Bretagna. Non essendovi altri candidati validamente nominati, è per me un onore dichiarare che il leader regolarmente eletto dal Partito Laburista è Andy Burnham, ha affermato la ministra dell'Interno Mahmood, che presiedeva l'assemblea straordinaria del partito. L'effetto temporali allenta la morsa dell'afa sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani, sabato 18. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. L'atletica in chiusura, Kelly Dual vince l'oro nei 100 metri agli europei under 18 di Rieti con uno straordinario 11.14. La sedicenne azzurra migliora di 7 centesimi il proprio primato europeo di categoria, firma il record dei campionati e la migliore prestazione mondiale under 18 dell'anno. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Meteo.
3: Continua a prevalere l'anticiclone africano su tutto il nostro paese con un caldo insopportabile. In mattinata il tempo sarà in gran parte soleggiato, salvo qualche addensamento al nord-est, tra Liguria e Toscana. Durante le ore successive l'instabilità aumenterà su Triveneto ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È mezzanotte e 40 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La procura di Asti ha firmato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour. Nelle stesse ore la moglie Mariangela Sandrone ha presentato la domanda di grazia e i legali hanno depositato un'istanza per il differimento dell'esecuzione della pena. Il Ministero della Giustizia ha invece smentito le voci diffuse in giornata, secondo cui il ministro Carlo Nordio aveva avviato l'iter per la richiesta della grazia in coordinamento con la Procura Generale della Corte d'Appello di Torino. Gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova ondata di attacchi all'Iran per la settima notte consecutiva. Teheran, dal canto suo, minaccia un'offensiva a tutto campo se i raid americani continueranno. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, Washington avrebbe colpito una petroliera del regime vicino all'isola di Karg. I Pasdaran affermano che si sta avvicinando l'ora zero dell'attacco contro le unità navali del comando centrale USA presenti nella regione. Donald Trump invia decine di aerei cisterna in Israele. Andy Burnham è stato confermato nuovo leader del Partito Laburista, attualmente al governo, e si appresta ora a diventare il prossimo primo ministro della Gran Bretagna. Non essendovi altri candidati validamente nominati, è per me un onore dichiarare che il leader regolarmente eletto dal Partito Laburista è Andy Burnham, ha affermato la ministra dell'Interno Mahmood, che presiedeva l'assemblea straordinaria del partito. L'effetto temporali allenta la morsa dell'AFA sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani, sabato 18. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. L'atletica in chiusura, Kelly Dual vince l'oro nei 100 metri agli europei under 18 di Rieti con uno straordinario 11.14. La 16enne azzurra migliora di 7 centesimi il proprio primato europeo di categoria, firma il record dei campionati e la migliore prestazione mondiale under 18 dell'anno. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
3: Meteo. L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: È mezzanotte e 47 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La procura di Asti ha firmato l'ordine di carcerazione per Mario Rogero, il gioielliere di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour. Nelle stesse ore la moglie Mariangela Sandrone ha presentato la domanda di grazia e i legali hanno depositato un'istanza per il differimento dell'esecuzione della pena. Il Ministero della Giustizia ha invece smentito le voci diffuse in giornata, secondo cui il ministro Carlo Nordio aveva avviato l'iter per la richiesta della grazia in coordinamento con la Procura Generale della Corte d'Appello di Torino. Gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova ondata di attacchi all'Iran per la settima notte consecutiva. Teheran, dal canto suo, minaccia un'offensiva a tutto campo se i raid americani continueranno. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, Washington avrebbe colpito una petroliera del regime vicino all'isola di Karg. I Pasdaran affermano che si sta avvicinando l'ora zero dell'attacco contro le unità navali del comando centrale USA presenti nella regione. Donald Trump invia decine di aerei cisterna in Israele. Andy Burnham è stato confermato nuovo leader del partito laburista attualmente al governo e si appresta ora a diventare il prossimo primo ministro della Gran Bretagna. Non essendovi altri candidati validamente nominati, è per me un onore dichiarare che il leader regolarmente eletto dal partito laburista è Andy Burnham, ha affermato la ministra dell'interno Mahmood, che presiedeva l'assemblea straordinaria del partito. L'effetto temporali allenta la morsa della Fasulitalia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani, sabato 18. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. L'atletica in chiusura, Kelly Dualla vince l'oro nei 100 metri agli europei under 18 di Rieti con uno straordinario 11.14. La sedicenne azzurra migliora di 7 centesimi il proprio primato europeo di categoria, firma il record dei campionati e la migliore prestazione mondiale under 18 dell'anno. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Meteo. Continua a prevalere l'anticiclone africano su tutto il nostro paese con un caldo insopportabile. In mattinata il tempo sarà in gran parte soleggiato, salvo qualche addensamento al nord-est, tra Liguria e Toscana. Durante le ore successive l'instabilità aumenterà su Triveneto ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese, con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: È l'una ed un minuto.
1: Meteo. Continua a prevalere l'anticiclone africano su tutto il nostro paese con un caldo insopportabile. In mattinata il tempo sarà in gran parte soleggiato, salvo qualche addensamento al nord-est, tra Liguria e Toscana. Durante le ore successive l'instabilità aumenterà su Triveneto ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. Everybody.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:16.
2: Meteo. L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Anticiclone africano su tutto il nostro paese con un caldo insopportabile. In mattinata il tempo sarà in gran parte soleggiato, salvo qualche addensamento al nord-est, tra Liguria e Toscana. Durante le ore successive l'instabilità aumenterà su Triveneto ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali rovesci. Sul resto dell'Italia non sono attese variazioni di rilievo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È 1:45.
2: Meteo. L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: Sono le 2 ed un minuto.
1: Meteo. L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.